0: buongiorno, buongiorno. La nostra sigla dice ci siamo tutti. Beh, oggi non proprio. No. Santo Anastaso c'è, presente Andrea.
1: Presente.
0: Edoardo Righini c'è, detto è Dodo.
2: Presente.
0: Micol Ronchi non c'è.
1: Prof, oggi non c'è. Però oggi sei tu prof adesso, a quest'ora di mattina non c'è.
0: Sono io.
1: È malata, prof. Così dice, in realtà pare che non avesse studiato, però noi glielo perdoniamo.
0: Ma poi sai cose, è capitolata, cioè dopo un mese e mezzo di emissione radiofonica l'alba è capitolata.
1: In realtà dopo un mese e mezzo di aria condizionata, qualcuno le diceva guarda che è troppo questa aria condizionata, però lei imperterrita dava a quel qualcuno dell'anziano e alla fine invece gli anziani sono altri, vedi?
2: La salutiamo invece, speriamo che si riprenda presto e la ritroveremo sicuramente con noi lunedì.
1: Ciao Micol!

0: Angel Shaggy 2000 con sotto la Steve Miller Band del 73, il pezzo invece appunto era del 2000. Questa è Radio 2, sono le 6.08. Good morning Radio 2, insieme ecco a voi fino alle 9. Michel, Edo, Andrea detto Santo e Micol Ronchi, orfani di Micol Ronchi, che oggi
1: Micol nello spirito,
0: esatto, la ricordiamo così. No, scherziamo, la salutiamo perché è ammalata a casa, ammalata. Prego,
2: se volete posso fare la voce di Micol Ronchi.
0: Ma guarda, no, però no, no, meglio di no.
1: Come
0: no,
1: se
0: è un attimo
3: ora si arrabbia, mi chiamerà sicuramente.
0: Cari ascoltatori, intanto ringraziamo al 348 7 300 200 i messaggi che cominciano ad arrivare senza che neanche li avessimo chiamati, perché in realtà sì, qualcuno ci scrive già e ci dice qual è il santo di oggi, ma scopriamo che il santo di oggi lo sì, sa realmente qualcun altro.
1: Perché ci sono dei dibattiti interni, perché ci scrivono i nostri ascoltatori che oggi dovrebbe essere Santa Rosalia,
0: scritto con due R perché lei è siciliana, quindi è Santa Rosalia.
1: Come si dice, Misce?
3: Santa Rosalia. Esatto. Patrona della Sicilia, capito?
1: E sì, quindi sì, un auguri a tutti gli amici di Palermo, tutti, e della Sicilia che ci ascoltano in generale. Ma in realtà il nostro Misce, che è la nostra parte istituzionale, ci dice che...
0: Che?
3: Ci dice che la Chiesa celebra San Mosè Profeta. Poi dopo ci sono anche gli altri, ovviamente, per gli amici siciliani, Santa Rosalia non si discute.
0: Oggi è Santa Rosalia.
3: Oggi si mangia bene a pranzo in Sicilia.
1: C'è sempre una scusa in Sicilia per mangiare bene a pranzo, a cena, con la tenerata.
0: In Italia c'è sempre una scusa per mangiare bene.
1: La domanda è, cioè, chissà che cosa è protettore San Mosè, no?
0: San Mosè.
1: Tipo dei camminatori sarà, tipo, non so, di quelli che vanno, che non
3: San
1: so,
3: Mosè,
1: dei maratoneti.
3: Libererò la schiavitù dall'Egitto e lì aprì le acque.
0: Vedi? Il protettore
1: degli idraulici,
0: no, delle docce. Vedi, ogni volta,
3: ragazzi,
0: ce n'è una.
3: Scherzate con santo, sa, ma non con i santi.
0: Bravo, è giusto. Allora, intanto vi chiediamo cosa avete fatto ieri. 348 7 300 200, come avete passato la giornata? A proposito di cose sacre, io sono andato a vedere il centro di Milano, la cripta del Santo Sepolcro sotto alla Biblioteca Ambrosiana.
1: No, qua stavo facendo il furbo, Andrea, perché ieri so che Andrea è uscito sul mio consiglio e mi deve ancora far sapere come si è trovato. Ce lo dice dopo
0: Animal. Ve lo racconto.

0: Animal, cazzai, che sembra un'esclamazione quando hai voglia di litigare. Oh, cazzai. Però sì, no, in realtà.
1: Hai chiesto a Nicole come sta stamattina. Esatto, le abbiamo cazzai. Chiesto, cazzai, va bene.
0: Perfetto, benissimo. Questo, come avete capito, noi siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2. Siamo proprio a questo livello di cialtronaggine. Ce la ve lo portiamo fino alle 9. Chiaramente, essendo le 6:14, è l'orario giusto per chiedere le temperature in sì. tutta Italia. Ne approfitto prima però di lanciare la nostra chiamata alle armi. Saluto Beatrice che ci sta ascoltando e che apprezzava molto Shaggy invece.
2: Marachello. Ciao Bea. Chi è Beatrice?
1: Ciao Bea, ti saluta, ti saluta Edo, anche noi, ma soprattutto Edo.
0: Però ragazzi, così non si campa.
1: Allora, 348-7300-200, a che temperatura vi trovate? Scrivetecelo tutte le mattine, mappiamo l'Italia in questo modo. Beh, sapete che adesso le chiamate sono due perché vi chiediamo anche come avete fatto colazione, perché qualcuno qui in studio vuole sapere esattamente cosa avete mangiato, come vi siete nutriti.
2: Certo. Beh, vorrei dire una cosa, Santo. Prego. Visto che il Dodo utilizza il mezzo pubblico, ovvero Radio 2, per sì. i suoi messaggi subliminali privati, alle sì, donne sì, privati, sì. io ne approfitto per salutare Fiorenza. Buongiorno Fiorenza, ah, buon allora, ascolto.
1: Allora ognuno
2: corri
1: fa la
2: bene
1: sua.
2: In nostra compagnia. Perché bravo, bravo. Mi ha promesso che ci avrebbe ascoltato mentre faceva footing sì. e dunque la saluto.
0: Guarda,
2: ciao.
0: Che, guarda okay. che il saluto di Mish era molto più lascivo del mio.
1: Sì,
0: comunque.
1: Devo
0: no,
1: dire sì. Decisamente sì, decisamente sì. Allora, stavamo raccontando, prima raccontavamo delle giornate passate, dei consigli. I consigli sono un luogo milanese che mi ha, Edo mi ha dato questo consiglio, dove andare a mangiare il risotto.
0: Sì.
1: Allora, un posto magico, il posto di per sé, si chiama La Pesa, si può dire, La Pesa 1902, il posto si può dire, un risotto alla milanese, insomma, io non so se come siano gli altri. Questo era da fare le capriole, tanto era buono. Quindi quando consiglia il mangiare questo ragazzo, ne sa. Si dice a Bologna, si dice ne sa.
0: Fidatevi sempre di uno con la pancia che vi dà consigli.
2: è ancora sporco di ragù, guarda.
1: No, risotto alla milanese, risotto alla milanese senza ragù, è insomma lo zafferano, c'era dello zafferano, ma tanto buono.
0: Tra l'altro mi piacerebbe essere sporco di ragù, perché io farei colazione con due cucchiaiate di ragù e un po' di pane. A proposito di questo, fateci sapere la vostra colazione e la vostra temperatura, sempre al 348 7 300 200. E adesso io so pazzo.

0: L'abbiamo messo questo pezzettino di Iso Paz, Pino Daniele 1979. Piccolo aneddoto di chi è non è più giovanissimo. Avevo 10 anni, ricordo papà che tornando a casa, mio padre, che mi raccontava di aver conosciuto questo musicista napoletano che gli diceva faccio blues. Questa era l'informazione che aveva dato a mio padre. Mio padre, ricordo che insomma diceva che era particolare, era molto forte, insomma, poi è diventato Pino Daniele. Non che mio padre ne capisse particolarmente, ma insomma si sentiva quando i grandi arrivavano, si sentiva prima.
1: Beh, poi tra l'altro Pino Daniele ha avuto secondo me il grande merito di essere diciamo napoletano prima che ci fosse la wave napoletana, che adesso invece impera, no? Adesso è molto facile, in realtà si sentono anche qua al nord tanti ragazzi che ascoltano Joelier piuttosto che insomma altri cantautori, cantanti, rapper napoletani, quindi in realtà adesso è facile in qualche modo la canzone napoletana.
0: Esatto,
1: quando
0: un grande,
1: la faceva lui,
0: un mito, la cultura musicale è al top, veramente al top al massimo. È il momento però delle news.
2: A Chiappini, piccolo borgo delle Dolomiti bellunesi, sono rimasti appena 50 abitanti e per asfaltare le strade hanno deciso di fare da soli, organizzare una festa e raccogliere dei fondi. Il paese, a 935 metri nel comune di Lamon, su Google Maps è indicato persino come paese fantasma. Ma l'ultima domenica di agosto si ripopola, gli abitanti aprono case e giardini e i visitatori raccolgono soldi per sistemare il borgo. Negli anni 50 erano circa 300 abitanti, oggi appena 50. Altro che sagra della porchetta, qui il premio finale è non prendere più le buche. E io ho scelto questa notizia perché volevo fare i complimenti ai cittadini di Chiappini che si sono rimboccati le maniche e hanno fatto da sé, perché chi fa da sé
1: Fa per tre.
0: Infatti diciamo, siamo in tre stamattina.
1: Diciamo che insomma si sono per coprire le buche e rifare il manto stradale, si sono fatti due chiappini così, no? Si potrebbe dire.
0: Esatto.
1: Scusate.
0: Al 348-7300-200 riporto le cose all'ordine, vedi? Mandateci messaggi, fateci sapere a che temperatura vi trovate, se siete al freddo, al caldo, così mappiamo l'Italia. E soprattutto fateci sapere le calcolazioni che avete fatto: dolci, salate. Qui c'è chi dice il ragù, ad esempio, la mattina a colazione.
1: Beh, per dire. Adesso ci è arrivato un messaggio da Bruno Geremia, tra l'altro bellissimo, Castelguelfo di Bologna, colazione con tazzina di caffè moca fatta dalla moca, temperatura 20 gradi, che è l'unico momento fresco della giornata, quindi ne approfitto per vangare l'orticello e ascoltare Radio 2.
0: Vedi, nonostante sia di Bologna non ha fatto colazione con ragù.
1: Insomma, recupererà. Ma voi siete da moca o siete da cialda?
0: Cialda.
3: No, io da moca a casa, quando sto a casa faccio il caffè nella moca, quel profumino, quel rumore del caffè che sale.
0: Vero, bellissimo, buonissimo, ma cialda, cioè perché per ragioni pratiche in realtà, però è vero, la pratica a volte va a scapito del gusto o della qualità, quindi sempre meglio la moca.
1: Misce, come fa la moca?
0: Lo sapevo.
3: Che poi ti sporca tutta la

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Colazione con caffè di moka, con la moka crostata. Bravo. Yogurt bianco con frutta. Qua sono 17 gradi, sto andando da San Piero in Bagno a Civitella di Romagna a raccogliere l'uva. Ciao, buona giornata, io ascolto sempre Radio 2. Ciao ciao!
1: Bellissimo. Ciao,
2: settembre, grazie. Perfetto, messaggio perfetto da settembre per come è arrivato. Tra l'altro stava sentendo Katy Perry, che è il pezzo che è andato prima di Vinicio Capossela. Quindi...
1: ma non solo, Vinicio Capossela dice si è spento il sole, racconta pure di quest'estate che sta finendo. Quindi è settembre, ragazzi, è settembre, sì, lo vogliamo ricordare che è settembre.
3: È settembre, però devo dire, io che sono un non grande amante dell'estate, sono proprio contento che sta arrivando settembre, perché cominciano ad arrivare appunto
1: pure
3: l'uva,
1: io.
3: Capito? Ti mangi le crostate, quelle fatte con le cose. Si comincia ad arrivare la zucca.
2: Pensavo fossi contento perché chi l'ha spento sei tu, il sole, fosse stata Beatrice, capito? Il messaggio
3: è un'amica del mare che senti, conosco da anni.
1: Le amiche del mare le conosciamo tutte, le amiche del mare.
2: 348 7300 200, continuate a mandarci le temperature e le vostre colazioni. Noi siamo qua adesso, però arriva il momento di sentire il GR2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Sono le 6:30.
5: RAI GR2.
9: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Le tensioni tra Russia e Germania. Berlino ha puntato il dito contro Mosca per gli attacchi ibridi in territorio tedesco e ha annunciato la chiusura del consolato russo a Bonn. Il Cremlino accusa il governo di Berlino di goffaggine. A Weimar, nell'incontro dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, ribadita la linea della fermezza.
10: Mosca ponga fine alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi tipo di attacco contro di noi, lo ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul al termine dell'incontro a Weimar con i suoi colleghi francese e polacco. L'Europa rimane unita quando la Russia cerca di destabilizzare la sicurezza e le società del continente. Se Mosca insiste, avvertono i tre ministri, ci saranno conseguenze. Continua a fare muro la Russia, che annuncia la chiusura del Goethe-Institut. Il cancelliere tedesco Merz prova a fare il duro cercando di guadagnare consensi, ma è solo goffo, dice il portavoce del Cremlino. Sulla guerra in Ucraina, Putin apre a una soluzione diplomatica e parla di possibili colloqui, ma accusa Kiev di ostacolare i negoziati con le sue minacce di attacchi ai voli civili. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev nei prossimi giorni per il loro primo viaggio ufficiale in Ucraina, oltre ad andare di nuovo a Mosca. Cecilia Silvia Rinaldini, GR2.
9: Caro carburanti, alla vigilia della scadenza dello sconto, il governo lavora ad una mini proroga, altri 5 giorni, del taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio. Governo Meloni che da oggi è il più longevo della storia della Repubblica, un traguardo che la Premier con Fratelli d'Italia celebrerà a Bari. Gli unici record da festeggiare, ribattono le opposizioni, sono gli stipendi fermi, il prezzo dei carburanti alle stelle e la spesa sanitaria più bassa del G7, con milioni di italiani che rinunciano a curarsi. Cronaca, la Procura Militare di Roma ha aperto l'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L'inchiesta parte da un esposto del sindacato dei militari che contesta l'uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e per orientamenti ideologici, definiti nella denuncia strutturalmente incompatibili con i valori democratici e col giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato da ogni militare. Sono garantista, no a condanne immediate, che il commento del ministro della difesa Crosetto. Nella cronaca anche l'agghiacciante femminicidio in Toscana, Barberino del Mugello, un 36enne gettato dal cavalcavia all'ex compagna, forse ancora viva, prima di lanciarsi anche lui giù.
11: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo. Da Barberino del Mugello, Andrea Marotta per il GR2.
9: Altra tragedia, finale ligure in provincia di Savona.
12: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR2.
9: E ancora cronaca, Ostia vicino Roma avrebbe soffocato nel sonno la madre malata usando un cuscino e poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Le vittime avevano 54 e 83 anni. Ed ora lo sport con il primo piano, il tennis.
13: Due italiani al terzo turno del tabellone maschile degli US Open sono Luciano Darderi, che ha battuto il ceco Svercina, e Flavio Cobolli, che si è imposto in rimonta contro l'australiano Schoolkate. Eliminato Bellucci in 3 set dall'americano Fritz, crolla Lorenzo Musetti, sconfitto anche per problemi fisici, in 4 set dall'australiano Sweeney, numero 123 del ranking. Nel tabellone femminile, oggi in campo per il terzo turno, Jasmine Paolini. Calcio, Coppa Italia, il Palermo batte 5-2 il Mantova e agli ottavi affronta tra il Bologna. Il Verona elimina il Cagliari 2-1 in trasferta e se la vedrà con la Roma. A Taranto si sono chiusi i giochi del Mediterraneo. Per l'Italia bottino record di 224 medaglie. Jacopo Barlotti, GR2.
9: E la linea torna. Good morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: E 35, questa è Radio 2, noi siamo i ragazzi del mattino. Al 348 7300 200 vi abbiamo chiesto le temperature. A Roferrarese ci sono 22 gradi. Ciao da Roberto. Ciao Roberto.

0: Barry Can Swim, Dance Dance Dance, sono le 6:39, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9. Si parla del più e del meno, sì. 348-7300-200, ci arrivano tantissimi messaggi con le vostre colazioni, con le temperature, perché chiediamo più e del meno, però in questo momento in realtà, Michel, vogliamo parlare di altro, vero?
1: Sì, vogliamo parlare di altro, perché Dodo questa mattina ha fatto un saluto un po' così marachello a Beatrice, e Beatrice, guarda caso, ha mandato un vocale.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Allora, visto che continuate a fare delle battute a Dodo, perché per me è Dodo, vi dico che siamo effettivamente solo certo. amici da una vita, niente di più.
0: Capito? Beatrice, sappi che qui c'è chi ti ha creduto, uno dei due, l'altro invece dall'altra parte, come lo senti? Non ti crede.
1: Nel giornalismo funziona così, esatto. Chi nega è colpevole,
0: ok? Ma da nessuna parte funziona così.
1: Sì, funziona così. Quando uno nega e dice no, io è sempre il colpevole.
0: È evidente che
1: ha qualcosa
0: colpevole
1: da nascondere. Lei ha ripetuto 3 volte solo amici.
0: Sì, sì, l'ha chiamato anche Dodo.
1: Dodo, che è il nomignolo che si fa dopo aver dormito insieme a Edoardo al mattino. Buongiorno Dodo, ti ho portato Dodo per colazione il ragù con le fette biscottate. Io, hai capito?
3: Ve lo giuro, questa è proprio la macchina del fango,
0: sì, esatto,
3: proprio,
0: esatto.
3: E io sono una vittima di questo metodo che mi ha stritolato. No, io ringrazio e saluto di nuovo Beatrice, però vi assicuro,
1: certo,
3: siamo solo amici da 25
1: anni. Sì. Ci crediamo tutti.
0: Beatrice, compatiscici, siamo 3 uomini in questo momento alle 6:41 di mattina, e si scherza, bravo, 3 uomini e una gamba, era giusto quello di quello stiamo parlando. Continuate a mandarci temperature,
3: esatto,
0: e colazioni.
3: Possiamo tornare sul tema, per favore?
1: Sì.
3: Ci scrive Francesca da Roma e ci fa vedere che ci sono insomma 29 gradi, quindi fa già caldino, ancora di colazione non se ne parla, forse tra mezz'oretta, però tra mezz'oretta, Francesca,
0: esatto,
3: fa resistere.
0: Comincia a essere un po' tardi, cioè nel senso che si va, invece da Falcade e Dolomiti, cielo sereno, 10 gradi per colazione dopo un frullato di frutta, fette biscottate con marmellata di more fatta in casa. E te, buona giornata.
1: Buona, buona. Comunque vorrei dire che Radio 2 in questo ci aiuta anche, non è a caso, è il destino che adesso manderemo in onda un brano di Nina Zilli. Come si chiama questo brano?
0: L'amore verrà.
3: Così non si campa,

0: Buongiorno miei cari, temperatura fantastica, 21 gradi al momento, colazione con un bel tè, una fetta di pane chetogenico, burro e marmellata senza zucchero. Il caffè arriva verso le 10 di solito, ma oggi sarò in treno perché sto andando al mare. 3 ore e mezza per andare, 3 ore e mezza per tornare, ma almeno un bagno all'anno nell'acqua salata lo devo fare. Mi chiamo Patrizia Manuela, abito a Vigoleno, che è uno dei piccoli borghi più belli d'Italia, in provincia di Piacenza.
1: Patrizia Manuela,
2: giusto, che va al mare e si mangia il pane chetogenico, non so se avete notato, quindi si vede che sei in fase detox, si vede Patrizia, perché purtroppo il pane chetogenico è una punizione solo per chi deve buttare giù.
3: Non come noi.
2: Esatto.
1: No, non sicuramente non come noi. C'è un altro audio, sentiamo.
4: Un saluto da Macerata, 19 gradi. Colazione con caffè d'orzo e latte e biscotti e un abbraccio da Charlie e da tutta la regione Marche, la regione naturale. Ciao ragazzi, grandi.
1: Grande Charlie, a nome della regione Marche parlava.
2: Bellissimo, io tra l'altro vorrei sapere come mai il caffè d'orzo, perché il caffè d'orzo, anche quello a livello di gusto, è tipo il pane chetogenico, cioè proprio quelle robe che non riesco ad affrontare.
3: Vuoi sapere troppe cose? Io voglio invece ascoltare un cretino, va, che è meglio.
1: Sentiamo. Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino. Allora, consigli da padre di figli adolescenti a padri e madri di figli adolescenti. Vita vissuta oggi si prende spunto da quello. Portate vostro figlio adolescente una sera a cena o a pranzo un giorno con i vostri amici. Fatelo, provate. Fatto di vita vissuta. È un consiglio. È un consiglio, scusa.
2: Ma che consiglio è?
1: Perché? Fatelo. Fatelo. Prendete figlio e portatelo fuori con voi, perché scoprirete un sacco di cose prima dei vostri amici che non sapete, perché i vostri amici si mostreranno diversi da quello che sono di solito, smetteranno di fare gesti, frasi, marachelli e cose simili e scoprirete poi invece in vostro figlio una maturità che non sospettate neanche. Vostro figlio vi dirà cose dei vostri amici che voi magari non avete pensato o che scoprirete, quindi approfittate del fatto di avere un parente in età adolescente e portatelo fuori con gli amici. È un'indicazione così, ripeto, fatto di vita vissuta. Ho scoperto cose degli amici portando fuori mio figlio con gli amici che non sapevo, non perché gliele chiedesse e loro gliele dicessero, ma perché lui mi diceva delle cose o mi svelava cose di caratteri che magari avevo dimenticato per
3: sempre. Io invece chiedo in prestito ai figli del mio amico Gabriele, che ne ha 4, per conquistare le donne. Esci con una bambina o un bambino, sono meglio degli amici a 4 zampe. Cioè, meglio del bassotto che dicevamo l'altro giorno. È la verità.
2: Ho capito, ma a un certo punto questo bambino sparisce, cioè se riesci effettivamente a rimorchiare, poi cosa fai? Sto bambino te lo devi tenere in casa fin tutte le volte che c'è lei.
3: No, prendi il contatto e basta.
1: Ho capito.
3: Poi dopo
1: tecniche.

0: Alle 6.51 su Radio 2 suona Role Model Joy, e la vera joy per noi è leggere i vostri messaggi che arrivano al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto temperature, colazioni, dove siete, come vi chiamate, insomma un sacco di roba.
1: Buongiorno da Asti, 18 gradi con toste caffè americano Emanuele, ad esempio.
0: What's up americana?
1: Toste Emanuele. Caffè americano, proprio bello, semplice.
0: Invece Anna ha deciso di farci venire l'invidia a tutti quanti, perché ci scrive: buongiornissimo, stamattina colazione con una buonissima Sebadas, caffè freddo shakerato, tutto questo fronte mare alla spiaggia della Torre Barisardo.
1: Meraviglia.
0: Ci sono 25 gradi. Vabbè, ascolta Anna, allora se ci aspetti un po', poi noi finiamo la trasmissione, prendiamo un aereo e veniamo da te.
1: Guarda, non perde occasione, Marachello, da qua.
2: Ci sono
1: notizie che scopriamo, che il nostro giornalista ci dice.
2: Esatto, che mi colpiscono, perché vi volevo parlare questa mattina di Melissa Blake, che è una scrittrice, blogger, giornalista americana. Uh-huh. Cosa ha fatto? Praticamente l'odio social, tutti le hanno scritto che è brutta, perché poverina, non è bellissima, no? Allora, praticamente lei, per rispondere a queste accuse di odio, a questi messaggi violenti di odio, ha pubblicato un selfie al giorno per 365 giorni, quindi ha pubblicato 365 selfie in ogni modo, in ogni situazione, proprio per far vedere quanto non è figa, ma quanto è bruttarella. Ecco, diciamo.
0: E ha giocato con questa.
2: Ha giocato con questa cosa. Io la adoro. Io, per me è un idolo.
0: Capito?
2: Lei, Melissa, è un idolo.
1: Ha questo è il potere dell'intelligenza. Cioè, nel senso che in questo caso è l'intelligenza rispetto al male, la cattiveria, la macchina del fango, tutto il resto. Lei con l'intelligenza ha risposto.
2: La morale qual è? Santo, la morale qual è? Quando a Dodo dicono mangi troppo, eccetera, tu fai una foto alla panza per 365 giorni, invece di farla vedere come diminuisce, farla vedere come aumenta. Ed è un grande saluto agli haters.
1: Bravo, canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anna d'Avellino, in questo momento ci sono 20 gradi. Alle 7 arriverà mio marito col caffè. Io poi uscirò in bici e al ritorno tè al latte e biscottini.
2: Anche servizio,
3: biscottini,
2: però.
3: Poi col caffè, il marito si presenta col caffè. Bello,
4: bravo, è giusto.
5: Se possiamo, possiamo ordinare anche noi, passa anche da noi il marito.
3: Era un quadretto romantico, era molto romantico.
4: A proposito di colazioni, pranzi e cene, sì. No? Mi ha colpito una notizia che guardavo ieri. Praticamente una grossa azienda canadese per beneficenza ha organizzato un'asta. Propone una cena per due persone con Giancarlo Esposito. Avete presente l'attore?
5: Certo.
4: L'attore, esatto.
3: Breaking Bad, così tanto per dire la prima cosa che ci viene in mente.
5: I soliti sospetti,
4: a Toronto oppure a New York, da organizzare entro il 2026, entro quest'anno, nel 2027. Il lotto comprende anche autografi e delle foto insieme a lui da portare. Bello. Poi a casa, cioè hanno messo all'asta una cena insieme a questo personaggio famoso.
3: E allora
4: voglio chiedere a voi, spendereste dei soldi per portare a cena qualcuno? Ma anche senza soldi, chi portereste a cena? Un personaggio che vi piace tanto, un attore, un personaggio anche storico, cioè chi portereste?
5: Quindi se potessi decidere
3: sì, personaggio famoso a cena, intanto do il numero 3487 300 200. Noi chi porteremo,
5: allora,
3: a cena?
5: Se io dovessi portare a cena un personaggio famoso, diciamo storico attuale, ve ne dico
3: vivente o non vivente, non vanno vivente. Bene tutte e due.
5: Allora vi dico, io porterei probabilmente a cena, mi piacerebbe portare Walt Disney.
3: Sì,
5: vorrei uscire a cena con Walt Disney.
3: Come mai Walt Disney? Per fargli fare degli scarabocchi mentre mangiate?
5: Sì, soprattutto per chiedergli com'è, cioè come gli nasce l'idea. Probabilmente doveva essere una delle persone, insomma, voglio dire, più fantasiose del mondo, quindi sarebbe interessante parlarci. E invece la persona vivente, vorrei uscire con lo scrittore Alessandro Baricco.
3: Vorresti fare due chiacchiere con Baricco, che secondo me ti metterebbe a posto. È l'unico che ti riuscirebbe a farti stare zitto, credo. Sentiamo da là.
4: Era una devi scegliere da uno, tu già scegli su due, però va bene così, va bene. Porterei, andrei se posso, mi sarei autoinvitato al pranzo della domenica a casa di Alberto Sordi.
3: Vabbè,
4: perché faceva il pranzo romano, certo. E poi si metteva sulla poltrona, no?
3: Cioè ti saresti visto su quella poltrona. Devo dire la verità, anch'io ti vedrei sulla poltrona con Alberto Sordi, che commentate quello che avete magnato e poi parlate di altro. Sai di cosa? Sì. Marachelli.

0: I Sharona, The Knack, 1979, questo è il ricordo indelebile legato a questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. È, c'era una rassegna di film su Rai 1 o Rai 2, che si chiamava Sette passi nel fantastico, erano film horror, e in quegli anni la sigla di questa rassegna era My Sharona. Ricordo con gli amici che tutti ricordavamo questo pezzo anni dopo con paura, perché erano film horror e eravamo piccolini nel 79 e ricordavamo appunto il terrore che ci provocava questo pezzo invece bellissimo dei Knack.
1: Ma invece non vogliamo fare paura, ma invece vogliamo organizzare una cena oggi. Sì. Vi abbiamo chiesto infatti al 348-7300-200 di dirci se poteste organizzare una cena con un personaggio famoso del presente o del passato. Chi portereste a cena? Ci è arrivato già qualche messaggio, vero ragazzi?
0: Sì, c'è George Clooney, what else? Anto da Padova. Anto, brava, brava, perché anch'io la persona che porterei a cena rientra nella cerchia, me l'ha intorto, cioè, perché lo scopo è quello, Anto, è evidente che la porti per quello.
2: C'è anche Anna che dice: a me piacerebbe tanto portare a cena il mio idolo Renato Zero. Io, se posso, Anna, mi aggiungo, quindi metti un posto in più lì a tavola, aggiungi un posto a tavola, che io mi aggiungo volentieri a questa cena, perché sarebbe, secondo me sarebbe una cena divertente.
1: Beh, sì,
0: aggiungere, io non ti porterei con me, perché la persona che porterei a cena è Charlotte Gainsbourg, e quindi non ti vorrei, cioè, nel senso che sarebbe,
2: perché tu sei Marachello,
0: Charlotte Gainsbourg di una bellezza entusiasmante,
1: però,
0: da sempre, per quello che mi riguarda,
1: che io non sono d'accordo invece su queste scelte qua, perché secondo me bisogna portare persone interessanti, non solo belle. C'è
0: Charlotte
1: il rischio ma certo, però sto pensando a George Clooney, il rischio è che magari, capito, sia un bello che non balla.
0: George
1: invece,
0: Clooney,
1: non lo so, magari è un bello che non balla, dai, invece devi prendere quelli che sai che saranno sicuramente interessanti.
0: Ah, ok, qualcuno che è interessante con quale fare delle chiacchiere o delle charle. 348-7300-200, chi di famoso portereste a cena? Valgono anche quelli che non ci sono più, è uguale, sono sogni.

0: Vance Joy, Riptide. Tutte belle canzoni, devo dire, questa mattina. Ma sempre, del resto, con Good Morning Radio 2 non si sbaglia mai. E non si sbaglia mai a rispondere alla nostra chiamata 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto se poteste portare in una immaginaria cena un personaggio famoso. Chi vorreste portare? Con chi passereste una serata? Ci avete risposto anche con degli audio.
1: Buongiorno, io del passato porterei Martin Luther King, del presente porterei quei due despoti, Trump e Putin, e chiederei a loro che cosa hanno nel cervello, che cosa gli gira nella testa.
0: Ecco, l'unica cosa è che avrei paura, non vorrei litigassero per il conto, poi no, come lo dividono.
2: Posso dire che li porterei tutti e tre, cioè nel senso quei due lì con Martin Luther King, sarei curioso di sentire le chiacchiere che fanno, i discorsi che dicono lì in mezzo, silenziosi, silenziosi, bello il fatto che portiate anche persone che non ci sono più, ci piace, continuate a scriverci.
0: E invece Mish, qualcuno ci scrive invece?
3: Sì, sì, ci scrivo una cena a casa di Andrea Camilleri, a Fabulazione cucina meravigliosa.
2: Bello,
3: non sarebbe
2: bellissimo.
3: Male.
2: Oppure Elio e tutte le storie tese, cucinerei io anche un giorno intero per avere super giovane con la Coca-Cola a tavola. Dice Gustavo Rovigo, molto bello,
0: bellissimo.
2: Grande.
0: Tra l'altro la domanda interessante è: a queste cene qua, tipo uno cosa porterebbe? A Camilleri, vabbè, porti un cabaret di cannoli. E Elio e le storie tese cosa porti?
2: È difficile.
0: Non è facile.
2: È complicato. In realtà secondo me è Wüster, ma poi ve lo spiego il motivo.

0: tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: c'è.
1: Radio 2 sta sul pezzo, questa è Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un brano che è uscito proprio questa notte, cioè oggi, l'abbiamo ascoltato per la prima volta a Radio 2 questa mattina, un brano che era di Raff, inciso, pensate, 35 anni fa, ma al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto chi portereste a cena, un personaggio famoso, vivo oppure storico che non c'è più, ma adesso sono curioso però, cari miei, caro Santo, caro Dodo, sì, di sapere nel cinema ci sono queste cene immaginarie? Ce lo dice Santo, va?
2: Allora, non ci sono cene immaginarie, o meglio, ce ne sono tantissime nel cinema, ma il film che vi voglio citare oggi è un film che ha qualcosa a che fare col cinema e con l'immaginazione. È un film del 1982 che si chiama Il mistero del cadavere scomparso. Se non l'avete mai visto, come al solito ve lo consiglio. Un film con Steve Martin come protagonista che racconta, in realtà, è un giallo ambientato negli anni 20-30, stile cinema anni 20-30, quindi in bianco e nero, dove il protagonista incontra per una indagine, è molto divertente il film, personaggi di film passati, personaggi non più viventi, incontra di tutto, da Humphrey Bogart, la lista è lunghissima, sono spezzoni di film quelli con i quali si interfaccia, quindi lui di solito fa degli interrogatori, chiede delle cose e la risposta viene da una scena di un film famoso. È una chicca, è delizioso, e secondo me il regista o chi comunque ha lavorato alla scrittura di quel film, secondo me ha pensato, oltre a Carrà, ha pensato a quello che avrebbe voluto fare lui, alle persone che avrebbe voluto incontrare, perché il film racconta proprio quello, un investigatore che incontra tanti personaggi e attori e attrici famosi della Hollywood che non c'era più. Ecco, mi immagino, se fosse possibile fare un'indagine come quella di quel film lì, Il mistero del cadavere scomparso, beh, ve la consiglio. Se no, ultima aggiunta cinematografica, una persona che potreste invitare a cena ma dovreste spendere tanti soldi è Marlon Brando, perché nella storia del cinema Marlon Brando, da Apocalypse Now ma anche in Superman, è famoso per partecipazioni brevissime, quelli che si chiamano camei. Pagate tantissimo per Apocalypse Now, ho preso una barca di soldi, ma per Superman molti di più, insomma.
3: Pensa che io mi sarei immaginato tu avessi chiamato indovina chi viene a cena, visto che dobbiamo scegliere, esatto, no, un invitato particolare, direi che forse nella storia del cinema indovina chi viene a cena è la cena in cui c'è, esatto, un invitato veramente inaspettato.
2: È vero, Spencer Tracy in forma formissima, Sidney Poitier grandioso, film che racconta però cose troppo serie, mi sembrava di non essere in grado di citare robe così serie.
3: Cioè, hai ragione,
2: secondo me nessuno dei tre, noi la mandavamo in vacca,
3: eri
2: capito?
3: Preoccupato di alzare il livello,
2: esatto, non ci riesco.
1: A Marlon Brando lo porterei in Calabria a fare la struncatura con un po' di 'nduja, vedi come gli piace.

0: Notting Hill, Good Morning Radio 2, 7:20, staremo insieme fino alle 9. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto chi portereste a cena, personaggio famoso, vivente o non vivente. Arrivano messaggi anche in audio, tipo...
1: Buongiorno, se potessi io porterei a cena Freddie Mercury per capire la sua personalità così complessa. Sì. Invece di quelli, diciamo, ancora in vita, porterei molto volentieri Javier Bardem, Claudia da Firenze.
0: Quindi il secondo è per un motivo preciso ed è evidente perché lo porteresti a cena. Freddie Mercury, secondo me, non riusciresti tanto a parlare, ho l'impressione.
2: Più che altro
0: che...
2: no, fai cena con karaoke, perfetto.
0: Esatto, ci stanno tutte e due. È il momento nel quale invece non tolleriamo qualcosa.
3: Io non tollero.
2: Come sapete, quando si parla di cene si diventa subito immediatamente intolleranti e io vado diritto al punto. Allora, quello che io non tollero sono drammaticamente le cene che dopo i 35 anni diventano praticamente il passatempo preferito di tutti gli esseri umani, ma diffidate dalle cene in cui ciascuno porta qualcosa. No, no, perché se organizzi una cena, vai, cucini tu dall'inizio alla fine, al massimo alle persone chiederai di portare il vino o un po' di gelato, perché qual è altrimenti il problema? Il problema è che altrimenti sottoponi i tuoi ospiti a una tremenda roulette russa, non sapendo le altre persone come cucineranno, visto che spesso e volentieri ciò che si porta alle cene sono degli svuotafrigo. Esempio classico, l'orrenda, tristissima, miserabile torta salata con gli spinaci, che è una roba che ha proprio il sapore delle amicizie che finiscono. Quindi mi raccomando, se dovete organizzare delle cene, cucinate voi, altrimenti sapete cosa? Si va a mangiare tutti quanti in pizzeria e ci si cava il dente.
0: Bravo, anche se rimane il fatto che invitando i famosi, come stiamo facendo adesso, mi farebbe ridere che cosa porterebbero da mangiare certi famosi. Cioè, immagino personaggi famosi che chissà cosa porterebbero, cose che si mangerebbero solo loro.
4: I cetriolini, che ne so.
2: No, il problema è che con alcuni, se gli chiedi guarda porta tu da bere, ti serve poi un'autobotte alcune volte. Perché...
0: Continuate voi a scriverci chi portereste a cena di famoso. 348-7300-200.
2: A proposito di chi chissà cosa porterebbero per cena, John Belushi e Bukowski vorrei, Fausto. Cena molto pericolosa, confermo. Però diciamo, sicuramente non morirete di sete.
0: No,
2: sicuramente.
0: Sicuro.

0: Ciao Davide da Mandello, a me piacerebbe portare a cena Bud Spencer e fare la parte di Terence Hill quando cenano nel film Io sto con gli ippopotami, che si lava le mani nel bicchiere e mangiano tutto alla grande. Ecco. Ciao, grazie Davide da Mandello.
1: Mangiavo i fagioli, io immaginavo sì. I fagioli. Al 3487-300-200, altri messaggi?
2: Sì, esatto. A me piacerebbe andare a cena con Fabrizio De André. Vorrei ascoltare una sua analisi lucida sui terribili anni che stiamo attraversando. Manca tanto. Max da Bologna, come dargli torto.
3: Però in questi casi qua, anche lì finisci per non parlare, perché gli dici: Fabri, c'è qui una chitarra, cosa facciamo? Non facciamo due canzoni, una strimpellata?
4: Secondo me lui ce la dava in testa. Sì, soggezione psicologica. Adesso è arrivato il momento di sentirci il GR2.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: 2-2. Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: 2-2.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
5: 2-2.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Femminicidio a Barberino del Mugello, chiude l'ex compagna nel bagagliaio, poi la getta, forse ancora viva dalla cavalcavia, prima di lanciarsi anche lui. La vittima dall'auto era riuscita a chiamare il 112. Strage familiare in provincia di Savona, spara alla moglie e al figlio 15enne e poi si uccide. Erano in partenza per una crociera. La procura militare avvia un'indagine su due militari che hanno aderito al partito Futuro Nazionale di Vannacci. E poi la kermesse di Bari con Giorgia Meloni che festeggia oggi l'esecutivo più longevo della storia repubblicana. Carburanti sempre più cari, mini proroga fino al 10 settembre del taglio delle accise. Musica, Laura Pausini lancia il nuovo singolo dove reinterpreta un brano di Raff. Infine lo sport, tennis con tre azzurri al terzo turno degli US Open e poi il calcio. Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano la drammatica sequenza di violenze delle ultime ore a Barberino del Mugello in Toscana. Il femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 dall'ex compagno Federico Vella, che poi si è tolto la vita.
14: L'ha sollevata di peso e l'ha lasciata cadere nel vuoto da 40 metri dopo averla trascinata fino al viadotto rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV. In quei 20 minuti drammatici Lorena Isceri era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma la centrale operativa non era riuscita a rintracciare il veicolo in tempo. Federico Vella potrebbe aver sentito la voce della ex che chiedeva aiuto e una volta fermata la macchina, vedendola al telefono, l'ha gettata di sotto. Poi avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla relazione finita e la frase addio a tutti. Nel frattempo una pattuglia della stradale era riuscita a rintracciarlo, ma l'uomo si è gettato dal cavalcavia davanti agli agenti ed è morto anche lui. Non è chiaro se avesse premeditato tutto. Di certo ha atteso la ex nel garage della casa di lei, legandole le mani con delle fascette che si era portato. Sui social le foto dell'ultima vacanza insieme a fine luglio. Poi nell'ultimo post il 12 agosto lui scriveva ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Simone Zazzera, GR2.
13: A finale ligure, nel Savonese un uomo ha sterminato la famiglia prima di togliersi la vita, stavano partendo per una vacanza in crociera.
5: Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale, come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR2.
13: E ancora, ad Ostia, sul litorale romano, un uomo di 54 anni ha ucciso nel sonno l'anziana madre di 84 anni con problemi di salute, soffocandola con un cuscino, poi si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Una sequenza di eventi drammatici che scuote le coscienze e pone molti interrogativi. Ma cosa scatta nella mente di una persona che, per arrivare a compiere questi gesti estremi di violenza? Ne abbiamo parlato con il professore Massimo Di Gianantonio, ex presidente della Società Italiana di Psichiatria.
12: Il desiderio di possesso, di essere demiurgo della vita dell'altro, e quando sfugge al nostro controllo, allora deve essere terminata nel modo tragico e al tempo stesso la nostra vita diventa impossibile. Quindi prima l'omicidio e poi il suicidio, distruzione e autodistruzione.
15: Perché non si arresta questa scia brutale di femminicidi?
12: Il tema dei femminicidi è assolutamente complesso. Stanno rivoluzionando i ruoli sociali, le donne acquistano ruoli sempre maggiori e gli uomini vulnerabili, immaturi, che non accettano un dialogo tra pari, mettono in campo la violenza.
15: Di fronte a questa escalation di violenza c'è un rischio di normalizzazione, di abituarsi a questi orrori?
12: Questo rischio è escluso. Lo scandalo e l'angoscia che continuano a scatenare dentro tutti noi questi episodi ci dicono che questa violenza non potrà mai essere considerata normale né accettabile.
15: Daniele Morgera, GR2.
13: Tra Russia e Unione Europea relazioni ancora tese dopo le accuse di Berlino a Mosca per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia dello scorso agosto.
16: Da Weimar, dove si sono incontrati i ministri degli esteri, Germania, Francia e Polonia annunciano una risposta ferma e unitaria alle minacce ibride di Mosca. La via della pace passa per il sostegno all'Ucraina, così il tedesco Badeful. Difendiamo l'ordine europeo, il Cremlino ponga fine alla sua guerra di aggressione contro Kiev, cessi contro di noi, attacchi di qualunque natura, o ci saranno conseguenze. Dopo l'allarme aperto lanciato da Berlino sulla guerra ibrida russa in Europa, Mosca accusa il cancelliere tedesco Merz di goffaggine. E poi, in risposta agli annunci della chiusura di sedi diplomatiche e culturali russe in Germania, dichiara che chiuderà le sedi russe del Goethe Institut. Sulla guerra in Ucraina, dal forum di Vladivostok, Putin sembra voler riaprire spiragli diplomatici, fa cenno a colloqui con Kiev tramite intelligence, ma avverte Zelensky: le minacce di lanci di droni sui cieli russi sono un ostacolo alla pace. Zelensky, dal canto suo, fa sapere che gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev a breve. Andranno anche a Mosca. Claudia Stamerra, GR2.
13: Sul conflitto in Ucraina è intervenuto anche il presidente americano Trump, dicendosi pronto a chiedere all'Europa la restituzione del denaro speso per la fornitura di armi a Kiev, garantita dal suo predecessore Biden. Il governo Meloni è da oggi il più longevo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà il traguardo raggiunto a Bari con la maggioranza, ma per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare.
17: Il record di governo è realtà, con risultati importanti, secondo la maggioranza, dallo spread all'export, dai migranti alla legalità. 1.300.000 lavoratori stabili in più e occupazione femminile a livelli mai raggiunti dalla sinistra, rimarca Fratelli d'Italia. Orgoglioso del lavoro fatto, sottolinea il vicepremier azzurro Antonio Tajani, con la Lega che ricorda i provvedimenti su alloggi popolari, autovelox e federalismo. Si poteva cambiare il paese, hanno fatto accordi con i poteri forti, la replica del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. La Premier è chiusa nel palazzo e non ascolta il paese, accusa la segretaria PD Elish Line. Per idem, italiani piuttosto alle prese con i record di tasse, povertà e carburanti. Il bilancio di Matteo Renzi, Italia Viva.
18: Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta.
17: Il centrodestra guarda anche alla legge elettorale. Ieri in commissione al Senato, primo ok alle preferenze, in bilico l'ipotesi ballottaggio. Maurizio Lupi, noi moderati.
19: Siamo per il turno unico, ci sono delle proposte sul ballottaggio, ma credo che, come sempre, il centrodestra alla fine troverà la posizione unitaria.
17: Critiche di forzatura politica dal campo largo, che parla di legge voluta solo per perpetuare il potere. Francesco Macaro, GR2.
13: Una kermesse che proietta il partito della Premier verso le elezioni del 2027, elezioni sulle quali si addensano sempre più ombre per le denunce della nostra intelligence su possibili ingerenze russe a complicare il quadro. I crescenti consensi di Vannacci con la procura militare che ha aperto un'indagine sugli uomini in divisa che hanno aderito a Futuro Nazionale.
20: Sarebbero almeno 2 i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da 2 esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Una decina GR2.
13: Governo al lavoro sul caro carburanti, in arrivo una nuova mini misura ponte per prorogare fino alla settimana prossima lo sconto sul diesel, da sostituire poi con aiuti più selettivi.
21: Lo sconto tra accise e IVA di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani verrebbe prorogato fino al 10 settembre, quando il Consiglio dei Ministri deciderà le preannunciate misure più strutturali e mirate per venire incontro alle necessità dei redditi più bassi e di alcune categorie professionali come gli autotrasportatori. Basta dunque con i tagli generalizzati, anche se su che cosa attuare ancora si discute nel governo. Si parla di tessere carburante, di interventi legati alla social card, oppure di bonus in busta paga, senza però dimenticare pensionati e disoccupati. Altro nodo da sciogliere è quello delle risorse necessarie per finanziare gli aiuti. Resta in piedi l'idea di una tassa o di un qualche prelievo sui maggiori profitti realizzati dalle imprese dell'energia. Ieri la benzina è salita ai massimi da luglio 2022 e senza lo sconto in vigore il diesel supererebbe di gran lunga il record di 2,229 euro raggiunto il 17 marzo di 4 anni fa. Fabio Comini, GR2.
13: Report, la conduzione della trasmissione di Rai 3 va a Claudia Di Pasquale, che sarà affiancata da Daniele Piervincenzi. La giornalista, già nella squadra del programma, prende il posto di Giulia Presutti, che ha rinunciato all'incarico. La decisione, informa la Rai, è stata presa dal direttore dell'approfondimento Paolo Corsini. La musica con il nuovo singolo di Laura Pausini.
22: Io sono una grande fan di Raff, è stato il mio primo concerto, il mio primo duetto, ha sempre affrontato dei temi molto affini alla mia vita personale.
23: Laura Pausini, che ha esordito con La Solitudine nel 93, torna ad interpretare questo sentimento con una cover di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un successo del 91.
22: Torno oggi ad affrontare questo argomento da un altro punto di vista, questa inquietudine, queste violenze, queste guerre, questo prevaricarsi sugli altri. Il testo, che ho cantato 1000 volte nella mia cameretta da ragazzina, è un grido di aiuto.
23: Il 1 ottobre il tour mondiale riparte dall'Italia, a Mantova e Milano le prime date. In scena la Pausini indossa i panni di una guerriera della musica.
22: Abbiamo pensato di ricostruire una fortezza dove le nostre armi sono gli strumenti musicali e nel mio caso il mio microfono, eretto da un'asta a forma di spada ma senza la punta, magari cantando insieme la stessa canzone così da non rimanere soli mai.
23: Timiso Ara Pinto, GR2.
13: E siamo allo sport. Buongiorno Jacopo Barlotti.
24: Buongiorno Simona, buongiorno a tutti.
13: In primo piano tennis.
24: US Open, con il secondo turno che si sta concludendo in questi minuti, sta giocando il numero uno del tabellone Zverev contro il francese Alice. Sono in campo da oltre 4 ore, 2 set ciascuno. Siamo nel quinto e decisivo set, staremo a vedere. Al terzo turno però ci sono già due italiani, Luciano Darderi che ha battuto il ceco Svercina in 4 set e Flavio Cobolli che si è imposto in rimonta contro l'australiano Schoolkate. Eliminato Bellucci in 3 set dall'americano Fritz, è crollato purtroppo Lorenzo Musetti, sconfitto anche per problemi fisici in 4 set dall'australiano Zuini, numero 123 del ranking. Nel tabellone femminile c'è Jasmine Paolini al terzo turno che oggi affronterà la rumena Crstea.
0: E passiamo al calcio.
24: Settimana di Coppa Italia, i sedicesimi di finale, il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova, si è qualificato per gli ottavi di finale dove affronterà il Bologna, il Verona ha eliminato il Cagliari vincendo 2-1 in Sardegna e se la vedrà adesso con la Roma. Intanto stasera torna la Serie A, torna il campionato col primo anticipo della terza giornata, Genoa-Como.
0: Jacopo, si sono poi chiusi i giochi del Mediterraneo.
24: A Taranto la cerimonia di chiusura ieri sera è stata un'edizione da record per i colori azzurri, 224 medaglie, 74 ori, 78 argenti, 72 bronzi. Ieri poi l'ultimo acuto dalla pallanuoto maschile, la vittoria degli azzurri del Settebello in finale contro il Montenegro.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ivano Liberati e Laura Guida in regia, Daniele Antelmi, Luciano Pecoraro. La linea torna a Good Morning Radio 2, il GR2 invece torna alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Del mattino, Andrea Santo Anastaso, detto Santo per gli amici, Edoardo Righini, detto Dodo, e poi manca la ragazza questa mattina che è Nicole Ronchi, che salutiamo.
1: E tu chi sei? Tu chi sei?
0: Si è ammalata.
1: Tu chi sei?
0: Io sono Michel Dessì.
1: Bravo.
0: E questa cos'è? Questa è Radio 2 e vi abbiamo chiesto se avete a disposizione una cena questa sera. Chi portereste? Chi portereste a cena questa sera?
1: Personaggio famoso,
0: sì, esatto. Vivo, storico, chiunque voi vogliate. Ci arrivano anche messaggi al 3487 300 200.
1: Sì, vale tutto, nel senso. Paul Newman, a proposito di cena con intorto, dice Stefania Lido delle Nazioni, infatti Paul Newman lo porti solo per quello.
2: Oppure ci scrivono: inviterei a cena Freud per parlare del comportamento delle persone.
1: Capito, però che due scatole. Vabbè. Freud tutta la sera parla solo lui.
2: No,
1: ma
2: no.
1: Pensa a tua mamma, gli direi.
2: No, invece si parla di sesso con Freud, direi che ci si diverte dopo.
0: No, guardala, Marachello.

0: Io porterei assolutamente Ornella Vanoni per godere ancora della sua splendida ironia. Salvatore da Palermo.
1: Beh, Salvatore sarebbe proprio l'appuntamento, ecco, se uno dovesse definirlo. Comunque vi abbiamo chiesto appunto al 3487 300 200: con chi vorreste uscire a cena se poteste, tra i personaggi famosi? Ad esempio Tony ci scrive con Alessandro Barbero, oppure un altro ascoltatore ci dice Philip D'Averio. Insomma, intellettuali come cene.
2: Geppo da Fisciano: io porterei tutto il cast di Frankenstein Junior, di sicuro mi svenerei, ma sarebbe indimenticabile. Qui si fanno delle grandi risate in una cena del genere.
1: L'unica cosa è che devi essere chiaro se gli dai le indicazioni, ce li devi dire che casa lì ululì, lupo,
2: esatto,
1: ulula.
2: Esatto, preciso.
3: Radio 2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: 2-2.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Tribalistas, José Namorar, 2002, al 3487-300-200, quelli di Good Morning Radio 2, che siamo noi, vi hanno chiesto chi di famoso portereste a cena, vivente o non vivente uguale. Io vorrei andare a cena con il mio eroe preferito, Zorro. Vorrei mi insegnasse a fare la Z sul sedere di certi potenti che stanno distruggendo il mondo, dice Antonio. Antonio, bravo. Quante Z ci sarebbero da fare? Tante, tantissime.
1: Non basta l'alfabeto. Altrimenti Giorgio da Sondrio ci scrive: io effettivamente sono stato a cena con Filippo D'Averio e poi l'ho accompagnato a casa a Milano in amicizia, e questo mi basta. Quindi ogni tanto vedi che capita che qualche famoso riesce a incontrarlo, anche se non sempre se l'incontro è felice, vero?
0: Senti, esatto, senti il sondaggio.
2: Attenzione a cenare con il proprio idolo. La psicologia studia le cosiddette relazioni parasociali. A forza di vedere un personaggio famoso possiamo sviluppare la sensazione di conoscerlo davvero, anche se lui non sa nemmeno che esistiamo. E qui arriva il rischio della delusione. Uno studio sulle violazioni delle aspettative ha dimostrato che quando un personaggio pubblico si comporta diversamente da come ce lo aspettavamo, può diminuire il senso di vicinanza che proviamo verso di lui. Insomma, magari sogniamo per tutta la vita una cena con il nostro idolo e poi scopriamo che era molto meglio conoscerlo dalla televisione o dalla radio, come Andrea Santonastano.
0: Avendo frequentato parecchi personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto i comici, capita che coi comici questa delusione sia frequente, perché ti aspetti uno che fa battute dall'inizio alla fine della cena, invece magari è persona seria, normale, anche semplicemente normale.
1: Ah, ma guarda, invece io voglio proprio fare nomi e cognomi, non ho paura.
0: Prego.
1: Una persona che devo dire ho incontrato, che un po' mi ha lasciato così,
0: è
1: stato Bruno Barbieri, perché io l'ho incontrato, gli ho detto: Bruno, ma mi fai un autografo? E lui fa: no. E se n'è andato.
2: Beh, però giusto.
1: Ma come non giusto?
0: Male. Non male.
2: Ma sì,
0: grande,
2: scusami.
0: Bruno, ti vogliamo bene di più adesso che gli hai risposto
2: bene.
0: Così.
2: Sì,
0: esatto.
2: Poi arriva lui, no? Bruno, ma chi è? Tuo cugino? Tuo fratello? Non è che se tu lo vedi in televisione puoi appropriarti come se fosse il tuo parente.
0: Senti come ti sgrida.
2: Chef Barbieri, è un piacere conoscerla.
0: Esatto.
2: Senta, ho visto come ha cucinato gli spaghetti all'olio d'oliva.
0: Bravo.
2: Ma mi può fare un autografo?
0: Bravo.
2: Cambia, no? Arrivi con l'arroganza e la prepotenza di quelli che vogliono sempre tutto, un pezzo dei VIP. Cioè, ma chi sei?
1: Cioè,
2: Righini.
1: Finisce che ho torto io.
0: Alla fine,
2: certo.
0: Guarda un po'.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: 2-2.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

0: Le novità, ha detto tra noi Malika Ayan, le novità, dicevo, le novità che facciamo sentire a Rai Radio 2. Sono le 8.02, Good Morning Radio 2, con voi da adesso fino alle 9. È però giunto il momento di giocare.
1: Aspetta, arriviamo.
2: Gioca 2.
0: Io lo dico agli ascoltatori. Ho detto arriviamo perché voleva parlare, perché so che c'è della polemica in
3: non
0: in
3: è
0: canna.
3: Polemica, bisogna dire le cose chiare. Vai. Allora, tu generalmente sei il VAR.
0: Sì.
3: Ok, oggi la mia sfidante, che è Nicole Ronchi, purtroppo non c'è perché è ammalata, altrimenti l'avrei stracciata. Va bene? Siccome sono il campione in carica da più settimane, e tu oggi gareggi, ma è fuori gioco, cioè fuori contesto. Tu cioè, non c'è punto, no, non, okay. Non sei qualificabile, ok?
0: Okay.
3: Va bene, anche perché.
0: Come la Coppa Italia, ti va bene? Facciamo che è la Coppa Italia rispetto al campionato.
1: No, sono gli amichevoli
3: estive. No, non c'entra niente, sono le amichevoli. Vai.
1: Allora, chiaramente oggi giochiamo con i personaggi famosi, che se li inviti a cena devi sapere che hanno delle stranezze.
3: Okay. Sì, scusa, fammi vincere. Vai avanti, vai.
1: Hanno delle stranezze e quindi bisogna conoscerli. Io ve le leggerò, voi mi dovrete dire se sono vere stranezze o meno.
0: Vai.
1: Thomas Edison sceglieva i suoi collaboratori invitandoli a cena. Se tagliavano la carne in pezzi troppo grandi non li assumeva. Vero o falso?
3: Falso.
0: Vero? Così tanto per essere contro.
1: E da ragione Misha, è falso, perché infatti lo valutava in base a quanto salassero.
0: Lo sapeva, ha reagito come se lui lo sapesse.
3: Quanto salassero la carne,
1: la zuppa,
3: certo.
1: Lo sapevi.
3: Allora, la zuppa che c'è, la carne, non cominciare a contestare, vero?
0: No, ma che...
1: Parlate troppo durante il gioco. Durante il loro matrimonio, Angelina Jolie e Billy Bob Thornton, che sono stati insomma insieme, indossavano al collo sempre durante le cene dei ciondoli che contenevano una ciocca di capelli l'uno dell'altro. Vero o falso?
3: Vero.
1: E invece è falso. Conteneva una goccia del sangue di ciascuno.
0: Le strategie sbagliano.
1: È così. Lady Gaga, prima delle cene durante i tour, assume uno stregone brasiliano per far bonificare la zona, per evitare la sfortuna. È vero o falso?
3: Vero.
0: Falso, perché devo recuperare punti.
1: E infatti è falso, e quindi tornate pari.
3: Ma com'è possibile? Scusa, andava mia zia Concettina dalla Calabria a bonificare.
1: No, lei utilizza, ha comprato un rilevatore di campi elettromagnetici per evitare i punti fantasmi, tra l'altro.
3: Siamo pari, vai avanti.
1: Newton si vantava durante le cene di aver scoperto non solo la gravità, ma di aver inventato anche la gattaiola, ovvero la porticina che si usa per far entrare i gatti in casa. Vero
0: si
1: falso?
0: Vantava di questo?
1: Sì.
0: Boh, proviamo a dire vero.
3: Vero.
1: Ed è vero, effettivamente è vero.
0: La gattaiola di Newton è famosa.
1: Famosa in tutto il mondo. E l'ultima è l'attore, quindi siete pari, chi vince questo vince tutto. L'attore Johnny Depp parla spesso della sua, a cena, della sua collezione di burattini con cui gioca da solo per ore e ore per esercitarsi a fare le voci strane. Vero o falso?
3: Vero.
0: E dico
3: vero.
0: Falso, così giochiamo.
1: Ed è incredibile, la amichevole la vince Mish. Perché è falso, Johnny Depp usa le Barbie.
0: Bravissimo, ha vinto, però non è omologabile o diventa omologabile?
3: Non è omologabile, io sono una persona di parola.
0: Bravo, allora
3: però
0: mi sei piaciuto.
3: Sempre campione in carica resto.
1: E quindi è una buona giornata per Misha oggi.
3: Assolutamente.
4: Sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: Bella giornata su Radio 2 al 3487 300 200. Stiamo parlando: chi invitereste a cena? Un personaggio famoso, attuale oppure storico? E c'è qualcuno che porterebbe a cena un personaggio particolare? Ascoltiamo.
1: Topo Gigio.
2: Solo che poi Topo Gigio se lo invita a cena dopo vuole le coccole.
3: No, più che altro che lo inviti, gli dici le cose strane e lui ti risponde: cosa mi dici mai? Ovviamente.
0: Ma cosa mi dici mai?
3: Ho incontrato Luca Zingaretti, gli ho chiesto di fare un selfie con me, solo che l'ho chiamato commissario. Questo è un messaggio che è appena arrivato e fa molto ridere.
2: E continuiamo invece con le cene intellettuali, perché ci scrive Carlo da Torino: io vorrei passare una serata col professor Zichichi, così nel caso uno si prende anche qualche ripetizione di fisica, matematica.
3: A me piacerebbe cenare con George Clooney, anche se in realtà ho già cenato con un personaggio famoso circa 30 anni fa, ed è il grande Silvan, e posso dire che è un signore proprio come lo si vede in TV. Ciao da Sabina, vero, un signore, ci ho cenato anch'io con Silvan e devo dire un grande signore.
2: L'unico problema è che fa sparire tutto in tavola,
3: sì,
2: quando
3: non
2: porta.
3: Trovi le robe da mangiare,
2: non rimane niente.
3: Ma quello è un altro discorso.
0: Poi c'è chi ci scrive: buongiorno, inviterei Renzo Arbore, pagherei io, poi volendo come sogno anche Virnalisi, la più bella delle dive. Ciao da Daniele di Sasso Marconi.
3: Meraviglioso, Virnalisi, una bella cena, ci sta, eh.
2: Sì, comunque curiosamente notavo che nessuno ha parlato di sportivi, nessuno uscirebbe a cena con uno sportivo, probabilmente perché avrebbero l'ansia, con questi sono attenti a quello che mangiano. Certo.
3: Cioè non puoi sbaffare quello che vuoi, esatto, non puoi mangiare tutto quello che vuoi, non puoi, devi essere parco e stare attenti a quello che fai. Ci abbiamo un audio, sentiamo.
4: Buongiorno, sono Alessandra. Io uscirei a cena o con Claudia Mendola o con Francesco Totti. Ciao, siete bravissimi.
3: Con Totti adesso secondo me mangi poco, così a occhio, vedendolo quando compare in pubblico. Grande Francesco Totti, questa è Radio 2.
5: Radio 2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
11: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Love Me Again 2013, John Newman, 8:15, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9. Arriva un momento della mattinata in cui abbiamo bisogno di notizie. Good morning,
1: fake. Momenti di forte apprensione questa mattina negli studi di Radio 2. Nicole Ronchi non si è presentata in trasmissione. La conduttrice è rimasta a casa ufficialmente per un forte raffreddore, ma dalle prime ricostruzioni emerge un dettaglio inquietante. A causarlo sarebbe stata l'aria condizionata dello studio, impostata a meno 10 gradi per sua esplicita volontà. Una temperatura che nei giorni scorsi aveva già provocato tensioni e disagi. Andrea Santonastaso sarebbe stato visto condurre con una coperta sulle gambe come gli anziani, mentre Edoardo Righini avrebbe perso temporaneamente la sensibilità a tre dita e non avrebbe digerito alcuna cena e alcun pranzo. Questa mattina però la svolta, l'unica vittima accertata del gelo è proprio Nicole Ronchi. Katia Donini dalla redazione avrebbe commentato la vicenda con poche parole: era solo questione di tempo. Francesca Dalcero in regia ha invece disposto l'immediato innalzamento delle temperature dello studio tra gli applausi dei superstiti. Le condizioni della Ronchi non destano preoccupazione, resta a casa con naso chiuso e fazzolette a disposizione e tra poco, ahimè, la ascolteremo nel suo oroscopo. Sul caso al momento una sola certezza: che causa del suo mal pianga se stesso.
0: Bravo, bellissimo.
2: Bisognava dirlo.
0: Era solo questione di tempo,
3: vorrei dire. Che però non t'è stato proprio un giornalismo britannico terzo imparziale, come ahimè tra un po', perché questo giudizio tra un po' ascolteremo l'oroscopo.
0: Ma il giornalista, lui è ambasciatore non porta pena, vero? Queste sono le notizie che ti passano dalla redazione.
2: No, queste qua sono testimonianze che io ho raccolto in studio, non posso dire.
0: Esatto, capito? lui è la voce, capito? Le notizie arrivano dalle notizie.
3: E la redazione, lui le legge solamente. Ho capito.
0: Ci teniamo a precisare.
3: Allora basta. No, dai, non è vero. In realtà tra poco anche sentiremo Nicole che rediviva, si farà sentire in qualche maniera.
0: Nel frattempo chiediamo agli ascoltatori. Continuiamo a chiedere 3487 300 200, un famoso che portereste a cena, famoso o famosa.
3: Per esempio, bella, simpatica, intelligente, ci dice Raimondo da Napoli parlando di Geppi Cucciari, e secondo me ti fai delle belle risate. Poi deve essere anche una buona forchetta, quindi ti diverti.
0: Grande.

0: Talk It Over, questo è Good Morning Radio 2. Vi abbiamo chiesto, lo ripetiamo sempre anche se ci stanno arrivando tantissimi messaggi, chi vi portereste a cena se poteste invitare un personaggio famoso del passato, del presente, insomma che in qualche modo che vi è piaciuto nella vostra vita. Fatecelo sapere sempre al 348 730 200, messaggi, audio, ci piace tutto. E sicuramente, diciamo, per fare bella figura a queste cene qua bisognerebbe essere un po' preparati, sfoggiare insomma in qualche modo un lessico corretto. E a chi possiamo chiedere se non alla nostra prof?
1: Al telefono?
0: Prof?
2: La professoressa!
3: La professoressa! La professoressa!
1: Buongiorno prof!
4: Buongiorno, come vi sento brillanti stamattina, che succede? È il venerdì che vi rende festanti?
1: È la tua malattia in realtà, dice, che ci rende festanti il fatto, il tentativo di tirarti su di morale, questa è la verità.
5: Ma come si dice, che quando il gatto non c'è... Quando il gatto non c'è i topi ballano.
4: Lo so, ma vi sento che state ballando, profonde macarene, insensati meneiti. Lo so, ho ben presente. Allora ragazzi, ci ho riflettuto. Siccome parliamo di occasioni da prendere al volo, no? Occasioni imperdibili, no? Tipo, con chi vorreste uscire a cena? Se voi poteste scegliere, io Angelina Jolie, subito.
1: Bello.
4: Subito, immediatamente. Lo so. Angelina Jolie. Quindi ho detto, sai che c'è? Parliamo proprio di questo, cerchiamo una parola che indichi il momento imperdibile. Ora, ho volato un po' altino, La parola è un attimino ambiziosa e io dubito che gli ascoltatori, ma anche voi, riusciate a usarla, non dico in giornata, ma nel corso della vostra vita. Però è troppo bella sta parola per lasciarla lì, per non citarla neanche una volta. E la parola del giorno è Kairos, parola che arriva dal greco, che significa letteralmente il momento giusto, l'istante opportuno, l'occasione favorevole da cogliere. Piccolo off topic, i greci dividevano il tempo in due modi, il chronos, cioè il tempo che passa, che possiamo calcolare in minuti, in secondi, in ore, e il kairos, che invece è il tempo che conta. Per capirci, chronos letteralmente è che ore sono, kairos, se non lo faccio adesso, quando lo faccio? Ma quindi, miei dolci pollastrelli, come possiamo usarla la parola kairos?
0: Beh, allora ti dico.
4: Ad esempio.
0: Ah, vai, dimmi. Dici, no. Se c'hai un esempio, prof, te lo facciamo dire.
4: Ce l'ho. Anche se purtroppo, Righini, percepisco che hai capito come usarla, il che un po' mi indispettisce. Sentivo che quello era il mio kairos, il momento giusto per cambiare tutto. Oppure, bisogna riconoscere il proprio kairos, perché certe occasioni passano una volta sola. Oppure, se volete usarla oggi, questo è il mio kairos.
1: Grazie, prof. Io vado. Volevo andare a prendere lo yogurt e ordinare un kairos, ma forse ho capito male la parola.
0: Sì, no, è meglio di no, è meglio ascoltare Anna Oxa e stendere un velo pietoso ora.

0: Arrivò seconda al Festival di Sanremo del 78 Anna Oxa con un'emozione da poco, terzo Rino Gaetano, primi Mattia Bazzar. Al 348-7300-200 qui su Radio 2 vi abbiamo chiesto con chi andreste a cena. Buongiorno, molti anni fa facevo il capostazione della stazione di Castiglioncello, è venuta allo sportello per fare il biglietto Giuliana Loiò, dice non l'aveva riconosciuta, poi le ha fatto insomma i complimenti e tutto il resto e lei ha detto lei mi riconosce solamente perché l'ha letto nel biglietto.
1: Vabbè, ma non importa, però devo dire che ci sono anche dei messaggi abbastanza commoventi, ci scrive Marina da Udine, io andrei a cena con Giuseppe Falcone e Paolo Borsellino per vederli ancora insieme e pensare che lo Stato ha vinto. Devo dire, viene un po' il groppo a leggere questi messaggi.
0: GR2.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: 2-2.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre con una spesa di almeno €35 ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
4: 2-2.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: 2-2.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
15: Sono le 8:30.
16: Rai GR2.
17: In studio Simona Giacinti, sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Aisceri fosse ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello in Toscana.
18: Le ha teso un agguato nel garage della casa di lei a Firenze. Federico Vella ha rinchiuso la sua ex Lorena Aisceri nel portabagagli del suo SUV ed è partito verso l'autostrada. Nonostante lo shock e le mani legate, la donna è riuscita a telefonare a un amico e poi al 112, che in quei drammatici 20 minuti ha tentato di rintracciare la macchina senza riuscirci. All'altezza del viadotto Lora a Barberino del Mugello, Vella potrebbe aver sentito la voce della donna. Fermato il SUV e aperto il portabagagli, l'ha sollevata di peso e l'ha gettata nel vuoto. Un automobilista che ha visto la scena ha segnalato la posizione del SUV e una pattuglia della stradale è arrivata poco dopo. Nel frattempo Vella avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla relazione finita e la frase addio a tutti. Gli agenti avrebbero provato a fermarlo ma l'uomo si è lanciato nel vuoto. Sui social le foto dell'ultima vacanza della coppia e un post del 12 agosto in cui lui scriveva ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, una relazione finita sulla quale si concentrano le indagini. Simone Zazzera, GR2.
17: La strage di Finale Ligure in provincia di Savona. La famiglia si stava preparando a partire per una vacanza in crociera quando Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di togliersi la vita. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni. Lo ha scritto pochi minuti fa Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica. Fratelli d'Italia con tutta la maggioranza festeggerà oggi pomeriggio a Bari, ma per le opposizioni, visti l'inflazione in aumento e i carburanti sopra i 2 euro, non c'è nulla da celebrare. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. L'inchiesta partita da un esposto del sindacato dei militari. Cyberattacchi e sicurezza europea al centro dell'incontro tra i ministri degli esteri che si è tenuto dopo giorni di crescenti tensioni tra Russia ed Europa per l'attacco con un drone all'aeroporto tedesco di Lipsia. L'inviata a Berlino.
19: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca e il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Vadeful. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera, tre ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari, mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR2.
17: Caro carburanti, alla vigilia della scadenza dello sconto, il governo lavora ad una mini proroga, altri 5 giorni del taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio. In Nepal, a quasi 10 giorni dalle violente inondazioni, sono stati tratti in salvo vivi 2 operai rimasti intrappolati dentro un tunnel in un impianto idroelettrico. Il bilancio della catastrofe, che ha interessato anche il Tibet, è salito a 1.259 morti, oltre 5.000 le persone ancora disperse. Ed ora a Venezia, dove prosegue la mostra del cinema. L'inviata.
20: 13 minuti di applausi che hanno fatto trattenere a stento le lacrime a John Malkovich, che nel ruolo dell'agente della CIA dai molti segreti nel Cile di Allende rischia di portarsi a casa un Oscar o magari di cominciare con una Coppa Volpi, visto che Wild Horse 9 di McDonagh è in concorso, dove hanno fatto ieri sera bella figura anche le due sorelle Mara, Kate e Rooney, protagoniste di Back in Fastard, abbracciate davanti agli oltre 6 minuti di standing ovation accanto a Werner Herzog. E oggi arriva la guerra con il nuovo film del giapponese Tsukamoto, e si parla anche di ragazzi fragili con 15-18 e Place to Heal del francese Cédric Kahn, e la storia di un ragazzo è raccontata dalla città dei vivi.
21: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
20: Il film di Edoardo Gabriellini è oggi in concorso in Orizzonti. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
17: E a Venezia diventa un museo Palazzo Bragadin, residenza dello stilista Pierre Cardin, nato in provincia di Treviso col nome di Pietro Costante Cardin. 350 opere, tra cui 130 abiti da sfilata. L'apertura al pubblico è fissata per il 12 settembre. Linea che torna a Good Morning Radio 2. Buon ascolto.

notizie al GR2. Noi siamo i ragazzi del mattino, Santo, Dodo e Nicole, che questa mattina ci segue da casa, ma tra poco però ci farà il suo oroscopo al 348 7300 200. Chi portereste a cena?

0: She's the best, 8:39, Good Morning Radio 2, insieme fino alle 9. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto: se doveste andare a cena con un personaggio famoso, chi invitereste? Sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, io possibilmente porterei a cena Sharon Stone. Beh, sarebbe veramente una cosa fantastica. Pino da Bari.
0: Io ricordo amici che dicevano Sharon Stone al tavola, sempre col tavolo di vetro, dicevano sempre questo per fare gli spiritosi. Ancora sentiamone un altro di audio, forse ce l'abbiamo. Sentiamo.
2: Io inviterei Borghese, Cannavacciuolo e Locatelli, di Chef, bello, per le loro capacità culinarie e la loro simpatia.
3: No, che mi verrebbe un'ansia che devo cucinare, poi questi mi giudicano dall'inizio alla fine, poi diventa un esame.
4: Cannavacciuolo te mena, eh?
3: Esatto, se non gli piace poi sai che
0: controlla
3: pacche.
0: Come mangi quello che mangi. Sì, forse anch'io mi sentirei sotto esame. Io uscirei a cena con Totò per Bacco, dice Fortuna da Cinisello Balsamo. Bello, bellissimo invito a cena.
3: E a proposito di grandi attrici con cui uscire, anche Vittorio da Varese ci dice Julia Roberts, il sorriso più bello del mondo. Il problema è che quando poi ci esci con Julia Roberts, ci esci per cena, poi però le rinviti per colazione, per pranzo, per cena, insomma non finisci più con questo
0: risultato. Non ce la fai più, non riesci più a smettere. Sentiamo Michel.
4: Ma poi c'è un messaggio che ci dice: bella, simpatica, intelligente, la Cortellesi, eh?
0: Bello, cioè, altro bel invito a cena, ottimo, ottimo da
4: però
0: divertirsi.
4: Ragazzi, vi volevo dire una cosa, eh?
0: Prego, sentiamo.
4: Con chi vorremmo cenare? C'è chi lo ha chiesto davvero in un sondaggio YouGov, potendo scegliere liberamente qualsiasi personaggio famoso, vivo o storico. Il 27% ha puntato su protagonisti della politica, della storia o della vita militare. Molto meno richiesti i musicisti, 11%, attori e figure religiose, 8%, e in un'altra piccola ricerca dedicata esclusivamente ai personaggi storici, il più desiderato a tavola è risultato Albert Einstein, mentre tra i primi comparivano anche Gesù e Leonardo da Vinci. Vi ha sorpreso questo studio?
3: Pazzesco. Sì. Gesù non è male, perché tra l'altro lo inviti a cena e moltiplica la roba, così paghi meno evidentemente, ci pensa lui a moltiplicare.
0: Ristorante di pani e pesci, questo è quello che si chiama così.
4: Non scherzate
0: dove si
4: troppo.
3: Giusto.

0: Tyla Bliss su Radio 2 ci fa proprio una carezza quest'ora qua alle 8.44, che è un ottimo modo per cominciare la giornata. Un altro ottimo modo per iniziare la giornata o un'ottima questione di conversazione a cena, visto che parliamo di cene con personaggi famosi, è l'oroscopo. Ce lo ascoltiamo, quello di Micollo.
1: Allora signori, visto che oggi si parla di occasioni imperdibili, di ma con chi usciresti a cena se potessi, per chi è imperdibile per te, mi sono chiesta ma quale personaggio storico andrebbe a cena con ogni segno? Quindi iniziamo con la lista. Ariete ovviamente uscirebbe a cena con Napoleone Bonaparte, una cena tranquilla, pacata, tra due persone convinte di poter conquistare il mondo. Il problema sarà decidere chi invade per primo il tavolo accanto, però vabbè, lo decideranno in ogni caso prima di tirarmi su. Toro, secondo me Lorenzo De Medici. Banchetti, arte, ricchezza, piacere della vita. Il Toro ha sentito banchetto e ha smesso di ascoltare Lorenzo De Medici, però
0: sono d'accordo.
1: Però, secondo me è comunque il personaggio giusto. Gemelli, Oscar Wilde, perché è un mix tra pettegolezza, intelligenza e sarcasmo. Così, me lo vedo bene, Gemelli con Oscar Wilde. Cancro, Maria Antonietta. A Maria Antonietta vorrebbe chiedere principalmente una cosa. Ma tu dentro, come stavi? E poi vabbè, la cena diventerebbe una seduta di psicoanalisi di 4:30, ma col cancro di solito funziona sempre così.
0: Pianti.
1: Leone uscirebbe ovviamente a cena con Cleopatra, una cena in cui nessuno dei due dovrebbe fingere di avere un'autostima normale. Vergine, Leonardo da Vinci. La Vergine arriva con 48 domande, Leonardo con 37 progetti incompiuti, la cena finirebbe malissimo ma in gloria. Bilancia, Giacomo Casanova, per tre ragioni fondamentali. Giacomo Casanova era affascinante, seduttivo ed elegante, tutte caratteristiche che la Bilancia è convinta di avere, quindi e via così.
0: Vai, ci uscirei anch'io.
1: Scorpione, ovviamente lo Scorpione uscirebbe a cena con Niccolò Machiavelli. Inutile che cerchi di spiegare per quale motivo, mi sembra ovvio, palese la palissiana.
0: Che paura sta cena.
1: Sagittario, Marco Polo. Io me la voglio immaginare così, una cena tra Sagittario e Marco Polo. Raccontami dei tuoi viaggi e dopo tre bicchieri hanno deciso di partire insieme per, non so, qualche lido inesplorato. Ovviamente nessuno dei due avviserebbe a casa.
0: Mamma, che accollo il
1: Capricorno, Giulio Cesare. Per una questione di potere, strategia e ambizione. E perché il Capricorno vuole capire due cose: A, come conquistò la Gallia; B, come Giulio Cesare organizzava l'agenda. Entrambe cose fondamentali. Acquario, Galileo Galilei. Acquario e Galileo Galilei passerebbero tutta la cena a spiegarsi reciprocamente che il problema non sono loro, è che gli altri non li capiscono, giusto?
2: Giusto.
1: E per finire, Vincent van Gogh coi pesci, per una questione di arte, tormento, sensibilità, incomprensione. Insomma, mi sembrano anime gemelle, da verificare che Vincent van Gogh in effetti non fosse dei pesci.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli, un altro pezzo nuovo perché Radio 2 oggi ha lanciato tanti brani. Qui con me in studio a Roma, in via Asiago, è arrivato anche Max Cervelli.
1: Buongiorno Max,
2: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
2: Max. Due a due, perché io l'altra mattina eravamo 3-3, ma avendo voi l'assenza femminile anche io la rivendico.
3: Bravo.
2: Nella figura di Flaminia Bolzan.
0: Avremmo potuto fare il gioco con Max, 2-2, i giochi di Edoardo, di Dodo. Okay. Avremmo vinto, avremmo stracciato.
3: È una sfida.
2: Sicuro,
3: Max,
2: sicuro, ma Max con Andrea manifesta, esatto, inferiorità, si ritira.
3: Esatto.
2: Capito?
3: Max, con chi andresti a cena di un personaggio famoso? Perché questo abbiamo chiesto oggi. Tu con chi andresti?
2: Vivente
3: tipo,
2: o?
3: Anche non, che non c'è più, va bene uguale. Con chi ceneresti? Chi ti piacerebbe?
2: Con George Michael.
3: Ma lo sapevo. Come sai
4: mai,
3: che non
4: però,
3: avevo dubbi.
4: Come mai? Perché abbiamo chiesto anche il motivo. Come
3: te lo
4: mai?
3: Dico io, te lo dico io con
4: ma
3: la voce
4: no,
3: di Max.
4: Ma l'ho chiesto a lui.
3: Ma è un gioco.
2: No, risponde Andrea, perché così verifico se mi conosci la prossima volta deve venire a Roma. Se sbaglia non va
3: no,
2: a casa
3: direbbe
2: mia.
3: Direbbe così, bel ragazzo. Questo è il primo
2: motivo. Che menù. Senza fine.
3: Esatto.
2: Senza fine. Lo sai che no, ora a parte gli scherzi. 25 anni di carriera, George tocca Roma come tappa allo Stadio Olimpico. Sapendo della mia gratitudine, usando un eufemismo nei suoi confronti, la casa discografica mi propone un meet and greet.
3: Ah.
2: Io ho rifiutato perché no. Ma non si incontra mai il proprio idolo.
3: Bravo.
2: Metti lo trovi nella giornata sbagliata.
3: Bravo.
2: No, me cade un mito, me cade, no? Come in Borodalco.
3: È esattamente una delle cose che abbiamo detto
2: mai.
3: Oggi.
2: Mai.
3: Che porti
0: l'abbiamo
3: a cena.
0: Detto.
3: Sì, il mito.
0: Tu devi
3: ti
0: sapere
3: crolla.
0: Che io finanzio dei sondaggi, degli studi, e un nostro studio lo diceva oggi. Vedete,
2: sì.
0: Lui è riuscito a dire di no. Quanti riuscirebbero a dire di no?
2: No, io ho detto no anche al colesterolo. Non so se ricordate.
4: Però vedi però... Che fortuna, santo, che tu non sei il mito di nessuno, quindi puoi uscire a cena con tutti.
3: Io
4: che fortunato.
3: Io
2: esatto,
3: cene pagate da tutti. Sono tranquillo e sereno da questo punto di vista. Intanto continuate, perché ci sono gli ultimi scampoli. Ci piace l'idea che al 3487-300-200 ci continuate a dire con chi sognereste di andare a cena.
4: Ad esempio, Sergio da Forme ci dice: io uscirei con Moana Pozzi. Durante la cena gli chiederei indietro le due diottrie perse per colpa della sua giovane età.
2: Ci sarebbe una bella fila, lì.
3: Cena con occhiali, si dice così. Con Moana Pozzi. Questo
2: anche
3: è...
2: Maurizio Paradiso, concorso di colpa.
3: Uguale.
2: Magic America. E men che non si dica, la videocassetta arriva in un formato assolutamente anonimo alla vostra casella. Sai quanto ne ho ricevute io?
3: Cena al buio, si dice cena al buio.
4: I Maneskin.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Paolo da Viterbo e io ho questa fissazione. Io vorrei conoscere, andare a cena, o meglio, sarei voluto andare a cena con Stanley Kubrick, la mia fissazione cinematografica, perché mi piacerebbe chiedergli delle cose sul suo genio. Buona giornata a tutti.
1: Io andrei a cena con la bellezza, lo stile e l'eleganza assoluti. Audrey Hepburn, Giuseppe da Messina.
2: Non male, se esci con Stanley
3: Kubrick. Meglio colazione con lei.
2: Sì, esatto, stavo per dire, se esci con Stanley Kubrick per il dessert prendo un'arancia solo, proprio meccanica, ma un'arancia.
3: Se sei in Sicilia, un'arancina o ino, dipende. E vabbè. Però Kubrick magari ti fa rifare la seduta, ma adesso ti rimetti a sedere, me la fai per bene.
4: Esatto,
3: però,
4: esatto.
3: Ci può essere. Che... gli fece chiudere lo sportello 70 volte.
4: Gli fa rifare tutto quello che è. Al 3487-100-100 è arrivato qualche messaggio tipo: andrei a cena con tutta la squadra dell'Inter. Il mio sogno, Rita da Salerno. Rita è. È una grande serata di chiacchiere,
2: un'ottima,
4: perché non me la vedo con i calciatori.
5: Quanto deve spendere?
2: No, poco, è un'ottima idea, tanto ci pensano loro a portare le pere. 5 da Parigi, ci pensano loro per la frutta.
4: Dai, senti come mi diventa cattivo,
2: mamma
4: è l'astio.
2: Mia,
4: ma poi passa, sono cose che passa quando diventi più vecchio.
2: Oppure ammonito. Con Caterina Guzzanti, ci scrive Manuel dalla Valsugana, perché così avrei a cena anche Blondich, Miss Italia, Federica Panicucci, Orsetto Orsini, sopra di diventa una festa.
4: C'è di tutto. Buongiorno, se potessi chiedere l'impossibile andrei a cena col grande maestro Edoardo De Filippo, impareggiabile drammaturgo,
5: già,
4: attore
5: magari.
4: Bellissimo, bella, una di quelle cene che vale la pena, come quelle di Totò che leggevamo prima.
2: Sì, e in tanti ci dicono curiosamente Gino Strada, nel senso che per ricordare un mito, e più di una persona ce l'ha detto, oppure Tim Burton, che però sono comunque di personaggi che io vorrei a cena, però avrei paura tipo di ritrovarmeli in casa la notte,
5: con la moglie,
2: che non sono mai
5: uscito. Con la moglie di Tim Burton,
4: vedi che pensa sempre là, Marachello,
3: la prima e la seconda.
5: La seconda.
3: Ah, ok.
4: Ma anche la prima, Max, anche la prima vanno bene in gruppo, cioè nel senso una l'altra.
3: Ok, no, perché l'ultima è stata Monica Bellucci, ma non si sono sposati. E poi l'attrice inglese, che adesso mi sfugge il nome.
4: Ce n'è.
3: Sì, vabbè, adesso la troviamo.
4: Ce l'hai, esatto,
5: la troviamo, non ti preoccupare. Stiamo già digitando. Oh, c'è l'indirizzo email, guarda. Le mando un invito.
4: Intanto, dopo di noi, lo dico, cioè Max Cervelli, Flamini arriva, sta arrivando Max.
3: Sta arrivando, sta parcheggiando.
4: Okay. Insieme. Allora, Radio 2, vado al massimo. Noi torniamo lunedì, però di solito chiudiamo ricordandovi che
2: Helena Bonham Carter è la moglie di Tim Burton, ma soprattutto che in queste cene la fame viene.
4: Punto.
2: Pregando.
4: Ciao.

0: vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 8:58 minuti e 57 secondi. Venerdì 4 settembre caratterizzato da flussi veicolari vivaci, ma andiamo subito sulla 10 Genova Ventimiglia per comunicarvi che si registrano code al momento di 3 km per lavori tra il bivio della 7 Milano-Genova e Genova-Pelli in direzione del confine di Stato, e sulla 7 un incidente a Vignole-Borbera in entrata in entrambe direzioni. Critica la situazione questa mattina sulla tangenziale ovest di Milano perché un veicolo in fiamme sta determinando code per 9 chilometri tra la Torino-Trieste via Le Certosa e la statale Vigevanese Nuova Lorenteggio in direzione dell'Autosole. Sono chiuse ancora le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico scorre sulla corsia di sorpasso veloce. Ovviamente ripercussioni alla viabilità sia sulla 4 e anche ovviamente in Autosole. E sulla 7 Milano-Genova traffico intenso conseguente anche di questo incidente tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Allo svincolo di Modena abbiamo delle code per un veicolo fermo in avaria, e sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, e sulla tangenziale di Catania rallentamenti per un incidente allo svincolo di Mister Bianco. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione. Vi auguro una buona giornata e la linea va ora a Radio 2, vado al massimo. Buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
3: 9 in punto, avete già sentito la mia bellissima voce nel finale del Morning Show, e adesso è il turno di Flaminia. Buongiorno a tutte
4: voi. Buongiorno, questa voce ancora più meravigliosa, ma è vero, ma cominciamo con una bugia questa mattina.
3: Sì, allora Flaminia, non hai partecipato al sondaggio perché tenerti fuori sarebbe scorretto. Chi inviteresti a cena? Vivi o morti? O X, ci aggiungo Ligabue.
4: La seconda, una persona che non c'è più, Giulio Andreotti inviterei a cena.
3: E perché? Yes.
4: Per chiedergli se è vero che il potere logora chi non ce l'ha.
3: Ha ragione. Io sono d'accordo su quella famosissima battuta di Giulietto.
4: Ti dirò anche in più, forse inviterei anche la mamma di Giulio Andreotti. Che ci diceva che se qualcuno non ci piace, io purtroppo non l'ho mai incontrata. Non siamo obbligati a parlarne,
3: perché?
4: Per chiedergli se è vero che il potere logora chi non ce l'ha.
3: Ha ragione. Io sono d'accordo su quella famosissima battuta di Giulietto.
4: Ti dirò anche in più, forse inviterei anche la mamma di Giulio Andreotti. Che ci diceva che se qualcuno non ci piace,
3: io purtroppo non l'ho mai incontrata.
4: Non siamo obbligati a parlarne sostanzialmente. Quindi, se non puoi parlare bene di

0: l'autoincensazione. Con chi usciresti all time, da Vaime a Barticolucci? C'è tutta la radio 2. Potete scrivere, tu ce l'hai?
1: No. Paio, guarda, uscirei a cena con Silvia Boschero.
0: Ah, sì?
1: Perché sono curiosa di conoscerla.
0: Stupenda.
1: E vabbè, scontatissimo, uscirei a cena con te. Abbiamo detto esclusi presenti, ma è così.
0: Mm-hmm.
1: E
0: a posto.
1: No, con più di qualcuno, dai.
0: A Los Angeles, insieme a Blanco, magari, con cui apriamo.

0: Los Angeles con Blanco, si spera in un bel viaggio per Blanco a Los Angeles, bella registrazione di un nuovo album là, così poi sentiamo se ancora arrivano questi sospiri e lamenti. Si parla di mutande nel testo di Blanco, perché ci leghiamo a non vogliamo certo parlare dell'intimo, che tra l'altro gli adolescenti ormai è una moda, io lanciai l'allarme qualche anno fa. Gli adolescenti, i ragazzi che portano sotto il costume le mutande.
1: È vero.
0: Che sì, veramente sì. A me manda fuori di te.
1: Tu ti sei schierato proprio asprissimamente contro la mutanda.
0: Certo, ma perché devi metterti il costume? Ora qualcuno dice i pantaloncini hanno quella retina che fa da slip contenitivo, che un po' irriterebbe l'epidermide dell'inguine, ragazzi. E se è vissuto fino a 4 anni fa con la stessa dinamica, noi che abbiamo 50 e oltre. E però nessuno ha messo le mutande. Vabbè.
1: Altresì sono detti appunto gli smutandati. Ma io invece ipotizzo, però su questo tu puoi venirmi in soccorso perché sicuramente insomma sei più esperto. I costumi, quelli nuovi da uomo, spesso invece non hanno la retina.
0: No.
1: E quindi per quello devi mettere la mutanda, perché altrimenti.
0: Mettiti sul materassino, accavalli la gamba e viene l'effetto Sharon Stone senza essere così. No?

0: Beh, attenzionati. Questa mattina, insomma, mamma mia, un argomento caloroso.
1: No, no. Infatti l'ultimo costume che io ho comprato, io ci metto sotto il costume da piscina, perché non ha la mutandina. Sarà costume oppure mi hanno venduto il costume invece un pantaloncino da campeggio.
0: Hai fatto anche la rima baciata però, quindi questo guarda, apprezzatissimo.
1: Allora, tra poco parleremo di questi IG Awards, ogni anno cerimonia che premia scoperte scientifiche rigorose di ricercatori che però non hanno valenze nella svolta del quotidiano di tutti noi, però la curiosità che il mondo scientifico pone su questo tipo di ricerca merita il premio, che è una scultura, e poi 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe, il cui valore è assolutamente zero, per questi appassionati biologi, fisici,
0: anche chimici di tutto e di più,
1: categorie infinite.
0: Premi che sono stati tra l'altro consegnati a Zurigo in questa edizione del 2026 dopo 35 anni, perché invece prima Harvard. Questi IG Awards, esatto, erano tra le aule di Harvard, però diciamo che in questo momento si è preferito virare,
1: sì, dice,
0: su...
1: L'aria non è buona, scegliamo la neutrale Svizzera. E allora, la prima categoria, poi le elencheremo perché meritano, che vi vorremmo sottoporre, quella dei ricercatori...
0: Per la scienza del suolo, perché questo ha che fare con quello di cui parlavamo prima, cioè le mutande. Allora, ricercatori di nazionalità olandese e svizzera hanno seppellito migliaia di mutande, attenzione però, di cotone organico, perché questo è importante,
1: biodegradabile per intenderci,
0: esatto, per dimostrare che la velocità di decomposizione del tessuto è un indicatore proprio buono, ma buono sì, per valutare l'attività biologica. Quindi più microbi, funghi, lombrichi popolano la terra, più le mutande tornano in superficie, sostanzialmente ridotte a una sorta di brand, un cencio, no, proprio.
1: Okay, quindi
0: cotone organico più si degrada velocemente, più sono presenti questi microrganismi, perciò utilizzate le mutande di cotone organico.
1: Perfetto, quindi mutande seppellite, io pensavo si moltiplicassero tipo gli zecchini di Pinocchio nel campo dei miracoli, vanno a cena al gambero rosso, spende uno dei cinque, rimangono quattro, il gatto la volpe dice mettili qui. E lì non si decompongono, li sottraggono. La mutanda, quindi, quando...
0: La mutanda, quando è buona, si deteriora.
1: Potete anche metterla nel vaso del terrazzo, tranquillamente, perché così si capisce se la pianta è in salute, per dire.

0: sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: 2-2.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

0: La metterei nella colonna sonora dei, che ne so, degli Avengers. Senti che crescendo finale quando c'è lo scontro contro il cattivo di turno. Kasabian Superpowers Radio 2. Questa è Vado al Massimo, Flaminia Bolzano e Max Cervelli con voi sino alle 9, alle 10:30. Stavo facendo un po' di confusione perché distratto dal messaggio di Giorgio in riferimento all'IG Nobel e le mutande sotterrate da ricercatori olandesi per vedere lo stato della Terra letteralmente, quindi quanto tempo queste mutande biodegradabili avrebbero trascorso prima di decomporsi. Ci scrive che nel servizio militare Giorgio del 98 presso gli Alpini, campo invernale 21 giorni di cui almeno 16 passati in tenda, al posto di utilizzare le latrine militari mi inoltravo nei boschi innevati con il giornale sotto braccio
1: en plein air. Esatto, così come al campeggio che si portava la carta igienica.
0: Dice Benigni, dice anche mio nonno è sceso in campo, facendo una battuta su Berlusconi, ma col giornale sotto braccio, non sapendo leggere, sapevo cosa andava a fare. E anche il nostro Giorgio andava nei boschi per espletare. Cambiavo le mutande con un paio nuove, ne avevo prese appunto quante 20 paia al mercato perché non voleva utilizzare quelle militari, lasciava quelle vecchie nei boschi, disseminandole nei boschi friulani. Chissà, si saranno deteriorate? Domanda.
1: Insomma, chi lascia la vecchia per mutande? La nuova sa esatto. Quello che lascia ma non ciò che trova.
0: Hai parlato di mutande, continuiamo la carrellata sì. Dell'IG Nobel, i premi così.
1: Abbiamo riso tantissimo
0: inutili,
1: quando li abbiamo letti.
0: Inutili, però si viene premiati perché c'è una ricerca scientifica e dei controlli dei pari rigorosissimi, quindi si verificano queste ricerche. Ad esempio, dei fisici hanno messo a punto finalmente il Vespasiano ideale, perché c'è il problema per gli uomini del cosiddetto splashback, cioè gli schizzi. E allora, questo è un problema annoso, signora mia, come si fa? Arriva il perfetto rinatoio. Cosa hanno studiato? La postura dei cani che hanno quando alzano la gamba, una posizione particolarmente stretta con l'angolo, e se ci fai caso, ci fate caso, lo sappiamo tutti, non si bagnano le zampe. E allora, partendo da quella posizione, hanno messo su due modelli perfetti, ok? Che cosa dici?
1: No, mi fa ridere perché
0: come l'hanno chiamato?
1: Il modello perfetto, la cornucopia e il Nautilus. E sostanzialmente questi modelli servirebbero ad azzerare questo problema proprio dello splashback, che scusate se utilizziamo il termine anglofono, però posso dire è davvero molto meno trash dell'idea dello schizzo, sinceramente.
0: Quindi la famosa mosca posta al centro della ceramica per fare il tiro a segno, no?
1: Ah, questa mi manca.
0: Eh no, perché tu non frequenti gli urinatoi maschili, però per evitare, a parte gli inviti, lasciate il bagno come se fosse, come l'avete trovato. Sì. Delle volte dice
1: e nelle case a voi maschietti anche abbassate la tavoletta, perché questo, diciamo, certo, è proprio oggetto di discussioni infinite in ambito domestico.
0: Sì, anzi ti dirò di più, l'ho sempre fatta seduto, perché questo è un diktat familiare, mai fatta in piedi, a parte negli autogrill e ovviamente luoghi pubblici, però a casa. Quindi quando ho un ospite maschio e trovo la tavoletta alzata, un po' mi saltano i nervi.
1: C'è
0: ma
1: in
0: come?
1: Quel momento di nervosismo.
0: Non la fai come me, seduto, accovacciato, che dai un'occhiata anche al cellulare e dici ok, vediamo un po' che è successo. E poi giustamente questo premio ha avuto la menzione e non la menzione. Ti piace? Molto bene. Titoli di testa di quale film?
1: Non me lo ricordo.
0: Ma
1: il film.
0: Vacanze di Natale, via, Maestri di sci.
1: Ah, è vero! 83.
0: Sì.

0: Ma che meraviglia, rimettila, grazie, perché queste sono canzoni che senti qua. Via. Grazie Marco Lolli. Potrebbe essere un tormentone dell'estate che fu, ma questa è legata a Natale, però è legata per noi italiani.
1: Tipo gazebo, che però per, secondo me è per tutte le stagioni, no, è like Chopin.
0: Like Chopin è estate. Poi entra anche nella colonna sonora di Vacanze di Natale, però quella ha contraddistinto una estate, 83, quella appunto a like Chopin, così come Masterpiece dell'anno precedente. Fece un 1-2, poi scrisse anche la Dolce Vita, anzi di Ryan Perry, sempre firmata da Maestro Gazebo, italianissimo, figlio di diplomatici, che lo fecero nascere in Libano, se non ricordo male, Beirut. Sì, all'epoca Beirut era la Saint-Tropez, il Libano del Medio Oriente. Poi purtroppo con lo spostamento dei profughi palestinesi in Libano dopo il settembre nero, lì la situazione si è complicata, usando eufemismo. Dopo questa bella analisi di geopolitica torniamo all'IG Nobel, i premi della scienza, della fisica e del costume e società, anche se vuoi, perché se in Brasile c'è una piaga, una vipera mediamente provoca 20.000 avvelenati all'anno, bisogna capire la vipera come si comporta. E allora dei biologi cosa hanno fatto? Hanno preso delle vipere e le hanno calpestate sulle diverse zone del corpo.
1: Delicatamente però, hanno spiegato.
0: A diverse temperature, nei diversi orari e nei diversi sessi. E allora, come hanno reagito?
1: Gli esemplari più irascibili erano,
0: sono?
1: Beh, chiaramente le femmine.
0: Ma dai.
1: E anche i neonati, quindi diciamo i cuccioli di vipera, ma soprattutto hanno detto il punto del, diciamo, del corpo, la zona anatomica della vipera, che proprio la vipera si inviperisce, appunto, la testa. E io vorrei dire, giustamente, cioè se qualcuno mi camminasse sulla testa,
0: certo,
1: non lo so, che cosa farei?
0: Ma
1: tu che cosa faresti?
0: Ma ci voleva la scienza a dire che, infatti, quando uno dice mai picchiato la testa, quando no, non è che dice mai picchiato il ginocchio quando stai un po' innervosito, ma la testa ti ha dato di balta, dicono in Toscana, ti ha dato di balta il cervello.
1: Ma c'è un'altra notizia che mi ha colpito, oltre a questa delle vipere, il fatto che gli amici, diciamo, sarebbero preferiti se spietati, perché quelli sempre buoni piacciono meno, e quindi i nemici dei miei nemici sono miei amici.
0: Non vale questo detto, secondo dei ricercatori di Berkeley, quindi ci sono, no, Berkeley era quella sulle macchine, sempre altri ricercatori americani, ma ci sono talmente tante le categorie che potremmo riempirci una puntata.
1: Tantissimo.
0: Questo è l'IG Nobel, è il maiale dei conduttori radiofonici, perché ogni categoria è un intervento.
1: No, però la cosa interessante è che metodologicamente questi studi di ricerca sono condotti in maniera rigorosa, cioè nel senso, ovviamente sono degli aspetti che chiaramente fanno parte di studi, ma sono verificabili secondo quello che si può andare a vedere.
0: Come ogni ricerca scientifica deve essere verificata e poi pubblicata e poi certificata. È un passaggio abbastanza complicato per arrivare al levar del sole, se no è sempre notte. Se vi foste persi la versione americana, Los Angeles di Blanco in apertura, arriva anche quella italiana, la città degli angeli. Questa la firma Achille Lauro e dai a ride. Blanco e Achille Lauro.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

0: Farei come nei supermercati, il famoso spot di qualche anno fa, per la mia generazione un must. C'era un venditore che vendava l'avventore, l'avventrice soprattutto, erano le donne fermate al supermercato, che chiedeva: è margarina o burro secondo lei? E con grande sorpresa si scopriva che era margarina. E allora dice: lo vede che la qualità è uguale? Io venderei chiunque per ascoltare canzoni tipo quella che abbiamo ascoltato più in alto, Burt o Birt, come preferite.
1: O Burt.
0: O Burt. E Burt? No, Burt no. E no, anzi, certa gente non va invitata perché
1: era vomitata sul tappeto.
0: Sulla moquette che l'ho appena messa. Però per andare a individuare secondo te chi è, perché molte hanno voci talmente simili che le confondi, non a parte Madame e qualche timbro, vabbè, classici, Pausini, Giorgia,
1: Gianna,
0: Gianna meraviglio, con quella gutturale che ti arriva dalle corde, neanche dalla gola, dalle corde. Gianna
1: è inconfondibile.
0: Era così una considerazione fatta alle 9.36 Radio 2 Vado al Massimo. Le cene con chi di Radio 2, perché avevamo lanciato sulla scia con chi andreste a cena generale, vivi e morti.
1: Cirri va per la maggiore e anche Dose Presta.
0: Dose Presta, molti Vaime, il grande Enrico Vaime, padre di tantissimi programmi, su tutti Blackout, poi la banda di alto gradimento, e come no, Boncompagni, Arbore, il Riccardino.
1: Ce lo scrivono dal Regno Unito addirittura,
0: sì,
1: questo.
0: Sì, sì, fantastico. E poi molte citazioni per Silvia Boschero, perché grande esperta di musica, e quindi Silvina vorrebbero sondarla e trascorrerci serate per parlare di musica, grande passione non solo di chi fa la radio, ma ovviamente la musica accompagna tutti noi, ciascuno ha i propri artisti preferiti, e allora perché non fare una bella chiacchierata, cosa che capita quando incontri l'ascoltatore. Ma davvero, io poi sono focalizzato su 80, 90, 70, e quindi si finisce sempre a parlare di quel ventennio lì.
1: Ma infatti vai forte.
0: Meno male
1: anche
0: quel ventennio.
1: Vai forte anche tu, okay. Perché tu sei umile, ma vai forte anche te. Però insomma,
0: il resto umile tour, lo sai, no? Sto facendo il giro nei teatri, come si legge da più parti. Resto umile tour, oppure quando qualcuno posta, dice: oh, ha salvato, dice, anch'io.
1: Ma resto umile. Sì, ma resto, ti posso umile dire che è una roba che proprio mi infastidisce, sì, anche sì, il ma resto umile. È un po' tipo il chiedo per un amico, che ormai sono diventate quelle locuzioni che anche basta. E con l'anche davanti, ma anche no. Vabbè, l'orticaria, fortunatamente ho le unghie di una lunghezza idonea, capito, per scartavetrarmi l'epidermide in presenza di determinate cose.
0: Potresti farci una ricerca scientifica, ad esempio, sapete che per soffiare il naso, la perfetta soffiata nel naso, qual è il premio IG Nobel sulle ricerche inutili però scientificamente provate? Va a un giapponese alla memoria che ha certificato che la soffiata perfetta, studiando l'aerodinamica, è una narice alla volta. I calciatori, quando sono in primo piano, perfetta, è fatta. Non fate in stereo perché non serve, anzi gonfia e rischia di rompere i vasi capillari. Bah, non lo so, io ho sempre fatto stereo. Da
1: no,
0: qui
1: io sempre alternate.
0: Sì, alternate.
1: Sì, sì, alternate, assolutamente. Che non è un bel discorso effettivamente da fare la mattina, perché se uno immagina, capito, tutti questi fluidi, destabilizza, ma soprattutto destabilizza il rumore, quello che ti dicevo anche prima, sai, quando uno richiama. No, per carità, scusate questa piccola parentesi, però veramente siamo anche sul momento dei fastidi. Quindi la butto là, il rumore più fastidioso.
0: Beh, che sondaggione, signori. Allora ci arriviamo alle 10:30. Il rumore più fastidioso. Una volta si faceva anche il rumore misterioso, indovina qual è?
1: Quello l'abbiamo la radio fatto.
0: Ragazzi, benvenuti alla radio.
1: Stamattina siamo alti.
0: Mi hanno dato gli IG Nobel per le invenzioni radiofoniche, che queste sono tutte originali,
1: Ma io mi candido per gli IG Nobel 2027.
0: Ha detto cosa ti fa rabbia, cosa vi. Allora, purtroppo, avendo 30, sì, quasi 40 anni di radio, quando arrivano dice: oh, facciamo il rumore, facciamo, ragazzi, è già stato fatto tutto, e qui mi fermo perché sono avveleno. This is TJ.

0: Quando c'è Tom Jones non si sta fermi, Blackberry, Sex Bomb, ma altre perle del suo infinito repertorio, cantante gallese, figlio di minatori, una storia fantastica la sua. 9:43, vado al massimo e ritroviamo un amico, perché il bilancio dell'estate non è tale se non c'è Alessandro Arcodia che ci racconta com'è andata, che è al telefono con
1: ma
0: me.
1: Veramente?
0: Certo, Alessandro,
1: è così, per me, proprio.
0: Sì, per me è cioè, come Mattarella a Capodanno, cioè si chiude l'anno così e Alessandro chiude l'estate con il suo resoconto live. Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Alessandro, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
0: Bene, grazie.
2: Molto bene.
0: La tua estate itinerante, nomade, l'anno scorso avevi, o due anni fa, fatto l'Aurelia in Vespa.
1: Bravo,
0: quest'anno
1: il sì.
0: Esatto, poi vari camminamenti al contrario per non impazzire, sì, come il protagonista di Fuga di Mezzanotte, che nel buio del carcere va contro il giro dato dagli agenti. Che cosa hai fatto quest'estate per verificare, allora, il termometro?
1: Bravo, esatto. Quest'anno per appunto verificare il mio termometro ho fatto un grande classico, ovvero ho fatto le vacanze a scrocco.
0: Ah.
1: Sono stato in Trentino da dei miei amici, sono stato a Riccione da un altro mio amico, sono stato a Bari da un'altra mia amica, poi sono stato a Palermo invece da mia cugina. Ho fatto solo vacanze a scrocco, scendendo lo stivale.
0: Ma tirando su anche la zip, se sei partito dalla Puglia, andato in Trentino, o non lo so, forse l'hai calata la zip dello stivale. Ma mi chiedo, quindi la regola dell'ospite, Alessandro, dopo tre giorni via, se no come il pesce?
1: Sempre, comunque, sì.
0: Quindi il tuo
1: soggiorno, non ho calato la zip, però per fare queste due passeggiate che ho fatto in Trentino, proprio due passeggiate in piano, mi sono portato le scarpe da montagna, che però siccome io porto il 46, se le avessi messe dentro la valigia avrebbero occupato metà della valigia, quindi sono arrivato in ogni mio posto, dove sono arrivato tipo in centro a Bari il 15 di agosto con le scarpe da montagna e via di conseguenza in tutti gli altri posti dove sono andato.
2: Una cosa meravigliosa, neanche Pio e Amedeo con lo zoccolo, non so se ve lo ricordate, adesso non si può dire la marca perché altrimenti facciamo della pubblicità, però quello di legno che era utilissimo anche come arma perché veniva lanciato da un sacco di mamme italiane a distanza, a volte pure molto ravvicinata. Quindi bravo tu, ma dacci dei suggerimenti allora, come possiamo fare? L'estate ormai si sta avvicinando quasi alla sua conclusione, ma per l'anno prossimo arriviamo preparati. Diciamo la preparazione della vacanza a scrocco, cioè come si può esordire con il parente o con l'amico di turno per autoinvitarsi ma con stile.
0: Sì, senza provare a risultare eccessivi.
1: Io sono per farlo in modo diretto, proprio tipo, ma se venissi, alla fine a me mi hanno detto tutti sì, quindi evidentemente sono circondato da persone che mi vogliono bene eventualmente.
0: O persone sole.
1: Quindi, o forse persone.
0: Così, questa è la cattiveria, così te l'ho buttata lì.
2: La freddura del cervello.
0: Però, insomma, non hai avuto rifiuti, cioè non ti hanno detto per te mi si taglia finisce qui.
1: Nessuno mi ha detto statene a casa.
0: Ma stupendo. Allora, nella galleria... scusami, prego.
1: No, quindi, poi ho fatto quello che quest'estate andava particolarmente di moda su Instagram. Sapete che quest'anno è diventata di moda andare in vacanza, in montagna.
0: Sì.
1: Quest'anno andavano tutti in montagna, il mare basta.
0: Sì.
2: Beh, con queste temperature...
0: Ma lo sai che l'ho fatto anch'io, seguendo un po' come... Io d'altra parte sono il più pecorone dei pecoroni che seguono il gregge. Quando dicono, oh c'è! E io, dove? Arrivo! Quindi non ho proprio capacità di discernimento, né niente. Quindi, infatti mi abbevero ai tuoi post perché rimango colpito da quante cose ci perdiamo nel quotidiano. Se seguite Alessandro, c'è una galleria fotografica su Roma Sud che è sublime, la metterei al MoMA, per dire.
1: Perché purtroppo mi ci sono trasferito proprio.
0: Ok, e come sei stato accolto lì, come un ospite o come ti trovi, per meglio dire?
1: Allora, di quella zona dicono tutti che c'è tutto, ed effettivamente c'è davvero tutto, perché io prima abitavo in centro e lì non c'era proprio niente, non c'erano i supermercati, non c'erano, non so, un ferramenta, un negozio di animali, non c'era niente. Invece devo dire che a Roma Sud c'è davvero tutto, a parte, diciamo, dei palazzi belli, almeno dove abito io, ecco, mettiamola così.
0: Perché questa quello scelta così di passare da un esteticamente apprezzabile a un esteticamente, come tu dici, non
2: discutibile?
0: Esatto.
1: Beh, insomma, diciamo, uno come ho sentito Tonino Guerra recentemente che diceva: se io sto in un posto bello non riesco a lavorare. E alla fine vale anche per me.
0: Quindi viva l'architettura brutalista. Aspetta, sì, rimani
2: brutale,
0: con...
2: più che brutalista.
0: No, brutalista è proprio un ordine.
2: Sì, sì, no,
0: non
2: lo so,
0: sì,
2: io,
0: sì,
2: a me è molto apprezzato.
0: Certo, io sono cresciuto nel brutalismo assoluto. Scherzo, sennò poi mi denunciano a casa. Gianna Nannini, a proposito,
2: eccola,
0: di casa, Siena, dell'Oca, meraviglioso.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini con Brunori in scrittura, amicizia nata proprio su Instagram, nel senso un commento dell'uno sull'altra ha fatto sì che la Gianna poi andasse in Calabria, si conoscessero e nascesse questo disco che abbiamo appena ascoltato, questo pezzo Meraviglioso errore. 9:52 Radio 2, Alessandro Arcodia con noi al telefono per quest'estate 2026 che sta per serrare i battenti e chiudere.
2: Un'estate a scrocco, la celebrazione di Roma Sud. Ma Alessandro, a questo punto ti chiedo, perché è ricaduta proprio lì la scelta? In parte ce l'hai detto sul discorso aesthetic versus qualcosa che estetico non era, però siccome io ovviamente sono dell'altra parte, quindi Roma Nord, e come tu ben sai c'è sostanzialmente un conflitto pazzesco, perché non Roma Nord? E soprattutto, che cosa hanno di diverso a tuo avviso, che sei non romano ma trapiantato a Roma, diciamo, le due parti?
3: Dunque, allora, perché sono capitato lì? Perché mi è letteralmente caduta dal cielo e quindi non ho dovuto fare tutta la trafila di cercare casa, che no, direi che è un grande vantaggio, direi, no? Sì. Soprattutto di questi tempi. No, io non ho mai vissuto a Roma Nord, devo dire la verità.
2: Ti sei perso una gran cosa.
3: D'altronde tu ti chiami Flaminia, quindi
2: certo,
1: già un'indicazione.
3: Io sono tuo fan, tra l'altro.
2: Grazie. Grazie.
3: Ti seguo dagli esordi. Non saprei, dunque, diciamo, si direbbe che, come dire, Roma Sud è come dire, verace,
1: più popolare rispetto alla elitaria Roma Nord.
3: Sì, così solitamente si dice, però io ho esperienza di Roma Centro invece, più che altro, che invece è un non luogo pieno di turisti e intrattenimento non richiesto, diciamo.
2: Eh sì, lo stesso Marc Augé effettivamente l'avrebbe definita così, come le sale d'attesa o dei gate degli aeroporti. Sì, o delle
1: un po' più bella, perché insomma c'è dell'arte intorno, come dire.
2: Certo. Con me sfondate una porta apertissima proprio, nel senso che il mio romanocentrismo è proprio noto in tutta Italia, nonostante effettivamente l'Italia ci riservi delle meraviglie proprio a perdita d'occhio ovunque si vada, anche soprattutto in quei luoghi in cui noi non le immaginiamo. Certo. Riusciamo a trovare la poesia, e qualcuno ci manda anche delle foto del brutalismo genovese con delle bellissime viste.
1: Esatto.
3: Ah, stupendo.
1: Ah, sì,
3: dove lo trovo ora, tra l'altro? Non nel brutalismo, ma diciamo in zona Genova.
1: Ecco, esatto. Perché questa è una zona di Genova che si chiama Biscione di Genova, il brutalismo. Non so se lo conosci.
3: Certo,
1: ma è ovvio, tu che sei poi ligure, no? Di nascita.
3: Sì.
1: E quest'anno, al di là delle vacanze a scrocco, non ti è venuto in mente di fare altre escursioni, incursioni, che ne so, anche all'estero? Eri stato in Bosnia, dove Erzegovina, dove avevi esplorato Spalato, se no, Spalato, scusami, Sarajevo, Spalato,
3: certo,
1: di là sulla costa, scusate.
3: Era ancora Jugoslavia, come la volevi vedere te?
1: Già, in effetti, poi dopo Tito sono successe un po' di cose dal 91, ahimè, purtroppo. Incursioni e soprattutto collaborazioni, perché tu sei con Geppi, no? In Splendida Cornice.
3: Riprendiamo a ottobre.
1: Esatto. Hai già in mente qualche numero in rubrica, nel senso non da raggiungere fisicamente persone, ma luoghi?
3: Allora, ho giusto visto ieri che c'è questa bella traversata che fa Roberto Vannacci in Sardegna il 17 di ottobre, e proprio ieri ho detto, ma questa è un'ottima situazione dove recarmi. Però sì, insomma, sarà tutto come sempre all'ultimo, perché in televisione è così e io aspetto, come dire, la chiamata per dire domani vai lì. E questo è un aspetto che mi piace molto di questo lavoro, che è tutto così adrenalinico.
2: Eh sì, l'estemporaneità. Questo è anche un altro spunto interessante. Abbiamo bisogno più di organizzazione o anche un po', diciamo così, di un'improvvisazione o di una velocità? Che cosa ci fa stare meglio? Bah, questa è una riflessione così del momento.
1: Tu che dici, l'estemporaneità, Alessandro?
3: Io preferisco così, me lo dicono all'ultimo e devo scoprire subito come arrivarci. questo mi piace di più.
1: Nei tanti viaggi che tu hai fatto, qual è quello che poi ti porti nel cuore al di là del cinismo con cui lo racconti spesso e volentieri?
3: No, perché l'anno scorso ti ho parlato del fatto che ero stato a Sarajevo e poi in realtà io sono stato letteralmente in vacanza per 10 giorni in Bosnia e l'ho girata tutta, questa primavera. Ho conosciuto un sacco di persone perché sono un popolo veramente molto accogliente e ho girato proprio, sono stato in montagna lì, sono stato a Mostar, oltre che a Sarajevo sono stato anche a Međugorje. Insomma, ho fatto proprio tutto il giro della Bosnia anche in auto e penso che ci tornerò perché diciamo tutti i Balcani e la ex Jugoslavia, ho questa che si chiama Jugo Nostalgia.
1: Come Maldafrica.
2: Questa è la domanda, ti sto per fare proprio la domanda più italiana che si può. Come si mangia?
1: Già, questa
3: benissimo,
1: è proprio.
3: Benissimo, benissimo. Sì. Questo è un grande punto.
1: Direi.
3: Perché poi non è assolutamente scontato, diciamo, da quella parte del mondo che si mangi bene. Invece sì. No, lì si mangia molto bene.
2: Molto buona la carne, mi dicono, è anche molto speziata. Diciamo che potrebbe rientrare nei miei gusti.
1: Esatto. Poi ti suggerisco l'itinerario in bicicletta del Danubio, che fa proprio tutti i Balcani, partendo anche da...
3: Ah, questo mi piace, grazie. Questo me lo segno, a parte tutto.
1: L'itinerario del Danubio in bicicletta, tutto pianeggiante, non c'è neanche mezza salita, quella dell'Aurelia, per andare
2: domani,
1: in Vaticano.
2: Parto domani.
1: Ecco, no, ragazzi, è super frequentata, gremitissima, infatti c'è sempre l'arrivo in volata alla fine del Nova Basket. Però è davvero un itinerario bellissimo, in mezzo al verde e al bel Danubio blu, che è un po' biondo come il Tevere, non tanto blu. Grazie Alessandro per essere stato
3: grazie
1: con noi. Sempre
2: ciao
1: un piacere.
2: Allora,
3: buon autunno, insomma.
1: Dello
2: non
1: scontento,
2: sarà fresco
1: speriamo.
2: Questo autunno,
1: esatto.
2: Però
3: temo di no.
1: Grazie. Grazie mille Alessandro Arcodia per essere stato con noi Radio 2. Vado al massimo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ariana Grande, Petal, 10-4 minuti, vado al massimo. Qu'est-ce que c'est, mon? Scusa se parlo francese perché tra poco ascolteremo una canzone in francese, quindi mi adeguo.
1: Stai già entrando nel mood?
0: E allora?
1: Tormenton. C'est un moment, c'est un moment.
0: Ok. Le moments delle tormenton dell'estate dell'été che fu. E perché andiamo a ripescare oggi una canzone degli anni 80, che meraviglia. Cantante francese, appunto, che con una canzone tutta sintetizzatori ottiene un successo mondiale. E canta in francese, non è un Vanessa Paradis, anche se cantava Je les taxi in francese. Però
1: non
0: aveva
1: è neanche
0: fatto anche...
1: Stromae, non è neanche Carla.
0: Stromae, amica, è belga.
1: È belga. Ma sempre francofono.
0: Sì, Papa Ute. Mamma mia, che canzone, quella ti sfonda il cuore. Però non siamo qua a piangere e né tanto meno a coccolarci nel dolore e magari auto... compiacersi di un momento, no, di malinconia. Qua invece si balla, perché lei è look androgino tipo Annie Lennox, che molto andava all'epoca, ricorderete Sweet Dreams, capello cortissimo arancione, lei la segue, anzi il capello lo mette su dritto come Dave Gunn dei Depeche Mode all'inizio, andava molto, no, quel capello post-punk. E ha difficoltà a trovare un produttore perché non credono in lei, dice: ma come, canti in francese una canzone con tutti questi synth? Il francese non è una canzone che si balla nei dance floor. Sì, hai detto niente. Allora c'è Edith Piaf con la Vie Rose che abbiamo sentito anche, e poi se siete appassionati della disco anni 80 c'è lei, perché studia filosofia orientale e per mettersi proprio al pari di ciò che aveva studiato sceglie un nome che è Desireless, in francese Desireless, in inglese senza desideri, perché dopo un viaggio in India dice: non bisogna avere niente di materiale, solo spirituale, solo spirituale. Allora viaggiate, viaggiate più lontano del giorno e della notte, questo è il testo. Esplora il Sahara, l'Amazzonia, vai in India, sul Monte Fuji, più lontano del giorno e della notte. Voyage, voyage. Grazie Marco Lolli. Senti qua. Che attacco che c'ha. Oh, questa non mi dite che non vi piace, non ci dite che non vi piace perché m'offendo. Rimettila. Una meraviglia. Senti qua come parte.
1: No.
0: La voce di Alison Moyet, io credevo fosse Alison Moyet francese. Sentite un

Rimettila, sei bruciata. Io questo è il momento che preferisco dell'estate 2026 in radio. Grazie Marco Lolli, rimettila, basta.

0: Desireless o Desireless alla francese o anglofono, con Voyage Voyage, tiepida accoglienza, ma me ne fanno ragione. 10 e 12 mangiandoci su, magari, e magari se cucina Pietro Cazzola, che è stato il cuoco di ben 5 presidenti della Repubblica e che sarà tra gli ospiti il 6 settembre della cena straordinaria a Catanzaro in Calabria. Pietro Cazzola è con noi. Buongiorno al telefono. Pietro, benvenuto, chef. C'è? Non c'è.
1: Non c'è.
0: C'è?
1: Non c'è?
0: Non c'è.
1: Comunque possiamo dire,
0: chef,
1: Pietro Cazzola,
0: chef,
1: che appunto lo ricordavi, Max, nel presentarlo, chef di 5 presidenti, Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Napolitano e ovviamente Sergio Mattarella.
0: Quindi, i 5 ultimi.
1: Dal 1989, con una storia molto particolare, perché viene dalla Marina Militare e soprattutto ha preparato veramente per tantissimi ospiti, anche dei presidenti, e c'è una cosa che mi ha colpito: ha preparato la pasta per Oriana Fallaci. Quindi una cosa
0: giornalista al Quirinale.
1: Esatto, ma quindi il fatto di aver visto tantissime persone, adesso noi lo aspettiamo, perché io sono curiosa di sentire quali erano un pochino i gusti di tutti questi presidenti e dei tanti
0: preferiti. Carlo Azeglio Ciampi, il cacciucco alla livornese, visto che era della zona, o che ne so, il novarese Oscar Luigi Scalfaro. Marianna era un fan del riso, visto che risaie
1: a... riso, risata, me vi è da ride. Oggi siamo sulla citazione verdoniana.
0: Allora, non è ancora in linea Pietro Cazzola, e allora andiamo con Fabri Fibra insieme ad Emma. Questa è antidroga? Molto bene. No, con i pinguini tattici nucleari.
1: No, ci abbiamo i pinguini.
0: A me piaceva più con Emma, posso dirlo? I pinguini tattici nucleari hanno già vinto con
1: lo sento, il tormentone in realtà è stato decretato quello, nonostante sia stata passata molto spesso anche Flamenco Paranoia di Samurai J. Comunque noi non siamo proprio, diciamo, su questo trend, ma ce l'ascoltiamo sempre volentieri.
0: Tu, Goya.
1: No.

0: Il quadro di Goya chiude sempre questo pezzo. Pinguini tattici nucleari insieme a Fabri Fibra 1017, vado al massimo, Radio 2. E allora abbiamo Pietro Cazzola, presentato poc'anzi, ma poi il segnale l'ha disturbato. Cuoco dei presidenti della Repubblica, gli ultimi 5 per intenderci, da Scalfaro fino a Mattarella, però ospite della cena straordinaria. Buongiorno Pietro, e sarai a Catanzaro 6 settembre per la cena straordinaria. Ti ho coperto i saluti. Vuoi rifarlo, Pietro? Come un piatto? Buongiorno Pietro, buongiorno chef.
1: Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatrici e radioascoltatori di Vado al Massimo di Radio 2.
0: Wow.
1: Felicissimo di essere fra voi con questo treno.
0: Stupendo.
1: Che raggiungo la Calabria, insomma.
2: Felici, perché, felici, felici anche noi, anche se saremmo stati più felici di assaggiare qualcuna delle tue creazioni, sicuramente, anche perché, insomma, a parte il fatto di aver creato piatti per 5 presidenti, hai diciamo avuto degli ospiti altrettanto illustri, e una su tutte, lo dicevamo prima, Oriana Fallaci, ma noi sappiamo che tu hai un rimpianto, il fatto di non aver preparato dei piatti della tua terra. È vera questa cosa?
0: Ovvero,
1: diciamo che non ho avuto la fortuna di, in tutti questi personaggi famosi, ho dato da mangiare, poter dare da mangiare al Santo Padre. Ecco, l'ultimo che venne fu con Pertini, con Cossiga. Con Cossiga non è venuto, e così con gli altri presidenti ci è andato via questo rammarico.
0: Okay.
1: E quindi.
0: Però è il momento forse di fare una carrellata letteralmente a tavola dei gusti dei presidenti per cui tu hai lavorato, e immagino ciascuno avesse preferenze. Che ne so, partiamo da Scalfaro. Qual era il suo piatto preferito, la sua fissa?
1: Partiamo da Cossiga.
0: Ah, da Cossiga, anche Cossiga.
1: Da bordo dell'Amerigo Vespucci. A lui piaceva molto la cucina sarda, ovvio, ma piacevano molto i fritti, le cotolette alla milanese, le verdurine fritte.
0: Buono.
1: Mentre il signor presidente Scalfaro, un amante insomma delle paste, cioè, però era sempre a dieta, la signorina lo teneva a dieta, ma quando Marianna andava via, si affacciava in cucina, mi diceva: vai col mezzo chilo.
0: Via libero, Marianna. Via libera, metti la busta.
2: Grande classico questo.
0: E mangio io, lascia questo. E Ciampi invece?
1: Presidente Ciampi, una cucina emiliana caratterizzata anche dalla signora Franchi, Fuleghi, mi insegnò a fare proprio le tagliatelle all'emiliana, e io gli insegnai a fare appunto questa fregula, questa nostra fregula, chincocciula, con le arcelle, oppure quei carciofi e botarga, insomma. Lei mi diceva sempre: Pietro caro, io non mangio il pesce, ma se mi fai mangiare un pesce che non sa di pesce, io lo mangio. Porca miseria, ho detto una parola. Entra in cella, ho visto una serie di pesciolini, moscardini, filetti d'acciughe, di triglia, e feci una frittura mista, panata con pastella, eccetera. Glielo presentai una cornucopia alla signora. E devo dire che ne rimase così entusiasta che da quel giorno mangiava il pesce, ecco, fritto. Bella serie.
0: Basta.
1: Fritto è buono tutto.
0: Sì.
2: Anche le suole delle scarpe, Pietro, come dico sempre io, certo.
1: No, ma vi faccio velocemente un esempio. A bordo dell'Amerigo Vespucci, tutte le mattine, mense equipaggio, un marinaio si presentava prima della mensa in cucina, facciava le
0: fritte. Non si sente
2: non
0: più.
2: Non si sentia niente, no. Sul più bello abbiamo avuto questa. Non ha questa interferenza.
1: Ecco. La galleria, la galleria in questo momento.
0: È passata la galleria? Sì.
1: Siamo ancora in mezzo. Allora, ecco, la passa adesso. Allora, sto ragazzo, tutte le mattine, per 9 mesi di crociera, si presentava: Capo Cazzola, devo assaggiare la cotoletta perché mamma. Un giorno ho detto: ma sto ragazzo è così esperto, sai che faccio? Mi ritaglio un cartone. A mo' di cotoletta, quelle altre 3 mm, lo imbevo bene nell'uovo, lo pano con pane e parmigiano, lo frigo nel burro chiarificato. A un certo punto arriva il ragazzo: Capo Cazzo, gli ho detto oggi è pronta, guarda, ho preparato anche le patatine. Inizia a mangiare, e dice: mamma mia, Capo Cazzo, questa è buona, era come quella che faceva mamma. Della serie, diceva la signora Ciampi, che rideva, fritto il pomeriggio.
0: È buono tutto, no? Mi chiedo le conseguenze di aver mangiato il cartone. Niente.
2: Non voglio immaginare. Non avventuriamoci in interpretazioni che potrebbero perlomeno essere costate una lavanda gastrica al ragazzo.
0: Già. E chiudiamo il discorso piatti preferiti dei presidenti, rimane Napolitano e Mattarella.
1: Napolitano presente napoletano, una cucina, il gatto di patate, anche lui un pastarotto.
2: Allora, le patate vanno per la maggiore.
0: Gatto di patate.
2: Gatto
0: sì.
2: di patate, la pasta. Adesso purtroppo abbiamo
0: la pastiera,
2: perso
0: la caprese.
2: Abbiamo perso
0: dolci?
2: La mia più curiosità era proprio su Mattarella.
0: Di nuovo in galleria. E allora la galleria
1: Molto Francesco. Ecco, è andata via il motto francescano, il presidente Mattarella, zuppe di Roveia, questi piselli selvatici che arrivano a Spello sul Transmeno, anche
0: niente. Io volevo sapere se qualcuno aveva gusti tipo voglio un hamburger con il ketchup per vedermi una partita. Che ne
2: sarebbe,
0: so.
2: Niente, questo rimarrà. Questa domanda resterà, diciamo così, nell'etere, stroncata,
0: sì,
2: capito?
0: Sì,
2: dalle gallerie.
0: Abbiamo Audrey Hobbert, Marco Lolli. Molto bene. 20 secondi di intro che mi permette di aggiungere che, nonostante avesse uno chef stellato, Kevin Costner, ospite del Magna Grecia Film Festival, a bordo di uno yacht ormeggiato appunto di fronte a Soverato. Catanzaro, ricordo dove si tenesse quell'edizione. Piatti sublimi, un giorno ha chiesto patatine, hamburger e ketchup. Ma ti levi?

0: da Hubert o Hubert, no, Hubert, con Siumi, denunciami, no? Ti denuncio quante volte, io ti denuncio, è questo il titolo della canzone, denunciami. E a proposito, va denunciato un fatto, perché cosa?
1: Denunciami, la risposta è fa un po' come te pare.
0: Fa un po' come te pare. Il denunciare anche fatti incresciosi o strani o quantomeno bizzarri, forse bizzarro è l'aggettivo giusto, perché ieri 32 gradi in temperatura a Monza, la temperatura dell'asfalto sicuramente superiore, si presenta all'autodromo appunto di Monza Lewis Hamilton a bordo di una Ferrari targata 44 come il suo numero di scuderia, con tanto di doppio petto, e come scende dalla macchina si fa infilare il cappotto come se fosse uscito dalla cena di Natale.
1: Cappotto color cammello indossato sulle spalle.
0: Perché?
1: Allora, è giustamente...
0: Perché Lewis? Vai!
1: Considerazioni lecite potrebbero farci ipotizzare per gli sponsor, me lo auguro, perché altrimenti, ma non lo so, il brand probabilmente,
0: perché
1: del...
0: indosso il cammello perché è caldo, il cammello va non ha bisogno di tanta acqua, cos'è?
1: A cavallo sto cammello,
0: no, ma non si capisce, cioè con 32 gradi una parata del genere. Ora lui ci ha abituato anche a Monte Carlo al Gran Premio, lui, visto che è frequentatissimo da VIP e celebrità, ama quasi essere confuso, come questo è un cantante o un pilota, perché ha molto l'atteggiamento da colui che
1: un po'
0: fa
1: tipo Drake,
0: il
1: capito?
0: Pop,
1: un po' così,
0: esatto,
1: sì, sì,
0: un po' stella del firmamento musicale. In realtà è incomprensibile quello che abbiamo visto ieri, comprensibile invece il bellissimo casco che hanno firmato a quattro mani Kimi Antonelli e Valentino Rossi, Gioventù, Gioventù, perché ricorderete il primo titolo di Valentino arriva neanche da maggiorenne nelle moto, poi inanellerà Novi, gli manca il decimo per un soffio, e si spera che una carriera del genere attenda anche Kimi Antonelli, che ha fatto il casco con i luoghi comuni italiani. Quindi c'è lo stecchino da denti, che schifo. Io, se c'è una cosa che detesto, è lo stecchino da denti. Addirittura chi lo mette dietro l'orecchio, perché io ho visto anche questo.
1: Ma è molto anni 80 questa cosa,
0: anche
1: dello 70. Stecchino da denti,
0: zio,
1: dietro l'orecchio.
0: Io avevo lo zio che canotta e medaglione, ma proprio lo stereotipo. Infatti speravo di vederlo ritratto sul casco anni dopo. Non c'è più, lo zio.
1: Stecchino.
0: Però, anche quel tirare.
1: Esatto, quelle, mamma mia. È vero che, guarda, mi hai presa in giro prima su questa cosa dei rumori
0: non
1: fastidiosi. E invece questo non dà fastidio.
0: Su, alle 10:28, andiamo, si svegli. E poi, appunto, oltre a quello che ho detto lo stecchino, la canottiera, la pizza.
1: La capezza.
0: Che cos'è?
1: La collana, quella tipo alla Mario Brega.
0: Il collanone.
1: Esatto, il collanone.
0: Il catenone d'oro.
1: Il catenone
0: che, se te lo sfili, poi ci puoi...
1: puoi percuotere qualcuno roteandolo, come
0: guerrieri,
1: si faceva.
0: Guerrieri, facciamo la guerra con il catenone del collo, in sostanza, citando... Bah, che film, Guerrieri della Notte. Un film da recuperare, ecco. Nell'ultima settimana, ricordiamoci, grazie a Marco Lolli, film da recuperare. I commenti su Voyage Voyage, è vero, la voce di Alison Moyet, e quante volte l'abbiamo tirata in ballo Alison Moyet con Love Resurrection, con Invisible, che è un grandissimo pezzo, grazie Marco Lolli, me l'avevi messo da parte, ci mancano 50 secondi, potresti metterlo, anche perché è una canzone talmente bella che vorrei chiudere così, con tan, tan, tan. Prego, se ce l'hai, eh? Ah, no, un altro, neanche Love Resurrection?
1: Niente, oggi
0: ragazzi,
1: stiamo
0: arrancando, anche lui.
1: Oggi stiamo pedalando in salita proprio,
0: ragazzi, mancano 30 secondi, buon fine settimana. Siate contenti, godetevi gli ultimi giorni di vacanza, se non siate sereni,
1: siate
0: perché l'equilibrio, esatto, senza desideri. Questa è Alison Moyet con Invisible. Grazie Marco Lolli, rimettila, e a lunedì alle 9. Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno dei Vanno Liberati. C'è una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza e si riaffaccia l'uso della forza per le proprie pretese internazionali. Così il presidente Mattarella in un messaggio al forum Ambrosetti di Cernobbio. Per un verso, aggiunge il capo dello Stato, si ampliano le sfide globali, a cominciare dai cambiamenti climatici, la cui soluzione richiede maggiore cooperazione tra gli Stati. Per l'altro, si affaccia nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti attraverso l'uso della forza. La guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi russi sul paese mentre si aprono spiragli di una nuova trattativa.
3: Confermata anche dal Cremlino la visita che a breve gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, compieranno a Mosca. Prima andranno a Kiev, come annunciato nelle scorse ore da Zelensky. Mentre sul campo si è consumata l'ennesima notte di attacchi tra i morti a Dnipro e Odessa, si delineano spiragli di trattative. A parlarne il presidente russo Putin, che però ha messo in guardia Zelensky dal lanciare nuovi droni nei cieli russi. Putin ha lodato l'operato del presidente americano Trump. Proprio Trump ha fatto sapere che potrebbe chiedere agli europei rimborsi per gli aiuti militari e l'equipaggiamento inviati in Ucraina dall'ex presidente Joe Biden. Tra Russia ed Europa le relazioni restano tese. Sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia di agosto e le accuse di Berlino sulla responsabilità di Mosca, i ministri degli esteri di Germania, Francia, Polonia, da Weimar, dove si sono incontrati ieri, hanno ribadito la linea della fermezza con la Russia, che nega di aver compiuto attacchi ibridi. Di Claudia Stamerra, GR2.
2: Il presidente argentino Milei ha annunciato nuove sanzioni contro le aziende straniere che sfruttano le risorse nelle isole Falkland, territorio britannico ma rivendicate dall'Argentina con il nome di Malvinas. Sono isole che appartengono al Regno Unito, ribatte il ministro della difesa di Londra, Wes Streeting. Il nostro impegno nei loro confronti è assoluto. La tragedia a Barberino del Mugello, siamo così alla cronaca. Nella fine della relazione tra Federico Velle e Lorena Isceri, gli inquirenti cercano i motivi che hanno spinto l'uomo a rapire la donna e a gettarla da un cavalcavia dell'autostrada A1 prima di suicidarsi.
4: Sulla pagina Instagram di Federico Vella, dove nell'ultima storia pubblicata prima di togliersi la vita ha detto addio a tutti, le tracce della fine della storia con Lorena Isceri, la 45enne che ha ucciso gettandola dai 40 metri del viadotto Lora a Barberino del Mugello. A luglio le foto delle vacanze insieme in Grecia, poi il 12 agosto lui scriveva: non posso dire di essere stato perfetto, ma non buttiamo tutto al vento, chiedendole un'ultima possibilità. Ieri pomeriggio l'ha aspettata nel garage della donna a Firenze e dopo averle legato le mani l'ha caricata a forza nel bagagliaio del suo SUV. Lei ha tentato di chiamare prima la madre, poi un amico e infine il 112. Per una ventina di minuti la centrale operativa ha provato a rintracciare il veicolo attraverso il segnale del telefono. Non è chiaro se Vella avesse premeditato tutto o se si sia fermato sul cavalcavia dopo aver sentito la vittima che chiedeva aiuto. Aperto il bagagliaio, le avrebbe strappato il cellulare e l'avrebbe lasciata cadere. Poi, all'arrivo degli agenti della stradale, si è lanciato nel vuoto. Simone Zazzera, GR2.
2: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. L'inchiesta è partita da un esposto del sindacato dei militari. La Terra scivola in una zona climatica di grave pericolo, mai esplorata prima con la straordinaria intensità di El Niño. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. E anche in Italia il caldo continua ad imperversare, weekend soleggiato con picchi di 37-38 gradi in alcune zone del paese. Il cambiamento è atteso a metà della prossima settimana con l'arrivo di correnti d'aria fresca che faranno calare sensibilmente le temperature. Parliamo adesso di caffè, perché spesso ci si chiede quanti se ne possono bere al giorno senza esagerare. Bene, risponde un nuovo studio dell'American Heart Association e la sorpresa per noi italiani è che espresso e mocha non escono affatto male.
5: Secondo l'Associazione Americana per le Malattie Cardiovascolari, il caffè in quantità moderate diminuisce il rischio di diabete, di problemi cardiovascolari, persino di mortalità generale. I vantaggi massimi tra le 2 e le 4 tazze quotidiane. Attenzione però, la tazza dello studio è quella americana, il cosiddetto mug, ben più grande della nostra tazzina di espresso. Nel bel paese, quindi, il limite indicato dai ricercatori corrisponde a circa 5 5 o 6 espressi al giorno. Conta anche come si prepara il caffè nel mondo. Le bevande poco filtrate come il caffè francese, quello turco, quello greco, trattengono più sostanze che alzano il colesterolo cattivo. Espresso e moka ne contengono quantità più basse. Un motivo in più per godersi un buon caffè. Federico Mello, GR2.
2: È tutto, ora la linea va a Radio 2 Summer Club, prossima edizione delle GR2 alle 12.30.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai
6: Radio
7: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno da Simone Calomino
9: e da Barbara Venditti.
8: Sì, che
9: mamma
8: sta a fare Barbara sotto al tavolo?
9: Alzo il volume delle cuffie perché abbasso il volume delle cuffie, che è tutta
8: non trovi
9: sta
8: pace.
9: Allegria.
8: Sì, scusami, oggi è venerdì,
9: appunto,
8: perché non essere allegri?
9: Appunto.
8: Domani ci si riposa, chi può, chi non può,
9: no, appunto,
8: si
9: dico appunto perché
8: in altri
9: chi
8: momenti
9: ha iniziato a lavorare questa settimana e insomma vede davanti a sé un fine settimana in cui è più stanco del solito perché non si è riposato settimana. E chi invece sta in ferie, i vacanzieri settembrini, quelli beati loro, magari vedono la fine delle loro ferie.
8: Chi
9: oggi voglio
8: sa
9: fare la versione pessimista di me, ma perché?
8: Invece ti tiro su io e ti tiro su anche
9: Aspetta,
8: con l'aiuto.
9: C'è Marco Lolli, buongiorno.
8: Ciao,
9: Marco,
8: buongiorno
9: Lolli.
8: Marco Lolli, Luca De Ioris, io ti voglio tirare su con l'aiuto di Madame, eccola qua.
9: Perfetta.

0: Amici del Summer Club che ci seguite ormai da diverse settimane, voi sapete che questa canzone Mamma non mamma, nuovo singolo per Madame, è alla base della nostra interpretazione lessicale. Noi vogliamo contribuire alla Treccani.
1: Allora, ancora. Va bene.
0: Come inizia?
1: Allora, faccio mamma non mamma finché non mi ami.
0: Poi scorro.
1: Scorro para pa para finché non mi parli.
0: Terza.
1: Scorro para per para finché non mi parli.
0: Terza frase.
1: Allora, questa...
0: ora famo la fame.
1: No,
0: lei lo dice, ora famo la fame.
1: Ora famo la fame.
0: Famo la fame.
1: No, o la fama o la fame. No. Non ho altri programmi. Noi invece abbiamo un altro programma,
0: sì,
1: che è quello di creare il club del giorno.
0: Allora, visto che Madame è molto indecisa, mamma,
1: sì,
0: non mamma, chissà se mamma, oggi parliamo di persone che invece sono molto decise.
1: Sì.
0: Perché cosa devono fare? Devono dare un nome a qualcosa, ma allo stesso tempo sono loro stesse portatori, portatrici di nomi.
1: Esatto.
0: Quindi oggi benvenuti al club del nome e anche di quelli che danno un nome a tutto.
1: Sì, diciamo che il nome del club del giorno non è molto preciso. C'è anche chi ha suggerito di chiamarlo Chiamami col tuo nome, Massimiliano Bonomi in redazione. Era bello. Vabbè, chiamiamolo come vogliamo. Fatto sta che parliamo di gente che dà i nomi alle cose. Infatti, il nome spesso dato a una persona, per esempio il nome proprio di persona, corrisponde più all'identità dei genitori che non alla tua stessa identità, perché ovviamente
0: eppure non è detto, perché ormai siamo abituati a guardare una persona, a pensare al suo nome, o forse è il contrario, magari una persona dice anche un po' chi sei.
1: Mi diverte molto il fatto che qualche anno fa andava molto di moda il nome Michael,
0: sì,
1: e a qualcuno è stato affibbiato questo nome, ma scritto Michael, M-A-I-C-O-L-L, Michael. Proprio all'anagrafe.
0: Se invece
1: così
0: vogliamo essere un po' più banali, o
1: sì,
0: almeno andare con la maggioranza, possiamo dire che ancora oggi in nomi più dati ai ragazzi, già da qualche anno, Leonardo tra i maschi,
1: sì,
0: e Sofia tra le femmine.
1: Infatti ne conosciamo diversi, sia di Leonardo,
0: vero,
1: che di Sofia,
0: sì,
1: ce ne stanno tantissime. Ma raccontateci voi, ascoltatori, al 3487 300 200, storie di nomi, per esempio, o la storia del vostro nome, o la storia di nomi che avete sentito, nomi strani, nomi dati a persone, ma anche nomi dati alle cose, Barbara,
0: sì,
1: perché c'è chi dà i nomi alle cose. Io per esempio ho dato i nomi ai miei motorini, sempre, ogni volta che ho avuto un motorino gli ho dato un nome.
0: Vabbè, si fa anche con le barche,
1: il
0: no?
1: Il primo si chiamava Svitlana, poi ti spiegherò perché. Il secondo si chiama Ornella, anche suo nome, mi piacciono molto.
0: E
1: intanto, intanto The Weeknd con Blinding Lights, e poi ti dico altri nomi che do ad altre cose. A tutto, tutto bisogna
0: a tutto
1: dare un nome, sì.

0: Touch. Mi piace quando dice touch. The Weeknd, yes. The Weeknd, Blinding Lights, Radio 2 Summer Club, perché Barbara Venditti, Simone Calomino.
1: Perché la cosa bella dei nomi, sì, è che a volte ti piace anche semplicemente dirli, già ti danno un'immagine. Per esempio, Anna da Torino ci scrive: a casa mia c'è una pianta grassa, un cactus, di nome Arturo. Perché essendo questo cactus molto alto, come il nostro amico Arturo, appunto, abbiamo deciso di chiamarlo così, Arturo.
0: Un cactus di nome Arturo, sembra un po' un tram che si chiama Desiderio, o un pesce di nome Vanda.
1: Questo funziona molto. Moltissimo, tanto quanto gli orrori anagrafici che spesso dipendono anche da una distrazione o magari, perché no, da una passione. Perché ti dico questo? Perché
0: so
1: un orrore ortografico, se non altro, si fa ricordare, è come allora, un cactus di nome Arturo.
0: Guarda, la vuoi raccontare tu questa storia? Dai, allora, è troppo divertente.
1: C'è da dire che quando i VIP devono dare un nome al figlio, vogliono essere very important proprio in tutto, cioè farsi riconoscere. Non mi chiedere come Elon Musk ha chiamato i figli, perché io non te lo so dire. Uno ex, uno EAXI e poi ex a Dark Siderel.
0: Vabbè, nomi complicati.
1: Nomi complicati. Gwyneth Paltrow con Apple, Nicolas Cage Kal-El, perché era un fan di Superman.
0: Sì.
1: E poi Frank Zappa, Myun Anit e Zueli. Kim Kardashian e Kanye West l'hanno chiamato North, Saint, Chicago e Salm. Sono quattro, meglio di North, Sud, Ovest, Est.
0: Ma molto meglio.
1: Non è da meno la gente comune. In Sud America ci sono bambini chiamati Messi, Haaland, Neymar, Cristiano Ronaldo e persino Mundial.
0: Perché in effetti i figli di tifosi di sport in generale tendono a dare i nomi ai figli come quelli dei loro idoli. Mi viene in mente un caso vecchio, come sono io tra l'altro, di un jazzista, Gorni Kramer, che si chiamava Kramer in omaggio a un celebre ciclista, mi sembra, dell'epoca sua. Quindi il padre aveva scelto questo nome per lui. Ma un caso divertentissimo invece in Italia, di un orrore di trascrizione: questa ragazzina, questa bambina appena nata, doveva chiamarsi Daff, ma il padre invece all'anagrafe la registrò come Nafta. Ecco che una figlia con un nome delizioso può diventare immediatamente un carburante.
1: Tu mi devi dire, quella bambina Nafta, per tutto il tempo, per tutta la vita, ogni volta deve spiegare, o se no dice vabbè, chiamatemi Nafta.

0: benedetto me.
1: Quando si dice la canzone giusta al momento giusto, parliamo di un papà che si sbaglia e chiama sua figlia Nafta invece di Daphne. Di Daphne, e arriva la canzone maledetto me.
2: Tutta quello che si sarà ripetuto e che si ripeterà tutta la vita. Ma al 3487 300 200, stiamo ricevendo un sacco di messaggi sul tema, ne voglio sentire uno che mi ha divertito particolarmente. Eccolo qua.
3: Allora, io mi chiamo Fabrizio, sì. Secondo e terzo nome è Aldo Giovanni.
2: Ah,
1: no,
3: meno male che non c'era anche Giacomo.
2: Aldo Giovanni e Giacomo.
3: Il nome più ridicolo, un parente di un'amica di mia mamma, sì. Artaserse.
2: Artaserse.
3: Non lo so. Non so neanche chi fosse, sinceramente.
2: Però si ricorda il nome.
3: Ciao ragazzi.
1: Ma Serse è il cognome?
2: Ciao.
1: Mi sa di no. Artaserse.
2: Io invece so di una signora che si chiama Portulaca.
1: Insomma, qualcosa di esotico. Senti, Silvano da Roma ci scrive: io ho chiamato il mio robottino per la pulizia domestica Pinolo 2 perché è erede del precedente Pinolo.
2: Pinolo, molto bene. Altro vocale per noi. Eccolo
4: Ciao
2: qua.
4: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Io mi chiamo Caterina e il mio nome fin da bambina è stato storpiato in tutti i modi possibili.
2: Katia.
4: I più comuni, Kate, Kati, Katina, Katka. E quindi quando sono diventata mamma ho dato a mio figlio il nome Carlo nella speranza che fosse immodificabile.
1: Semplice.
4: È un ragazzone di 1,85 m e gli amici lo chiamano Carletto.
2: Il soprannome.
4: Un abbraccio, ciao.
2: Infatti.
1: E ci aiuta molto l'immaginazione, appunto, anche e soprattutto quando diamo i nomi alle cose, no?
2: Sì.
1: Come il robottino che si chiama Pinolo,
2: sì.
1: Però qualche volta è efficace dare nomi alle cose, tant'è che le rende più celebri, più importanti, come nel caso di un nome da Oscar.
2: Dici,
1: di cosa sto parlando?
2: Dici, Barbara.
1: Sto parlando di uno dei casi più famosi di un oggetto con un nome, cioè la statuetta dell'Academy Awards,
2: sì.
1: Che qualche volta quando lo dici, oh guarda l'Academy Awards, la gente non capisce, no, devi dire Oscar, perché c'è una leggenda che circola a proposito del fatto che la bibliotecaria che per prima vide la statuetta disse: beh, insomma, non è male, somiglia moltissimo a mio zio Oscar.
2: Ah, carino.
1: E quindi
2: ci ha provato pure Lina Wertmüller a cambiargli il nome.
1: Sì, dai.
2: Dice che lo voleva chiamare Anna per una questione così di fatto. Perché deve chiamarsi con un nome maschile una statuetta che è un premio per tutti?
1: No, Anna no. C'ha
2: non
1: pochi
2: ti piace?
1: No, c'ha pochi capelli. Anna di solito
2: pure palindromo, lo puoi
1: Anna
2: leggere
1: c'ha
2: tutti
1: i capelli lunghi con il bocco.
2: Anna dei capelli rossi.
1: Esatto.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste. 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Marta,
1: ma no, non
2: chi
1: è
2: la
1: vero.
2: Vede sul 202 si rende conto che non è vero. Comunque, questa canzone guarda. Di Madonna non si chiama, come dicevo io, la danzeteria, perché mi piaceva
1: pure
2: questa
1: io,
2: cosa
1: dicevo.
2: Un po' spagnola. No, si chiama danzteria.
1: Io addirittura la francese lo dicevo.
2: Come lo dicevi?
1: Danzterie.
2: Ma che personcina raffinata che sei.
1: Talmente tanto raffinata che vi ricordo che al 3487-300-200 oggi stanno arrivando i vostri messaggi a proposito di nominatori folli, compulsivi, sì. Che siete voi o magari i vostri genitori. Perché ci state raccontando per quale motivo vi chiamate, nel modo in cui vi chiamate, poi se è un nome strano tanto meglio, o se voi stessi date i nomi alle cose. Città. Animali,
2: sì, città.
1: Cos'è? I motorini.
2: Mi confondo.
1: Motorini, barche.
2: Allora, vuoi sentire Cinzia che
1: sì,
2: ci dice?
1: Certo.
2: Eccola qua. Vediamo.
3: Buongiorno da Cinzia.
2: Buongiorno
3: Due zie
2: Cinzia.
3: Due zie del compagno di mia figlia si chiamavano nome Via Palma e un'altra Spavalda.
2: Spavalda. Spavalda è bellissimo.
1: Spavalda.
2: Tipo il maestro
1: molto.
2: Cinico Angelini. Mamma mia che nomi vecchi che tiro fuori. Ne vuoi sentire un altro?
1: Sì, voglio sentire.
2: Tieni, eccolo qua. Vediamo.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
4: Mi chiamo Stefano.
2: Ciao, qua. Vediamo.
3: Buongiorno da Cinzia.
2: Buongiorno
3: Cinzia. Due zie del compagno di mia figlia si chiamavano nome Via Palma e un'altra Spavalda.
2: Spavalda. Spavalda è bellissimo.
1: Spavalda.
2: Tipo il maestro
1: molto.
2: Cinico Angelini. Mamma mia che nomi vecchi che tiro fuori. Ne vuoi sentire un altro?
1: Sì, volta? Voglio sentire.
2: Tieni, eccolo qua. Vediamo.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
4: Mi chiamo Stefano.
2: Ciao Stefano.
4: Il mio gallo
2: sì?
4: Nel pollaio.

0: La coda del diavolo, loro sono Elodie e Arcomi, Orcomi, se vogliamo. Arcomi, come te chiami?
1: Arcomi. Viene Arcomi. Perché se tu lo dici Arcomi, Arcomi, Arcomi, Arcomi, Mirko, appunto,
0: Mirko,
1: si chiama.
0: Mirko, vedi?
1: Eh? Non c'eri arrivata?
0: No, Arcomi, Arcomi, Arcomi, Mirko, Mirko mio. Questi ragazzi, questi giovani trapper, rapper,
1: ma questi ragazzi di oggi
0: si chiamano in modo molto strano, molto spesso con le lettere tutte maiuscole. Ma come vi chiamate?
1: Come vi permettete?
0: Ma fate in modo che qualcuno vi ribattezzi, se volete, allora andatevene, per esempio.
1: Dove?
0: In Scozia.
1: Scozia, aspetta, prima della Scozia ti voglio far sentire un vocale di Liliana che dice così, senti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Liliana.
2: Io la mia macchina, le tutte le mie macchine, le chiamo Carolina.
1: Carolina.
0: Giusto.
2: Mia Carolina.
1: Sì, molto carina.
2: Ciao, buona giornata da Liliana di Luino.
1: Ciao Liliana, ci sta ascoltando dentro a Carolina, secondo me.
0: Ed è una cosa perfetta, perché noi diamo i nomi alle nostre automobili, invece in Scozia danno un nome proprio agli spargisale.
1: Ma va?
0: Attenzione, tutti gli spargisale.
1: Tutti.
0: Ne hanno 115.
1: Ecco.
0: E indicano ogni anno un concorso, quest'anno diciamo il sondaggio termina l'11 settembre, per decidere come si devono chiamare questi spargisale, cioè la gente può partecipare.
1: Molto carino, anche perché leggo che questi spargisale poi hanno anche un tracking, cioè tu puoi vedere dove stanno e dove stanno lavorando.
0: Esatto.
1: E c'hanno dei nomi carini, tipo Greedy Greedy Bang Bang. Molto carino.
0: Siren Flurry and DeMarie.
1: I've griefed a crush on you.
0: Mamma mia, chi gli ha dato questo c'era il cuore spezzato.
1: Senti questa, Snow Scotland Snow Party.
0: Questo è
1: viva
0: Everybody
1: carino.
0: Party. In Canada invece, siccome ci sono tanti laghi, ma proprio tanti. A un certo punto i cartografi, quando hanno iniziato a dare i nomi ai laghi, arrivati a metà, si erano stancati.

0: E allora ci abbiamo Stupid Lake, lago stupido, quindi probabilmente significa
1: stupido lago.
0: Useless Lake, lago inutile. Molto carino andare sul lago inutile.
1: Fantastico.
0: Poi l'ultimo,
1: cioè,
0: l'ultimo, vai Barbara.
1: C'è un altro lago, ancora un altro lago.
0: Another Lake. Perché erano tantissimi sti laghi.
1: Quello appena vicino si intitola Un altro lago ancora. Si chiama così. Cioè, questo è un altro lago ancora.
0: Non ne potevano più. Non ne potevano più. Noi invece dei Nugenea non ne abbiamo mai abbastanza.

0: 11 e 12 in questo istante. Quanto mi piace quando do l'orario e vedo il secondo che va al minuto successivo.
1: Preciso, vabbè. Spaccato. Sì, come spacco. Chi dà i nomi, Enza ci scrive: la mia Vespa si chiama La Poderosa. Carina. Un omaggio ai diari della motocicletta. Ti immagino, Enza, tu e la Poderosa che calcate le strade.
0: Ti voglio far sentire un vocale che vai. Ci arriva, eccolo qua. Sentiamo un po', è un elenco.
2: Io avevo 8 zie.
0: 8.
2: Vediamo. Uno zio. 7 zie e uno zio.
0: Sì.
2: Allora, vediamo. Nell'ordine i nomi sì. erano.
1: Vediamo.
2: Adelia.
0: Vabbè.
2: Santino.
1: Beh,
2: Artemia.
0: Artemia.
2: Beh. Angiolina.
0: Angiolina.
2: Almerina. Santina.
0: Sì.
2: Giuditta.
0: Giuditta.
2: Genoveffa.
0: Poverina.
2: E l'ultima, che è la mia mamma, che c'è ancora, per fortuna, Wanda.
0: Wanda, come
1: Wanda,
0: la mia nonna.
1: Come
0: che ci ascolta.
1: Scusa, c'è sia Santina che Santino? È sì. giusto? Santino e Santina?
0: No, mi pare di aver sentito, vabbè, una sola santa. Dopo
1: un
0: li risentiamo.
1: Solo santa.
0: Dopo li risentiamo.
1: È vero che anche se i genitori scelgono il nome, i soprannomi li sceglie un po' la comunità o magari sì. una persona precisa. Sì. Quindi, siccome in tanti ce lo state scrivendo, mm-hmm. diteci anche se avete storie di soprannomi. Al 3487-300-200 ci viene in mente subito Gianni Brera, che di soprannomi ne aveva tantissimi.
0: Tipo, dinne due.
1: Gigi Riva era Rombo di Tuono.
0: Sì.
1: E poi Bonimba, Roberto Boninsegna, Altafini, con i Leone, Elenio Herrera, Accaccone, Accacchino, Herbert Herrera.
0: Bisogna,
1: invece,
0: bisogna no? essere creativi.
1: Puliciclone per Pulici.
0: Sentiamo Smash Mouth, che ne pensi? All Star.
1: Mi piacciono.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno €35, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
4: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
3: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì alle 14 su Rai 2.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia, 11 e 21, Radio 2, Summer Club.
2: Grazie, grazie.
1: Questo non era per te, era per i nostri ascoltatori, Barbara.
2: Credevo che avessi deciso che era per
1: una protagonista nella vita,
2: ma
1: sempre.
2: No, ma io mai, però adesso, credevo mi volessi bene.
1: Ma perché, ma certo, ti adoro. Ti
2: senti,
1: adoro a tanto.
2: Vogliamo andare avanti
1: esatto,
2: o no?
1: Che dobbiamo fare?
2: Siamo pieni di fogli sparsi.
1: Quanta roba. Abbiamo trovato anche oggi un club.
2: Sì.
1: Gemellare con il nostro Summer Club e quello di oggi è veramente curioso, si chiama Oplepo.
2: Mamma
1: opificio
2: mia.
1: Di letteratura, aspetta opificio di letteratura potenziale, sì, a parlarcene c'è Marco Maiocchi al telefono con noi.
2: Marco, buongiorno, in realtà
3: buongiorno
2: parliamo di musica potenziale all'interno dell'Oplepo. Tu sei un musicista potenziale, ma partiamo subito dalla domanda fondamentale: cosa è la musica potenziale?
3: Allora, partiamo dalla letteratura potenziale per capirlo. La
2: sì.
3: letteratura potenziale è letteratura che è scritta con dei vincoli.
1: Sì.
3: Per esempio, mi impongo di scrivere un testo in cui manca una lettera. Oppure scrivere addirittura una poesia in cui l'unica vocale è la A. E così via. Allora, l'applicazione delle regole di questi vincoli spesso scatena delle fantasie che danno dei risultati interessanti anche dal punto di vista letterario. Sulla musica si può fare lo stesso.
2: Sì.
3: Quindi io impongo dei vincoli su modo di comporre musica, di fare canzoni e altro, oppure di fare delle trasformazioni di qualche cosa. Ecco che cos'è quindi la musica potenziale.
2: Marco,
3: l'idea di avere delle regole.
1: Sì.
3: Prego, sì.
2: No, lasciami dire che siccome ieri per me a me sembrava una cosa molto difficile, dico mamma mia, ma di cosa stiamo parlando? Io ho fatto un esempio a Marco e lui mi ha detto guarda, ci hai preso.
1: Vediamo.
2: La canzone Mononota di Elio e le Storie Tese sì. è musica potenziale, perché la regola è che ci sia una nota sola e quindi quella è musica potenziale.
1: Ma anche questo fatto che l'imposizione delle regole scatena la creatività lo trovo molto interessante per la vita di tutti i giorni. Marco, noi abbiamo anche un piccolo esempio poi che vogliamo proporre ai nostri ascoltatori e ti chiediamo di restare al telefono con noi. Nel frattempo, Clean Bandit and Zara Larsson, Symphony. Qualche anno fa la ballavamo sempre sta canzone.

0: Clean Bandit and Zara Larsson Symphony, è proprio di musica, di sinfonie. Parliamo oggi con Marco Maiocchi dell'Oplepo, l'opificio di letteratura potenziale, che però oggi si concentra sulla musica potenziale.
1: Allora Marco, abbiamo capito più o meno, ecco, usiamo questo termine, più o meno di cosa stiamo parlando, ma per capirlo ancora meglio andiamo a sentire qualche esempio, ti va, che tu ci hai mandato?
2: Assolutamente, quello che si chiama musica antonimica, cioè una trasformazione di canzoni famose facendo un'operazione di inversione sia delle parole, del testo, sia della musica. L'inversione è un'operazione musicale antica che si usava in particolare nel barocco, ma è molto molto antica e si usa ancora adesso nella dodecafonia. Si tratta di cambiare gli intervalli secondo certe regole, senza entrare nei dettagli. E l'antonimia è la trasformazione di un testo prendendo il contrario. Un esempio famoso credo che sia di Dossena, è il carducciano t'amo più bove che diventa ti odio empia vacca.
1: Ma voi avete capito che sembra una roba complicatissima, in realtà questi sono dei burloni, ma nel senso buono lo diciamo, Marco.
2: Assolutamente, il divertimento è fondamentale nella ricerca, se no che cosa si ricerca?
1: Certo. Infatti,
0: un altro esempio che quindi è piaciuto molto a Barbara Venditti è che la pappa col pomodoro invertita diventa la carne col cetriolo, ma la cosa divertente è che la musica poi ricorda quella di un film di Fellini, e non è un caso che la pappa col pomodoro sia stata scritta da Nino Rota, grande collaboratore.
2: Esattamente. C'è anche un altro dettaglio che è interessante. Io mi sono occupato con la SIAE di capire se queste cose sono originali o no. Bene, la SIAE le considera originali. Cioè il criterio per riconoscere se c'è un plagio non è previsto con questa operazione, nonostante che sia assolutamente automatica,
1: quindi
2: diciamo, automatizzabile.
1: Adesso sto pensando, il cielo in una stanza non è la stessa cosa del soffitto all'aria aperta.
2: Esattamente, il cielo in una stanza l'abbiamo trasformato l'inferno in una piazza.
0: molto bello. Allora direi di andare proprio sul pratico. Sì. Allora, una canzone che conosciamo tutti è La gatta di Gino Paoli, non serve neanche tanto, no? Aveva una macchia nera dove?
1: Sul muso.
0: Sì, e poi
1: è
0: una vecchia soffitta
1: vicino al mare.
0: Con
1: una finestra a un passo dal cielo blu.
0: E fin qua ci siamo. Ma loro che hanno fatto? Hanno preso la gatta e hanno dato vita a la cagna. Ecco, sentiamo la cagna subito così.
3: Non c'è mai

0: capolavoro. Quindi voi avete preso il testo e l'avete ribaltato, ma anche la musica è ribaltata.
1: Esattamente. Esattamente. E mantiene lo stile in qualche modo.
2: Sì,
1: è riconoscibile,
2: sì,
1: l'autore.
2: Sì. O meglio, è comunque una canzone che funziona a sé stante, perché poteva diventare, sì, semplicemente un suono, che so, discordante, un rumore, invece no, è una canzone.
1: Assolutamente, l'esperienza mostra che da brani buoni si ottengono brani buoni, ecco, da brani pessimi si ottengono brani pessimi.
0: Marco Maiocchi, grazie veramente di essere stato con noi, di averci fatto conoscere la musica potenziale. Andate a cercare l'OPLEPO, Opificio di Letteratura Potenziale. Speriamo di rincontrarci presto. Nel frattempo,
1: assolutamente,
0: Malcolm Todd,
1: è stato un piacere.
0: Grazie.
2: Ciao Marco, a presto, grazie.
0: Malcolm Todd, Earrings. Ciao.

0: Ed è proprio sul grande maestro Franco Battiato questa cucurucucu paloma, che in realtà è serissima, che vi arriva la proposta di Simone Calomino.
1: Amiche ed amici all'ascolto, è il momento che conoscete ormai, quello delle cartoline sonore. Per cortesia inviateci un messaggio vocale al 348-7300-200 della durata di 20 secondi, dove ci dite cosa state facendo, ma ditecelo nel vostro dialetto, perché poi io e Barbara Venditti proveremo a tradurlo e
0: come
1: via!
0: No.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2.
6: Quando sei uscita?
5: Ieri.
6: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ma puoi fare una domanda del genere a una che vedi passare sul lungomare? Scusa, tu sei fidanzato?
1: La gente va così per rimorchiare.
0: Ah sì? Un nuovo modo?
1: Che ne so.
0: Così,
1: io.
0: Diretti,
1: sembra
0: vai.
1: Il modo più antico del mondo.
0: No, però si risparmia un sacco. Beh, insomma, beh. Dai, che uno dice, scusa, sei fidanzato? No,
1: sei perché... fidanzato.
0: Perché a scanso di equivoci.
1: A scanso di equivoci parliamo invece di cartoline sonore, sì, che ci sono arrivate anche oggi al 3487-300-200 ed ecco la prima, eccola qua.
2: Che stiamo facendo?
1: Che state facendo?
2: Noi eravamo esauriti, sta contro la macchina del 15 ore. E comunque Nimo de Lecce, sì, e Craini sta sciabedimo lo gran premio a Monza. Ah.
1: Allora,
0: a Monza.
1: Mi pare di aver capito che partiti da Lecce stanno andando a Monza, quindi sono in macchina da 15 ore. 15,
0: ti credo.
1: Hai capito? Eccone un altro.
0: Meglio
1: invece.
0: Di Monte Carlo,
1: Meglio? Beh, vediamo. Se Luana.
3: Hanno accomunzati in vacanze di settembre.
0: E vai.
3: Stamiano verso Uccilento, Santa Maria di Castellabate. Che roccole a Sausicchia.
1: Sì.
0: Certo.
3: E Mulugnano imbottonato la mamma.
1: Ecco, sì, ecco.
3: Ciao Luana.
1: Grazie Luana, grazie che ci

0: Ordinary People, John Legend. Siamo su Radio 2, senti come ci siamo molto.
1: Che bella, no? Che bella. La canzone distesi. Più bella da quando l'uomo ha inventato John Legend.
0: John Legend, vedi, ci siamo distesi ed è il momento di risalire con le cartoline sonore. Con le qui, sentiamole. Eccola, vediamo. Pronto?
2: Noi stiamo yendo.
0: Dove?
2: All'Izzite.
0: All'Izzite.
2: Giovanni e Maurizio, Sansossi,
0: sì?
2: Cosenza.
0: Allora, io sono di Cosenza, ma non so dove sia All'Izzite.
1: Gli ziti forse sono gli zii.
0: No, perché zito vuol dire fidanzato in
1: allora,
0: teoria.
1: Allora stiamo andando dai nostri fidanzati.
0: Sì.
1: Sarà quello, no?
0: Tutti in gruppo appassionatamente.
1: Certo, vabbè. Si va insieme.
0: Ne
1: poi
0: sentiamo un altro.
1: Ognuno
0: sentiamo
1: per sé, eh.
0: Pronto.
3: Ciao Radio 2.
1: Ciao.
3: A proposito di salentini che si muovono per l'Italia,
0: i salentini
3: siamo di Lecce anche noi, stiamo rientrando da Vipiteno in vacanza.
0: Sì.
1: Beh,
3: ci aspettano 1100 chilometri,
1: mamma mia.
3: Due. Siamo io, mia moglie, due bambini e ho un grandissimo cagnone di Bovaro del Bernese.
1: Che ciao, mamma mia, ciao, gigante. Ciao.
0: Ciao, ciao ragazzi, fate buon viaggio,
1: che
0: andate piano piano.
1: Ma comunque 1100 chilometri con un Bovaro del Bernese in macchina.
0: C'è da divertirsi, secondo
1: sì
0: me. Questo è il nostro ascoltatore,
1: anche
0: ha talmente
1: no,
0: tanta fame che è un po' così, un po' giù. Lo tiriamo
4: questa
0: su.
4: Questa contenna schiacciata con olio, faccia e lattume da legna. Perché hai un petetto con cerchio.
0: Dice.
4: Sto preparando un panino con olio, sedano e uova di aringa.
0: Sì.
4: Perché ho una fame che non ci vedo più.
0: Uova di aringa, ho capito
1: uova
0: bene.
1: Uova di aringa, ha detto proprio uova di aringa. Alle 11:48 ognuno mangia quel che può. Ma quanto è più

0: Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita, soprattutto bella, bella. Quando c'è la musica giusta. Oggi abbiamo parlato di musica un po' particolare, potenziale, ma abbiamo parlato anche di nomi. Come unisci le due cose, Simone Calumino?
1: De canzoni che hanno nomi di persone.
0: Per esempio?
1: Uomini, donne, tutto.
0: Tutto, vale tutto.
1: Ah, mi viene in mente Agnese,
0: sì.
1: Mi viene in mente Alice Guarda i Gatti.
0: Sì. Venditti ne ha fatte una
1: tantissime
0: quantità.
1: Tantissime, sì, vabbè, ce ne
0: Sara.
1: Sono tanti. Sara.
0: Ecco, signora Lia.
1: Signora
0: Lia. Di Claudio
1: Lia.
0: Baglioni, te la ricordi?
1: Sì, me la
0: Parla
1: ricordo.
0: Di una signora che tradisce suo marito e a un certo punto suo marito l'ha sgamata e non le dà più le attenzioni.
1: Sì.
0: Ma in realtà quella canzone non doveva chiamarsi signora Lia.
1: No.
0: Si chiamava signora Lai.
1: Ah.
0: Cioè lui aveva pensato al cognome.
1: Un cognome.
0: Sì, era il 1969, adesso te la racconto come tipo c'ho una storia.
1: Dimmi.
0: Va a fare questo provino con questa signora Lai nel taschino, nel senso doveva fare quella. Arriva lì alla RCA e non il fonico, proprio il capo dei fonici, si chiamava signor Lai.
1: Non era possibile.
0: No, che lui gli fa al provino la canzone
1: la
0: parlando della signora Lai che mette le corna.
1: Non si fa.
0: Non era buono. E quindi al volo, proprio in un secondo, dice che faccio, la cambio e diventa signora Lia.
1: Ha invertito le vocali, da Lai a Lia in un attimo.
0: E infatti è andato tutto
1: sarebbe
0: bene.
1: Sarebbe stato un successo anche la signora Lai?
0: Non lo so se sarebbe mai uscita, onestamente.
1: Lai. Dobbiamo chiederla alla signora Lai.
0: Non lo so, se meglio non domandarselo.
1: Ma tu pensa che meraviglia queste storie dell'RCA, che deve essere stato un ambiente incredibile.
0: Bellissimo,
1: tutti
0: bellissimo.
1: Che si incontravano. Marco Lolli, tu ne sai qualcosa? Vediamo che dice.
0: L'ha frequentata
1: molto.
0: Lui,
1: Marco Lolli, la storia del suono, che sia radio, che sia disco. Ah, ma guarda che salami lecchi.
0: Pensa che Marco Lolli era lì ed è stato proprio lui a dire a Claudio Baglioni.
1: Eri tu che hai detto non fatela sulla signora Lai.
0: Ma perché signora Lia stasera stai con tuo signora Lai, stasera stai con tuo marito? Signora Lia.
1: Marco Lolli, signora Lia, è così. Va bene,
0: vabbè,
1: Barbara.
0: Insomma, siamo quasi
1: abbiamo
0: al
1: parlato
0: termine.
1: Di storia della musica e parliamone ancora. Ci sono gli Wham.
0: Ma
1: questo
0: no.
1: È Club Tropicana.
0: Ma questo è troppo bella.
1: Per chiudere in allegria,
0: ma è la mia canzone,
1: è la tua.
0: È bellissima.

0: Non ti devi agitare così, Barbara. Non puoi agitarti così.
1: Allora, la settimana prossima facciamo un nuovo programma. La Venditti guarda i video e li commenta. Cioè, secondo me funziona.
0: Da quando è iniziato il videoclip di Club Tropicana degli UEM, ha ululato dall'inizio alla fine. Guarda com'è bello quando si taglia la barba. Guarda com'è bello quando si mette la divisa. Ecco qua. Ma diciamola adesso, tutta l'Italia.
1: Ma
0: Barbara,
1: mi devi svergognare così.
0: No,
1: dai, anche un paio di aneddoti musicali te l'ho detto, però
0: aspetta,
1: no, non erano
0: che
1: abbiamo
0: un intruso.
1: Amici, eccolo. È arrivato
0: Vittorio
1: George
0: pettinato
1: Michael.
0: Pettinato così del botto.
2: Detto, entra.
0: Vieni vicino al microfono.
2: Sono qua. Buongiorno. Buongiorno.
1: Tu che ne sai di George Michael?
2: Ma allora io effettivamente Marco Lolli è una gran persona.
0: Marco Lolli è una gran persona.
1: Niente, non se ne può parlare.
2: Ragazzi, gli spettinati.
1: Chi c'è?
2: Di ogni, ne succedono.
1: Chi c'è?
0: Succede di tutto.
2: Abbiamo fatto dei casini oggi.
0: Sì.
2: Preparatevi.
0: Oggi è successo.
2: Rimanete connessi perché.
1: Vabbè, io vi vado ad ascoltare come al solito. Sono la fan numero uno. Non me lo fate fare ancora il pubblico in presenza.
0: Ancora no, ma siamo vicini. Settimana prossima ci pensiamo. Va bene, Barbara?
1: Ce ne andiamo quasi.
0: Ce ne andiamo. Ragazzi, all'ascolto, vi auguriamo un buon weekend. Summer Club torna lunedì. Invece, adesso, linea Spettinati su Radio 2.
1: Spettinati.
0: Ciao, Barbara. Buon weekend.
1: Ciao, ragazzi. Ciao.
0: Ah, Marco Lolli sta facendo il countdown.
2: A Bangkok ci sono 39 gradi.
1: Sì, fino a febbraio ce ne saranno. L'hanno detto. Prepariamo.
0: Vi rinfreschiamo
1: noi.
0: Ciao.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica. 2-2.
7: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Questo è venerdì ed è nuovo.
1: Già trionfi, sì.
0: Io e Simone Calomino siamo, io sono Vittorio Pettinato, Simone sì. Calomino, siamo pronti per accompagnarvi in questo venerdì dalle 12 alle 13.30. Rimanete sintonizzati con noi perché oggi è puntata spumeggiante.
1: Spumeggiante, Vittorio, dici sì, bene, frizzante. Non dici sciocco, dici bene e spumeggiamo sin dall'inizio perché c'è una domanda ricorrente quest'estate ed è questa: tu cosa fai questa sera?
0: Io ancora devo capire cosa faccio tra 5 minuti, non so cosa faccio questa
1: sera. E senti che fanno Noemi e Vito Salamanca.
2: Stare

0: Tu cosa fai questa sera?
1: Bella
0: Vito
1: domanda.
0: Salamanca e Noemi qui agli Spettinati. Oggi, come sapete, cari amici Spettinati, istituiamo come tutte le mattine che siano da definire

0: banditore che ufficializzi in maniera ufficiosa.
1: Oggi non c'è il banditore. No, vero Marco Lolli, non c'è il banditore.
0: Come non c'è il banditore?
1: Guarda che ti stanno chiamando al telefono.
0: Mi stanno chiamando al telefono.
1: Dovevi mettere il silenzioso. Scusa.
0: Ah, scusate.
1: Metti il silenzioso. Hai istituito la giornata e poi lasci il telefono.
0: Avete ragione.
1: Ma che telefono c'hai?
0: Ho 8 telefoni.
1: Mi sembra
0: oggi
1: che sia un po' antico, no?
0: I trial sim.
1: Ma è sempre tuo questo?
0: Sì,
1: due ce n'hai.
0: Tutto mio.
1: Ma chiudi,
0: tutto
1: metti
0: mio,
1: il silenzio. Guarda che se fossi andato in televisione in certe trasmissioni ti avrebbero fatto un cazziatone in diretta.
0: Ragazzi, okay, scusate,
1: questo
0: però
1: è quello della redazione, però a questo
0: dobbiamo
1: mi
0: per
1: sembra
0: favore
1: un po' troppo antico quel telefono, non si può mettere manco silenzioso.
0: Ragazzi, per favore, spegnete tutti
1: i telefoni in silenzioso.
0: Oggi bisogna
1: se no non riusciamo a proseguire.
0: Andiamo avanti
1: giusto
0: con la musica, facciamo
1: andiamo.
0: Stemmiamo tutto.
1: Ah, Jamiroquai. È arrivato Jamiroquai.

0: Più spettinato di Jamiroquai che vuoi che ci sia, no?
1: Guarda,
0: 12-0.
1: Dobbiamo, allora, l'abbiamo già chiesto una volta.
0: Ma questo è il telefono dell'Eyar. Chi è? Marco Lolli, che telefono c'hai?
1: Layer, non lo sentivo dire.
0: Ecco, è il telefono del layer di Marco Lolli perché non si è aggiornato.
1: Levate quel telefono.
0: Leva quel telefono. Manco si può mettere silenzioso.
1: No. Allora, oggi abbiamo istituito noi spettinati la giornata mondiale internazionale globale del telefono silenzioso. Al 348 7300 200 ci state inviando i primi messaggi vocali in cui ci augurate questo, questo momento speciale per tutti noi, questo venerdì 2 settembre.
0: Buona giornata internazionale.
1: No, il telefono silenzioso.
0: No, qua c'è scritto ancora 2 settembre sulla scaletta. Questo ti fa capire
1: quanto
0: la scaletta di oggi quanto è precisa. Allora, ad ogni modo abbiamo deciso di recuperare il banditore perché
1: io sono io impazzisco per questo banditore, soprattutto per quel momento lì.

0: Vediamo così, se oggi potrebbe vediamo, non
1: ce
0: esserci.
1: Ce l'abbiamo un banditore?
0: Vai, bandiamo.
1: Ecco. E poi posso dire, scusa, questa base qua, sì. La sentite questa base qua?
0: Sì.
1: È un po' Mimmo Cavallaro.
0: Mimmo Cavallaro.
1: Figliola che ti meri, sato vaglia, vorriamo se c'ho io così ti figlia. Però abbiamo il banditore.
0: Torno in me quindi.
1: Torno in lei.
0: Udite, udite!
1: Mi piace.
0: Oggi 2 settembre.
1: No, il 4 settembre. Oggi è il 4 settembre.
0: È istituita la giornata mondiale del telefono silenzioso.
1: Ah, che meraviglia.
0: Al fine di festeggiarla e celebrarla nel miglior modo possibile, inviateci al 3487-300-200 un vocale dove ci augurate buona giornata internazionale del telefono silenzioso. Viva Radio 2.
1: Viva Radio 2. Bene, allora l'abbiamo fatto, è una cosa che ci piace sempre fare.
0: Sì, io poi ne esco stremato però da questo momento, sì, che poi distrugge. Non è che aggiunga nulla in realtà alla trasmissione, toglie soltanto, toglie credibilità, toglie
1: ritmo,
0: toglie...
1: Ecco, basta, ragazzi,
0: capito,
1: oggi è qualcosa
0: ma
1: di
0: vi siete
1: impossibile.
0: Scatenati. Abbiamo detto telefono silenzioso.
1: Oggi è qualcosa di impossibile. Vabbè. Andare avanti. Però noi andiamo avanti in altro modo.
0: Come?
1: Con la nostra musica.
0: Con
1: la musica di Radio 2.
0: Che sgancio originale che hai fatto, Vittorio Pettinato. Andiamo avanti con la musica di Radio

0: track che ti faccio un trucco di magia ed entro io, esce Dua Lipa e arrivo io, te, Dua Lipa Houdini, te,
1: guarda, guarda con quella camicia, eh? Poi ragazzi, voi che non guardate sul canale 202
0: meglio
1: il nostro Simone
0: voi.
1: Calomino e ci state ascoltando, dovreste sapere che Simone tutti i giorni si presenta con delle camicie assolutamente
0: improbabili
1: ma più che improbabili devo dire molto leggere.
0: Delicate. Leggere proprio di tessuto, intendi
1: di
0: dire
1: tessuto, però tessuto, potete vedere anche le camicie di Simone sui nostri social, i social di Radio 2, in cui tutti i giorni escono delle foto meravigliose con i nostri ospiti.
0: Ci state scrivendo al 3487 300 200, buona giornata universale del telefono silenzioso. Sai chi c'è scritto?
1: Chi c'è scritto?
0: Elide,
1: la nostra Elide. Sentiamo.
2: Telefonammo un sacco, sì, sta silenzioso, l'umaso te chiede ancora, ma sta silenzioso.
1: Elide
2: da Roma, viva la giornata
1: grande
2: silenziosa
1: Elide.
2: Del telefono silenzioso.
0: Più silenziosi Elide. Di così. Tiziana anche.
1: Tiziana,
0: festeggiamo Tiziana quanto abbiamo festeggiato Elide.
1: Tiziana!
0: Che cosa scrive?
3: Ragazzi, buona giornata del telefono silenzioso.
1: No. Ormai siamo diventati veramente. Ci fanno anche la parodia.
0: Ma torniamo un attimo seri, però.
1: Ma guarda quanti messaggi, ma sono troppo felice.
0: Sì. Torniamo
1: seri. Siete una famiglia, la famiglia degli spettinati.
0: È partito pettinato.
1: Io sono, ragazzi, felice.
0: Sei felice, devi stare tranquillo, però, perché adesso abbiamo un ospite immediatamente.
1: Subito.
0: Sì, è venuto a trovarci Umberto Galimberti. Galimberti, buongiorno.
4: Il telefono?
0: Sì.
4: Il telefono in modalità silenziosa è l'ultima forma della rinuncia.
0: Rinuncia?
4: Sì, perché il telefono nasce per chiamare, noi invece lo compriamo e poi gli togliamo la voce.
0: Lo
4: compriamo. Ho detto compriamo,
0: sì,
4: forse. Va bene così,
0: termine.
4: Mi dite ok,
0: sì,
4: anche prego, va bene. I greci, gente seria, il problema lo avevano già risolto.
0: Come?
4: Non avevano il telefono, avevano l'agorà. Sì. Se volevi parlare con qualcuno andavi lì. Platone non metteva Socrate in modalità silenziosa, no?
0: Sì. Sarebbe mai permesso.
4: Oggi invece abbiamo 2000 contatti,
0: ma
4: non vogliamo sentire
0: un
4: nessuno.
0: Mucolitico?
4: No, grazie.
0: No.
4: Kierkegaard parlava dell'angoscia come possibilità. Noi abbiamo ridotto la possibilità. Forse mi ha chiamato qualcuno. Scusa, avevo il non disturbare. I tedeschi hanno una parola sola per dire, è precisa, perché per i tedeschi sono precisi, per dire telefono silenzioso.
0: Sì. Allora, se adesso me la sa ripetere, uguale,
4: che vuol dire più o meno strumento attraverso cui evito il mondo fingendo di essere reperibile.
0: Ottima traduzione.
4: E poi diciamo che siamo connessi, no, siamo raggiungibili.
0: Siamo?
4: Raggiungibili, che è meglio. Grazie a tutti.
0: Grazie
4: Simone,
0: Galimberti.
4: Grazie Spettinati.
0: Grazie Galimberti, veramente un intervento prezioso, molto prezioso.
1: Beh, preziosissimo.
0: Un
1: e adesso
0: diamante.
1: Parliamo d'amore.
0: Va bene.

0: d'amore.
1: Parlar d'amore, Saif e Bresh. Qui c'è scritto parlami d'amore, Mario.
2: Sì,
1: parlami
2: d'amore. Letto
1: sulla scaletta. Parlami d'amore, Mario.
2: Questo è Marco Lolli che non
1: no,
2: si
1: no,
2: sa
1: no, parlami
2: che
1: d'amore.
2: Cosa ma, aveva letto. No, ma non eri, non sei stato tu, Marco.
1: Ma
2: no,
1: perché parlami d'amore?
2: Boh.
1: Perché? Perché? Parlami d'amore perché oggi qui tutti stanno cantando qualcosa.
0: È vero.
1: Perché stiamo parlando di telefono silenzioso, giornata mondiale del telefono silenzioso, e i nostri ascoltatori, senza che noi chiedessimo nulla, sono impazziti, ci stanno cantando tutti delle canzoni. Facciamo sentire i nostri ascoltatori canterini.
2: Perché cantano? Per la giornata
1: mondiale
2: del
1: silenzioso.
2: Telefono silenzioso.
3: Metti silenzioso quel cellulare.
2: Ma questa è una hit. Pietro ce la manda, risentiamo.
3: Metti silenzioso il cellulare.
2: Capolavoro. Capolavoro vero, ne abbiamo un'altra invece, reinterpretazione di un successo di Modugno. Eccola qua.
1: Vai.
4: Tace il telefono perché non ha la suoneria.
2: Esatto.
4: Per la giornata mondiale del mancato squillo. Ciao, Giovanni da Rovereto.
2: Un po' Elvis.
1: Grande Giovanni da Rovereto.
2: E poi abbiamo anche un suggerimento. Ci dicono: abbiamo detto che il telefono, quello dell'Eyer di Marco Lolli, non si può mettere silenzioso. Eh no, i telefoni con le cornette si silenziavano infilando un po' di carta sulle campanelle della suoneria, oppure lo mettevi direttamente fuori posto. Ma che ne sapete?
1: Ma che ne sapete voi giovani? Ma che ne sanno i 2000? Ci dicono.
2: Che ne sappiamo?
1: Beh, oggi, caro il mio Simone Calomino, stiamo affrontando questa giornata fantastica del telefono silenzioso. Fateci sapere al 348 7300 200 attraverso un vocale come vivete voi col vostro telefono, se è silenzioso o sempre in modalità online, sempre con la suoneria. Noi vogliamo saperlo e mi raccomando, rimanete con noi,
2: ma
1: perché
2: a proposito
1: canteremo presto anche noi una canzone.
2: Questa canzone si chiama Hold the Line.
1: Sì, guarda, mi stanno chiamando al telefono.
2: Davvero?
1: Penso sia un'agenzia. Sì.
2: Toto!

0: Totò. No,
1: Totò.
0: Non era Totò.
1: Totò.
0: No, Toto Cutugno.
1: No, neanche. Toto.
0: Toto e
1: Toto,
0: basta.
1: In Toto.
0: Hold the line. In Toto. Toto
1: hold the line. Oltretutto parliamo di telefoni, quindi hold the line.
0: Questo ho provato a dirti prima. Non mi hai ascoltato.
1: Bellissimo. Signore e signori, ci sentiamo tra pochissimo perché adesso arrivano le fondamentali e importantissime notizie del GR2. Rimanete connessi con noi perché tra poco c'è un ospite che non vi dico. A tra poco.
0: Ciao, ciao.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35€, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
3: 2-2.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sono le 12:30.
8: Rai GR2.
9: Buona giornata in studio Massimiliano Colli. Da oggi il governo di Giorgia Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Un dato che raccolgo con gratitudine e responsabilità, ha scritto sui social la Premier, che ha poi sottolineato come la stabilità non sia un record da esibire, ma la condizione per programmare. La Presidente del Consiglio quindi ha spiegato: abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia e credibilità sulla scena internazionale. E proprio sull'azione dell'esecutivo dopo 4 anni si concentra il dibattito politico.
10: Fratelli d'Italia, Bari celebra il record del governo e snocciola i risultati, dallo spread al lavoro, dai migranti alla legalità. In videocollegamento questa sera i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, anche per rivendicare i rispettivi contributi su autonomia e sicurezza, la Lega, su tasse e rilancio del Sud, Forza Italia. E Maurizio Lupi, noi moderati, ricorda i benefici nei rapporti internazionali. Nulla da festeggiare, replicano i progressisti. Il PD attacca, record di durata, ma gli italiani stanno peggio per salari, bollette e sanità. I 5 Stelle rincarano, Giorgia Meloni ha tradito le promesse e ha reso il paese più fragile, con la pressione fiscale più alta e la crescita ferma al palo. Da Italia Viva, l'affondo su rincari, crollo della produzione industriale, spesa sanitaria all'ultimo posto nel G7. E Carlo Calenda, Azione, sottolinea bene su conti, spread e Ucraina, male su politica energetica e investimenti in difesa. Da domani riparte l'iter per la legge elettorale. Per garantire stabilità politica, spiegano dalla maggioranza, ennesimo tentativo di imbullonarsi al potere, l'accusa delle opposizioni. Francesco Macaro, GR2.
9: Indiscutibili successi dell'Unione Europea, sottolinea il presidente Mattarella nel messaggio inviato al forum organizzato da TEA di European House and Brusetti a Cernobbio. Costituisce la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione e sovranità, sorretta da valori comuni capaci di assicurare pace, diritti e prosperità diffusi a un gruppo di stati che si sono combattuti per secoli, ha spiegato il capo dello Stato, che poi ha evidenziato come sia preoccupante il ritorno delle politiche di potenza. Ma collochiamoci con Cernobbio, dove c'è l'inviato della nostra redazione economica.
11: Il richiamo qui da Cernobbio è rivolto all'Europa, la necessità di guardare ai risultati che l'Unione, definita potenza gentile, ha raggiunto negli ultimi decenni. Lo ripete in apertura l'amministratore delegato di TEA Group, che organizza il forum, Valerio De Molli.
12: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative, e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
11: Poi il nodo della competitività che anima i primi confronti della giornata. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, sottolinea i miglioramenti fatti e annuncia nuovi interventi sulla robotica.
13: Intendiamo fare un pacchetto di misure che incentivi ulteriormente l'innovazione del nostro paese, soprattutto nella robotica industriale e nell'utilizzo degli umanoidi. Cioè deve essere un modo non per liberarsi dal lavoro, ma per liberarsi dalla fatica del lavoro.
11: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR2.
9: Nella pagina della cronaca, i corpi di due uomini rinvenuti nei pressi di una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Al momento l'ipotesi è che le vittime siano rimaste uccise durante un'esplosione mentre preparavano un ordigno per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile e nelle vicinanze sarebbe stata rinvenuta un'auto risultata rubata. Il femminicidio suicida all'altezza di Barberino del Mugello, ha ucciso l'ex compagna e si è lanciato dal viadotto della 1. La donna ha rapito legata nel bagagliaio dell'auto.
14: La aspettava nascosto nel suo garage. Appena Lorena Isceri, 45 anni, è rientrata a casa a Firenze, Federico Bella, 36 anni, l'ha aggredita. Per lui, alto, allenato, è stato facile legarla e rinchiuderla nel bagagliaio del SUV della donna. Poi la corsa fino all'autostrada A1. Lorena, intanto, chiusa al buio, si riprende, riesce a recuperare dalla borsa accanto a lei il cellulare e chiama il 112. Ma quando lui sente la sua voce dal baule della macchina, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia in prossimità di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Bella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. Dopo si getta anche lui di sotto. Gli inquirenti adesso stanno indagando sul passato della coppia. Non c'erano mai state denunce per violenze. Quel che certo è che lui non avesse accettato la fine della loro relazione, avvenuta circa un mese fa, dopo 2 anni di legame. Simona Decina, GR2.
9: E questo episodio è solo uno degli episodi più impressionanti di violenza accaduta negli ultimi giorni su cui interrogarsi e riflettere. Ascoltiamo Davide Lazzari, presidente dell'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute.
15: Io credo che sia necessario dare un nome anche a queste situazioni che molto spesso vengono chiamate o paragonate a delitti d'amore, amori malati, eccetera. L'amore non ha niente a che fare con queste cose. Siamo di fronte a una violenza di possesso, qualcosa in cui l'altro ritiene che l'altra persona sia in qualche modo di sua proprietà, una sua stampella e deve necessariamente far parte della sua vita.
9: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. La linea torna al programma Spettinati, prossimo GR2 alle 13.30 insieme a Fabiana Cofini. A più tardi.
16: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
17: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
16: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
17: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
18: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Senza vestiti, Radio 2, siamo gli spettinati, le 12.39, con Vittorio Pettinato e Simone Calumino c'è anche, ovviamente, come di consueto, un ospite, Massimiliano Dona, buongiorno.
1: Ciao,
0: Massimiliano.
1: Un po' spettinato anch'io oggi.
0: Un po' sì.
2: Ma devo dire che oggi c'è uno spettinatismo generale. Devo essere sincero, è il venerdì e quindi è giornata da spettinato, più di venerdì non esiste. Allora, siamo qui con Massimiliano Dona. Massimiliano Dona, immagino lo conosciate attraverso la sua presenza in TV, attraverso i social. Lui è avvocato e presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, oltre che giornalista, pubblicista, divulgatore e, come vi dicevo prima, content creator.
0: Ma quante ne fai, Massimiliano?
2: Ma riesci a riposare ogni tanto anche tu o no?
1: Chiediamolo a mia moglie che si lamenta del mio iperattivismo.
2: Però insomma, a proposito di iperattivismo, ma soprattutto di attivismo, tu ti occupi soprattutto di quello che è la protezione del consumatore. Il consumatore chiaramente viene spesso messo in difficoltà da chi vuole vendere qualcosa, e quindi abbiamo chi lo protegge.
0: È la dura legge del mercato, tu arrivi in nostra difesa.
2: Raccontaci un po' come è iniziata questa avventura.
1: C'è tanto bisogno di aiuto oggi, i consumatori sono super informati, possono reperire informazioni ovunque, ma non è detto che sappiano usare al meglio queste informazioni, che sappiano orientarsi, quindi quella tutela di cui tu parlavi è soprattutto sul versante informativo, cioè preveniamo prima che sia fatta la frittata, aiutiamo a non cadere nelle trappole, a difendersi, a comprare per il meglio.
0: Ecco, il tuo ultimo libro, Il cliente non ha sempre ragione, ma c'è dell'altro.
1: Ti ha colpito questo?
0: Mi ha colpito moltissimo.
1: Non è un tradimento del consumatore, è una grande verità. Era manipolatorio dirgli hai sempre ragione. Una cosa che risale, nel libro lo racconto, all'inizio del Novecento, i primi grandi albergatori, César Ritz, oppure i primi grandi fondatori dei grandi magazzini, sostenevano che bisognasse per forza dare sempre ragione al consumatore. Ma questo
0: è un errore.
1: È un errore, perché il consumatore a quel punto non sa più quando ha ragione sul serio. Tutto sembra possibile, quindi fa richieste anche che esulano un po' dalla normativa, dai suoi diritti. Ti dico, è un errore anche per i dipendenti dell'azienda, perché se vedono che il capo cambia i prodotti, rimanda indietro le cose, dà sempre ragione al cliente anche quando forse sta esagerando, anche il dipendente non sa più come comportarsi.
0: Certo, un rapporto di fiducia che già è abbastanza traballante, abbastanza difficile, può venire meno in quel caso, e poi il mercato allora crolla definitivamente.
2: Beh, io un'altra domanda la farei, aspettiamo, qui c'è, tu devi sapere che io sono lontanissimo dal mondo radiofonico, quindi io andrei avanti a chiacchierare per ore. Vabbè. E invece mi dicono che c'è musica.
0: Quindi ci sono i Bastilli, infatti, che stanno arrivando con noi. Good Grief è la canzone che stiamo per ascoltare su Radio 2.

0: Bastille Good Grief a Radio 2, Spettinati su Radio 2.
1: No,
0: Vittorio Pettinato, Simone Calomino, ospite oggi Massimiliano Don. Ti abbiamo detto, Massimiliano, fuori onda, guarda che oggi abbiamo istituito la giornata universale del telefono silenzioso. Tu hai detto subito, allora parliamo dei call center. E parliamo dei call
1: parliamo
0: center.
1: Dei call center. Posso dire però, se avete delle domande. Io dico, ripeto continuamente due cose. Posso dire e assolutamente sono i miei must. Se avete delle domande al 348 7300 200 da porre al nostro ospite Massimiliano Dona, fatele, perché sì, non vi ricapita
2: per
1: più.
2: Ecco.
1: Parliamo di call center. Oggi
2: sono quelli che ci costringono a tenere spesso il telefono silenzioso, sì, perché ci chiamano a tutte le ore, un'angheria quotidiana. Tra l'altro non è una battuta, ma ci sono molte persone che tengono il telefono staccato, anche persone anziane che hanno il telefono fisso di casa e lo devono tenere staccato perché ricevono decine, 20, 30 telefonate al giorno. Abbiamo provato a debellare questo fenomeno in mille modi, il registro delle opposizioni, ho provato a dire alle persone iscrivetevi, non verrete più disturbati, ma anche questo strumento ha fallito. Recentemente è entrata in vigore una normativa che dovrebbe ridurre questa brutta storia, e il problema è che c'è un enorme business dietro, che non è quello delle società di call center, ma di chi ordina le chiamate per poi fare nuovi clienti, e quindi è molto difficile dare tutela ai cittadini, ma insomma il diritto di non essere disturbati mi sembra il minimo. Continuiamo a lottare.
0: Che altro, io da profano mi chiedo, ma perché io devo ricevere una chiamata da un call center che è una voce registrata, quindi che in fondo non mi dà niente, cioè io sto sentendo...
2: Le robocall si chiamano,
0: che,
2: le chiamate
0: che senso ha?
2: Automatizzate, ma soprattutto molti si chiedono, ma chi è che poi acquista quel contratto?
0: C'è qualcuno?
2: Operatore.
0: C'è qualcuno?
2: E la risposta è che ci sono ancora tantissime persone, alcune consapevolmente, soprattutto chi è in là negli anni, quasi quasi ha un istinto di rispetto esagerato nei confronti di chi chiama, per cui si fa abbindolare, cambia contratto anche se non ne ha bisogno, e poi ci sono tantissime truffe che arrivano da quel telefono, e quindi la nostra proposta è che se non si riesce a fermare con le norme, bisogna togliere valore legale ai contratti fatti per telefono. Una volta che abbiamo tolto il motivo per cui ci chiamano, che è quello di farci stipulare un nuovo contratto, non dovrebbero chiamarci più. Mi dispiace dover buttare via il bambino con l'acqua sporca, ma non c'è più soluzione, insomma.
1: Ma infatti vorrei tornare un pochino a una delle parole chiave con cui abbiamo aperto questa intervista, che è prevenzione. Chiaramente tu attraverso i social utilizzi questo strumento in maniera, diciamo, anche di aiuto nei confronti delle persone che appunto guardano i tuoi video, e tu aiuti attraverso questi video le persone a prevenire la truffa, a prevenire. E come è iniziata però questa avventura social? È più una domanda personale, perdonami.
2: Beh, l'avventura social è iniziata quando mi sono accorto che i numeri, le persone in ascolto erano moltissime. Io ho sempre fatto radio, televisione, ma mancava l'interazione con le persone, e oggi i miei profili social si alimentano proprio dei messaggi che io ricevo. So se sta arrivando un nuovo messaggino truffa grazie al fatto che mi sveglio al mattino e trovo 15 messaggi che mi dicono guarda, mi è arrivato proprio questo. E rimettere in circolo quelle informazioni, rimetterle a disposizione delle persone è fondamentale. Guarda, prevenzione può sembrare una parola complicata, in realtà raccontare il meccanismo della truffa serve agli altri quando poi si replicheranno quelle situazioni, ma io questa storia l'ho già sentita, messaggio che suona così l'ho già sentita, e allora si alzano le antenne.
0: Ecco il campanello d'allarme che suona, noi che stiamo sull'attenti cercando di evitare di essere truffati. Intanto, mentre arriva Tommaso Paradiso con Agitate Coca-Cola, al 348 7300 200, se avete qualche domanda per Massimiliano Dona, noi siamo qua pronti a rispondere.

0: Bentornati su Radio 2 con Massimiliano Dona, oggi ospite nostro. Massimiliano, parlavamo anche di un altro tema fondamentale, i prodotti. Giorno dopo giorno li vedi e li vedi sempre più piccoli, ma siamo noi che abbiamo diottrie di meno oppure c'è qualcosa che sta succedendo di cui non ci accorgiamo subito?
1: Un tempo era un fenomeno estivo, no? Riprendevi in mano il classico gelato al quale eri abituato e dicevi: ma sono cresciuto io o si è ridotto il gelato? Oggi lo sappiamo per certo, si è ridotto il gelato, perché succede ormai con moltissimi prodotti alimentari, ma non solo: la bottiglietta d'acqua, la bottiglietta di birra che non è più del formato al quale eravamo abituati, la carta igienica, i rotoloni, gli yogurt. L'altro giorno sui social mi hanno mandato la foto di una spugnetta che nella nuova versione è grande la metà. Quindi meno prodotto, meno quantità, ma prezzi più alti. Shrinkflation vuol dire proprio questo: to shrink, rimpicciolirsi, restringersi, e inflation, aumentare di prezzo. Un fenomeno che implica un'erosione occulta del nostro potere d'acquisto. Se tu porti in tavola la pasta per le 4, per le 5 persone della tua famiglia, prima era mezzo chilo di pasta, oggi rischi di comprare una scatola da 400 grammi. E lo stesso vale per molti. I detersivi, ci sono consumatori, il dentifricio, ci sono consumatori che i flaconi di detersivo li mettono in controluce al supermercato per vedere fino a quanto sono stati riempiti. Noi ci siamo battuti per una legge che è stata approvata 3 anni fa, ma come spesso accade in Italia non è ancora entrata in vigore se non a luglio scorso, ma ormai rimpicciolimento era avvenuto, quindi questa legge non aiuterà per tutti quelli che hanno rimpicciolito.
0: Speriamo nel futuro, a questo punto.
1: Speriamo nel futuro.
0: Però siccome abbiamo chiesto messaggi, Vittorio.
2: Sì, no, a proposito di messaggi, ci terrei a dire una cosa. Sì. Allora, Massimiliano, per anni, perché io lo conosco, quindi devo dire questa cosa qui: per anni ha risposto ai DM, ovvero i messaggi che gli arrivano sui social, tutti i giorni. Dicevi più di 200 messaggi al giorno,
1: tu giorno e notte.
2: Leggevi, capivi la situazione e davi una risposta. Chiaramente è diventato un po' più difficile adesso, perché la mole di messaggi è aumentata e il tempo è sempre meno. C'è stato shrinkflation di tempo, quindi quello che è successo l'altro giorno, appunto, è
1: mi sono confessato al mio pubblico di fronte a una persona che diceva: ma io le ho scritto 10 giorni fa, lei ancora non mi ha risposto. Ho detto: ragazzi, mi arrendo, lo devo dire, non riesco più a star dietro a tutti i messaggi. Però ho sottolineato: continuate a scrivermi, perché io continuerò a leggervi. Il mio profilo vive proprio di questo, di spunti, notizie, storie che mi raccontano le persone.
0: Sì, ma infatti, Massimiliano, continueremo a seguirti, tanto sei dovunque, lo vogliamo dire. Per fortuna riusciamo ad avere i tuoi consigli attraverso qualsiasi piattaforma, e quindi, ringraziandoti di essere stato
2: con noi,
0: ti diamo appuntamento alla prossima occasione. Intanto, Vittorio, su Radio 2, piano piano, passetto dopo passetto, sta arrivando Olivia Dean. Baby Step,
2: vieni Olivia, siamo qua.
0: Baby Step, piano piano su Radio 2, ti aspettiamo qua.
2: Grazie Massimiliano.
0: Grazie Massimiliano, alla prossima. Ciao.

0: sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti.

0: se uno lo dovesse leggere come si scrive Geolier 1H, invece no, è Geolier Nora. Eh?
1: E dopo che hai detto, spiegami dove vuoi arrivare dopo che hai detto questa cosa. Io ti adoro.
2: Volevo Simone dire una Calomì. Cosa totalmente gratuita.
1: Allora, lunedì faremo, anzi martedì non lo so, quando settimana prossima, ascoltateci, perché appunto tutti i giorni dalle 12 alle 13:30 sì. istituiamo la giornata mondiale del Simone Calomino. Tutti con camicie particolari, tutti vestiti così.
0: Tutti con una vociona.
1: Tutti con la vociona.
0: A proposito di voci inconfondibili, voci incredibili, sappiamo che appunto gli Spettinati è un programma che ospita tantissima gente importante di primo livello, giusto solo all'altezza di Radio 2 è venuto a trovarci oggi Stefano Nazzi. Stefano,
3: sette persone aprono un bed and breakfast nel bosco,
0: così de botto,
3: lo chiamano Hey Ho House in the Forest. Questa è la storia di Biancaneve e sette nani. Questo bed and breakfast, A.O. House in the Forest, ha delle ottime recensioni. Unica pecca, il checkout te lo fanno degli animali che entrano in stanza e ti portano via tutto.
0: Carino.
3: Una giovane influencer, Biancaneve, nickname su Instagram, soggiorna lì con la famiglia per qualche giorno. Durante la sua skincare mattutina, chiede in diretta ai suoi followers chi è la più bella del reame. Loro rispondono: tu, Biancaneve, la tua matrigna è invece una racchia.
0: Cattivissimi.
3: Allora la matrigna infuriata porta a Biancaneve una mela e dice: mangia che sei sciupata. A Biancaneve quella mela va di traverso.
0: Non è possibile.
3: Inizia a tossire. I nani accorrono sulla scena, provano a tirarle una pacca sulla spalla. Gongolo ne approfitta e tira pacche dove non dovrà. Ma infine arriva il principe, manovra di Heimlich.
0: Ecco,
3: Biancaneve è salva. Cambierà residenza, il codice fiscale, e per il suo checkout diventerà BNC NVEISTNYNNN.
0: Grazie
3: a tutti. Alla prossima puntata.
0: Grazie mille.

0: quanto dura sto finale? Oh, The Turtles, Set Together. Che vuol dire? Ecco, voleva l'acuto Marco Lolli.
1: Sentitelo, l'acuto di Simone Calomino. Allora, siccome stiamo cantando,
0: sì,
1: siccome
0: restare.
1: Voi avete cantato, sì. Ci avete mandato degli audio dove cantate, sì. Dove fate sentire la vostra voce, bellissimo. Allora, sì. Oggi giornata mondiale del telefono silenzioso, sì. Come possiamo non cantare io e Simone Calomino una canzone?
0: Ma come possiamo non cantare?
1: Come possiamo non cantare?
0: Ce
1: però un secondo,
0: tutti.
1: Un secondo. Vogliamo inaugurare,
0: sì.
1: Questo format,
0: che format?
1: Sanremo.
0: Sanremo.
1: Cioè nel senso che noi canteremo delle canzoni,
0: sì.
1: Con la voce di qualcun altro, per cui,
0: sì.
1: Già cantiamo
0: io una ne so fare, esatto. Quindi già siamo
1: però siamo per farvi tremare,
0: sì.
1: I vostri padiglioni auricolari, per cui canteremo questa canzone che è Se telefonando,
0: sì, classico. Non è sanremese, però la facciamo
1: non è sanremese,
0: tipo cover,
1: però,
0: tipo,
1: sì.
0: Serata cover,
1: esatto,
0: ecco.
1: Serata cover, la facciamo con la voce di Cesare Cremonini,
0: sì.
1: E Domenico Modugno.
0: Va bene, vediamo come va,
1: vediamo
0: allora,
1: come va,
0: tanto
1: vediamo.
0: Facciamo partire, ciao. La base, grazie Danilo Solidani, prezioso come sempre, tutti quanti. Chi comincia? Cesare
1: Cremonini.
0: Cesare. Vai Cesare, aspetta, ancora no.

0: A Bologna sul mare. Vai Domenico.
1: Ci sorprese che eravamo.
0: Oh sì sì.
1: Sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani
0: d'improvviso sulle mie. Vai Domenico.
1: È cresciuto troppo in fretta.

0: Vittorio.
1: Ciao Simone, grazie per
2: Marco Lolli, pure l'applauso.
1: Benvenuti grazie a Sanremo, mandateci i vostri audio al 348 7300 200.

0: Tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: 2-2.
3: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, che cos'è un lascito testamentario?
4: Un lascito è un gesto di amore e di grande responsabilità. È un'azione semplice, sempre modificabile, che protegge i diritti dei propri cari, senza intaccare la loro eredità legittima.
3: Qual è l'importanza di un lascito testamentario per la Lega del Filo d'Oro?
4: Permette alla Lega del Filo d'Oro di continuare a stare accanto a chi non vede e non sente, assicurando loro una vita quanto più autonoma possibile.
3: Come si possono avere maggiori informazioni in merito?
4: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: che noi siamo un po' pazzi, un po' Simone Calomino e Vittorio Pettinato, facciamo delle cose un po' fuori di testa. Adesso inizio a fare la prima cosa fuori di testa, mi tolgo le cuffie l'altro giorno.
1: No.
0: Conduco senza cuffie, attenzione 3, 2, 1. Ragazzi, io sto conducendo
2: innovatore.
0: Senza cuffie, sono fuori di testa, adesso chiedo di più, chiedo di più, voglio andare alla postazione di Simone Calomino, io divento Simone Calomino.
2: No.
0: Tu vieni alla postazione mia e diventi Vittorio Pettinato.
2: Innovatore, via.
0: Via. 3, 2, 1, via, ok?
2: Fatto.
0: Bambina,
2: amici, adesso voglio fare una cosa incredibile. Voglio prendere un microfono, voglio andare nella regia e parlare con Marco Lori. Adesso voglio fare una cosa fantastica, va bene?
0: Amici, va bene, basta, torniamo
1: normali.
0: Torniamo a noi. Amici ascoltatori, ecco. Amici degli spettinati, oggi parliamo del telefono, giornata mondiale del telefono silenzioso, l'abbiamo istituita noi, è la nostra giornata mondiale del telefono silenzioso e abbiamo delle notizie, perché noi siamo un programma culturale.
1: Molto colto. Ecco. Allora, intanto la cosa importante da dire è che a volte tenere il telefono silenzioso non è sempre una cosa positiva, può anche essere una cosa molto pericolosa, perché quando perdi il telefono ed è in modalità silenziosa parte la caccia al tesoro.
0: Parte la caccia
1: al tesoro. Successo?
0: Sì, è successo.
1: Io lo vado a cercare anche nel frigorifero spesso.
0: Sì, è successo. Guarda, io ti racconto anche questa notizia invece, che è al contrario. Una volta un ricordo familiare, mia nonna, stavamo cercando il telefono che stava squillando e non lo trovava, ce l'aveva in tasca.
1: Sì.
0: Quindi noi andavamo in giro per la casa a cercare questo telefono, seguivamo il suono del telefono, mia nonna ce l'aveva in tasca.
1: E quindi seguivate vostra nonna.
0: Seguivamo nostra nonna. Per
1: pensando
0: cui non...
1: che l'avesse ingoiato.
0: Non l'abbiamo trovata, poi l'abbiamo trovata, abbiamo riso tantissimo, però appunto tenere il telefono silenzioso può creare dei problemi, perché appunto quando lo cerchi non lo trovi.
1: E poi succede che molti invece mettono il telefono tengono il telefono silenzioso durante le riunioni, le cose, si dimenticano di mettere silenzioso lo smartphone watch che ti inizia a suonare, ti fa drin drin drin, e quindi peggio per voi. Intanto infatti riceviamo un messaggio proprio sul tema, lo facciamo sentire, che
0: facciamolo
1: ne
0: sentire
1: un vocale?
0: Sentiamolo sto vocale.
1: Non parlo.
3: Per un ditino nel telefono mi sono successe delle belle. Per un ditino nel telefono
0: ci cantano
3: sono successe tanti guai.
1: Vedi, cantano tutti. Un ditino nel telefono
0: cantano tutti oggi.
1: Cantano.
0: Proprio la giornata del canto. Potremmo inventarla settimana prossima.
1: Voglio fare un'altra giornata mondiale un altro giorno.
0: Settimana
1: faremo quella
0: prossima
1: del
0: quella del canto.
1: Andiamo con la musica.
4: Moriremo tutti.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax.
1: Quanto è diventato country J-Ax nell'ultimo periodo?
0: Sì, ultimamente proprio gli è presa sta cosa.
1: Quando lo vedo direi
0: yeah!
1: Una cosa del genere. Allora,
0: abbiamo un messaggio.
1: Abbiamo un messaggio al 3487300200. Ci avete scritto: ciao a tutti, vi volevo raccontare di quando mio papà ha perso il telefono ed eravamo a Piacenza per una comunione. Al ristorante stava cercando il telefono chiaramente, ma non lo trovava. Quindi praticamente tutto il ristorante, pure lo staff, si è messo a cercarlo. Io gli ho detto di guardare in macchina. Lui mi ha detto di no, ma alla fine avevo ragione io. Quindi quando cercate un telefono, ascoltate i consigli dei vostri parenti.
0: C'è Marco Lolli che mi fa dei segni strani. Ah,
2: perché?
0: Ecco perché.
2: Perché
0: c'era lui che stava entrando.
2: Stiamo hablando con un pochito di
0: Manu
2: vita.
0: Ciao.
2: Manu, ciao aquí con vosotros. Cuando se habla de teléfono silencioso,
0: tú sí.
2: Un poquito más así, un poquito para arriba, un poquito
0: Parito
2: para abajo.
0: Abajo.
2: Vale. El teléfono.

0: partire la rivoluzione.
1: Sì, sì. Un flusso di coscienza, ma
0: la
1: diciamo,
0: rivoluzione non parte dalla suoneria del telefono.
1: E de donde parte?
0: Del corazon,
1: corazon.
0: Diciamo, il telefono deve stare muto, perché il fuego lo devi sentire dentro.
1: Tiene che star vicino al corazon.
0: Para
1: Once de la noche.
0: Silencioso siempre.

0: che vuol dire ragazza ricca, capito? Rich girl.
1: Ah, ok.
0: Non diceva Simone, sembrava che lo dicesse.
1: Rich girl.
0: Rich girl.
1: Rich girl. Allora, signore e signori, sì, amici degli spettinati, noi vi ringraziamo perché è stata una settimana incredibile, Simone.
0: Sì, faticosissima.
1: Sì, perché è stata una settimana, ma sembra un mese, insieme a te a fare questa puntata.
0: Di solito dice come vola il tempo quando ci si diverte.
1: No, è volato, è volato, per essere una trasmissione bellissima, veramente.
0: Ma hai fatto ce lo diciamo noi, ce lo diciamo, diretta, ce è stata una settimana eterna perché l'ho passata con te.
1: Con te,
0: questa me la segno.
1: Ringraziamo i nostri amici, tutti quelli della nostra squadra.
0: Grazie Marco Lolli, grazie Danilo Solidani. Oggi c'è anche Roberto Buttinelli lì.
1: Mamma
0: pronto.
1: Che meraviglia.
0: Maria Novella Bucelli, Maria Lucia Schito, la regia visual di Matteo Tarquini. Insomma, grazie
1: Roberta
0: a tutti.
1: Bellè, ringraziamo Bellè. Tutti, ringraziamo tutti. E noi vi diamo appuntamento
0: a
1: settimana
0: quando?
1: Prossima,
0: sì,
1: lunedì,
0: sì,
1: dalle 12 alle 13.30. Mi
0: chiaro.
1: Raccomando, rimanete con noi perché ospiti incredibili.
0: E
1: puntate
0: ora,
1: pazzesche.
0: Linea al GR2, Vittorio,
1: GR2,
0: per questo. Restate su Radio 2.
1: A settimana prossima, ciao.
2: Rai Radio 2. Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. 22.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
7: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Stabilità non è un record da esibire, ma condizione per programmare. A Bari la premier Giorgia Meloni con il centrodestra celebra il governo più longevo della storia della Repubblica, ma per le opposizioni zero riforme, 4 anni persi. Forum di Cernobbio, richiamo del presidente Mattarella, torni a prevalere la convivenza pacifica, indiscutibili i successi dell'Unione Europea. Russia-Ucraina, spiragli di dialogo, domani e dopodomani la visita degli inviati speciali di Trump a Mosca e Kiev. Tragedia del Mugello, le ultime fra inchiesta e sgomento per il femminicidio-suicidio del Cavalcavia. Poi, sempre per la cronaca, finale ligure, i 3 componenti di una stessa famiglia trovati morti. Meteo bollente, almeno altri 5 giorni nella morsa dell'AFA. Venezia Cinema, il racconto della nostra inviata. E per lo sport, riflettori sulla MotoGP e sul calcio. Al via la terza giornata di Serie A, il Genoa sfida il Como a Marassi. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. Primo piano quindi sulla politica. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Alle celebrazioni organizzate da Fratelli d'Italia, in serata a Bari anche la Premier.
10: Sarà un discorso soprattutto sulla stabilità, quello con cui Giorgia Meloni chiuderà la festa di Bari, festa che celebra il record di longevità del governo, un risultato rivendicato in primo luogo sul fronte politico. Da oggi, scrive la Premier sui social, i 3 governi più longevi della Repubblica sono di centrodestra. Sul fronte delle politiche interne, la Presidente del Consiglio ricorderà l'aumento dell'occupazione, con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti per la sicurezza sicurezza e le misure contro l'immigrazione irregolare. È la stessa Giorgia Meloni a riconoscere che c'è comunque ancora da fare, a cominciare dalle riforme costituzionali in stallo dopo lo stop col referendum sulla giustizia. La stabilità viene letta anche in chiave di credibilità dell'Italia all'estero, oltre 140 le missioni internazionali in questi 1413 giorni. La festa si apre alle 18, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parteciperanno in videocollegamento. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
9: E la maggioranza sottolinea i risultati positivi del governo, dallo spread al lavoro, dai migranti alla sicurezza, dallo sviluppo del sud al federalismo, evidenziano Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Niente da festeggiare, secondo le opposizioni, che parlano di 4 anni buttati con condizioni di vita peggiori per gli italiani su salari, bollette, industria e sanità. Tradite le promesse, replicano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Si apre con un messaggio del Presidente della Repubblica il Forum di Cernobbio. Sergio Mattarella ha sottolineato i successi dell'Unione Europea, ma ha anche evidenziato il preoccupante ritorno alle politiche di potenza.
8: In un frangente storico delicato come quello attuale è l'Europa il modello da seguire. Ne è convinto il presidente Mattarella, che nel suo messaggio per la platea di Cernobbio sottolinea come sia proprio l'Unione la manifestazione più eclatante della ricerca di valori comuni di fronte a chi vuole solo far prevalere la logica del più forte. Non tutto a Bruxelles funziona, però il capo dello Stato invita a necessari e urgenti cambiamenti nella composizione, nella tempestività delle decisioni e nelle priorità. Eppure, anche così, l'Europa ha saputo assicurare prosperità. Non parla apertamente di dazi, Mattarella, ma avverte che gli accordi di libero scambio rappresentano modelli alternativi a politiche di potenza e logiche di conflitto. Di qui l'auspicio a mettere da parte gli indugi e l'invito all'Unione ad abbandonare ruoli difensivi e a giocare un ruolo attivo per tornare a far prevalere la pace. Valentino Russo, GR2.
9: Ora l'estero, la guerra in Ucraina. Dopo l'ennesima notte di attacchi incrociati con 3 vittime a Dnipro e Odessa e il bombardamento su un impianto petrolifero russo a Sochi, si riaprono spiragli di trattative per la fine del conflitto. Domani è la visita dei negoziatori statunitensi, la corrispondente da Mosca.
11: L'arrivo nei prossimi giorni di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile, i contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
9: La cronaca con il femminicidio-suicidio all'altezza di Barberino del Mugello in Toscana. Ha ucciso l'ex compagna e si è lanciato dal viadotto dell'autostrada A1. La donna rapita e legata nel bagagliaio dell'auto.
12: Una telefonata fatta al 112 mentre era chiusa e legata nel bagagliaio dell'auto. Questa l'unica speranza di Lorena Isceri, 45 anni, quando il suo ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, dopo averla aspettata in garage a Firenze, la imprigiona nel baule del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada 1. Quando Federico sente la voce di Lorena dal baule, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti che arrivano sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo 2 anni di una relazione burrascosa. I familiari della vittima hanno dichiarato che Lorena era spaventata da lui, ma nessuno immaginava questo epilogo. Simona Decina, GR2.
9: Omicidio, suicidio anche a finale ligure. Verranno sottoposti ad autopsia i corpi di Daniele Baruzzo, suicidatosi dopo aver ucciso sua moglie Paola Siri e il figlio Mattia, 15 anni. In alcuni bigliettini trovati in casa l'uomo avrebbe espresso il suo disagio.
13: Una famiglia normale, ripete chi li conosceva. Eppure dietro le mura dell'appartamento, all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di finale ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, covava dei tormenti. Problematiche familiari che prima di togliersi la vita avrebbe messo nero su bianco. Baruzzo l'altra notte avrebbe aspettato che la moglie e il figlio adolescente si addormentassero. Secondo quanto ricostruito finora, prima è entrato nella cameretta di Mattia, 14 anni, e lo ha ucciso a colpi di pistola. Ha raggiunto la moglie, Paola Siri, 60 anni, in camera matrimoniale e le ha sparato. Poi ha usato quell'arma che deteneva regolarmente contro se stesso. L'allarme è scattato dopo che il 59enne non si è presentato nell'azienda di Savona dove lavorava. Non aveva avvisato neanche con un messaggio e non rispondeva al telefono. Il datore di lavoro a quel punto ha contattato dei parenti che poi hanno allertato le forze dell'ordine. La scoperta del dramma. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato le valigie quasi pronte. In questi giorni sarebbero dovuti partire per una crociera, un breve viaggio prima che Mattia ricominciasse la scuola. Lui giocava a calcio in una squadra locale, il finale calcio. Lunedì, l'ultimo allenamento. Sarebbe tornato sul campo dopo la settimana di vacanza. E dove oggi c'è un vuoto impossibile da accettare. Luca Forlani, GR2.
9: Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. E ora il meteo. L'ondata di caldo africano che soffoca l'Italia proseguirà ancora 5 giorni con picchi asfissianti rispetto alla media del periodo. 36 gradi a Milano, 37 a Roma e punte fino a 38 nel Foggiano. Da metà della prossima settimana lo scenario cambierà. L'alta pressione subtropicale cederà il posto alle correnti nordatlantiche e le temperature massime crolleranno, assestandosi sui 27-29 gradi da nord a sud, con alternanza di sole, piogge e venti freschi. Una situazione climatica che non vedevamo da metà maggio. Ora alla Mostra del Cinema di Venezia, che domani vedrà il primo autore italiano in concorso, Nanni Moretti, arriva nella sezione Orizzonti uno dei titoli più attesi per il nostro cinema, La città dei vivi, mentre il concorso parla oggi francese e giapponese. L'inviata.
14: Fragilità sembra essere la parola d'ordine di questa giornata al Lido di Venezia, quella del reduce del Vietnam, del film giapponese di Tsukamoto con Jeffrey Rush, I ragazzi di 15-18 e Place to Heal, girato da Cedric Kahn nel reparto psichiatrico per adolescenti di un ospedale. E poi c'è il racconto bellissimo della Città dei Vivi, la storia di Luca Varani, ucciso a poco più di 20 anni. Il regista Edoardo Gabriellini, che a Venezia debuttava da attore in Ovo Sodo 30 anni fa.
15: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto, stringere il campo e andare nell'intimità, in un racconto che potesse guardare come è facile inciampare a quell'età.
16: Lascio scuola, prof.
14: Valerio Mastandrea nel ruolo del padre.
17: Stare in questa storia con il pudore, la forza, i silenzi, i tempi sbagliati di una frase perché interrotta dal dolore, è una storia di sofferenza alla fine.
14: Oggi in gara ad Orizzonti nelle sale italiane dal 1 ottobre. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
9: Siamo alle notizie sportive, quest'oggi con noi in studio Francesco Repice.
18: Buongiorno.
9: Motori accesi a Monza, Francesco.
18: Motori accesi, siamo alle prime libere del Gran Premio di Monza, la Formula 1, ed arrivano ottime notizie dal circuito e ce le dà in diretta il nostro inviato Manuel Codignoni.
19: Buon pomeriggio, ottime soprattutto per quello che riguarda i tifosi della Ferrari, perché si è appena conclusa la prima sessione di prove libere e le due rosse sono davanti a tutti. 1:23.008 il tempo di Leclerc a 173 millesimi, l'altra rossa, quella della 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, rossa che sfoggia una livrea celebrativa dell'epopea Schumacher, che 30 anni fa qui esordì a Monza con la rossa nella sua prima stagione, che viene celebrato appunto in tutto quanto il fine settimana. Terzo Russell con la Mercedes, l'altra Mercedes, quella del leader del mondiale di Kimi Antonelli, è quinto. Antonelli che partirà comunque vada dal fondo, seconde libere a partire dalle 16, domani la qualifica, domenica la gara davanti a un pubblico da tutto esaurito. A te.
18: Grazie a Manuel Codignoni, che ci aggiornerà nel corso di questo lungo weekend sulle sorti appunto del Gran Premio di Formula 1 sul circuito di Monza.
9: Oltre alla Formula 1 però bisogna parlare di calcio, perché oggi si gioca il primo anticipo della Serie A.
18: Va bene, si gioca esattamente il primo anticipo della terza di Serie A, ed è un anticipo importante perché vede di fronte due tecnici alla ribalta per diversi motivi, De Rossi della Genoa e Fabregas della Como. Le loro dichiarazioni alla vigilia della sfida di Marazzi, sentiamole.
16: Ci aspettiamo una partita difficile, perché Como è forse la squadra che ha fatto meglio negli ultimi anni, che è cresciuta di più, ma tutte le squadre si possono battere, tutte le squadre si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno.
20: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, è una partita, sarà dura perché è una piccola bombonera, si sente un ambiente di calcio spettacolare.
18: E queste sono le dichiarazioni di due allenatori, peraltro il secondo sarà impegnato in Champions League per la prima volta nella storia del Como durante questa settimana. A proposito però di Europa, fermiamoci un attimo perché torniamo sulla giornata che prevede, quella di campionato appunto, che prevede degli scontri diretti tra le big, da Juventus Milan, Inter Napoli a Roma Atalanta. Chiusa la pagina del calcio, soltanto per ricordare che nella tennis US Open, gli Open degli Stati Uniti, vanno avanti Dardelli e Cobolli, oggi tocca a Jasmine Paolini, tocca soprattutto al numero 2 del mondo, Carlo Saltarazzi.
9: E per lo sport è tutto, grazie a Francesco Repice.
18: A voi.
9: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Stefano Velli e Daniele Antelmi. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va al programma Radio 2 Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
21: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

Radio 2 Music Room, estate, ben trovati in questo venerdì, sono le 13:43 minuti, anzi 44 a dire la verità. Un abbraccio a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio 2, siamo insieme come sempre Silvia Boschero con voi fino alle 16 di oggi, c'è sempre la nostra meravigliosa Simona Banchi, la nostra eminenza gricia del cinema italiano. Poi questa in realtà fisicamente è l'ultimo giorno perché poi partirà per Venezia, verso altri lidi, e che lidi, e va bene, d'altronde insomma è una appassionata di cinema ma lavoratrice soprattutto del cinema. E poi c'è Leonardo Sinibaldi, il nostro super regista, c'è Fiore Liborio in console, c'è la Visual Radio, guardateci sul canale 202 del Digitale Terrestre, e poi c'è questa nostra amata, francamente considero che oggi ci sia un'ottima scaletta e anche ottimi argomenti di cui parlare insieme tra pochissimo. Partiamo con questa cattedrale su Radio 2 Music Room, estate.

è più forte di me questa canzone, ormai mi ha preso. Quando ci sono quei tormentoni che però ti piacciono, allora la godi l'estate più di ogni altra, e questa io me la ricorderò su Radio 2 anche per, francamente, quest'estate 2026 che ancora è qui. Vabbè, 13:48, allora di cosa vogliamo parlare oggi? Qua mi imbarazzo anch'io, ragazzi, ma questa è colpa della Banchi, perché ha un pensiero diabolico, ha pensato un argomento che devo dire è interessante, entra un po' nella nostra intimità, diciamoci la verità. Innanzitutto la prendo alla larga. Quando noi siamo soli, no? Che non c'è nessuno, sappiamo di non essere osservati, anche se ormai siamo nella società del controllo, quindi ci osservano, ci profilano ovunque. No. Allora, senza paranoie, noi non siamo osservati, non c'è nessuno che ci guarda, ok? La nostra personalità, addirittura parliamo di personalità, cambia. Sicuramente qualche cosina, no, cambia, nel senso che ci sentiamo più liberi di fare certe cosucce anziché limitarci, perché c'è un giudizio, un occhio, no, sociale dentro cui ci siamo infilati. È un po' come quando eravamo bambini che non avevamo ancora il sentimento, anzi l'emozione della vergogna. Sapete che la vergogna è un'emozione complessa, come disse Darwin, ovvero è un'emozione che si crea più avanti, quando cominci ad avere, a capire che oltre a te e tua mamma, con la quale sei unito in questo rapporto, come direbbe Freud, cioè incredibilmente avvolgente, anche troppo, ti accorgi, no, che c'è qualcun altro fuori che ti può giudicare, può vedere che stai sbagliando, ti può dire qualcosa, e allora lì arriva la vergogna. E quindi ci saranno delle piccole abitudini, delle stranezze, un dito nel naso, qualcosa del genere che ci permettiamo, che bello, che ci permettiamo quando siamo tranquilli. Insomma, c'è una differenza tra la nostra persona pubblica, tra virgolette, e il piccolo furetto, il piccolo animale domestico che è dentro di noi, quello che sparisce quando c'è il pubblico davanti. Vabbè, il tema può essere interessante. La domanda è molto molto semplice: cosa fate quando nessuno vi guarda? Ad esempio, io potrei ascoltare questa canzone dei Gazebo, perché la amavo, ma nessuno lo deve sapere. Si intitola I Like Chopin.

0: dei grandi italiani che fingevano di essere inglesi negli anni Ottanta, che meraviglia. Gazebo, I Like Chopin. Ragazzi, quando eravamo forti in Europa con queste cose qua, ma eravamo molto forti con l'Italo Disco e con pezzi come questo qua, un po' sul sintetico ma anche romantico, che fu I Like Chopin, composto da Pierluigi Giombini. Attenzione, c'entra niente Chopin, ovviamente. I testi scritti da Gazebo, che insomma è stato veramente un grande per quanto riguarda la musica italiana da classifica in giro per il mondo, la Italo Disco, il synth pop. Loro in Inghilterra c'avevano i Depeche Mode, noi avevamo Gazebo. Vuoi mettere il grandissimo? Poi c'era anche Lunatic, non so se vi ricordate, perché mica ha fatto solo questa di canzone. Con questa devo dire che si è messo da parte un po' di soldini, e tuttora va in giro per il mondo. Chissà che cosa fa Gazebo quando è da solo nella sua casa, quando nessuno lo guarda, perché questa è la domanda di quest'oggi. Che so io, la cosa più semplice è cantare davanti allo specchio, oppure sotto la doccia, oppure sentiamo Banchi.
1: Io praticamente sono sempre solo dalla mattina alla sera.
0: Povero.
1: Nel furgone, quindi puoi immaginare, canto, rido, piango, strillo, faccio gesti con la faccia,
0: gesti con la faccia,
1: tanto non mi vede nessuno. Ciao Andrea. Senti, dal furgone.
0: Andrea dal furgone se la ride, poi lui fa gesti con la faccia, ma così gratis, senza problemi. Allora Letizia da vicino Bologna dice ride con tutte le emoticon possibili e immaginabili. Appena hai accennato a cosa facciamo quando siamo soli, oddio, mi sono venute in mente subito le dita nel naso e le puzzette. Bello, oggi veramente apriamo il cassetto segreto della nostra esistenza. Lei dice: sono una brutta persona. Tesoro, ma cosa stai dicendo? Cioè, chi non le fa? C'è gente che afferma di non fare queste cose, eh? Attenzione, io ce l'ho in famiglia una. E infatti anche tu dici: siamo in parecchi, vabbè, sempre un piacere ascoltarti, ascoltateci e mandateci i vostri messaggi. Gazebo ti fa, caro Giorgio, vacanze di Natale? Ma perché, c'era dentro qualche saga di vacanze di Natale? Ah, ok. Ragazzi, Natale è alle porte, eh? Attenzione, poi hai visto, c'è il Niño, ieri notizia ferale su tutti quanti i notiziari, il Niño che porta il calore, eccetera, è anomalo e durerà sino a febbraio. Ecco, queste sono le cose che dici, vabbè, mettiamoci di nascosto a fare cose strane quando nessuno ci guarda, perché la situazione ci sta un pochino sfuggendo di mano. Cosa fate? Ballate in mutande? Quali sono le cose che fate? Raccontatecelo al 3487-300-200, possibilmente con la voce, with the voice. Che voce ora! Leon Bridges, questa è Talk It Over, Radio 2.

0: Mr. Leon Bridges, ragazzo americano, mi ricordo una decina d'anni fa il suo esordio discografico, e lui raccontò nelle interviste che voleva ricreare pedissequamente, esattamente, il sound degli anni 60, soprattutto le cose gospel, jazz. Ha cambiato un po' stile, però comunque sempre molto vicino, fedele alla musica che ha amato. Questa era Talk It Over. Ma c'è qualcuno che vuole parlare?
1: Ciao, sono Caterina da Treviso. Io quando sono da sola mangio le schifezze che mia figlia di 2 anni non può mangiare.
0: Veramente?
1: Che così occhi non vedono, cuore non duole.
0: Occhi non vedono della bimba, poverina. Tu togli alla bimba delle chicchine che lei non può mangiare. Va bene, dai, questo è veramente un piccolo peccatuccio, ma al 3487-300-200 vogliamo sentirne altre di nefandezze che voi fate quando nessuno vi guarda.
2: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 2-2
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente. 2-2
5: Quando ci fa

La domanda molto più complessa e pericolosa che vi stiamo ponendo è: che cosa facciate quando siete da soli e nessuno vi guarda? La Chiara, al 3487-300-200, sostiene di ascoltare a tutto volume Baglioni cantando, e uno dice: vabbè, ma che c'è di male? Perché ti devi nascondere? Perché Maurizio, mio marito, ama solo la musica americana, quindi lui si può permettere di ascoltare a tutto cannone Bruce Springsteen e tu non puoi. Ma stiamo scherzando? Non va bene, cara. Chiara, facci parlare con tuo marito. Maurizio, vergognati. Parlare da soli, sì, effettivamente molti di voi parlano da soli. Io più che altro mi faccio dei discorsi da fare poi agli altri, no? Quei discorsi assertivi che non riesco a fare nella vita normale, per cui, allora, guarda, questa cosa di non retribuirmi il giusto per uno strano motivo, per una strana questione di boh, non ci sono i soldi, non ha senso, perché vai, sciorino, tutte quante le cose giustissime, le parole giuste, senza essere agitata, eccetera. Oppure litigare con qualcuno che non è presente è la cosa migliore da fare. In realtà è anche un esercizio psichico, no? È un po' quello della sedia vuota in Gestalt. Che cos'è questo esercizio? Immagini che sulla sedia davanti alla tua, vuota, ma ci deve essere proprio una sedia, la devi mettere lì, ci sia qualcuno a cui non riesci a dire qualcosa, o comunque a cui vuoi dire qualcosa, ma è una cosa tosta, una cosa dura, eccetera. E vai e gli dici le peggio cose scatenandoti. E lì, insomma, qualcosa dovrebbe, qualche, no, qualche meccanismo dovrebbe scattare, però lo fai quando sei da solo, quando l'altra persona non c'è. E questa è una cosa molto molto utile. Oppure si fanno prove, io provo a fare le telefonate, qualcuno prova a fare le dichiarazioni d'amore, no? Da solo, che tanto, insomma, se sbagli non succede niente. Il colloquio lo prepari da solo completamente, e queste sono cose che vanno bene. Ma noi vogliamo sentire le cose proprio brutte che non si dicono. Guardate, c'è tutta la riservatezza del mondo, solo qualche miliardo di ascoltatori.

0: seguo i fiumi. 14:10 Music Room, estate, Silvia Boschero e Simona Banchi.
1: Eccomi,
0: ben trovata Ciccina. Carini. Ma che cosa fai tu di orribile o comunque di segreto quando gli altri non ti guardano?
1: Beh, mi scaccolo.
0: No!
1: Come tutti.
0: No, Banchi, non
1: nessuno
0: puoi...
1: ha il coraggio di dire questo, ma tutti lo facciamo.
0: Ma scusa Banchi, tu hai anche...
1: Però non faccio il lancio.
0: Che schifo.
1: No, faccio delle piccole palline che poi metto in un fazzoletto.
0: Ma tu sei anche un insegnante. E ora che cosa diranno di te i tuoi allievi?
1: Fa niente, anche io sono umana.
0: Allora, talmente umana da portarci cosa oggi in dono?
1: Beh, oggi andiamo, cominciamo con ordine, ma sono eccitatissima perché oggi ho tre proprio strachicche, di cui una anche voluta da te, vabbè. Quindi.
0: Sì, così imparo un po' di cose, no?
1: Allora, quella dedicata a Rai Play, è un filmone veramente incredibile di Giuliano Montalto. Pensa un po',
0: okay.
1: Un film del 78, sai chi è Giuliano Montalto?
0: Sì,
1: chi era? Perché
0: più o meno.
1: Poverino, non c'è più dal 23. Quello, il regista di Sacco e Vanzetti, dell'Agnese va a morire, degli Occhiali d'Oro, dei Demoni di San Pietroburgo, dell'Industriale, che è stato il suo ultimo film del 2011, e anche di questo film che si chiama Circuito Chiuso.
0: Ok, che ignoro completamente.
1: Allora, Circuito Chiuso è un film nato per la televisione, era una produzione Rai, ma incredibilmente nel 78 partecipò al Festival di Berlino, Festival Internet, scusate, ma c'è Boschero che mette le caramelle con le marche.
0: Ma non lo faccio
1: e io
0: apposta.
1: Automaticamente copro.
0: Quanto sei brava.
1: Lo so, che devo fare. E dunque,
0: partecipò a Berlino
1: in una proiezione ed ebbe un grandissimo successo.
0: Comunque un ascoltatore ha detto finalmente una donna onesta. Rispetto alle
1: su. Però la mi limito, non vi dico altro. Allora, un uomo è in una sala cinematografica, stanno proiettando spaghetti western. In realtà stanno proiettando il vero film per un tetto
0: per un pugno di dollari
1: e per tetto un cielo di stelle di Giulio Petroni del 68, anche se la locandina era dei giorni dell'ira.
0: Quindi
1: però
0: era fatto
1: il film
0: casino.
1: Che andava in onda in quel cinema era il film di Petroni. Improvvisamente muore
0: chi?
1: L'uomo, uno degli spettatori. Quindi arriva di corsa la polizia, chiude il cinema perché dice l'assassino è per forza dentro.
0: Non era un malore,
1: okay. Era un colpo di pistola. E quindi che cosa fa la polizia? Ripete la visione.
0: Perché?
1: Perché ricreare le situazioni,
0: l'ambientazione, nessuno si muova. Ora
1: non sai niente manco dei thriller, dei gialli, di polizia, nulla di nulla, solo
0: psicologia.
1: Freud. Vabbè, e quindi ripetono. E ne muore un altro.
0: Ai ai ai.
1: Ta-da.
0: Coazione a ripetere.
1: Non posso dire altro, se no mi rimproveri che dico la fine. Però è ispirato al racconto di Ray Bradbury, The Welt. Quindi un po' cinema, un po' fantascienza, un po' qualcosa. Un grandissimo Flavio Bucci, Tony Randall, Ettore Manni, tantissimi attori, lo stesso Giuliano Gemma. E che dire, è pieno questo, nel film ci sono moltissime locandine vere che si possono vedere, da Tentacoli al Profumo della Signora in Nero, Non si deve profanare il sonno dei morti e Super Kong.
0: E queste locandine sono preziose, iconiche.
1: Tutti
0: diciamo.
1: I cinefi, tutti i mattacchioni fissatoni sanno più di quante locandine magari c'erano dentro Circuito Chiuso che non
0: della storia
1: film
0: del
1: stesso.
0: Film.
1: E questo, e dove lo possiamo vedere?
0: Su RaiPlay!
1: E quando lo vedrete bellissimo. Scoprirete la fine, scriveteci.
0: Ci dite se vi è piaciuto, se vi è garbato. Grazie per questa prima rubrica, carissima.
1: Non mi tocchi?
0: Vorrei, ma non posso.
1: No, lo sai che sono delicatissima.
0: No, guarda.
1: Se mi sfiori parte subito una pratica burocratica.

Rido perché leggo i messaggi dei nostri ascoltatori al 3487 300 200, poiché la Banchi è un personaggio, non è solamente un'esperta di cinema, non è solo una produttrice cinematografica, non è solo un'insegnante di cinema, ma è anche una persona, come scrive Raffaella, scontrosa. Ma no, ma figuratevi, ci chiedono anche il suo segno zodiacale. Sei sagittario, ma che bello, io amo il sagittario, ci vado un sacco d'accordo. Quindi di dicembre la Banchi, no, di gennaio, no, di o novembre, è vero. Va bene, poi la festeggeremo. Vedo anche che molti di voi ci stanno scrivendo per dirci che hanno seguito i consigli dei film delle settimane passate, di questa settimana, e vi sono piaciuti, quindi si vede che questa è una bella rubrica che piace. Speriamo di poterla continuare in qualche maniera. Banchi, Banchi, Banchi, forever Banchi. E intanto noi siamo qui a cercare, così come quando si guarda dentro lo spioncino della porta, no? Cercare di capire se ci volete rispondere o no a questa domanda: cosa fate quando nessuno vi guarda? Ballare, il ballo segreto, c'è gente che balla in cucina, chi balla durante le pulizie per far passare il tempo un pochino, no? Appena rientra a casa, balli su balli, ma cose anche pirouette, delle cose incredibili che uno non si immaginerebbe mai che sai fare. Oppure mangi cose schifose, come ci ha detto la nostra ascoltatrice. Oppure oddio, una nostra ascoltatrice ha scritto una cosa schifosissima, però succede: annusa calzini, ragazzi, che ci vuoi fare? Cioè, appena torna a casa li toglie e annusa il calzino per avere contezza, insomma, di come è messo il calzino. Mi sembra una cosa giusta. Non vorrei entrare nell'horror, però mandateci i vostri messaggi 3487 300 200. Ah, ma guarda, stavolta c'è Smokey Robinson, però con i suoi Miracles, The Tracks of My Tears. Qua si parla di lacrime, non piangete però.

il grande, grandissimo Smokey Robinson. Avete sentito quanto era delicato, quanto era fragile in un certo senso? Questa è un'altra cosa importante, perché ci sono alcuni musicisti afroamericani che hanno fatto della forza, no, del machismo, anche una loro cifra artistica molto molto importante, e poi ci sono artisti come Smokey Robinson che hanno dato dignità al pianto, che hanno fatto sentire, no, che l'uomo può essere anche fragile, può cantare in falsetto, ad esempio mitico rock and roll, è arrivato un amico. Si può essere intimi, si può essere, come dire, appunto fragili, deboli, no, in qualche maniera, e fare canzoni d'amore, quasi sempre canzoni d'amore disatteso, attenzione, perché insomma la vulnerabilità è la vulnerabilità, e questa è stata l'essenza, diciamo una delle essenze, oltre alla voce bellissima, all'eleganza di Smokey Robinson, che pensate era pensato, definito da Bob Dylan, che faceva tutt'altra cosa. Stiamo parlando della Edo, del folk, anche insomma politico, sociale degli anni 60. Lo considerava, Bob Dylan considerava Smokey Robinson un poeta assoluto, un faro, qualcuno da seguire assolutamente negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo tributare questa parte importante di storia al grande Smokey Robinson e alla sua band, che erano appunto i Miracles, i Miracoli, non i Miracolati, i Miracoli. Grazie alla nostra, al nostro Lorenzo e company per avercelo fatto sentire oggi. Allora, che cosa fa Smokey Robinson quando entra a casa e nessuno lo vede? Si mette a piangere, no scherzo, lo fa anche sul palco, quindi non ha bisogno di nascondersi. C'è la questione social anche, no? Che qualcuno già ci sta scrivendo al 3487-302, ovvero il fatto che stiamo sempre lì a scrollare, a guardare cose, contenuti spesso inutili sui social, ma ce ne sono alcuni che sono più inutili di altri, o un pochino più da tipo bollino rosso. Quando siamo soli, che facciamo? Non li guardiamo. Anche cose non sto pensando solamente alle cose hard, no? Che non sui social, ma in generale sulla rete è pieno. Sto pensando ad esempio alle cose schifose. Ci sono cose schifose, tipo vermi, queste cose. Io becco persone che conosco a guardare in maniera compulsiva, di nascosto ovviamente, cose abbastanza disgustose sui social. Poi non si capisce perché, ma evidentemente fanno bene, non lo so, scacciano il verme dai nostri pensieri. Allora, ascoltiamo Kasabian, che stiamo ascoltando un sacco perché questo è il pezzo nuovo ed è il disco nuovo, e attendiamo i nostri ascoltatori. Qui ci dicono: dai, continuate, tu e la Banchi, siete fantastiche assieme. Grazie Alessandra, troppo buona.

i superpoteri. Quando siamo soli abbiamo tutti i superpoteri del mondo e allora ci possiamo permettere qualsiasi cosa, che ne so, anche da grandi, farci una volata sul divano, partire come eravamo bambini da sopra il tavolo e buttarci sul letto, rompendo ovviamente tutto quanto, compresa la rete. No, ma in realtà arriva di tutto. Mangio i cereali sul divano e li butto tutti quanti dappertutto. Una nostra ascoltatrice dice: quando sono da sola mi controllo e mi levo i peli del viso. Ci sta, sei da sola, nessuno ti guarda, ma soprattutto nessuno ti rompe le scatole. C'è anche un po' una regressione, no? Se ci pensate, quando siamo da soli ci permettiamo un po' di tornare bimbi, per cui davvero, che ne so, ci mettiamo a fare le vocine oppure dormiamo abbracciati al cuscinotto oppure a qualcosa. Anche il fatto di mangiare, come dice il nostro ascoltatore, i cereali che poi cascano dappertutto sul divano è una cosa un po' regressiva. Ci permettiamo di essere bambini, cosa che evidentemente un po' ci manca, no? Perché siamo lì costretti dalle nostre responsabilità, inchiodati, diciamo, alle nostre responsabilità. Oppure, ecco, qualcuno mi dice che parla al suo animale domestico, ma ragazzi, io parlo sempre con voci stupide al mio animale domestico, non so voi, cioè non c'è bisogno di stare da soli, non mi vergogno di tutto ciò. Si chiama il baby talk ed è una cosa che dovrebbe fare la madre col bambino esclusivamente, ovvero mettersi, sintonizzarsi sul proprio infante e fare tutti quei niente sei piccolino, queste cose qua che non sono sbagliate, no? Anzi, il bambino sente questa vicinanza, c'è questa sorta di dialogo preverbale addirittura tra la mamma e il bambino. Questo proprio te lo insegna la psicologia, proprio quella dell'infanzia, ancora prima dell'infanzia, neonatale. Se lo fai con il cane, con il gatto, con il criceto, beh, che posso dire? Evidentemente non c'è il bambino, si fa con quello che abbiamo. Come va?

ascoltatori di Radio 2, Radio 2 Music Room, estate 14:34. Certo che avete una strana idea delle cose da fare segretamente, perché questo è il nostro tema di oggi. Che cosa fate quando nessuno vi guarda? Io immagino, Avo, cose inudibili, agghiaccianti. Ad esempio, Valerio Veleno, non so come si chiama, mi dice: mi piace mangiare salmone affumicato e pane in cassetta di nascosto. E allora lì uno dice: ma chi è? Come sei cresciuto? Perché te lo hanno impedito? Questa è più bella. L'Anna ci dice: quando sono sola parlo con le mie piantine. Bellina, però anche questo si può fare. Oppure resto sulla poltrona a leggere ad oltranza. Tutto può aspettare. Grazie per i complimenti per la nostra trasmissione. Insomma, piccoli peccatucci, niente di drammatico. Mettermi in libertà, ecco, questo è fondamentale. Io lo chiamo smutandarsi, che mi sembra il minimo, no? Quando si sta in casa, e camminare scalzo a contatto con il pavimento è ristorativo. Ricordo Sex and the City, uno dei, insomma, di queste simpatiche sitcom commediole, in cui c'era lui, uno degli uomini ambiti, insomma il compagno di una delle protagoniste di Sex and the City, che era famoso perché andava in giro e cucinava nudo, e questo è un altro grande classico. Oppure nudo ma con un grembiule davanti, e il dietro chi se ne frega, va bene così. Oppure ci sono i nostri ascoltatori che dicono che guardano cose in televisione, oppure insomma altrove, i famosi guilty pleasure di cui abbiamo parlato già giorni fa, cioè le cose che ci vergogniamo di ammettere. Quindi guardano stagioni di programmi di cui bisogna vergognarsi, sai, quelli ad esempio dove la gente se ne va tipo sulle isole, ad esempio, ecco, quelle lì, e si accoppiano furiosamente a dispetto del compagno, della compagna, che sono lì a piangere in diretta e li guardano con la lacrimuccia. E vabbè.

0: Always There I Need to Be, dove devo essere lì ci sono, The Cooks su Radio 2, versione pomeridiana e soprattutto versione estiva, e tanti ascoltatori che mandano messaggi al 3487 300 200. Prego.
1: Sempre Alessandra da Modena. Un'altra cosa che faccio, non di nascosto, diciamo raccontando una bugia, il sabato e la domenica cerco di svegliarmi alle 6, 6 e mezzo, con la scusa che mi sveglio da sola, ma in realtà voglio sentire Natasha Lusenti, Matteo Osso, lo ammetto.
0: Ragazza, brava!
1: Sono Radio 2 dipendente per certe trasmissioni. Ciao, vi adoro.
0: Tesoro, ma non sono cose che ti diremo non le fare, sono cose da fare che fanno bene alla salute, che fanno bene all'inizio della giornata, quindi insomma è una bella abitudine quella di alzarsi presto presto per sentire la Lusenti e il nostro Matteo Osso, che saluto perché loro se ne stanno a Milano, quindi noi non li vediamo mai. Allora dai, però la domanda seria, attenzione, dai, su, sbottonatevi, la domanda importante è questa, completate questa frase: se ci fosse una telecamera nascosta in casa tua, la cosa più imbarazzante che registrerebbe sarebbe, dai, su, 3487 300 200, fatecelo sapere. Oh, chi c'è? Oibò, David Bowie. Scusate, ho mangiato la... sapete quelle cose che non si devono mai mangiare quando si va in onda o quando si canta, tipo le mandorle, ecco, quello ho fatto. Ma parleremo dopo di David Bowie, abbondantemente, tranquilli.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 22.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

questa fanciulla che mi ricorda tanto Malika Yan, vero? A un certo punto ho detto, ma sogno son desta, sembra un po' lei. Invece Audrey Hobert, qualcosa del genere? Ma Malika Yan non è Audrey Hobert. Mi guardate, mi fate le facce. E io dico, ma è o non è Malika? È Malika con la sua canzone. Sono le 14.49 su Radio 2 Music Room Estate. Silvia Boscaro è con voi e ci sono un sacco di messaggi che fanno molto ridere riguardo a quello che abbiamo chiesto, ovvero che cosa combinate voi quando siete da soli e nessuno vi guarda e potete essere quello che siete. Faccio concerti interi in salotto. Che cosa canti? Malika Yan? Il telecomando? Vabbè, il telecomando è il microfono e io inspiegabilmente ho sempre il pubblico di San Siro. Ah, quindi sei ultimo, sei Vasco, sei uno di questi. Ma come inspiegabilmente? Giustamente, no? Per merito. C'è un altro di questi che annusa cose. Ho paura a leggere. Annuso le magliette per capire. Per capire se possono fare un altro giorno. So che è terribile, ma funziona, dice Carlo. Certo che funziona. Si fa così. Se non hanno la macchia, per forza si fa così. Rimango sempre un po' agghiacciata quando leggo queste cose, però sono le cose di cui abbiamo bisogno quest'oggi nella nostra trasmissione. Qualcuno che continua invece a parlare dello sbirciare cose che non si dovrebbero sbirciare sui social. Guardo i profili social di persone che non vedo da 15 anni e di cui teoricamente non mi importa assolutamente nulla. Quindi significa che qualcosa ti importa, che so io, l'ex fidanzato, queste cose che non si dovrebbero fare, vabbè. Poi ancora Paolo da Milano, sempre 3487 300 200. Io ho 60 anni, quando sono solo guardo le serie TV di anime. 16 più significa per i ragazzi dai 16 anni in poi? Va bene, sono molto divertenti. Ma in Giappone, ragazzi, le anime le guardano tutti quanti, cioè cultura generale. Puoi averne 80 di anni, ma rientra assolutamente nel meraviglioso mondo delle anime. Mi ricordo quando sono andata a Tokyo, c'erano librerie gigantesche solo di anime, con persone di tutte le età, di tutte le estrazioni, che si compravano la loro puntata, perché poi escono ogni settimana. Finalmente questa è Audrey Hobert e la canzone si intitola Sue Me su Radio 2.

0: Mi sembra di stare in un college americano e io e te, Banchi, siamo due ragazzacce di quelle che vanno in giro a fare cose che non si debbono fare. Ben ritrovata.
1: Dipende dalle cose.
0: Allora?
1: Senti, allora, Boschero, lasciami parlare un attimo col mio meraviglioso pubblico.
0: Taccio.
1: Allora, ieri vi ho consigliato il film che si chiama Giovedì di Dino Risi e sono molto contenta, un'ascoltatrice ci ha ringraziato, ci ha mandato un messaggio, ha detto l'ho visto, che bello, grazie. Oggi, in quanto venerdì, avrei voluto anche un po' alleggerirvi il venerdì. E invece Boschero, che fa, che mi chiede?
0: Le scrivo un messaggio.
1: Dice, prego. Parliamo di Nostalgia di Tarkovsky, che è uno dei miei film preferiti. A parte che è tutto da vedere, se è uno dei suoi film preferiti.
0: No,
1: magari...
0: non mi fare il terzo grado, eh?
1: No, è già pur prima, pure fuori onda, mi ha chiesto: oh, non mi fa domande.
0: Non mi fa domande che
1: non
0: mi fai.
1: Non te ne faccio
0: figura.
1: Le domande su Tarkovsky.
0: Cioè,
1: però
0: per me...
1: assumiti la responsabilità
0: sì.
1: di aver detto. Di avermi chiesto Nostalgia di Tarkovsky e così se la beccano pure gli ascoltatori.
0: Cioè, perché per me Tarkovsky è qualcosa, cioè, di metafisico, capito? Come un quadro,
1: ma
0: per
1: carità,
0: me.
1: Ma no? Che è un'altra cosa, cioè, veramente lasciamo perdere.
0: Cioè, certo, immagini,
1: allora,
0: capito?
1: La particolarità di questo film, subito te lo ammetto così, è che è un film con la fotografia e la sceneggiatura di Tonino Guerra,
0: che è un personaggio, è stato
1: Tonino
0: personaggio
1: Guerra ha lavorato con Fellini, quindi immaginati, e la fotografia di Peppe Lanci, quindi già un prodotto italiano in
0: quindi
1: parte,
0: mezzo italiano, italo-russo, diciamo, italo-disco.
1: Siamo molto felici.
0: Sai perché mi è venuto in mente Tarkovsky?
1: Perché?
0: Dai, poi non ti rompo più le scatole.
1: Dai.
0: Perché la settimana scorsa sono andata a vedere questa grandissima cattedrale scoperchiata senza tetto, famosissima, che sta in
1: a Venosa?
0: Toscana. No.
1: La famosissima è l'incompiuta che sta a Venosa in Basilicata, però se
0: no,
1: tu ce n'hai un'altra.
0: Io ti parlo proprio di lei, che poi è finita nel film di Tarkovsky.
1: Ah sì,
0: anche,
1: a Bagno Vignoni?
0: Vicino a Bagno Vignoni, non troppo.
1: In Val d'Orcia comunque, perché... Anche la piscina è girata a Bagno Vignoni.
0: Bagno Vignoni è un posto bellissimo.
1: È
0: tutta
1: bello.
0: Toscana, Alto Lazio, tutta questa la zona.
1: Molto bello. Allora, vedi, mi fa perdere continuamente.
0: Scusami,
1: il filo.
0: Non volevo.
1: Abbassiamo subito il livello, un attimo.
0: Vabbè,
1: la Toscana, Bagno Vignoni.
0: Però è vero, è stato girato lì in quelle zone.
1: Sì,
0: bellissime.
1: È vero.
0: Allora,
1: Tarkovsky, che ha fatto per me un film, forse addirittura il film d'esordio per me superiore a Nostalgia, che è L'infanzia di Ivan, un film del 62 che vinse anche il Leone d'Oro a Venezia. Era un film in cui c'era un bambino che faceva il ricognitore per l'esercito sovietico, molto intenso. Tarkovsky è terribile per le S questo non cognome. Racconta in questo film la storia di Andrei Gorkachev, che è un poeta intellettuale russo che arriva in Italia,
0: che non è Gorbachev,
1: Gorkachev,
0: okay.
1: Arriva in Italia per compiere ricerche su un musicista russo del Settecento. Viaggia attraverso la Toscana insieme ad Eugenia, un'interprete italiana che dunque lo accompagna. Ma il viaggio geografico diventa alla fine un viaggio interiore. Mentre compie questo viaggio, lui comincia a provare un'intensa nostalgia per la Russia. E che vuoi fa? Quello sta in Toscana e gli manca la Russia. Cioè, già per questo concettualmente è un film assurdo.
0: Non è vero. Quella è la patria, capito? Una distanza siderale con
1: se
0: stessi, la steppa, sì.
1: Durante il soggiorno incontra Domenico.
0: Domenico,
1: un
0: nostro amico, quello.
1: Domenico, un uomo considerato pazzo dagli abitanti del paese. E Domenico vive ossessionato con questa idea di attraversare una piscina termale con una candela in mano. Allora, la candela è una delle immagini più celebri del film di Tarkovsky. La scena dell'attore che attraversa la piscina
0: di
1: con
0: Bagno
1: la candela
0: Vignoli.
1: In mano, la piscina a Bagno Vignoli, fu una scena difficilissima da girare, perché l'attore che si chiamava, Oleg Yankovsky,
0: okay,
1: ha dovuto ripetere la scena moltissime volte col percorso di questa candela, perché il vento, l'acqua si spegneva, quindi è stato un massacro. Però il film vinse a Cannes nel 1993, vinse miglior regia che seguo con Sotto al vulcano di John Huston, quindi
0: insomma, ci picchia,
1: e vari altri premi collaterali. E che cosa dirti d'altro? Che l'Italia non è dipinta proprio come una cartolina in questo film: luoghi umidi, un po' nebbiosi, abbandonati, rovine, terme, chiese e paesaggi quasi sospesi nel tempo.
0: Però bellissima, però sì, bellissima.
1: Bello, obiettivamente, esteticamente molto bello, però insomma.
0: Tra l'altro, Tra l'altro il
1: una palla lo
0: no, ma cosa stai dicendo? La nebbia non agli erticolli, ma la nebbia tarcoschiana è veramente una condizione dell'anima. Io quando vedo anche lui faceva anche le foto Tarkovsky, io ne ho tante e sono tutte nebbiose, sono tutte lattiginose, io impazzisco, cioè mi commuove.
1: Perché nel film ci sono anche questi lunghissimi piani sequenza,
0: sì.
1: infiniti spazi, ma beh, dai, è come andare a vedere alla fine un quadro.
0: È vero, hai ragione. No? È vero.
1: Comunque, quindi questo film, sai, ti do un'ultima suggestione, così tu poi ci rimugini e mi dici. Questo film ti può anche un po' rappresentare qual è quella cosa apparentemente inutile che facciamo, che però per noi ha un significato enorme.
0: Questo mi rappresenta nostalgia di Tarkovsky?
1: Un po' sì.
0: Ci penso.
1: È una cosa inutile vederlo, però poi alla fine ha un grandissimo valore.
0: Utile toccarti, però. Sia mai.
1: Attenzione.
0: Che succede?
1: Attenzione. Ti puoi accontentare degli sguardi.
0: Guarda, secondo me ci sta benissimo dopo Tarkovsky, Mahmood. Proprio.
1: È proprio la stessa cosa.
0: Una ciliegia.
1: Una simbiosi.
0: Sì. Sulla torta. Puoi stare.

vogliamo solamente essere liberi. We just wanna be free now. Loro sono The Yuppie Flu. Li abbiamo già trasmessi un po' di volte, questo gruppo che non si sentiva da un po' di tempo, soprattutto sulle frequenze nazionali. Sono un gruppo di Ancona. Hanno sempre fatto questo lo-fi, questa bassa fedeltà che però strizza un po' l'occhio alla musica lounge, alla musica un po' di altri tempi. E sono tornati alla grande, insomma, da un qualche anno i tre, se non sbaglio, perché poi insomma nella band si sono avventurate tante persone e alla fine insomma sono rimasti tre membri, forse i tre membri fondatori. I prossimi invece sono una band fantastica e questo è il pezzo, forse è il pezzo con cui li abbiamo conosciuti in Italia. Una band fondata e tenuta, diciamo, da una leader carismatica pazzesca che si chiama Beth Ditto. Questa donna dalla voce super magnetica, il carisma incredibile, la capacità di veicolare dentro le cose che racconta, anche semplicemente attraverso la sua presenza, un sacco di istanze anche che hanno a che vedere con i diritti, con il femminismo, con il body positive. Un'icona al 100%. Beth Ditto, la capa dei Gossip, questa band che mescola da un po' di tempo rock, perché sì, possiamo dire che sono molto rock, ma anche dance, e che esistono da tanto, perché credo che sia dagli albori degli anni zero, dei 2000. Il pezzo che ci ha fatto sognare all'inizio si intitola Heavy Cross, una pesante croce che lei racconta di essersi portata sulle spalle per un po' prima di spiccare finalmente il volo e di rendersi conto di tutte le meraviglie che poteva dare agli altri attraverso la musica. Gossip su Radio 2 Music Room estate, e se volete continuate a mandarci messaggi 348 7300 200. Qual è la cosa che voi fate quando siete da soli e nessuno può spiarvi e osservarvi? Raccontatecelo.

con questa Heavy Cross, i Gossip che poi si sono fermati per un po' di tempo perché sapete, quando le band funzionano spesso a un certo punto si rompono proprio nel bel mezzo del funzionamento migliore che c'è e soprattutto solitamente il leader se ne va a fare altre cose, parte per la carriera solista, un po' come anche i nostri Maneskin, no? Che infatti tornano all'ovile e ora c'è il grande ritorno con date in via d'annunciazione, annunciazione. E poi i Gossip, stessa cosa, si sono rimessi insieme nel 2024 e sono venuti anche in tour, insomma hanno rilasciato un po' di interviste, ringiovaniti diciamo così dopo un po' di tempo in solitaria. Provo le litigate allo specchio al 3487 300 200, questo è quello che fa una nostra ascoltatrice quando si trova da sola senza nessuno che la spia. Naturalmente nel prove io sono bravissima, nella realtà dico dai non importa, porca miseria, vedi? Però dovrebbe funzionare, perché anche in alcune teorie psicologiche di psicologia positiva ti dicono mettiti davanti allo specchio e fai la prova. Prova di più, forse hai provato poco. Poi ancora, se quest'anno riparte Moby Dick, mi sa di no, caro Francesco, che ci scrive al 3487 300 200, però dici piuttosto cosa fai quando tu sei da solo e nessuno ti guarda. Mi ripasso tutti i riff di chitarra dei miei gruppi preferiti, vabbè, ma questa non è una cosa da nascondere, a meno che tu non sia particolarmente scarso. Poi ancora Marco da Mantova, ho una stanza adibita all'ascolto della musica e quando sono solo in casa metto i dischi di Cerrone a palla. Fa male? No, perché? Questo è anche questo è assolutamente comprensibile. Insomma, serie TV di cui ci vergogniamo, questa sembra un po' la puntata a questo punto, no? State andando un po' sulla puntata che abbiamo fatto del guilty pleasure, quindi le cose che non vogliamo che gli altri sappiano di noi. Gente che annusa qualsiasi cosa ed è lieta anche di farlo, lavatrici fatte, insomma, stiamo andando nella strada giusta. E allora, visto che oggi stiamo ascoltando anche un po' parecchie cose di qualche tempo fa di grande valore, prima abbiamo ascoltato i Gossip, prima ancora il buon David Bowie, e ritiriamo fuori anche una band fantastica, gli Heartbreakers, ma mica da soli, insomma, quando si dice Heartbreakers si dice soprattutto il grande Tom Petty. Su Radio 2 Music Room, estate, questa si intitola American Girl.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli, noi e voi su Radio 2 alle 15:21, Radio 2 Music Room, estate, facciamo cose che non facciamo quando siamo davanti agli altri. Questo è l'argomento di oggi. Una delle cose che mi hanno sorpreso abbastanza è che gli italiani in media, secondo un sondaggio recentissimo, quando sono soli parlano moltissimo con gli assistenti vocali. E questa è una cosa molto triste. Cosa sono gli assistenti vocali? Sono quegli ammennicoli che solitamente hanno un nome femminile, ai quali si rivolgono delle domande. E quindi, tipo, secondo voi gli italiani che cosa hanno chiesto a una di queste assistenti vocali, la più famosa, la più diffusa, o meglio, informazioni su quali personaggi dello spettacolo hanno chiesto gli italiani? Allora, la più, questo per quanto riguarda il 2025, quindi lo scorso anno, migliaia di domande a questa assistente vocale sono state fatte su, al primo posto, Marcella Bella. Così, vabbè, mi sa che aveva fatto Ballando, no? Se non erro, nel 2025. Quindi sì, Marcella Bella. Poi, al secondo posto, Cristiano Ronaldo. Pippo Baudo, che ci ha lasciato effettivamente, Massimo Ranieri, Michelle Hunziker, Patti Pravo, Giorgia, Adriano Celentano, Rita Pavone, chiude la lista Gianni Morandi. Ma questo per quanto riguarda, diciamo così, il gossip, gli italiani chiedono a questi assistenti vocali, quando sono soli ovviamente, però si sentono anche in compagnia dell'assistente vocale. Cos'altro hanno chiesto rispetto a cose generiche? Allora, una delle domande più richieste dagli italiani nel 2025 alle chatbot è stato: quanto dista la Terra dalla Luna? Che insomma ha il suo perché come domanda. Quanto è alta la Torre Eiffel? Così, dice, ma sono a cena fuori e voglio farmi bello sapendo quanto è alta la Torre Eiffel. Quante persone popolano la Terra? Anche questo è piuttosto interessante. Quanto serve per cuocere un uovo sodo? Io sapevo 7 minuti. Voi che dite? Troppo? Troppo, mi dicono dalla regia. Pensa un po'. Poi dipende come lo vuoi cuocere quest'uovo. Quanto è il valore di un bitcoin? Quanto è alto Carlo Conti? Ma son domande importanti, ragazzi. Sono domande proprio esistenziali. Chi ha sposato Jeff Bezos? E lì c'è proprio il rosicamento dell'italiano medio che vuole sapere dove finiscono tutti i soldi di Bezos. Il patrimonio di Elon Musk è un'altra domanda. E poi chiudiamo un po' con la fantasia. Dove vive Babbo Natale? Ma lo sanno anche i sassi dove vive Babbo Natale. La cosa più inquietante di tutte è che quando gli italiani sono soli e parlano con le assistenti vocali, hanno anche detto 7 milioni di volte all'assistente vocale: ti voglio bene. Questa cosa è pesante. Se ci pensate, significa che la solitudine è tanta, è grandiosa. Questo invece è Marco Castello che ci fa stare in compagnia di bella musica su Radio 2 Music Room estate.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto,

0: 10:27 Radio 2 Music Room, estate. Cari ascoltatori e ascoltatrici, ci vogliamo un sacco di bene, però voi mi fate tanto piangere. Vi ho appena fatto tutto il racconto su questo insomma statistica rispetto alla quale gli italiani si rivolgono moltissimo, anche troppo, quando sono da soli, a questi assistenti vocali. E addirittura 7 milioni di volte è stato detto ti voglio bene ad una di queste, la più famosa, e un ascoltatore mi dice: ma dai Silvia, anzi un'ascoltatrice, Chiara, mio figlio avrà detto almeno 1000 volte ad insomma quell'assistente vocale ti voglio bene, ma perché poi lei ricambia con una canzoncina simpatica che gli piaceva tanto a Tommy. ma con questa frase un pedagogo muore e anche uno psicologo dell'infanzia e dell'adolescenza, capisci cara ascoltatrice? Vabbè dai, si fa per scherzare. Anonimo veneziano da Bologna, ciao bellissime. Ah, sbanchi ci danno delle bellissime, eh? Io quando sono solo, ciao bellissime ho letto, quando sono solo e nessuno mi può vedere gioco al grande pianista oppure al grande violinista. Scelgo un concerto per piano o violino e io suono, mi mando. Fammi capire, ma c'hai la scopa in mano oppure c'hai davvero il violino o il pianoforte? Questa mi interessa. Tantissimi applausi, no vabbè, si fa gli applausi da solo e poi si inchina. Ma che meraviglia, io veramente ti immagino. Aspetta che apro la foto, caro Luca. Vabbè, ma sei un simpaticone, si capisce anche dalla foto, si è immortalato mentre se la ride grassamente. Ancora un altro ascoltatore: io quando sono solo spero sempre che riprenda il programma musicale che mi piaceva tanto, Aldo. Aldo, dagli un nome a questo programma musicale, così vediamo che cosa possiamo fare per te, lo andiamo a dire al nostro direttore. Va bene ragazzi, ancora musica. Ah, qua però siamo in un'altra epoca rispetto alla mia. Piacevano tanto One Republic, Counting Stars. Ah no, c'è il GR, cosa vo' dicendo? C'è il mio regista che mi guarda e mi dice: Silvia, cosa stai facendo? C'è il GR. È vero, perdonatemi. Li ascolteremo un'altra volta. Intanto diamo la linea alle news col GR2 e torniamo subito dopo con l'ultima tranche.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Gentile ascoltatori, un cordiale buon pomeriggio da Massimiliano Colli in studio. Firmato il decreto interministeriale che proroga fino a giovedì 10 il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro per finanziare l'estensione del provvedimento che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Attesa ora la pubblicazione del test in Gazzetta, successivamente l'intenzione del governo è procedere con aiuti selettivi calibrati sulle fasce di reddito più basse e alcune categorie professionali, su cui è in corso un dibattito all'interno della maggioranza per arrivare alla definizione delle nuove misure. E a Bari la premier Giorgia Meloni con il centrodestra si appresta a celebrare i 4 anni del suo governo, il più longevo nella storia della Repubblica.
4: Sarà un discorso soprattutto sulla stabilità, quello con cui Giorgia Meloni chiuderà la festa di Bari, festa che celebra il record di longevità del governo, un risultato rivendicato in primo luogo sul fronte politico. Da oggi, scrive la premier sui social, i 3 governi più longevi della Repubblica sono di centrodestra. Sul fronte delle politiche interne, la Presidente del Consiglio ricorderà l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti per la sicurezza e le misure contro l'immigrazione irregolare. È la stessa Giorgia Meloni a riconoscere che c'è comunque ancora da fare, a cominciare dalle riforme costituzionali in stallo dopo lo stop col referendum sulla giustizia. La stabilità viene letta anche in chiave di credibilità dell'Italia all'estero, oltre 140 le missioni internazionali in questi 1413 giorni. La festa si apre alle 18, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parteciperanno in videocollegamento. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
3: E la maggioranza compatta sottolinea i risultati positivi del governo, dallo spread al lavoro, dei migranti alla sicurezza, dallo sviluppo del sud al federalismo, evidenziano Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Niente da festeggiare invece per le opposizioni, che parlano di 4 anni buttati con condizioni di vita peggiori per gli italiani su salari, bollette, industria, sanità. Tradite le promesse, replicano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. E adesso dall'estero con un'ultima ora: un drone ha colpito la sede centrale centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo ha scritto il presidente Zelensky. E sempre per la stessa vicenda, la guerra russo-ucraina, in Ucraina si aprono spiragli però di negoziato per la fine del conflitto. Si terrà domani e dopodomani la visita degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a Kiev e poi a Mosca. E adesso la cronaca che ci porta ad Andria in Puglia per l'epilogo di quello che sembra un tragico, rovinoso preparativo di un assalto ai bancomat.
5: I corpi dilaniati dall'esplosione, a poche distanze i resti di una bomba artigianale, quelle che in gergo vengono chiamate marmotte, utilizzate per assaltare i bancomat. È la scena che si è presentata agli occhi del proprietario di una villa alla periferia di Andria quando questa mattina si è recato in campagna insieme al nipote per irrigare i campi.
6: Mio nipote ha visto una cosa a te, sono scappato qua, ho visto una persona a te.
5: L'uomo non ha perso tempo ed ha immediatamente allertato i carabinieri. I corpi erano nel cortile. Difficile al momento per chi indaga riuscire ad identificarli. L'esplosione così violenta da far volare via ad una decina di metri di distanza la scarpa di una delle due vittime. Davanti all'ingresso i carabinieri hanno ritrovato una macchina risultata rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una settantina. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa all'Esina. Tre forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari. Tatiana Bellizzi, GR2.
3: Lasciamo la cronaca. Assegnati a Zurigo i premi Nobel 2026 per le ricerche scientifiche più improbabili e apparentemente inutili.
7: Il motivetto suonato sul palco da un fisarmonicista ha aperto una cerimonia tutta all'insegna dell'autoironia con gli scienziati che ridono delle loro ricerche, tanto serie quanto paradossali, come quella sul modo migliore per soffiarsi il naso, basata sull'analisi dei flussi di aria nelle narici, premio Nobel per la medicina. Quello per la biologia al seppellimento delle mutande, 1000 in cotone, per misurare in quanto tempo si degrada il tessuto in presenza di microbi, funghi e altri organismi. Premiata anche la ricerca sul perché i neonati hanno un buon odore e gli adolescenti no. Trattasi di ricerche scientifiche vere e proprie, sottoposte a revisione e pubblicate su riviste accademiche, le cui pagine, volendo, possono essere impiegate nel tradizionale lancio degli aeroplanini di carta. Launch of the B-brand, please! Novità, la cerimonia degli Nobel, a cura della rivista Improbable Research, si è svolta a Zurigo, lasciando dopo 35 anni gli Stati Uniti, dove, secondo gli organizzatori, ora c'è un clima ostile alla scienza. Donatella Gori, GR2.
3: Grazie per l'attenzione, la linea torna a Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 19.30, insieme a Roberta Sibona, a più tardi.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Oh Mother, Sam Smith featuring Two City Chorus. Alle 15.39, Chorus mi porta in mente che la nostra super rubricante Simona Banchi ha un chorus.
1: Un chorus.
0: Sta in un coro che
1: certo,
0: si chiama il coro core.
1: Posso fare un annuncio?
0: Fai una pubblicità.
1: Voci maschili, volete stare in un coro di donne belle, simpatiche, intonate,
0: virtuose,
1: avvezze all'aperitivo? Seguite il coro core
0: su Roma, però.
1: Certo, su
0: quante
1: Roma.
0: Volte fate le prove?
1: Una volta a settimana.
0: Ok, quindi anche se fossero fuori Roma potrebbero venire.
1: Potrebbero. C'è una pagina Instagram.
0: Coro core.
1: Solo voci maschili ci servono. E siamo poi, come nella vita, sì, in carenza di uomini.
0: Siamo in carenza di uomini e di uomini con certi attributi. Scusate. E la cosa
1: con certe voci.
0: La cosa interessante è che il coro core fa anche tanta beneficenza, no?
1: Soprattutto,
0: cioè nasce per quello e per stare insieme.
1: Esattamente.
0: Bene, si rimorchia?
1: Si rimorchia, uno va a coro per rimorchiare e poi ci troviamo tutte donne e quindi mo fammi fare la campagna acquisti.
0: Mi piace molto, voglio venire anch'io. Ma te, Leonardo,
1: vieni portando.
0: Non sei intonato? Sì,
1: guarda,
0: lo è.
1: Non e sono sì. Tutte lufarde come noi.
0: Lufarde?
1: Ci sono anche delle ragazze più giovani.
0: Cosa vuol dire lufarda?
1: Non lo so, onomatopeico.
0: È
1: mi
0: bellissimo.
1: Piace.
0: Va bene, Simona Banchi.
1: A proposito di lufarde.
0: Ok.
1: Ecco, guarda.
0: Dimmi.
1: Adesso seria, non scherzo. Questo è un film che dovresti veramente vedere. Va cercato, non è facile.
0: Non è nemmeno facile trovarlo,
1: no,
0: allora cosa mi dici?
1: È bellissimo. Allora, si chiama Jean Dielma, Ventroacque du Commerce.
0: No, non ce la posso fare, è troppo lungo.
1: Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce.
0: Lo sai che ho scritto
1: Bruxelles.
0: Solo Jeanne e mi è venuto subito?
1: Eh certo, ma mica un filmetto così. È un film del 75 di Chantal Akerman e Le Monde lo definisce primo capolavoro femminile della storia del cinema.
0: Vabbè, perché è roba loro, francese, eh?
1: No,
0: se la cantano e se la suonano.
1: Sì. E vabbè, però è una cosa. Aspetta. Nel 22 Sight and Sound ha incoronato Jean Dielma miglior film di tutti i tempi, scalzando dopo decenni Quarto Potere e Vertigo.
0: No, Quarto Potere e Vertigo non si possono scalzare.
1: È stato il primo film diretto da una donna che ha conquistato il posto in classifica.
0: Che bello.
1: No, è bello.
0: È bello, bello,
1: allora,
0: bello.
1: Di che parla questo film?
0: Di che parla?
1: Jean Dielma è una vedova e vive a Bruxelles con un figlio adolescente, Sylvain. La sua vita è scandita da una routine meticolosa, cioè sostanzialmente si vedono, il film è ambientato in 3 giorni, e si vedono questi 3 giorni, una routine
0: stretta, è ossessivo compulsiva lei?
1: No, è una donna come tutte le altre, prepara la colazione, rifà i letti, fa la spesa, cucina, pulisce la casa, tiene il neonato della vicina, però non è che lo bada molto, lo mette lì in un angoletto, c'è un'alienazione in queste pulizie. Ha una sorella in Canada, però non la vediamo mai perché si sentono solo per lettera. Vive a Bruxelles ma non parla fiammingo, quindi
0: è
1: super triste, è infelice. Per mantenersi, Jean ogni tanto, non sempre, si prostituisce nel suo appartamento.
0: In segretezza, direi, no?
1: Quando il figlio sta a scuola, lui, poveraccia, è una vedova, che deve fare? Il film, appunto, segue 3 giorni della sua vita, osservando con grandissima precisione il tempo tra il lavoro domestico e tutto il resto, e trasforma le azioni che normalmente non vengono considerate in cinematografiche proprio in una materia narrativa, perché sai, vedere una che pela le patate, lì vedi proprio la preparazione del chilo di patate che pela. Mi ricorda un po' il maestro, adesso non è che ho l'ossessione, però mi ricorda un po' il maestro.
0: Ozu.
1: Camera un po' fissa, questa.
0: Allegria.
1: Il vero tema del film è l'invisibilità del lavoro femminile.
0: Eh sì.
1: Cioè, organizza, accudisce, pulisce, produce, tiene il bambino, però poi che.
0: Dov'è il riconoscimento?
1: Ma anche dov'è l'economia? Infatti, poveraccia si prostituisce. Né a mano che nello scadere dei 3 giorni, però c'è qualcosa che va fuori posto, e qui veramente non ti posso dire la fine.
0: Oddio, c'ho paura.
1: Ma la mia no. È un gesto irreversibile, però.
0: Irreversibile è già irreversibile. Qualcosa di pesante. Ma la mia domanda un po' provocatoria è:
1: dai,
0: se questo film, come si chiama? Jean Dielman è stato ignorato dal pubblico.
1: Non è stato ignorato dal pubblico.
0: Non lo so.
1: Ma è del 75, allora insomma avrà avuto. Io l'ho visto.
0: Però? Ti è piaciuto?
1: Da morire. Da morire.
0: Va bene, e ci voglio stare, però ragazzi non sappiamo dove vederlo, quindi o ci diamo tutti appuntamento.
1: Ma prima o poi salterà fuori su una... Speriamo che Rai Play lo metta su la...
0: Amici di Rai Play, prendete Jean Dielman, anche perché pare che sia il film più bello di tutti i tempi.
1: Diretto da una donna.
0: Io
1: ti dico un grande sì, Boschero.
0: Ed è
1: e
0: un
1: perché
0: grande
1: ho messo...
0: Sì.
1: Perché ho messo questo film?
0: Perché
1: ti sto parlando di questo film? Perché ho visto la scaletta.
0: E hai visto che c'è Loredana?
1: Non sono una signora. E quindi ho fatto tutto.
0: Ma secondo te la Bertè sta lì meticolosamente a fare le patate, a pelare?
1: C'ho certe storie su Loredana che mi ha raccontato lei personalmente.
0: Hai capito? Ora mi racconti il segreto. Ma... Il cuore

Rolling Stones, Jealous Lover. Visto che abbiamo parlato di cosa si fa in solitudine, la mia domanda, quella che mi sono posta, è: cosa farà Mick Jagger quando se ne sta in solitudine? Ragazzi, mangia bene, prende lezioni di danza classica, di yoga, di aerial yoga e di Pilates per mantenere l'equilibrio e l'agilità nei movimenti. Capito che cosa si fa quando nessuno ci guarda? Ci si tiene in forma. Questi sono Fountains DC su Radio 2.

Mountains dei Sì con la loro Marianne, pezzo nuovo bellissimo per questa band irlandese che aspettiamo. Beh, abbiamo quasi finito ragazzi, c'è solamente tempo di una canzone, poi per i saluti finali in questa giornata in cui ci siamo chiesti che cosa facciamo di nascosto agli altri, quando nessuno ci vede. Sono andata a vedere le abitudini di tutti i musicisti che abbiamo avuto quest'oggi, ad esempio Otis Redding che cosa faceva? Se ne stava ad allevare cavalli perché era appassionato di questi animali bellissimi, e con lui chiudiamo proprio oggi.

Girl. Meglio di così non potevamo chiudere con la dolcezza, la grandezza della voce di Otis Redding. Tra pochissimo, signori, arriva il nostro Barti Colucci con il pomeriggio di Radio 2. Voi trascorrete, mi raccomando, uno splendido weekend. Noi invieremo la Banchi in quel di Venezia e da lì ascolteremo che cosa succede. Da Silvia Boschero, un buon proseguimento. Ci troviamo lunedì dalle 13:45 in poi, sempre su Radio 2.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
3: 2-2.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Sono le 16:00.

Eccoci qua, ben ritrovati in questo venerdì 4 di settembre in vostra compagnia. Ringraziamo Silvia Boschero, ci sarò io fino alle ore 18 nel pomeriggio di Radio 2 con tutta la squadra, che vado a salutare subito, se non altro perché poi a fine puntata non ho mai tempo di ringraziarvi. Forse faccio meglio a ringraziarvi a fine puntata, Edi Bruno alla regia, per capire insomma come avete lavorato. No, lo faccio subito. Grazie Edi Bruno alla regia, alla parte tecnica, il piacere di avere Fiore Liborio. Grazie Fiore di essere qui. Alla visual, vi ricordiamo, ovviamente siamo in diretta sul canale 202 del Digitale Terrestre, c'è Emanuela Mortera, che ringrazio, alla cura di questo programma Valentina Totta, Caterina D'Aleo, e in redazione Donato Moscati. Allora io direi iniziamo, perché oggi la puntata, cioè, abbastanza intrisa di argomenti di puntata molto molto stimolanti. Allora iniziamo subito con la musica però di Radio 2, c'è lei che noi amiamo tantissimo, è stata anche protagonista qui su Radio 2, Madame con Mama non Mama. Facciamo

0: Ok, let's go.
1: Let's go, che mi piace quando iniziamo con Let's go, madame, mano, mamma. 16.03, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, in vostra compagnia fino alle 18. Allora, iniziamo subito con una polemica che arriva dall'America. Hai una base polemica di Brundo? No, vabbè, è tempo di trovarla. Perché sul New York Times è stata pubblicata, firmata dalla giornalista autrice Melissa Clark, una ricetta italiana tipica della tradizione toscana, che è la panzanella. Quanto è buona la panzanella, ragazzi. Poi sicuramente molti di noi, di voi, l'avranno mangiata in questo caldo infernale, che è una di quelle ricette pratiche, veloci e molto gustose. Conferma Fiore Libori. Quante ne mangiate, Fiore? Quest'estate tantissima. Allora, vi do un attimo la ricetta della panzanella, che è pane raffermo, pomodoro, cipolla, cetriolo, basilico, aceto e olio extravergine d'oliva. Ok, cosa hanno fatto gli americani? Hanno pubblicato una ricetta della panzanella che sono inventati loro, che hanno modificato aggiungendo la mozzarella e la senape. E l'aggiunta della senape ha creato non poche polemiche proprio su questo articolo, ovviamente derivanti dagli chef italiani. Hanno detto: non si tocca la tradizione italiana, non si toccano le ricette identitarie del nostro paese. Io sono un po' più, come dire, moderato in questo, cioè a me piace anche personalmente variare, cercare anche delle variazioni, quindi chiedo a voi, subito apriamo l'argomento di puntata, quindi facendo riferimento alle vostre ricette, quelle che magari prendete come spunto e le modificate, perché magari modificare una ricetta tipica della tradizione italiana spesso può portare anche dei risultati piacevoli, poi andremo a citare tutte le variazioni della cucina italiana che poi sono state apprezzate e che molti ancora invece non vogliono accogliere. Vi spoilerò già la pizza all'ananas di cui abbiamo parlato. Io personalmente l'ho assaggiata e devo dire che non è così male. Vedi Bruno, tu hai mai assaggiato la pizza all'ananas? Fiore Libori l'ha assaggiata. Com'è, Fiore? È piaciuta pure a Fiore. E allora apriamo l'argomento di puntata con gli ascoltatori. Allora, visto che siamo un popolo di navigatori, poeti e anche chef, diciamocelo, qual è la ricetta, la vostra pietanza che avete modificato e che diciamo in un certo senso ha un riscontro positivo con i vostri amici quando fate le cene? Allora aspetto i vostri messaggi, mi raccomando, scritti, apprezziamo soprattutto anche i vocali corti, il numero lo conoscete, 3487 300 200. Oasis. Maybe.

0: Oasis, Live Forever, brano pubblicato nel 1994, nel pomeriggio di Radio 2. Tra l'altro Liam Gallagher ha proprio annunciato ieri, ha spoilerato degli indizi sulla probabilità che nel 2027 faranno di nuovo un tour dopo la reunion col fratello, e probabilmente ci sono anche le date in Italia, tra cui campeggia l'ipotesi di Roma a luglio. Quindi per tutti i fan degli Oasis vi do questa dritta, andate a vedere già se ci sono i biglietti di qui a poco, credo, come fanno loro, usciranno. Allora, ma non stiamo parlando di musica, anche se ci piace comunque dare degli aneddoti relativi alla musica nel pomeriggio di Radio 2. Stiamo parlando di questa polemica nata per la pubblicazione di questa ricetta rivisitata, diciamo così, a mo' degli americani, della panzanella toscana. Quindi hanno aggiunto un ingrediente che è la senape, che ha scaturito diverse polemiche. Quindi vi ho chiesto al 348 7300 200 di dirci, di raccontarci la vostra pietanza modificata, la vostra ricetta modificata, che comunque piace, se non a voi, anche ai vostri amici. Tanti messaggi, tanti vocali, grazie per l'affetto comunque. Parto col primo, quello di Franca, sentiamo.
1: Io, abitando a Belluno, non ho le mandorle, sì. Quindi ho modificato la caprese, al posto delle mandorle ci metto le noci e le nocciole.
0: Ok, ciao. Franca, piace però questa versione. Tra l'altro abbiamo tirato giù delle ricette nate per errore, tra le quali figura proprio la torta caprese. La torta caprese sembra che un pasticcere abbia dimenticato la farina mentre preparava una torta alle mandorle, e il risultato però piacque moltissimo e divenne appunto la torta famosa caprese, che la nostra Franca invece ha variato con un altro prodotto. Tra l'altro, il panettone, voi sapevate che il panettone è nato per un errore? No? Allora, praticamente dice, la leggenda al meglio dice, che un fornaio chiamato Tony, sarà americano pure lui, Tony, a questo punto, dopo aver bruciato il dolce previsto per Natale, abbia improvvisato un nuovo impasto con gli ingredienti rimasti. Da qui il celebre

rinome Pandetoni, capito? Panettoni, Pandetoni, sembra una battuta ma è così, questa, o meglio, questo narra la leggenda. Il risotto allo zafferano per esempio è nato anche per errore, perché sarebbe nato a Milano quando dello zafferano, usato normalmente dai vetrai per colorare il vetro, io questo non lo sapevo addirittura, venne aggiunto per scherzo al risotto durante un matrimonio, divenendo poi il famoso e celebre risotto allo zafferano. Il gorgonzola per esempio, la storia racconta di una cagliata dimenticata da un casaro alla quale venne aggiunta altra cagliata fresca alla successiva stagionatura, poi avrebbe prodotto il caratteristico formaggio erborinato. Tra l'altro sarebbe bello chiamare Federico 40 per avere proprio in dettaglio qualche nozione in più rispetto appunto queste variazioni alla nascita di prodotti culinari celebri in tutto il mondo grazie a degli errori. Va bene, allora raccogliamo un po' di vocali, intanto continuate a dirmi qual è la vostra ricetta modificata che tanto fa scalpori in casa vostra. 348 7 300 200

0: let's go.
1: Sombra, my body's ready, 16 e 16 in questo 4 di settembre, nel pomeriggio di Radio 2. Stiamo parlando di cibi, ricette che amiamo modificare, insomma, partendo da una base della tradizione italiana, che poi magari piacciono anche ai nostri amici o facciamo scalpore in casa. Siamo partiti da questa notizia per cui, insomma, si è scatenata un po' di polemica riguardo al cambio di questa ricetta tradizionale toscana della panzanella, per cui gli americani hanno aggiunto la senape. Di qui ovviamente noi, per un senso anche patriottico, direi no, la panzanella non si tocca. Io sono un po' più moderato, come dicevo poc'anzi, meno estremista riguardo alle ricette. A me piace mangiare e provare anche tutto, considerando che poi la tradizione va anche rispettata. Allora, abbiamo tanti vocali, partiamo con quello di Elide, sentiamo cosa ci dice.
2: Travolgere le ricette perfette della nostra tradizione italiana le trovo un vero sacrilegio. E mi domando sempre perché Colombo abbia scoperto l'America.
1: I pomodori.
2: Meno male che hanno fatto buone musiche e film. Ma casomai io direi che qualche ricetta particolarmente pesante può essere alleggerita, ma non stravolta. Poi la pizza con l'ananas, tanti auguri. Io amo molto, per esempio, invece con l'ananas la mimosa.
1: La mimosa.
2: Ecco, allora quello è un dolce, va bene, ma non è la pizza, quella è un'altra cosa. Non chiamiamo la pizza, chiamiamola.
1: Allora, ragazzi, però,
2: da Roma.
1: Ciao Elide, allora, però c'è un discorso da fare, no? A tutti noi. Quando c'è qualcosa di nuovo, io tendenzialmente sarei più propenso a provarlo e magari giudicare dopo averlo provato. Poi i gusti restano gusti. Tra l'altro, se ce l'hai con gli americani in quanto a cambio delle nostre tradizioni, allora ti vado a citare la chicken parmesan. Questi sono i cibi italiani più modificati all'estero, che sarebbe fiore di limone, non scuote la testa, devi assaggiare la chicken parmesan. Praticamente la parmigiana senza melanzane, la fanno col pollo, però la chiamano la chicken parmesan. L'avete mai assaggiata? Scusate, no. E allora come fate a giudicare? Poi c'è la carbonara in America. Se andate in America trovate la carbonara, che non è la nostra carbonara, che loro ci mettono soprattutto anche in Francia, cipolle e lardo, e poi l'avete assaggiata pure questa? No, pure c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che l'ha assaggiata, può testimoniare se la carbonara francese è comunque buona nonostante sia stata cambiata, modificata. Per quanto riguarda la pizza con l'ananas, poi non è stata inventata dagli americani né dagli hawaiani, ma bensì dai canadesi. Siamo sempre in America, per carità, quindi si chiama pizza hawaiana, ma è stata inventata dai canadesi. Mentre in Inghilterra, se andate in Inghilterra, trovate la variante, quando prendete una pepperoni pizza, non vi aspettate di trovare i peperoni, ok? Perché per loro i peperoni e il salame piccante, ok? Fiore, hai provato pure questa? Ah sì? Com'era? Era buona? A te ti piace tutto, Fiore, vabbè. Fra poco raduniamo un po' di vocali e poi vi darò altre varianti della nostra cucina italiana all'estero, che non sono proprio, come dire, così appetibili. Però bisogna sempre, insomma, lasciare una porta all'esperienza nuova. Intanto la musica, Laura Pausini, siamo soli nel mezzo vuoto, che c'è?
3: Che

uscita questa rivisitazione di RAF del 1991 con Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è qui nel pomeriggio di Radio 2, 16:22. Continuiamo a parlare di ricette stravolte da noi italiani, che a volte non gradiamo quando gli altri insomma stati stravolgono la nostra cucina, quasi per un fatto identitario. Però bisogna essere un po' più, come dire, propensi ad accogliere anche quelle che sono variazioni, soprattutto in termini gastronomici. Allora, abbiamo tirato giù con Donato Moscati una lista di libri che magari volete consigliare a qualche amico vostro che invece rifugge la tradizione italiana per quanto riguarda i cibi, che possono essere molto esplicativi. Innanzitutto vi consigliamo Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, che è un libro del 1891, probabilmente reputato da tanti il libro più importante in assoluto per capire la nascita della cucina italiana moderna. Poi c'è un altro libro da consigliarvi riguardo la nostra cultura gastronomica, Il talismano della felicità, libro redatto nel 1929, pensate un po' che tradizione abbiamo. Poi c'è Il cucchiaio d'argento del 1950, e a proposito di ricette particolari, come non ricordare, visto che a noi piace anche essere un po' più leggeri, La buffone del 1974 del grandissimo Ugo Tognazzi, che è un libro ironico, divertente, al cui interno insomma il grande indimenticato e indimenticabile Ugo Tognazzi racconta le sue ricette fatte a casa con gli amici, preparate direttamente da lui, correlate da quelli che sono stati i momenti più iconici, più ilarici che hanno vissuto durante le loro cene. Quindi ve lo consiglio, l'ho letto, anzi neanche a fare apposta, vorrei rileggerlo perché mi sono rimesso curiosità da solo. Va bene, ci fermiamo un attimo, Edi Brundo, torniamo fra pochissimo, sempre la musica di Radio 2. Ora c'è lui che noi adoriamo tantissimo, Ed Sheeran, con la sua Bad Habits. Intanto, se volete, potete guardarci anche sul canale 202. Every

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese prevale tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Marica calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Spin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: 2-2.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Okay, let's go.
1: Let's go, Gaia, Bossa Nostra, 16:34 il pomeriggio di Radio 2. Sì, sì, molti vi scrivono, siete visibili, sì, canale 202 del digitale terrestre. Allora, stiamo parlando di ricette modificate da tutti noi che ci chiamiamo tanto la cucina, noi italiani, ma non solo. E allora, tanti messaggi al 348-7300-200, vado a leggere questo di Piero. Allora, buon pomeriggio, non vi racconto Radio 2 la ricetta che ho modificato da apprendista stregone, perché non ci credereste. Però Piero, ti abbiamo chiesto di scriverci la tua modifica. Ci scrive però che ho letto con piacere il libro Nonna Minestra, che io non conoscevo, scritto in romanesco e versi dal grande Aldo Fabrizi, oltre che culinario un valore letterario. Piero, grazie Piero per questa citazione. Tra l'altro abbiamo citato anche il libro del grande Ugo Tognazzi, La Buffata, e ci hanno giustamente gli ascoltatori di Radio 2 segnalato che quel libro è stato di ispirazione per poi il film La Grande Abbuffata, quindi che trae spunto dal libro stesso di Ugo Tognazzi, che io ancora non ho visto. Voi l'avete visto, ragazzi? Quindi sarebbe un modo anche per vederlo questa sera. Tra l'altro, allora, abbiamo tirato giù una classifica. Abbiamo una musica classifica di Brundo? La vuoi? Dai, metti la tua. Okay. Vai, ce l'hai? Vai, classifica, via. 3, 2, 1, via! Allora, questa ricerca ha coinvolto 1000 italiani tra i 18 e i 65 anni. La cosa sorprendente è che quasi un italiano su due sceglie al primo posto tra le paste preferite, immaginate quale, la carbonara. La carbonara vince su tutti, 48%. Al secondo posto spaghetti alle vongole, ragazzi. Terzo posto pasta al ragù, e a scendere poi amatriciana, pomodoro e basilico, pasta al pesto, orecchiette con le cime di rapa, cacio e pepe, penne arrabbiate e pasta alla norma. Quindi devo dire che la carbonara vince in tutta Italia come il piatto preferito. Tra l'altro, allora, visto che molti di voi se la sono presa con gli americani che hanno cambiato la nostra ricetta alla panzanella, si vocifera, poi non vorrei creare polemiche, anche se c'è qualche cuoco che vuole intervenire può intervenire scrivendoci al 348 7300 200. Si vocifera che la carbonara sia nata durante la seconda guerra mondiale, dopo che ci sia stato l'aiuto americano, che avevano i soldati americani avevano questa sorta di pacchetto di sopravvivenza in cui all'interno c'è il bacon e il formaggio, si dice. Ora non vorrei dire né tantomeno fare l'intenditore sull'etimologia e la nascita delle tradizioni culinarie italiane. Va bene, allora, e attendo che qualcuno di voi si faccia sentire, mi raccomando, perché fra poco giochiamo proprio con un gioco inerente alle ricette italiane.

0: Che meraviglia, Harry Ham, Irem, Lucy My Religion nel pomeriggio di Radio 2. Tra l'altro, canzone iconica generazionale del 1991 dall'album Out the Time. Tra l'altro, molti lo sanno, magari in passato non si sapeva, si pensava che Lucy My Religion fosse una canzone dedicata alla perdita di fede. In realtà, negli studi degli Stati Uniti, lì da dove proviene Mike Stipe, Lucy My Religion significa perdere la pazienza. Quindi, una canzone d'amore per Michael Stipe, che è diventato poi un canto generazionale. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio 2, dove stiamo parlando non di musica, o meglio anche di musica, ma soprattutto di ricette. Allora, ho ipotizzato che la matriciana, così come dicono, possa essere stata inventata anche in favore, grazie ai soldati americani durante la seconda guerra mondiale. Subito arrivano le polemiche e le rettifiche, come giusto che sia, al 348 7300 200. Sentiamo chi è.
1: No, la carbonara, come no, anche la matriciana, no, e come sì, la gricia, sì, sono, hanno una base di guanciale, sì, e pecorino, e sono tutte, no, no, le tre ricette laziali per eccellenza.
0: Sì, questo sì.
1: E non è, cioè, la matriciana è una variante della gricia con il pomodoro, sì, la carbonara è una variante della gricia con il guanciale, l'uovo, quindi sì, sì, non hanno inventato niente gli americani.
0: No, niente, vabbè, ce
1: l'abbiamo. Non c'entrano niente gli americani nell'invenzione della carbonara.
0: Vabbè,
1: assolutamente.
0: Ce l'abbiamo con i nostri amici americani, che oggi hanno pubblicato una ricetta della panzerella toscana modificata. Giustamente, no, non ci toccate la tradizione italiana. Però, allora, visto stiamo parlando di arte culinaria, tradizione culinaria italiana, perché non giochiamo il gioco indovina la ricetta? Allora, dovete indovinare di quale ricetta famosa sto parlando, ovviamente della tradizione culinaria italiana. Il più veloce di voi poi verrà in diretta con il sottoscritto, quindi mi raccomando, siate più veloci. Vado col primo indizio. Allora, il suo nome è un invito a ritrovare le energie, ok? Quindi già potrebbe essere qualsiasi cosa, però diciamo che anche nell'indizio si nasconde metaforicamente la soluzione. Secondo indizio, è un dolce a strati che non ha bisogno del forno per conquistare tutti. È di Brundo? Ha idea? No, è di proprio niente, zero. No, non è. No, lo dico anche per gli ascoltatori, non è il profiterole. Fiore Liborio, idea? Dai, è un dolce a strati che non ha bisogno del forno. Basta. Non lo puoi dire, Edi. No, non è neanche quello. Terzo indizio, spesso chiude in bellezza pranzi e cene della tradizione italiana. Allora, voi ascoltatori di Radio 2 siete molto più bravi della squadra del pomeriggio di Radio 2, siate più veloci. 348 7 300 200.

0: 16:49 il pomeriggio di Radio 2. Allora, stiamo giocando alla ricetta che dovete indovinare, perché abbiamo parlato come apertura dell'argomento di puntata di questo venerdì 4 di settembre, insomma, cibi italiani, tradizioni culinarie italiane. Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, il gioco verteva su questi tre indizi: il suo nome è un invito a ritrovare le energie, è un dolce a strati che non ha bisogno del forno per conquistare tutti, spesso chiude in bellezza pranzi e cene della tradizione italiana. Devo dire, siete stati bravissimi, ma la più veloce è stata Gabriella da Cervia. Ciao Gabriella, buon pomeriggio.
1: Basti, già. Eccoci qua.
0: Eccoci,
1: ciao, buon pomeriggio.
0: Ma che bella voce squillante.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Benissimo,
1: dai,
0: vedi.
1: Perché ti ascolto volentieri.
0: Grazie.
1: Sempre.
0: Grazie.
1: Però, insomma, non tutti i giorni. Oggi ho detto il momento buono e poi sono stata anche chiamata.
0: Bene, vedi, alla fine.
1: Aspettavo.
0: Grazie, sì. Grazie per l'affetto, grazie per seguire.
1: Figurati.
0: Radio 2.
1: A senti, voi tutti.
0: Senti, Gabriella, questa voce bella, rilassata e gioiosa, sì. In vista delle vacanze che devi fare, oppure
1: no,
0: hai fatto le vacanze distensive?
1: No, Basti, né rilassata, squillante, d'accordo. È sì. Il mio timbro.
0: Ah, bene.
1: Insomma, ecco, però l'estate è stata abbastanza pesante, una calura insopportabile, sarà banale, però ne ho risentito.
0: Ma un po' tutti,
1: per il
0: resto.
1: Per il resto tutto abbastanza bene, dai.
0: E ci fa piacere, Gabriella. Quindi le vacanze le hai fatte, però, le vacanze? Oppure sei stata
1: allora,
0: a casa?
1: Allora, non vacanze vere e proprie,
0: sì.
1: Perché io evito sempre luglio-agosto per ritagliarmi anche qualche giorno in più, settembre, ottobre, novembre. Ecco, quindi rinuncio già da anni.
0: Già da anni a luglio-agosto.
1: Prima viaggiavo, io sono napoletana, abito a Cervia da tanti anni. Sono trapiantata in Emilia-Romagna da tantissimo tempo. Quindi
0: sì.
1: Prima facevo su e giù anche a Napoli per motivi familiari.
0: Bene.
1: Adesso la mia mamma non c'è più, quindi diciamo che volentieri rinvio un momento di riposo quando è possibile.
0: Quando è possibile.
1: Ecco.
0: E questo forse inconsciamente ti dà quella grinta di gioia che noi percepiamo in radio con la tua voce. Può essere. Oppure la grinta e la gioia te la dà la ricetta nascosta all'interno del gioco di oggi. Non so,
1: ma
0: se tu
1: guarda,
0: sei.
1: Allora, gli indizi erano talmente, come dire, forti.
0: Diglielo, hai di Bruno in regia che non ha capito qual era il dolce. Vuoi dirlo tu? Qual era?
1: È
0: così, si è messi così.
1: Tirami su, bastava già che l'energizzante.
0: Ah, brava, il tiramisù.
1: Ma il secondo, non è da poco il secondo indizio,
0: sì.
1: Con l'indicazione appunto della strati che non serve il forno.
0: Ma scusami, Gabriella, ma tu sei una diciamo una pasticcera per diletto? Per niente, proprio. Però dice, era talmente semplice che è impossibile non indovinare.
1: Sì, davvero, astrati senza forno. Ma tu dimmi.
0: Esatto. Bisogna dirlo a Eddie Brundo, che non aveva capito quale fosse. L'unico.
1: Eddie Brundo.
0: Non aveva capito. Aveva detto il profiterol. Pensa a te, pensa come siamo messi.
1: Astrati anche quello, se vogliamo. Però solitamente non dici astrati il profiterol.
0: Esatto, no. Va bene. Gabriella, guarda, sei simpaticissima. Hai avuto modo
1: voi,
0: con questa calura, di mangiare qualche tiramisù oppure aspetti che arrivi
1: allora,
0: un po'?
1: Niente, aspetto quell'aria di cui parlo.
0: Esatto, l'aspettiamo tutti.
1: Per fare una bella cenetta con mia figlia, il tiramisù, un po' di vino, ma adesso tutto semplicemente basico, acqua a volontà.
0: Frutta,
1: e niente,
0: verdura,
1: dolci.
0: E magari
1: dolci.
0: Accompagnati da Radio 2.
1: Dalla mattina, va.
0: Grazie Gabriella, ti abbracciamo. Ciao Gabriella.
1: Ciao.

Sabrina Carpenter, Taste, 16:55, che tradotto in italiano sarebbe gusto, quindi ben si sposa anche con l'argomento di puntata che andiamo a chiudere riguardo le tradizioni culinarie italiane. Allora, un po' di notizie divertenti dal mondo, le volete? Sì. Allora, parliamo spesso di IA e anche di robot umanoidi. Cos'è successo? Tra l'altro questo video è diventato parecchio virale, potete andare a vederlo e farvi due risate, anche perché non è successo nulla. Praticamente in Giappone un cliente ha spinto un robot umanoide perché gli stava un po' troppo vicino. Ebbene, tutto riflesso, l'ha preso a calci. Sì, si è girato, l'ha preso a calci e il cliente è scappato. Questo video è diventato talmente tanto virale da suscitare ancora di più polemiche sull'utilizzo appunto degli IA legato poi ai robot umanoidi. Dove andremo a finire? Non lo so. Vabbè. Comunque in Giappone, sempre restiamo in Giappone, perché se magari come la nostra Gabriella avete intenzione di farvi le vacanze a settembre, potreste divertirvi non solo con le tradizioni culinarie giapponesi, ma anche con gli autobus o in particolare con le fermate degli autobus giapponesi, che hanno deciso di colorare e rendere a forma di frutta. Quindi hanno tolto le classiche banchine per fare degli autobus e se voi andate lì troverete una stazione di autobus a forma di ananas, un'altra forma d'arancia, capito? No, non c'è quella forma di tiramisù di Bruno, no, quello ancora non credo, ma okay, fateci sapere se siete andati in Giappone, avete visto una forma di tiramisù, fatecelo sapere. Poi da Giappone andiamo in Colombia, perché lì magari tutti voi che siete single e non sopportate più di fare i viaggi che organizzo per single, beh, potete andare comunque lì, perché c'è la festa, si chiama il Festival del Soltero. Cos'è il Festival del Soltero? È nato nel 1972 da un gruppo di scapoli che voleva celebrare la libertà dei legami sentimentali, e quindi per 3 giorni si festeggerà nelle strade, quindi con bancarelle, quindi con ciringhito vari, musica, danze, e sono ammessi solo i single, ok? Quindi, Edi Bruno, tu sei fidanzato? No, vabbè, potresti andare. Fiore? Fiore no, Fiore non può andare. Magari vai là, Fiore, dici che sei single, lo so. Ipotizzate. Quindi, Festival del Soltero in Colombia. E se avete idea di andarci, oppure qualcuno ci è andato, perché fatecelo sapere, 3487 300 200.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
2: 2-2.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a 60%.

0: Je Chole più Imal Angel Move to the Sun, grande successo per questo DJ francese che ormai vedete insomma su tutte le storie Instagram, se lo merita, anche perché questa ultima suo singolo sta spopolando in tutte anche le salse, devo dire. L'avete ascoltato qui anche nel pomeriggio di Radio 2. Ma parlando proprio di Radio 2, sapete benissimo che noi abbiamo il nostro Ivan Cardia in giro per l'Italia. Oggi lo troviamo a Borgo San Pietro, dove c'è stata una sagra che ha coinvolto tantissimi giovani, e dove ci sono i giovani ovviamente c'è Radio 2. Ciao Ivan, ci senti?
1: Ciao Barti e ciao a tutti i nostri ascoltatori del pomeriggio di Radio 2. In questo nostro viaggio tra i piccoli borghi ho scoperto il Borgo di San Pietro, questa frazione nel comune di Poggio, insomma, dove tantissimi ragazzi qui hanno organizzato scorsa settimana la Sagra delle Pennette, un evento di aggregazione. Bello. Che ha visto musica, festa, tanti turisti non solo dalla capitale ma da tutta l'Italia, insomma un modo per far vivere a 360 gradi questi territori.
2: Il festeggiamento dei Santissimi Angeli Custodi, la ricorrenza religiosa che principale della nostra piccola parrocchia, e in concomitanza abbiamo organizzato la Sagra delle Pennette.
1: È terminato questo momento, però voi vi divertite comunque. Questa festa che è giunta alla 40ª edizione, tu non eri neanche nato?
3: No, io ero appena spadellato.
1: Al dente?
3: Al dente, al dente.
4: Il nostro obiettivo in realtà è lasciare ai ragazzi che vivranno il nostro paese una festa e un futuro attivo, perché ci piace lasciare un'eredità.
5: È festa innanzitutto per noi e poi per il resto del mondo. Se noi ci divertiamo, si diverte anche il borgo.
1: Ma è vero o no che questi borghi sono belli anche d'inverno, più suggestivi?
6: Tanti spunti, comunque c'è un turismo legato anche al francescanesimo. Ci tengo al mio paese, quindi ci tengo che comunque venga gente a trovarci anche in inverno per scoprire il nostro piccolo borgo.
1: Che cos'ha di particolare la frazione di Borgo San Pietro?
6: Diciamo l'aggregazione dei ragazzi, la comunità, le persone che si riuniscono al bar, c'è tanto.
7: E c'è da dire che noi ci impegniamo tanto per mantenere quelle tradizioni che ci hanno cresciuto, per far vivere quella magia che noi abbiamo visto da piccoli.
1: Michele, tu sei il nuovo speaker di Radio 2, uno spot per Borgo San Pietro.
8: Perché San Pietro è San Pietro!
1: Ragazzi, è il numero uno. Grazie, vi ridiamo la linea e l'appuntamento a venire a visitare questa splendida frazione. Ciao ragazzi!
0: Ciao Ivan, ciao e grazie a tutti i ragazzi di Borgo San Pietro. Grande claim fatto anche dai ragazzi. Intanto Marina Ray, Primavera, qui su Radio 2.

Marina Rei, Primavera, che bello questo brano del 1997, sempre attualissimo, nel pomeriggio di Radio 2, 17.08, in questo venerdì 4 di settembre. Allora, che abbiamo argomento di puntata, traiamo spunto da questa notizia. Allora, vi porto in Puglia, nella mia terra. La vicenda è accaduta a Crispiano, in provincia di Taranto. Un uomo, praticamente, dopo essere caduto con il proprio mezzo in una buca presente sulla strada, ha deciso di riparare personalmente il dissesto a sue spese. Tra l'altro, nota non marginale, l'uomo è anche disoccupato, quindi ha sostenuto le spese per riparare questa buca e si è riparato anche il danno da solo. Ebbene, fin qua direte: ah, che bell'atto civile, giustamente, è un bell'atto di civiltà, se non che poi abbia ricevuto dopo alcuni giorni una multa per 900 euro, perché ovviamente c'è una legge che tutela il fatto che non possiamo da soli riparare le buche per strada. Però questa multa poi è stata ritirata, lo ha confermato il sindaco appunto di Crispiano, Luca Lopomo, che ha sottolineato come alla fine abbia prevalso il buon senso, visto il gesto nobile che lo stesso uomo ha fatto per evitare che poi altri automobilisti potessero cadere in questa buca. Allora, prendiamo spunto da questa notizia, perché alla fine tutti noi abbiamo voglia spesso di riparare qualcosa che in casa magari si rompe, no? Anche se non siamo pratici, però abbiamo innatamente la voglia di provare a aggiustare qualcosa. Poi non ci riusciamo mai, almeno il sottoscritto. Io ci provo ogni tanto. Edi Bruno, tu sei pratico del fai da te a casa? Sì? Ah sì, cos'è che hai riparato ultimamente? La cassetta di scarico? Cos'è che hai riparato? Cioè, la pompetta non andava giù? Cioè, il galleggiante? Allora, devo dire che il galleggiante ormai è alla portata di tutti. Nel passato era un po' un mistero come quel galleggiante potesse essere sostituito, visto che le cassette di scarico del passato erano lì, appese, no? In alto, dinanzi al bagno. Allora chiedo a voi, fatemi sapere, c'è qualcosa in particolare che siete riusciti a riparare da soli e che vi porta a essere fieri di questa riparazione? Sì? Allora dai, messaggi vocali 348 7 300 200.

0: Ok, let's go.
1: Martin Garrix, You Two Fireflies. Bella questa canzone, 17:14. Ovviamente l'avete ascoltata qui nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci e tutta la crew, che poi andremo a presentare anche a fine puntata. Stiamo parlando, come secondo argomento di puntata, abbiamo preso spunto da questa notizia che abbiamo preso dalla provincia di Taranto. Un uomo ha riparato una buca dopo che ci è andato dentro con la macchina, ha rovinato il suo mezzo ed è stato multato perché ovviamente non poteva ripararlo, essendo insomma suolo pubblico. Poi la multa è stata ritirata. Allora di lì abbiamo preso spunto per chiedere a voi ascoltatori di Radio 2 qual è il fai da te che vi è riuscito meglio, qual è l'oggetto casalingo che siete riusciti a riparare pur non essendo del mestiere, anche perché noi siamo poeti, navigatori e anche un po' fai da te oltre a essere chef, giusto per ricollegarci all'argomento di puntata della prima ora. Abbiamo tanti vocali, sentiamo il primo, chi è?
2: Beh, una volta era arrivato il tecnico della caldaia, non è riuscito a riparare la scheda, dice mi dà un errore strano, non riesco a capire,
1: Sì?
2: E se n'è andato con l'idea di comprare una scheda nuova.
1: Sì.
2: Poi invece... era una cifra considerevole, ho detto beh senti, perso ci provo io, e ho scoperto che la scheda stava perfettamente a posto e semplicemente il connettore a cui la scheda si attaccava aveva un leggerissimo difetto. Sono riuscito a riattaccare quello e ho riparato da solo la mia caldaia.
1: Beh, un applauso a Luca, bravo Luca, quanto hai risparmiato? Che a volte è così, magari un tecnico specializzato non riesce a identificare l'errore, non per volontà sicuramente, e quindi magari uno ha quella scintilla per cui si illumina pur di risparmiare. Tra l'altro argomento che si ricollega a quello delle altre puntate riguardo il risparmio. Allora, volete sapere quali sono state le riparazioni più iconiche della storia? Ce ne sono tantissime. Allora citiamo, partiamo con la prima, Apollo 13 1970, lo conoscete benissimo, la storia insomma è abbastanza conosciuta, di lì nacque la famosa frase che sentiamo. Esatto, era italiano, Houston, abbiamo un problema. Ok, un'esplosione danneggiò gravemente il modulo di servizio e gli astronauti rischiavano appunto di morire per la cumulo di anidride carbonica. Quindi gli ingegneri a terra hanno escogitato un piano per creare un adattatore usando materiali disponibili, ma di fatto sono stati gli astronauti che poi hanno fatto del fai da te spaziale, in questo caso con sacchetti, nastro adesivo, cartone e altri oggetti, per poi riuscire ad atterrare indenni, missione che poi è diventata storica, da cui hanno fatto libri, documentari e quant'altro. Allora, Jimmy Glider, l'aereo senza carburante, ve lo ricordate? 1983, un Boeing dell'Air Canada rimase completamente senza carburante, non per un guasto ma per un errore umano, perché hanno sbagliato proprio a riempire i serbatoi, ma il comandante evitò, in questo caso non ha fatto nessuna riparazione, ha evitato che ci fosse una riparazione, perché prendendo un Boeing che pesa insomma in maniera considerevole, non so quanto pesi poi con tutte le persone a bordo, l'ha fatto planare, l'ha fatto atterrare senza nessuna conseguenza. Mentre la Mir, che è una stazione spaziale russa, fu colpita nel 1997 durante una collisione e l'equipaggio dovette entrare nel modulo, isolare la parte danneggiata, riconfigurare manualmente i cavi e i sistemi per mantenere operativa la stazione. Quindi ce ne sono tantissime poi di notizie relative al fai da te, in questo caso un po' più specifico parliamo di esperti. Quindi continuate a dirmi invece il vostro fai da te casalingo, cosa siete riusciti a riparare pur non essendo del mestiere. 348 7 300 200.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Che bella, che brava, Sienna Spyro, Great Expectation, 17:24 nel pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando di Fai da te. Allora, tanti messaggi, grazie ragazzi per l'affetto, 348-7300-200. Allora, qual è il Fai da te, o meglio la riparazione da non professionisti di cui andate fieri? Riparazioni casalinga e quant'altro. Allora, prima di ascoltare un po' di vocali, dal 31 luglio 2026, quindi neanche due mesi, sono entrati in applicazione nell'Unione Europea nuove norme che rafforzano il diritto dei consumatori alla riparazione per diversi prodotti, lavatrice, aspirapolveri, smartphone, tablet, perché chi sceglie la riparazione durante il periodo di responsabilità può inoltre ottenere almeno 12 mesi aggiuntivi di tutela. Quindi evviva, ripariamo le cose che si rompono senza buttarle, senza averci almeno prima provato. Allora, riguardando invece i messaggi vocali, anche Schitti Felice ci scrive: ciao Bart, io mi sono trovato a cambiare tutti i rubinetti della mia compagna perché ha capito che ero capace a fare l'idraulico. Allora ho cominciato dalla cucina, poi il bagno, poi sono passato in lavanderia, infine in cantina e in garage. Buona giornata a tutti da Felice e Miriam. Ciao Felice, ciao Miriam. Abbiamo diversi vocali, vai con il primo, chi è?
1: Beh, diciamo che in questo periodo, nell'estate, sì, una bella sfiga.
0: Che è successo?
1: Ho rotto il radio, subito un'operazione, per cui sono stato a casa 3 mesi con un solo braccio utile. Sì. Ma nonostante questo, sì, la legge di Murphy, la sfiga si è accanita, facendomi rompere prima, sì, lo scarico del water,
0: ma è quello.
1: E poi il finestrino
0: pure
1: dell'auto
0: pure,
1: no, per entrambi ho ordinato su internet il pezzo,
0: sì,
1: con un braccio solo e vai, riparato, per fortuna funziona tutto.
0: Bravo.
1: C'è un po' meno, però
0: vabbè. Marco, guarda,
1: con quello c'era un po' più di tempo.
0: Più forte l'applauso per Marco, con un braccio solo si è improvvisato riparato, quindi prima il bagno, quello scarico del bagno, e poi il finestrino della macchina. Va bene ragazzi, allora abbiamo un altro vocale, abbiamo tempo per un altro vocale, sì, sentiamo chi è. Aspettate che un attimo riagguaglio il vocale, ecco, vai.
2: Ah, io 20 giorni fa, condominio,
0: sì,
2: ascensore bloccato al secondo piano, niente, no, sembrava morto,
0: e
2: chiamiamo
0: invece
2: il tecnico, chiamiamo l'assistenza,
0: sì,
2: ma domani è sabato,
0: sì,
2: ma come facciamo? Ho detto, ma vuoi vedere che funziona l'ascensore come il computer?
0: Cioè?
2: Spegni e riaccendi.
0: No.
2: L'ho detto, da qualche parte c'era pure il contatore. Sono sceso, staccato,
0: via,
2: riattaccato, è partito un allarme,
0: sì,
2: ristaccato,
0: sì,
2: riattaccato,
0: sì,
2: e l'ascensore a tutt'oggi funziona.
0: Guarda Paolo,
2: mi stetto l'appuntamento.
0: Complimenti Paolo, però avrei un po' di timore a prendere quell'ascensore. Oh, scherzi a parte, comunque complimenti, ripariamo le cose, che almeno proviamo a riparare le cose che in teoria dovrebbero riparare gli esperti, ma se non altro per risparmiare anche tempo e soldi. Allora ci fermiamo un attimo, è di Brundo, c'è l'Onda Verde, torniamo fra poco, state qui.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a 70%.

0: Vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.29, 25 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dall'A21 Torino-Brescia. Qui tra Piacenza Ovest e l'allacciamento all'A21 in direzione di Brescia troviamo 2 km di code a tratti. Andiamo in A1, tratto Milano-Bologna, tra Lombardia ed Emilia-Romagna, tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna, 3 km di code a causa di un veicolo fermo. Ancora in Emilia Romagna, in A14 Bologna-Ancona, tra Bologna Fiere e Castel San Pietro in direzione di Ancona, 3 km di code a causa di un incidente. Adesso in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est in direzione di Livorno, sono 4 km di code a causa di un veicolo fermo. Nel Lazio, sulla strada statale Pontina, da segnalare un tratto chiuso a causa di un incendio tra Borgo Piave e Latina in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato sullo svincolo di Borgo Piave per motivi di sicurezza, prudenza alla guida anche per la ridotta visibilità. Chiudiamo a Napoli, in tangenziale tra Camaldoli e Corso Malta in direzione della diramazione Capodichino, 2 km di code a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.

0: Ragazzi, spesso mi dicono che assomiglio a Bruno Mars. Allora io non confermo. Valentina Totta, tu che hai una visione un po' più. Ecco, sì. Il pomeriggio, grazie amici, grazie a Edi Bruno in regia che commenta questa mia. Ma non lo dico io, dico in giro, dicono in giro, vabbè. 17.33 Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando del fai da te. Siete bravi a riparare qualcosa? Ci provate. E allora, tra i tanti messaggi arrivati al 348-7-300-200, abbiamo in onda con noi Giacomo. Ciao Giacomo!
1: Ciao, ciao Marti.
0: Allora, tu ci hai scritto un messaggio nel quale ci dicevi che ripari qualsiasi cosa, ma
1: Sì. Non è che sono un esperto di tutto, sì, però sì. Penso che adesso è molto più facile il fai da te, dato che sono tutti tutorial, per cui io sono impallinato, come stavo dicendo in centralino, che non voglio buttare mai niente perché sono per il riciclo totale.
0: Bravo.
1: Ma proprio per l'idea di non creare spazzatura in giro, che invece magari si può riparare qualcosa invece di buttare, no?
0: Giacomo, ma c'è in te anche la voglia, come spesso nasce in me, anche di farcela. È una sfida per noi, esatto. È vero? È una sfida, ma
1: perché a volte
0: di la verità
1: cavolo. Sì. Sì, perché dici, ma costa più, male più ricomprare la cosa che non il tempo che stai mettendo, ma non è la stessa cosa.
0: Bravo, dillo.
1: L'hai fatto tu, e la sfida ti porta veramente l'autostima a mille.
0: Ma è e vero, quindi... ma che rimane a noi, noi che abbiamo riparato, perché gli altri domani facevi prima a comprare.
1: Comunque fra le cose che ho riparato, mi sono scocciato di far riparare l'asciugatrice che c'aveva un difetto, e quindi...
0: Là ti sei reso? No. Ti sei reso?
1: No, mi sono messo lì a cercare, ho capito qual è il difetto, dopo la seconda volta che l'avevo portata a riparare ho detto basta, mi sono scocciato, quindi a questo punto so il difetto, ogni volta la smonto perché ho capito come si smonta, smonto, rifaccio tutto il reset, la pulizia, elimino il discorso e quindi riparte per un po'.
0: Va bene.
1: E poi ho riparato qualsiasi cosa, tagliasiepe, decespugliatore, piccoli oggetti, un trità verdure che si era rotto un perno.
0: Vabbè Giacomo, allora sei bravissimo però, allora mia moglie mi sfotte perché mi ha mandato anche un messaggio qui in diretta dicendo che non sono stato capace a trovare un fermaglietto nella lavatrice, abbiamo dovuto chiamare il tecnico che è arrivato, ma era un fermaglietto per dirti, ecco, quindi.
1: Ma poi ti chiedono un sacco di soldi solo per uscire, una chiamata 50 euro per uscire, e poi magari ti devono portare via altre 300 euro per portare via l'elettrodomestico.
0: Ah vabbè, come giusto che sia, ogni lavoro poi va remunerato.
1: Ci vuole un po' di creatività, perché a volte veramente non è che esiste un tutorial, però io sono molto inventiva, per cui conservo tutti i piccoli pezzi di cose per la felicità di mia moglie, e che poi dopo so come riutilizzare, perché quando mi manca un pezzo c'ho in mente che avevo conservato quel pezzo lì riesco ad adattarlo.
0: Giacomo, complimenti, che dirti, grazie per essere intervenuto qui nel pomeriggio di Radio 2, e magari lasciamo il tuo numero, chissà, magari qualcuno ti chiamerà, potrai fare riparazioni ovunque.

0: let's go.
1: E non la gay, Radio 2, 17:39 il pomeriggio di Radio 2. Andiamo a chiudere, insomma, questo argomento di puntata riguardo il fai da te. Grazie a tutti i messaggi, molti non li ho potuti leggere, compreso quello di mia moglie che, come dire, in certo senso mi sfotte per il fatto che non sono riuscito a riparare la lavatrice. Va bene, allora, in Italia però c'è una certezza: quando qualcosa si rompe, prima di chiamare un professionista ci proviamo noi, perché l'italiano non vede un oggetto rotto, vede una sfida personale. Cioè, si rompe qualcosa in casa, tranquilli, ci penso io, questa è la frase normalmente che diciamo, ed è l'inizio di una storia che finirà con un pezzo avanzato sul tavolo e la domanda: ma questo dove andava? Per non parlare di quando notiamo acqua che perde dal rubinetto, l'italiano prende una pinza, un cacciavite e un vecchio asciugamano e si trasforma immediatamente in idraulico. Salta la corrente? L'italiano apre il quadro elettrico con la stessa calma con cui apre il frigorifero. Qui la frase più comune invece è: beh, sarà sicuramente un contatto, che poi è una frase che funziona per qualsiasi problema elettrico. Non si accende la luce? È un contatto. Perché non va la lavatrice? Ma sarà un contatto. Perché il vicino ha perso la connessione wifi? Ma sarà un contatto. Tatto. Arriviamo poi alla macchina. Quando il motore della nostra auto fa uno strano rumore, l'italiano apre il cofano e ascolta. Cioè, non sa assolutamente cosa stia facendo, ma ascolta, perché scuote la testa e dice non mi piace. Come se avesse appena ricevuto una diagnosi dal medico. E aggiunge: secondo me è qualcosa di serio. Ma cosa? Ma non si sente nulla. Ma forse è proprio questo che è il bello dei noi italiani. Abbiamo una straordinaria capacità di provare, inventare, arrangiarci e non arrenderci davanti a qualcosa che non funziona. A volte aggiustiamo tutto, a volte peggioriamo tutto e qualche volta non sappiamo nemmeno cosa abbiamo fatto, ma almeno ci abbiamo provato. Perché nella vita, come davanti a un rubinetto che perde, una lampadina che non si accende, l'importante è provarci. E se alla fine avanza qualche vite, magari serviva per la prossima sfida.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, meravigliosa canzone, 17:44, grande Gianna che ritornerà l'anno prossimo con un tour dedicandolo a tutti i suoi fan che l'aspettano da tanto tempo. E nel frattempo, parlando proprio di musica, oggi essendo 4 settembre è arrivato il momento di citare il nostro almanacco musicale. Allora andiamo, caro Edi Brundo, vi porto nel 1982. Questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'amore di un padre per il figlio si chiama Giovanni, il padre Claudio Baglioni, e ne uscì la meravigliosa Avrai.

Sempre nel 1982, il 4 settembre, i Survivor raggiunsero il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito con Eye of the Tiger, il brano tratto, come ben sapete, dalla colonna sonora del film Rocky.

canzone che secondo me oltre al film ha suscitato proprio un'energia collettiva nell'iniziare a fare sport, anche Di Bruno ai tempi iniziò a fare sport, poi ha abbandonato subito, vedi, dovresti riascoltare questa canzone più spesso. Allora, 4 settembre invece 1996 vince il Festival Bar con Più Bella Cosa, ovviamente il nostro Eros Ramazzotti.

0: Dice a me Eros? Dici?
1: Grazie.
0: Dal 1996 voliamo al 1999 in cima alle classifiche dei singoli più venduti in Italia c'è Lubega con Mambo Number 5, bella.

0: Ok, let's go.
1: Santa Marea, non ci siamo, solo in primavera, 17.54, il pomeriggio di Radio 2. Allora, avevamo chiuso l'argomento sul fai da te, però con Edi Brundo e tutta la redazione siamo detti, siccome sono tantissimi messaggi vocali, allora diamo adito almeno a due vocali riguardo il vostro intervento da fai da te, di cui andate fieri. Sentiamo il primo, chi è?
2: Riguardo fai da te, sono Francesco dalla provincia di Bari.
1: Sì, cos'hai fatto,
2: la
1: Fra?
2: Lista è innumerevole.
1: Sì,
2: dalla sostituzione dei sanitari, quindi attacchi, acqua, sì, eccetera, eccetera, alla riparazione del scarico,
1: sì,
2: alla riparazione di tapparelle veneziane.
1: Addirittura.
2: In ultimo, depuratore smontato, acquistato i ricambi, rimontato e sistemato.
1: Quanto siamo fieri di quando ripariamo qualcosa. Sentiamo quello di Nico. Nico,
3: ciao, sono Nicola dalla provincia di Padova.
1: Ciao Nicola.
3: Io nel periodo del Covid,
1: sì,
3: si è rotta una delle due catene del basculante del garage.
1: Sì.
3: Avevo chiamato un'assistenza e mi avevano chiesto tipo 300 euro
1: per
3: riparare
1: quella cosa.
3: E invece un giorno sono andato in ferramenta,
1: sì,
3: sono preso le corde d'acciaio e pian pianino le ho riparate. Quindi,
1: bravo,
3: con 10 euro di corde di acciaio ho riparato il basculante. Ciao, grazie.
1: No, grazie a voi ragazzi. Allora, tanti messaggi che non possiamo mandare in onda. Grazie per aver partecipato anche a questo argomento di puntata riguardo il fai da te. Complimenti a tutti quelli che hanno riparato qualcosa, compreso il sottoscritto, anche se mia moglie dice sempre no, non sei stato in grado di riparare la lavatrice. Vabbè, una ogni tanto ci sta. E complimenti a tutti i tecnici e professionisti del settore che spesso non vengono chiamati non perché insomma non vogliamo pagare il giusto merito lavorativo che loro hanno, ma perché, come abbiamo detto poc'anzi nel déjà vu, è proprio spesso anche proprio una sorta di sfida personale nel voler riparare un mezzo. Va bene, ci fermiamo un attimo, fra poco i saluti per chiudere anche questa puntata del pomeriggio di Radio 2.

0: scritta da John Lennon, Paul McCartney nel 1967, The Beatles, With a Little Help from My Friends. Chiudiamo con loro questa puntata di pomeriggio di Radio 2 in questo venerdì 4 di settembre. Vado a salutare e ringraziare innanzitutto tutti gli ascoltatori che hanno partecipato con un messaggino al 348 7300 200. Ringrazio la regia di Eddie Brundo, fatti un applauso Eddie, dai, scaccio un tastino. La parte tecnica Riccardo Bruno, grazie Riccardo. Alla visual Manuela Mortera, alla cura invece di questo programma Valentina Totta, Caterina D'Aleo, grazie ragazze, in redazione Donato Moscati. Vi lascio in compagnia sempre di Radio 2 con Estate d'Amati con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noi ci ritroviamo con il sottoscritto, che sono appunto Barti Colucci, ovviamente lunedì a partire dalle 16 fino alle 18, e vi auguro come sempre una favolosa e splendida serata. Ciao. Radio 2.
1: Sono le 18.

0: Buonasera, alle 18 in punto. Ciao Barti, un abbraccio. Raccogliamo il testimone dal pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci e proseguiamo, caro Maurizio Guccini. Sei pronto?
1: Prontissima, Noemi Serracini. Tu sei pronta?
0: Prontissima, così come prontissima la nostra Giovanna Romano in regia. Ritroviamo Pino Berardi alla parte tecnica. Ben trovato Pino. E ovviamente tutta la nostra meravigliosa squadra. Donato Moscati sempre in redazione. Linda Critelli alla cura di questo programma. E gli amici della visual.
2: Gli amici.
0: Sono gli amici della visual.
2: Non
0: ho bevuto, pensa un po'.
2: Stanno sicuramente inquadrando.
0: Non me lo prendo più il caffè.
2: Ecco, guarda,
0: comunque,
2: mi stanno inquadrando in questo momento, guarda.
0: Non me lo prendo più il caffè alle 18-7 minuti, Giovanna Romano. Ricordamelo, sgridami se lo faccio un'altra volta. Allora, tutto è pronto, voi ci siete, dimostratecelo. 3487-300-200, arriva Dito nella Piaga con la sua Businessman.

0: lo parli il business slang?
1: Come no, certo,
0: certo.
1: Devo andare a fatturare.
0: Devo fare una call. Le tue skill non sono sufficienti per questo habitat.
1: Ma che stai scherzando? Devo andare a fatturare adesso. Continua da solo la puntata.
0: Ok,
1: per
0: va bene. No, però se non rimani in puntata non fatturi, bello mio. Quindi ti consiglio di restare invece in onda proprio per fatturare meglio. Ma perché vorrei sapere perché per fatturare e per parlare il business slang serve l'accento milanese.
1: Ma non lo so, forse perché nell'immaginario comune Milano è la città degli affari, della finanza, delle aziende importanti,
0: della borsa.
1: Quindi automaticamente
0: è così. Hai mai pensato di cambiare vita e dedicarti alla finanza?
1: No, alla finanza io sono l'ultimo sulla faccia della terra che veramente possa farlo. Io non so gestire assolutamente nulla, però di cambiare vita ho pensato di farlo, l'ho anche fatto. E potrei farlo addirittura una terza
0: quarta. Io invece ho una grandissima difficoltà con i cambiamenti, purtroppo, e quindi sul piano B non sono molto ferrata. Spero lo siano i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché di piano B parleremo oggi, ispirati dalla storia di un nostro amico giapponese che ha iniziato per caso, per gioco, a fotografare dei gatti fino a farne una vera e propria professione. Ha mollato tutto, il nostro signor Miao, sì. E ha iniziato a diventare un fotografo di gatti.
1: Aspetta,
0: ti rendi conto?
1: Chi è? Si chiama T'ho fatto una foto?
0: No. Vabbè, allora possiamo
1: non è lui.
0: Chiudiamo con una settimana d'anticipo il programma. 348-7300-200. Raccontateci se ce lo avete un piano B, se avete cambiato vita, se sognate di farlo. Miao.

0: Tai Verdes su Rai Radio 2, questa estate da matti, con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Si parlava di piani B, ovviamente non il piano B del vostro palazzo o dell'ascensore, ma i piani B nella vita, quindi quello che magari abbiamo in mente di fare un domani, che decidiamo di cambiare vita, oppure semplicemente se siamo anche costretti, perché a volte la vita ci mette davanti a situazioni in cui bisogna cambiare tutto.
1: Ahimè.
0: Per esempio, come piano C
1: addirittura.
0: Sì, ho quello di fare le campane tibetane.
1: Cioè di fabbricarle proprio?
0: No, insomma di svolgere il ruolo di suonatore
1: di campane tibetane.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: che bellezza.
0: Fatti i corsi, eh?
1: Che uomo spirituale, Maurizio. Vero. Guccini. C'è Miriam che ci racconta la sua esperienza diretta invece. Dice: nella vita mi è capitato più di una volta di avere il piano B. Vi racconto questa. Avevo una partita IVA e ho deciso di cambiare vita e ritornare dipendente di una squadra corse. Cos'è una squadra corse, Maurizio?
0: Una squadra corse, beh, dipende, nel Formula 1, biciclette.
1: Non so, so solo che lei dice: ora vado in giro gratis, spero anche con uno stipendio, Miriam. Esatto. In giro gratis, ma con uno stipendio, giustamente.
0: Esatto, non ti paghiamo, ma ti portiamo con noi in giro.
1: Va bene, facci sapere poi meglio cos'è la squadra corse, perché noi siamo dei curiosoni, quindi quando ci dite cose della vostra vita, se fatichiamo a decifrarle o magari ci manca quel pezzettino per capirle meglio, datecelo voi. 348 7300 200. Ho avuto una dimenticanza.
0: Sì, come t'ho fatto una foto, no?
1: Esatto.
0: E lui
1: aveva dimenticanze.
0: Sì,
1: dici?
0: No, lui non aveva dimenticanze, anzi lui, insomma, tra l'altro lasciando il lavoro ha fatto oltre 500.000 follower.
1: Ma adesso lui sta per pubblicare il suo nuovo libro fotografico, tutto dedicato ai gatti, ormai lui vive di questo. Cioè, non
0: attenzione
1: so
0: a pronunciare il titolo, perché Cats of Japan.
1: Io non so, diciamo, questi libri fotografici con protagonisti gatti effettivamente che mercato abbiano. Fatto sta che lui è diventato un libero professionista che ne ha fatto appunto un suo lavoro, il suo nuovo mestiere di questa roba qui. È tutto nato dal caso e dal suo amore per i gatti. Come cambiereste, cosa cambiereste voi della vostra vita? 3487 300 200, continuate a raccontarcelo.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
6: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima...

0: Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Charlie XCX su Radio 2 Camera alle 18:16. Si parla di piani B, ma eventualmente anche C, da raccontare, da condividere al 3487 300 200. E sempre restando in tema gatti, c'è anche la simpatica storia della signora Ruth Lowes di Londra, che amava così tanto i gatti da decidere di abbandonare il suo lavoro di giornalista libera professionista per iniziare una nuova professione, quella di cat sitter,
1: ed assumere il nome d'arte di Kitty Meows.
0: Molto molto carino come nome d'arte.
1: Allora sì, effettivamente Ruth Lowes ha deciso di lasciare il suo lavoro, diventare una cat sitter, e però ci ha anche spiegato in un articolo, in un'intervista, che non è un lavoro estremamente redditizio, ha migliorato la sua vita, è più tranquilla, conosce i vicini, cammina, appunto anche il rapporto con i felini la rende un pochino più serena, e quindi diciamo, secondo il sottoscritto, si tratta di un qualcosa che magari ci migliora la vita per un certo punto. Ma tu vorresti fare la cat sitter per il resto della tua vita?
0: No, per il resto della mia vita assolutamente no, cioè occuparmi di cani, di gatti, ecco, io se rinascessi farei la veterinaria probabilmente, cioè un percorso appunto di studi vero e proprio, laurea, no, in veterinaria, e poi mi dedicherei a loro e al loro benessere, questo sì, però cat sitter, dog sitter non tanto, anche se in realtà sono dei lavori sempre più ricercati e anche piuttosto retribuiti, ben retribuiti. E lei con questo lavoro di cat sitter ha aperto un vero e proprio network, perché ha migliorato la sua vita di quartiere, la sua socialità, quindi diciamo che il rapporto poi anche con gli animali sicuramente aiuta, perché si fa, vuoi o non vuoi, più o meno consapevolmente, anche pet therapy, che è un po' quello il tema, no?
1: Tu questo vorresti?
0: Io la faccio quotidianamente col mio cane, quindi figurati, che è a sua volta una dispensatrice d'amore, quindi si fa accarezzare, certo, da chiunque, proprio dispensa coccole e sorrisi a più non posso, cioè chiunque la vede gioisce con il mio cane, quindi
1: ma lo
0: figurati.
1: Fa anche a te, oppure fa come i miei cani che danno amore e coccole a tutti gli altri, poi a me non mi si fida?
0: No, lo fa anche con me, lo fa anche con me, ci mancherebbe, ce lo fa anche con me, certo, se no la licenziavo, che fa? Scusa.

0: Uelo con Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole su Radio 2. Forse ricorderete il nome di Uelo perché è stato l'autore della sigla del Festival di Sanremo 2026, Emigrato, che è diventato poi il jingle di quel festival.
1: È Sanremo.
0: E dobbiamo tutti battere le mani. E così è stato, e chissà cosa sarà invece. Tra l'altro Stefano De Martino ha, non dico smentito, ma molto ridimensionato la notizia dei Måneskin sul palco dell'Ariston 2027, dicendo che la partita è aperta, l'invito ci sarebbe, ma ancora in realtà non si sa. Cosa che invece i giornali e noi a bocconi abbiamo dato quasi per certa, perché sembrava effettivamente una roba confermata. Quindi
2: ma questi gruppi reunion,
0: sono cambiate le cose,
2: stava
0: facendo oppure. Vabbè, comunque lo sapete, essendo Rai Radio 2 la radio ufficiale del festival, chiaramente terremo d'occhio tutto quanto anche in anteprima. Per quanto riguarda i cambi di vita, i cambi dei vostri piani, dei vostri progetti, 3487 300 200, ovviamente raccontateci cosa avete in mente o cosa avete magari già cambiato incredibilmente delle vostre vite. Prima ci stavamo domandando, Maurizio, come si sopravvivesse in Giappone diventando dall'oggi al domani fotografi di gatti, e ci è arrivata la risposta.
2: Esatto, perché ci scrivono: ciao a tutti, qui in Giappone i libri dedicati a cani e gatti vanno davvero alla grande, proprio come i negozi e i pet shop che si occupano di loro. Ormai se ne trovano dappertutto. Maurizio da Kyoto.
0: Eh sì, vivendo a Kyoto, Maurizio, stando proprio in Giappone, riesce a darci testimonianza diretta del fatto che effettivamente è un business.
2: Ma quelli che lavorano nei pet shop sono i pet shop boys?
0: Non so se ce la faccio oggi, non lo so. Donato, puoi intervenire, puoi fare qualcosa, non lo so se c'hai il cartellino rosso, li hai esauriti tutti. C'è un progetto di un nostro ascoltatore molto interessante, Pet Shop Boy, senti qua.
3: Ciao amici Radio 2, sono Lorenzo da Montagnana. Appena gratto i gratta e vinci giusto, scappo nelle Faroe a fare il pastore con le pecorone, pecore, ghiacci, scogliere in mezzo a nulla, e va bene, dai, ci può stare. Ciao ciao.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga, Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Si parla di piani B nella vita, quindi quello che decidiamo di fare nel momento in cui ci rompiamo le scatole di quello che facciamo tutti i giorni, nel momento in cui magari invece siamo costretti a cambiare totalmente la nostra vita, oppure qualunque altro evento che ci porta a cambiare tutto.
1: Per o magari una vocazione che si riaccende.
0: Certo,
1: no?
0: Certamente.
1: No? Diamond che dice no, devi fare questo nella vita, basta rimandare.
0: Beh, per esempio c'è un nostro ascoltatore, Piero, che ci dice una cosa molto importante. Estate 72, manca poco alla laurea in filosofia, con la certezza che nel successivo anno scolastico avrei potuto scegliere l'istituto nel quale insegnare. Invece i corsi abilitanti li vengono tolti per i successivi 5 anni, la prospettiva non c'è più, leggo di un bando di concorso per un grande ente pubblico. Faccio domanda, passo la selezione, assunzione, sono rimasto lì 40 anni facendo la miglior carriera possibile ed oggi ho una pensione superiore del 50% a quella degli insegnanti.
1: Wow, beh, insomma, quando si dice saper scegliere in qualche modo, essere lungimiranti, purtroppo non sempre è così. È molto bella anche la storia di Fabio Piacentini, un giovane romano che da medico è diventato manager e poi sarto, ha avuto una sorta di seconda vita, di rinascita. Fabio, anche a seguito di un incidente che lo ha messo di fronte proprio alla necessità di interrogarsi su cosa realmente stesse facendo, su che direzione avesse preso la sua vita, e lì ha capito, ma per puro caso, guardando il post dell'Accademia dei Sartori di Roma, ha avuto l'illuminazione e ha capito che a lui piaceva proprio la moda, gli piaceva proprio l'idea di cucire, di imparare il mestiere del sarto. Ha fatto quindi gavetta in una sartoria, si è specializzato fino a diventare appunto un manager dell'alta moda su misura, in particolare perché oggi ha un laboratorio con 8 collaboratori, clienti anche all'estero, insegna a sua volta in accademia, ma tutto questo partendo dalla laurea in medicina. Lui aveva una carriera da medico segnata.
0: Beh, probabilmente questa cosa è arrivata anche perché era medico chirurgo e quindi automaticamente gli piaceva tagliare e cucire.

0: bello anche il video di Talk It Over di Leon Bridge, se l'avete visto sul canale 202 del Digitale Terrestre, anche grazie alla nostra Valentina Galli, regia, che salutiamo e ringraziamo. Un bellissimo video con al centro la danza, tante scene di movimento in un bellissimo spazio industriale girato ad Amsterdam, città meravigliosa. Non so se ci sei mai stato.
1: Ad Amsterdam no.
0: Ti manca.
1: Mi manca.
0: È una di quelle da mettere sicuramente nella lista delle cose da fare nel corso dei prossimi mesi, se possibile.
1: Sì, magari cambiando piano di vita.
0: Cambiando piano di vita, vabbè, addirittura anche un weekend, dai, senza dover...
1: Potrei andare a fare il rider ad Amsterdam, che non ci sono salite, quindi...
0: A proposito di cambi di vita, c'è una coppia che ci ha particolarmente incuriosito.
1: Eh sì, perché spesso ci sono persone che si alzano prestissimo, magari alle 5 e mezza, alle 6 della mattina, per andare in ufficio perché c'è traffico. Loro hanno deciso di continuare ad alzarsi alle 5 e 50 della mattina, ma per fare la mungitura, portare al pascolo gli animali, ore di lavoro manuale, insomma hanno cambiato totalmente la loro vita, che passa ad essere d'ufficio a una vita da pastori. Giulia Baruffaldi e Fabio Pietri Biasi hanno appunto fatto questo grande cambiamento, che però non è stato improvvisato, è stato studiato.
0: Sì, diciamo che questa conversione bucolica è stata studiata proprio a tavolino, scegliendo bene le cose da fare, anche preparandosi, perché lei per esempio aveva fatto esperienze di lavoro in aziende agricole all'estero, aveva seguito anche dei corsi specifici di formazione addirittura per pastori. Ci sono dei progetti europei che ti formano anche in questo ambito, ed è fondamentale prepararsi, perché bella la campagna, bello tutto, ma poi se non si sa veramente a cosa si va incontro, psicologicamente si può andare a sbattere contro un muro bello tosto, perché è una vita comunque difficile.

0: Era il 1976 quando Berta Filava e Rino Gaetano appunto incideva e cantava questa canzone. Ma Noemi, tu hai mai filato?
1: Dipende, non nel senso che in cui intende Rino Gaetano in questo pezzo, cioè dietro a questo testo apparentemente sì, innocente, apparentemente nonsense, in realtà c'è una critica spietata alla società dell'epoca e alla Democrazia Cristiana, insomma è un testo molto politico in realtà.
0: Sì, si parlava appunto di Berta che in realtà era un presidente del Consiglio, Mario e Gino erano i ministri eccetera eccetera, ma la cosa carina è proprio il ritornello, no? Ai tempi che Berta filava, perché tutti quanti si chiedono perché, chi era questa Berta che filava? Beh, i tempi in cui Berta filava è un'espressione deonomastica legata a un vero e proprio aneddoto dell'alto medioevo e si parla della regina Bertrada di Laon, che era la moglie del re dei Franchi Pipino il Breve.
1: Detta sai come?
0: Ecco, adesso voglio sapere. Dai.
1: La Piedona.
0: La Piedona.
1: Sì, veniva definita così. Sì, non lo Piedona. So perché, non mi forse perché era veramente una Piedona.
0: Ah, ma davvero era definita la Piedona?
1: Sì, sì, sì. Cioè, almeno ho questo ricordo.
0: Beh, d'altronde, insomma, se il re dei Franchi poteva chiamarsi Pipino il Breve, non vedo perché lei doveva chiamarsi la Piedona.
1: Adesso devo controllare.
0: Però tra le varie credenze e tradizioni, appunto, c'era questa di Bertrada di Laon, che appunto era molto brava nel filare, e quindi ai tempi che Berta filava.
1: Bene, interessante sempre, no? Rientrare, recuperare un po' anche le storie delle canzoni, soprattutto quando sono così corpose come nel caso di Rino Gaetano, che non ha mai scritto nulla, no? In maniera casuale, appunto. 348-7-300-200, se avete dei piani B, se avete cambiato vita, se vorreste farlo, raccontateci come, in che modo lo avete fatto o lo vorreste fare. Mentre su Radio 2 arriva Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: Olivia Dean su Radio 2 alle 18 e 49 minuti in questo istante con Noemi, con Maurizio fino alle 20 nell'estate da matti di Radio 2, ancora per un'altra settimana insieme prima di chiudere ufficialmente questa stagione, dare il via a una nuova stagione radiofonica. Questo è il momento, molti di voi lo sanno, in cui noi giochiamo, vi proponiamo un personaggio da indovinare, l'indovina matto, giustamente restando in tema con la nostra estate pazza, e vi diamo alcuni indizi, quindi il più veloce, la più veloce si aggiudica la possibilità di mandare una cartolina via etere, quindi vi raggiungiamo noi telefonicamente al più veloce, la più veloce che risponderà correttamente al nostro quizzetto. Allora 348 7 300 200, oggi giochiamo con un personaggio che appartiene al mondo della musica, è un personaggio veramente eclettico, è stato in un gruppo ma ha avuto anche una eccezionale carriera da solista. Non aggiungo altro.
1: Indizio numero 1. Negli anni 70 saliva sul palco trasformandosi nei personaggi più assurdi. Arrivò a esibirsi con una gigantesca testa di fiore, vestito da volpe e perfino nei panni di una creatura chiamata Slipperman. Nel 2002, in un paesino sardo, il cantante previsto per la festa patronale diede forfè. Lui, che si trovava in zona e stava preparando il nuovo tour, salì sul palco praticamente a sorpresa e regalò al paese un concerto gratuito, presentando anche materiale del nuovissimo album.
0: Attenzione!
1: Prima di diventare una star solista, era la voce di una band britannica nella quale suonava anche il flauto.
0: Chi è questo personaggio incredibile? 348 7 300 200, dai, lanciatevi, provateci, se avete dubbi comunque potete sempre googolare, anche se non vale, però insomma si può fare.
1: Comunque potremmo travestirci anche noi da volpe, che cosa ne pensi?
0: Io preferirei travestirmi da scimmia.

0: Saif Bresh, parlare d'amore su Radio 2 alle 18:57 minuti. Vorremmo tantissimo soffermarci sull'amore, ma non è possibile perché abbiamo un vincitore, il più veloce a giocare con noi con l'Indovina Matto. Lo abbiamo appena sentito schiarirsi la voce ed è Francesco da San Severino. Ciao Francesco.
1: Ciao,
2: ciao Francesco.
1: Ciao, ciao.
0: Benvenuto, come stai?
1: Grazie, benissimo, grazie. Stavo pulendo la mia bici e così ho approfittato subito del vostro indovinello. Pensavo di non essere il primo, però.
0: E invece lo sei stato, e sei stato, insomma, bravo. Tanti hanno confuso, hanno detto diversi personaggi, più di qualcuno. Ian Anderson.
1: Sono Ian Anderson e Jethro Tull. Io sono un amante del progressive rock e quindi conosco benissimo sia Jethro Tull che Genesis. Non potevo sbagliarmi, sinceramente.
0: Bravo,
1: Ian
0: infatti.
1: Anderson non si mascherava, Ian Anderson.
0: Bravissimo.
1: Era un trasformista, invece.
0: Bravissimo.
1: E non faceva perché sembra che era timido sul palco e quindi usava queste maschere forse anche per vincere la timidezza.
0: Ma quante ne sai? Ma bravo, Francesco.
1: Ho letto qualcosa. Sì.
0: Ti assumiamo per l'aneddotica musicale radiofonica, ci piace.
1: Addirittura.
0: Cosa
1: ma credo
0: fai?
1: Di aver visto anche una delle maschere originali, di quelle del fiore, perché la cover band ufficiale, The Musical Box si chiama, un gruppo di canadesi, hanno suonato alle mie parti lo scorso anno e avevano delle maschere e mi sembra di aver letto che qualcosa i Genesis hanno lasciato loro.
0: Gliel'hanno lasciata in dotazione, insomma.
1: Sì, in particolare il fiore che indossava.
0: Vabbè, sei lanciatissimo, Francesco, complimenti. Cosa fai nella vita?
1: Io sono un tecnico della rete telefonica.
0: Ah, bene, che ripara biciclette.
1: Quella che una volta che si chiamava la cara vecchia SIP.
0: La vecchia SIP, certo che ce la ricordiamo.
1: Sì.
0: Senti, Francesco, ce l'hai un amico, un'amica, un familiare, una persona cara a cui vuoi inviare la cartolina via etere?
1: Guarda, un amico che anche lui è un grandissimo fan dei Genesis, si chiama Luca, vive a Roma, e la dedico a lui.
2: Beh, fantastico. Allora, Luca, da fan dei Genesis, anch'io dedico questo pensiero e ovviamente la tua vittoria.
0: Grazie, grazie Francesco.
1: Un abbraccio a voi.
0: Buona estate, buon lavoro.
2: Ciao Francesco.
0: Hai capito la preparazione musicale di Francesco?
2: Ma guarda che i Genesis in Italia sono stati veramente amati ed ammirati. Era forse il paese al mondo in cui avevano più fan, facevano più concerti, eccetera, eccetera. Beh, adesso su Rai Radio 2 arriva Try Again.

0: Elia, Trey Again, 19:04, ancora buonasera dall'estate da Matti, da Noemi, da Maurizio fino alle 20, quindi inizia ufficialmente la nostra seconda e ultima ora insieme. È incredibile ma vero, caro Maurizio, è successo qualcosa di straordinario sul lungomare, ti porto sul lungomare a passeggiare romanticamente e a leggere delle frasi che erroneamente però sono state attribuite a Lucio Dalla.
1: Te ne posso dedicare un paio?
0: Dedicamene pure un paio.
1: In riva al mare, tra le mani i tuoi capelli, mi sembra di sognare, di essere un re senza regno e senza tempo.
0: Bella.
1: Lucio Dalla. No!
0: Non esattamente, no.
1: Te ne posso dedicare un'altra.
0: Vai.
1: Io sono il mare che ti accoglie, che ti respinge, che ti avvolge, ti sommerge. Sono il mare, questo è tutto.
0: Ma che bella enfasi che ci metti.
1: Sempre Lucio Dalla.
0: Siamo sul lungomare di Manfredonia, la passeggiata dell'amore, e queste frasi dedicate a Lucio, cioè intestate a Lucio Dalla, in realtà sono tutte sbagliate. E questo succede nei pressi del porto turistico. Se le trovate, le leggete, sappiate che non sono di Lucio.
1: Eh sì. Diciamo, ci sono questi cuori con appunto le frasi incriminate attribuite a Lucio Dalla, e purtroppo non sono di Lucio Dalla.
0: Ma com'è stato possibile? Perché è già da un po' che va avanti questa storia.
1: Ma io credo semplicemente una distrazione, magari una richiesta fatta a Google
0: e poi l'hanno lasciata lì così,
1: una richiesta fatta all'intelligenza artificiale. Capita insomma che magari certe cose non siano propriamente perfette, certe cose non siano nella realtà le canzoni vere
0: e non le hanno corrette, perché così qualcuno poi ne parla.
1: Per esempio Futura di Lucio Dalla, tu te la ricordi la canzone dedicata al muro di Berlino? I russi, gli americani. Beh, Futura diventa: la vita va tra le mani un po' di mare, il mio sogno va ed è felice come te.
0: Ma quanto va? Anche c'entra? Nella brutta copia era così.
1: Cosa c'entra?
0: Neanche la minuta che aveva scritto Lucio Dalla conteneva queste parole.
1: Sì. Tra l'altro i Genesis hanno ispirato Lucio Dalla nella scrittura di Futura. E dopo magari, se vuoi, ne parliamo.

0: Radio 2 Silver Lines alle 19:09. Stavamo raccontandoci di queste frasi che non sono ancora state, almeno stavo verificando, non sono state ancora rimosse dal molo di Manfredonia. La polemica è esplosa proprio in questi giorni. La passeggiata dell'amore al porto turistico Marina del Gargano ripropone una serie di frasi attribuite a Dalla che in realtà non sono però del cantautore, quindi adesso bisogna capire come evolverà questa storia. Sono curiosissima di quello che andranno a scrivere e come le sostituiranno poi.
1: Mi sembra strano dirti quanto ti voglio bene. Questa è Lucio Dalla, eh?
0: Lucio Dalla nella versione
1: nella versione di Manfredonia.
0: Esatto. Non sono riuscita neanche a capire qual è la canzone che secondo loro è questa.
1: La canzone che loro hanno titolato è Futura.
0: Ah, questa deve essere Futura.
1: Sì, esatto.
0: Ok, scusami, da come la stavi cantando non mi era chiaro.
1: No, ma è normalissimo, dato che io non so cantare assolutamente.
0: Però sai suonare, Maurizio Guccini?
1: Sì, so suonare, me le suono e me le canto.
0: Bene.
1: Comunque sai che Futura, tra l'altro, ha a che fare sia con Lucio Dalla che con i Genesis che abbiamo citato prima, con Peter Gabriel.
0: Perché? Raccontaci.
1: Perché ci troviamo a Berlino, e quindi fine anni 70, inizi anni 80, che in quel momento ovviamente era divisa in due dal famigerato muro. Erano tanti gli artisti che andavano lì a ispirarsi agli Hansa Studios, che stavano proprio a 30 metri dal muro. E tra questi ci vanno i Genesis, che appunto volevano prendere un po' di ispirazione. A un certo punto Phil Collins scende da un taxi, si mette davanti al Checkpoint Charlie, e in quel momento scende anche Lucio Dalla, che era un grande fan dei Genesis.
0: Si guardano negli occhi.
1: No, non si guardano, lo guarda solamente Lucio Dalla, e vede Phil Collins che prende un sigaro e inizia a scrivere. Quindi lui sta per andare a salutarlo, poi dice: no, ma magari lo interrompo mentre sta scrivendo un capolavoro, lo faccio anche io. Quindi anche lui prende una sigaretta, inizia a scrivere, si lascia ispirare dal muro e dal Checkpoint, e nasce la canzone Futura. Quindi
0: pensa a te,
1: un ragazzo e una ragazza di Berlino est e ovest che comunque credono ancora nell'amore e magari un domani chiameranno la figlia Futura.
0: Ma secondo te, se lui non avesse visto in quel momento Phil Collins, l'avrebbe scritta lo stesso Futura?
1: Beh, magari no.
0: Magari no. Chi lo sa, chi può dirlo? Lasciamoci con questo interrogativo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.

0: Ari Froisch, Vacimbora su Radio 2 alle 19:15. Quanto mi piace questa canzone, Maurizio? Non so se te la sei goduto.
1: Sì, ti ho visto mentre
0: me la sento proprio così.
1: Spalleggiavi un pochino, ti
0: mi accende un movimento. Mi piacciono le canzoni quando ti accendono un movimento che parte proprio da dentro, non è solo fisico, capito? È qualcosa di più. È quella cosa lì.
1: Interno.
0: Quella cosa lì che probabilmente non aveva il matto che abbiamo scelto per farvi così sorridere insieme a noi oggi, perché c'è un ennesimo mattacchione di questa estate 2026 che si aggiudica il titolo di matto del giorno, ed è un signore in vacanza sul lungomare di Venezia e che ha deciso di non accontentarsi della sua prima fila appunto affittata in spiaggia, ma ha sradicato l'ombrellone e lo ha portato qualche metro più avanti. Il genio
1: sulla battigia, praticamente.
0: Ti rendi conto?
1: Sì, ha deciso di metterlo lì. Giustamente dice: io non mi accontento della prima fila, no? Della pole position, voglio stare avanti.
0: Certo.
1: Si è messo lì. Che cosa è successo? Però che gli altri bagnanti hanno iniziato, insomma, a tentare di convincerlo, prima con le buone, poi un pochino con le meno buone, a tornare indietro, finché non sono arrivati i carabinieri.
0: Beh sì, perché insomma quella striscia di sabbia, che è molto ambita sicuramente dai bagnanti, però è una zona che per legge deve rimanere libera, non, altrimenti ci sarebbero anche, no? Ci sarebbe anche lì una fila di ombrelloni, magari che pagheremmo forse anche a caro prezzo. Vabbè, comunque con i carabinieri poi si è risolto tutto, è tutto a posto.

0: Phoenix Flexin, Rubbers su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Beh, si dice tale padre, tale padrone, tale cane, tale padrone, giusto?
1: È vero, sì, si dice così. Forse tale anche tale padre, tale padre, padrone.
0: Tale padre, tale padrone.
1: Chi lo sa, chi può dirlo? Però tale cane, tale padrone, sì, insomma, meravigliosa la scena della carica dei 101 in cui si vedono passare, no, i vari proprietari con i rispettivi cani. E in quel caso il disegnatore geniale li ha fatti tutti quelle caratteristiche, no, fisiche che richiamano l'uno l'altro. Quindi...
0: Ma in questo caso noi non parliamo di cartoni animati.
1: No, disegni, parliamo di realtà.
0: Parliamo di realtà perché ci sono due cose che sono state dimostrate dagli scienziati e che riguardano non solamente la somiglianza fisica, ma anche appunto la somiglianza interiore tra padrone e animale.
1: È vero,
0: tra
1: perché...
0: uomo e appunto cane, gatto, quello che volete. E i due concetti principali sono questi: innanzitutto l'effetto specchio. Hai mai sentito parlare di effetto specchio?
1: Come no, alcune ricerche indicano proprio questo, cioè che chi vive con un cane può presentare tratti caratteriali simili: estroversione, socievolezza, calma, o viceversa una maggiore, no, introversione, voglia di stare da soli, un po' più in disparte, che anche gli animali hanno.
0: E non solo, l'effetto specchio è anche nella scelta del nostro animale, perché quando andiamo appunto a sceglierlo la prima volta, noi senza saperlo cerchiamo quello che ha i tratti somatici più simili ai nostri,
1: e quindi questo è il motivo per cui poi si finisce per assomigliarsi realmente. Diciamo che è un processo abbastanza inconscio, cioè legato poi a volte più alla familiarità che a un vero e proprio desiderio di somiglianza. Cioè non è che andate a scegliere consapevolmente un cane pensando prendo questo perché mi assomiglia, almeno mi auguro, spero di no, poi magari qualcuno l'ha fatto, non lo so.
0: Poi ovviamente vivendo insieme, trascorrendo del tempo insieme, modelliamo anche il carattere del nostro cane, che si adatta al nostro comportamento, al nostro stile di vita, insomma un pochino a tutte le cose che comunicativamente noi riusciamo a donargli. E questa è una cosa che magari la prossima volta che scegliete un cane fateci molta attenzione e verificate, ricordatevi di questa puntata, se appunto il vostro animale assomiglia a voi.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sapore il mondo, la coppia meravigliosa Karol G con Manu Chao alle 19:28. Al 3487 300 200 stanno arrivando delle foto dei nostri amici e amiche di Radio 2 con i loro cani, veramente somiglianze sorprendenti, veramente spassose, bellissime, alcuni proprio quasi uguali, devo dire. Ci ha mandato una foto Paolo, che è anche veterinario, con il suo cane. Stupendi, Paolo.
1: Esatto. Poi Giuseppe ci ha mandato la foto di sua nipote, di Dado, il cane, mentre appunto si abbracciano e sembrano anche assomigliarsi, almeno nell'amore che provano l'uno per l'altra. E poi un altro ascoltatore ci scrive che Giorgio Celli era felice quando gli dicevano che somigliava al gatto.
0: Ah, io sono felice quando mi dicono che assomiglio al mio cane, infatti.
1: Ma tu assomigli al tuo cane?
0: Guarda, me lo dicono, io spero di sì, perché la trovo stupenda, quindi se le somiglio, ecco, vuol dire che ho una speranza, ecco, così di essere gradevole anch'io. Quando mi sono ritrovata a scegliere dei gattini in una cucciolata, ho scelto sempre la femmina più piccola, spelacchiata, bruttina, magrolina della cucciolata. In effetti un po' mi ci ritrovo. Questo messaggio stupendo ce lo manda Marta da Torino, perché è vero, come ci conferma anche la nostra Linda Critelli, che è una gattara, anche i gatti somigliano ai propri padroni, alle proprie padrone. Andiamo al GR2 perché c'è l'informazione, ritorniamo subito dopo per l'ultimo pezzetto di strada di Estate da Matti.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Giorgia Meloni festeggia a Bari il record del suo governo, il più longevo nella storia della Repubblica. La guerra in Ucraina, drone russo colpisce la sede dei servizi segreti nel centro di Kiev. Zelensky furioso, promette vendetta. Attesi tra domani e domenica nelle due capitali gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff. La strage delle donne, il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e gettata da un cavalcavia nel Mugello. Per la procura Federico Vella, il suo ex compagno, aveva premeditato l'aggressione fatale. E poi il caso di Melissa Echevarria, è trovata a cadavere a Messina lo scorso 14 agosto. Non è una morte per solitudine e droga, confessa il suo assassino. Tennis, che peccato, Jasmine, la Paolini fuori dagli Open degli Stati Uniti, eliminata dalla rumena Sirstea. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Andiamo dunque subito a Bari, dove Giorgia Meloni sta parlando dei 4 anni del suo governo. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
3: Sì, eccoci, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è salita per il suo intervento conclusivo circa 10 minuti fa sul palco, sta parlando, sentiamo.
4: Io vado più fiera perché chi ha un contratto stabile può firmare un affitto, può sottoscrivere un mutuo, può pensare a una famiglia.
3: Sta parlando dei risultati sul fronte dell'occupazione, non sono venuta a Bari a festeggiare, non provo euforia ma il peso della responsabilità.
2: C'è un problema tecnico, come sentite, cerchiamo di ripristinare il collegamento con la nostra inviata, solo un attimo, vediamo se ci riusciamo subito. Allora andiamo avanti col giornale, cercheremo poi di parlare di nuovo con la nostra inviata Federica Ionta. La longevità del governo e i risultati raggiunti dall'esecutivo sono al centro del confronto politico tra maggioranza e opposizione.
5: A meno di scossoni in Parlamento governeremo fino all'ultimo secondo utile, l'orizzonte del voto è l'autunno 2027, lo precisa il partito della Premier nel giorno in cui il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana, Giovanni Donzelli.
6: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese.
5: Il traguardo è da record ma c'è ancora tanto da fare, precisa il vice premier azzurro Antonio Tajani. Meloni festeggia ma gli italiani pagano cara la sua propaganda, accusa Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
7: Gli stipendi tra i più bassi in Europa, l'energia tra le più care, mentre 6 milioni di persone non hanno accesso alle cure sanitarie pubbliche.
5: Un governo che festeggia solo la durata senza spiegare cosa ha fatto sta già confessando il proprio fallimento, la sintesi del PD. Meloni festeggia a Bari e a Taranto partono più di 2.000 licenziamenti, dice la segretaria Elly Schlein. Gianluca Ruggirello, GR2.
2: E parliamo proprio della vertenza sull'ex Ilva, lo abbiamo sentito, sono partite le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto di Taranto, a inviarle ai sindacati l'AIGI. Il presidente Convertino ha parlato di un atto dovuto e inevitabile, conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo ad ottobre. I sindacati, che incontreranno il governo l'8 settembre, parlano di bomba sociale e chiedono all'esecutivo di intervenire. E ora siamo in grado di ricollegarci con la nostra inviata a Bari, Federica Ionta, dove sta parlando la Premier Meloni. A te.
3: Sì, eccoci qui dal porto di Bari in diretta. Giorgia Meloni sta chiudendo con il suo intervento questa festa per celebrare la longevità del governo. Il governo più stabile non è necessariamente quello più capace, ha detto in apertura la Presidente del Consiglio, ma è quello che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. Quindi Giorgia Meloni ha rivendicato di avere ancora un consenso molto alto, traguardo ha detto possibile grazie a tutta la famiglia del centro. centrodestra. Quindi un attacco alle opposizioni: chi si allea contro un avversario non sa cosa fare, chi come noi si è alleato per costruire ha sempre qualcosa da fare, ha ribadito la Presidente del Consiglio. La stabilità, riforma che abbiamo fatto, le parole di Giorgia Meloni, la stabilità come scudo per la Presidente del Consiglio in un momento internazionale complesso. Su alcuni temi la discontinuità chiesta dagli italiani non si è vista, ha detto Giorgia Meloni. Continuiamo a lavorare. Con Massimiliano Savino da Bari, linea allo studio.
2: Grazie Ionta. E ora l'invasione russa dell'Ucraina, centrato da un drone russo il quartier generale dei servizi segreti a Kiev. L'attacco mette in forse la prima visita ufficiale degli inviati di Trump nella capitale ucraina, previsto per domenica dopo la tappa a Mosca.
1: Colpito l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini a Kiev, l'esplosione ha mandato in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, che si trova proprio di fronte al palazzo dell'intelligence. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi, i luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica della L'attacco di Mosca è troppo precisa per non far pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Kiev, prevista per domenica dopo la tappa a Mosca di domani. Non è un mistero che il Cremlino non veda di buon occhio il fatto che i due negoziatori statunitensi vadano in visita in Ucraina, ricorda il Kiev Independent. Ma Zelensky dice che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza e chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i due negoziatori saranno a Kiev. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Apriamo la pagina di cronaca con il femminicidio-suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Per la Procura di Firenze, che ha ricostruito le ultime ore drammatiche di Lorena Sceri, l'aggressione del suo ex compagno Federico Vella era premeditata. La 45enne era tornata da poco dalla Puglia, dove vive la sua famiglia. Lunedì le autopsie sui corpi.
8: L'ipotesi di chi indaga è che Federico Vella abbia pianificato il femminicidio dell'ex fidanzata Lorena Isceri. A carico dell'uomo, 36 anni, non risulta nessuna denuncia né querela, ma Lorena, che un mese fa lo aveva lasciato dopo una relazione burrascosa di 2 anni, aveva paura di lui, dice la mamma.
9: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto. No?
8: Il 36enne ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata nel garage a Rifredi, una zona popolare di Firenze. La stordisce, la chiude nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena si ferma, scende, la prende e all'altezza del cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella col suo cellulare scrive una storia sui social: sarò tuo anche se non potrò mai più esserlo, e in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Eleonora Fioretti, GR2.
2: E c'è un altro femminicidio che trova la sua soluzione, quello di Melissa Echevarria, trovata cadavere lo scorso agosto a Messina. In un primo tempo si era pensato ad una morte per droga, ora confessa il suo assassino.
10: La confessione nel momento in cui gli sono state mostrate le immagini che lo ritraevano sul luogo del delitto, registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nella centrale via La Farina a Messina. Crollato davanti l'evidenza, il 44enne tunisino, che pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Melissa Echevarria, avvenuto il 14 agosto scorso, era stato arrestato per maltrattamenti alla moglie, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver ucciso la quarantenne argentina al culmine di una lite. Il movente però è tutto da chiarire. La morte della donna, secondo i primi accertamenti medico-legali, sarebbe avvenuta per strangolamento, ma ci sono ancora molti dubbi da svelare anche sulla dinamica dell'azione omicidiaria. Per questo la procura sarebbe orientata ad eseguire ulteriori esami autoptici sul cadavere della vittima, ipotesi confermata dal medico legale. La riesumazione nel cimitero di Lipari, dove Melissa è stata sepolta. Messina, Antonella Gurrieri, GR2.
2: Voltiamo pagina, andiamo a Venezia alla Mostra del Cinema, presentati i film italiani di Gabriellini e Sorcinelli in concorso pellicole dalla Francia e dal Giappone, mentre stasera è atteso un maestro del cinema americano indipendente, Paul Schrader, la nostra inviata.
11: Io la prima volta era il 96, i portieri d'albergo, quelli che non sono andati in pensione mi salutano, ci è tornato il nipote dalla capitale.
12: Valerio Mastandrea ed il ritorno a Venezia con La città dei vivi, bel film di Edoardo Gabriellini in cui è il padre di Luca Varani. Accoglienza calorosa in orizzonti per il film, sarà in sala dal 1 ottobre. Nelle giornate degli autori invece è arrivato Balcanica, padre e figlio musicisti in fuga dall'Afghanistan, e sulla rotta balcanica trovano la dottoressa Greta, Matilda De Angelis, che è anche produttrice dell'opera prima di Nicola Sorcinelli.
13: Volevo sposare il film in toto, il personaggio di Greta ci parla, magari ci fa riflettere.
12: Il concorso oggi a Venezia ha parlato giapponese con il film di Tsukamoto e francese con quello di Cédric Kahn, ma è arrivato anche Paul Schrader. L'amico scorsese produce Basics of Philosophy, un professore di filosofia e un segreto inconfessabile. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
2: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva, in studio con me Giovanni Scaramuzzino, che saluto.
14: Buonasera Roby.
2: Allora Giovanni, subito un aggiornamento sul tennis.
14: Non bello purtroppo, eliminata Jasmine Paolini, superata in 2-7 a New York Open degli Stati Uniti con un doppio 6-3 dalla rumena Sirstea. La numero uno del tabellone, la bielorussa Arina Sabalenka, si è invece qualificata per gli ottavi. Tra gli uomini fuori l'australiano De Minaur, in campo tra poco Alcaraz opposto al cinese Wu.
2: Per il calcio prende il via la terza giornata di Serie A.
14: Sì, con l'anticipo del venerdì tra Genoa e Como, in campo alle 20:45. A proposito, sentiamo nell'ordine i due tecnici, prima De Rossi, poi Fabregas.
15: Ci aspettiamo una partita difficile, perché Como è forse la squadra che ha fatto meglio negli ultimi anni, che è cresciuta di più. Ma tutte le squadre si possono battere, tutte le squadre si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo.
16: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, è una partita, sarà dura perché è una piccola bombonera. Si sente un ambiente di calcio spettacolare.
14: Domani tre gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica sera Juventus-Milan.
2: A Monza invece giornata dedicata alle prove libere.
14: Verso il Gran Premio d'Italia di Formula 1, venerdì mattina all'insegna della Ferrari, la Mercedes però ha risposto nel pomeriggio, il miglior tempo lo ha fatto segnare infatti George Russell, alle sue spalle il ferrarista Charles Leclerc, seguito dall'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, leader del mondiale. Il pilota italiano partirà comunque in gara dal fondo della griglia per il cambio della power unit, ovvero del sistema propulsivo termico ed elettrico della sua vettura. Le considerazioni del team principal della scuderia Ferrari, Vasseur.
17: Friday went pretty well, FP1, FP2.
18: È stato un buon venerdì, entrambe le sessioni sono filate lisce. Ora ci sarà da mettere a punto i dettagli, perché sarà tutta una questione di centesimi, forse un po' di più se consideriamo le scie, ma dobbiamo pensare non solo alla qualifica, ma anche alla gara. Quest'anno a Monza sarà più semplice superare rispetto all'anno passato, e questo potrà essere un'opportunità in gara, ma ora c'è da pensare alla qualifica.
14: Infine oggi il via ai mondiali di basket femminile a Berlino, tra poco più di mezz'ora in campo Italia e Repubblica Ceca.
2: Grazie Giovanni. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, e regia Fabio Cardinali e Giovanni Leporale. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.

0: Massimo Vasco Rossi alle 19:47 minuti su Radio 2 per l'ultima parte, l'ultimo pezzettino di strada dell'estate da matti di questo venerdì 4 settembre. E Vasco Rossi è il protagonista di una notizia veramente molto emozionante, lo posso dire, una notizia che ha una retroscena sociale ed è particolarmente felice. Vasco Rossi ha infatti confermato il suo sostegno alla squadra Proto Pisani dei quartieri spagnoli, una formazione che milita nel campionato di seconda categoria, ed è un legame speciale, un legame particolare questo.
1: Sì, perché Vasco aveva ascoltato proprio dall'imprenditore Salvatore Visone durante un concerto allo stadio Maradona questo progetto sociale e calcistico che appunto era stato realizzato nei quartieri spagnoli, decidendo di sostenerlo. Ed effettivamente proprio Vasco ha confermato il marchio sulla maglietta dei Proto Pisani quartieri spagnoli.
0: Sì, il logo quindi del rocker compare sulle loro magliette e il suo appoggio ovviamente dà visibilità naturalmente a un'iniziativa che mette insieme sport, quartiere, opportunità per i più giovani, ed è un progetto che ha un duplice quindi valore.
1: Sai che questa cosa tra l'altro riprende l'iniziativa di tanti cantanti, artisti degli anni 60-70 in Italia, perché spesso quando venivano a vivere a Roma giocavano a calcio e aiutavano le società calcistiche del loro territorio, e tante di queste ancora conservano ricordi, fotografie, ma anche la scelta dei colori sociali spesso appunto era abbinata alla scelta dei, appunto, di questi cantanti. Ad esempio Gianni Morandi aiutò diverse società sportive, ma gli disse il colore deve essere il rosso-blu del Bologna.
0: Ma pensa che soddisfazione poi, no? Per queste società, in particolare penso appunto ai Proto Pisani, a questi ragazzi che in qualche modo sono in questo progetto di inclusione sociale attraverso lo sport e che si ritrovano in qualche maniera patrocinati niente po' di meno che da Vasco Rossi. Mi sembra veramente una bellissima iniziativa e bellissimo anche il sostegno proprio di Vasco, che si conferma comunque un personaggio anche di grande, no, sensibilità e come sempre attento anche al sociale. Arriva Peggy Gou su Radio 2.

0: Peggy Gou era star, woman, qui su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stiamo andando ad incagliarci verso la fine di questa puntata, cara Noemi.
1: Guarda com'è contento lui, eh sì, perché finalmente tira fuori il bambino interiore. Toto, il piccolo Toto.
2: Ma Toto... Non chiamarmi piccolo però.
1: No, scusa, ma volevo sapere capito? Appunto se prima della fine riuscivamo a sapere la tua età, ad avere qualche informazione in più su di te, visto che... insomma, la prossima sarà l'ultima settimana, non so se te lo hanno detto.
2: Così mi fai piangere.
1: Ti faccio piangere, è così, andiamo verso l'ultima settimana.
2: Basta, non ci parlo più con te.
1: Ma vabbè, torniamo a Maurizio.
2: Donato,
1: allora.
2: Donato, me la mandi via, per favore.
1: Ma pure! Io non lo so, comunque manca poco, giustamente, come fa segno Donato, perché ci siamo quasi, manca insomma un poco più di una settimana, e arriva il momento del nostro happy ending. È quello lì, quel momento lì, ed è un happy ending che poteva veramente trasformarsi in un film horror se non fossero andate bene le cose per i cinque quasi naufraghi dalle parti di Civitavecchia, perché appunto una barca di porto di circa 10 metri si era incagliata sugli scogli davanti alla spiaggia libera di Sant'Agostino, siamo nel comune di Tarquinia. E che cosa è successo?
0: Beh, queste cinque persone a bordo sono state tratte in salvo dalla guardia costiera anche grazie all'utilizzo del U-Safe, un innovativo sistema radiocomandato di soccorso che ha consentito di raggiungere i naufraghi. C'è da dire ovviamente che la cosa importante è stata mantenere un contatto costante con gli occupanti dell'imbarcazione per dirgli cosa fare, cosa non fare, e soprattutto individuare con precisione la posizione per disporre di questo drone marino.
1: Sì, una storia avvincente, devo dire, perché l'intervento che è avvenuto di notte è stato complicato dai fondali bassi che impedivano alla motovedetta di avvicinarsi troppo, di qui l'utilizzo di questo dispositivo di soccorso radiocomandato, grazie al quale è stato possibile poi fare in modo che questa vicenda avesse appunto un lieto fine, un happy ending, perché diciamo che le persone ovviamente sono state tratte tutte in salvo, tutte stanno tutte bene, però insomma le operazioni sono anche durate un po', perché sono durate un paio d'ore, non è stato semplicissimo.
0: Era buio, erano a 200 metri dalla costa, insomma tutte cose che rendevano difficile l'intervento, ma l'importante è che ovviamente, come hai detto tu all'inizio, si è trattata di un happy ending.

0: Gigi D'Alessio con Alfa per i titoli di coda di questo venerdì. Chiudiamo la settimana e chiudiamo anche però questa stagione con Super Giovanna Romano. Ti ringraziamo, cara Gio, per essere stata alla regia fino a qui, per averci portato fino alla penultima settimana. Dalla prossima settimana cambierà il nostro regista, ma ve lo sveleremo lunedì di chi si tratta. Intanto grazie ancora, Gio.
1: Grazie
0: a
1: Giovanna.
0: Tutta la nostra squadra. Vi diamo appuntamento a lunedì. Buon weekend, mi raccomando.
1: Buon weekend, Noemi. Fai la brava,
0: anche tu, fai il bravo. A lunedì!

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese prevale tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna al largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: sua cornice.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Roma-Napoli, continuano ad esserci code tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli a causa di un incidente. Non ci sono più le lunghe code, erano arrivate a 11 chilometri. Sulla 7 code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sulla 10 coda tratti tra la 6 e Finale Ligure. Ancora sulla 7 code per un chilometro tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Anche in questo caso le code erano arrivate a 6 chilometri. Code sulla 4, sulla Milano-Brescia, allo svincolo per Bergamo, mentre sulla A14 abbiamo coda tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Raccordo Betolle-Perugia, rallentamenti per incidente allo svincolo per Cortona e infine sulla statale 16 Adriatica, altro incidente che sta provocando rallentamenti all'incrocio per Madonna. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
6: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Radio 2 era ora, con Martina Martorano.
8: Ed eccoci qui amici, anche questa sera puntualissimi alle 21 in punto per portarvi con me in questo viaggio. Si chiama Era Ora, un programma estivo dedicato alla musica. Speriamo sempre quella buona, ottima. Solo noi di Radio 2 possiamo offrirvi, specialmente a quest'ora della notte, con la sottoscritta Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, le curatrici del programma in console questa sera. Hello! Riccardo Bruno e Pino Berardi si alterneranno alla regia di Federico Scoppio. In visual, perché sì amici, siamo anche sul canale 202 Digitale Terrestre, trovate Giuseppe Caporale insieme a Andrea Castiglioni e Mauro Marzetti. Loro non li vedete, vedete solo me, però sono loro dietro alle camere del nostro studio di Via Siago. Fatemi salutare anche Stefano Mascitti in redazione, Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura, e Lorenzo Lucidi, che ha selezionato con cura tutti i brani che sentirete questa sera dalle 21 alle 23 su Radio 2. Manca un dato importante, quello del numero di Radio 2, 348 7300 200. Come è andata questa prima settimana di settembre amici? Siete affaticati? Sentite che l'estate è terminata? Siamo tutti sulla stessa barca, non vi preoccupate, può essere anche il vostro sfogatoio personale questo numero di telefono. No, e a parte tutto è diventato ormai in queste settimane insieme un posto dove confrontarci sulla musica che ascoltiamo, i posti che abbiamo visitato in questa estate, anche un po' per sapere da dove ci ascoltate. Sapete, li leggo un po' tutti i vostri messaggi e se vi va ascolto anche i vostri audio. 348 7300 200. Sapete, il karma agisce sulle vite passate e future, ma c'è un uomo che nel 1970 ha detto no, le conseguenze delle nostre azioni arrivano da subito in questa vita. Lui è John Lennon, insieme a Yoko Ono e la Plastic Uno Band, che appunto nel 1970 tiravano fuori un singolo dal titolo Instant Karma, We All Shine On. Benvenuti a Radio 2, Era Ora. 3, 4.

Instant Karma, We All Shine On, John Lennon su Radio 2 e sul canale 202 Digitale Terrestre. Amici, non so se siete all'ascolto della nostra radio o state guardando anche il nostro canale TV, perché abbiamo passato anche il videoclip che accompagnava questo brano del 1970, perché John Lennon, per promuoverla, è andato a Top of the Pops, ve lo ricordate, no? Il programma che è venuto poi anche in Italia, e c'è lui, la sua band, la Plastic Uno Band, tra l'altro con il bassista che è identico a Roberto Dell'Era, bassista anche degli After Hours, cantautore, identico, impressionante comunque, e c'è Yoko Ono bendata, e la vediamo a un certo punto lavorare a maglia, poi solleva dei cartelli con scritto respira, sorridi, pace, amore, speranza, e anni dopo lei ha spiegato che stava lì bendata per qualcosa che in realtà non la portava da nessuna parte, semplicemente perché per brillare davvero bisogna togliersi questa benda che lei simbolicamente utilizzava lì, ed era il suo modo di mostrare da casa che cosa le donne dovevano fare per liberarsi. Vabbè, comunque una libertà immensa sia nella parte musicale ma anche nel modo in cui poi John Lennon portava i suoi brani live. Vabbè, la stessa cosa che faceva poi con i suoi Beatles. A 348 7300 200 iniziano ad arrivare i vostri messaggi. Buonasera Martina, ma buonasera a voi, che belli questi convenevoli di inizio trasmissione. Vi invito a scrivere sempre a 348 7300 200. Vorrei sapere stasera se c'è una canzone che avete scoperto o riscoperto grazie a un videogame. Io ve la butto lì, poi dopo capirete perché. Nel frattempo vi faccio ascoltare un singolo del 2025 di quella che possiamo definire un po' la regina di Era Ora qui su Radio 2. L'abbiamo passata già tante volte perché pensiamo essere forse una delle voci più belle e brillanti della nuova scena New Soul R&B britannica. Si chiama Georgia Smith e il brano che vi faccio ascoltare si intitola With You, Radio 2.

With You, Georgia Smith, alle 21:11 minuti su Radio 2, questa artista londinese che amiamo particolarmente, spazia da un genere all'altro. Qui l'abbiamo sentita in un singolo dell'anno scorso, uscito a luglio 2025, con tanta elettronica, ma poi se andate su internet e cercate Georgia Smith Machiavelli Session, la vedete anche performare insieme a una bellissima orchestra tedesca e arrivare a un mondo soul molto lontano da questo brano. In realtà è uscito anche un nuovo album, si intitola What Are The Odds, è uscito il 21 agosto. Io ancora mi devo prendere il tempo per ascoltare questo nuovo disco, prodotto dallo stesso produttore di Beyoncé, per dirne una, e che pare essere un disco scritto veramente in pochi giorni, 2 giorni, 8 canzoni sono messi là in studio per lui. Per lei il produttore ha creato un universo sonoro di musica dance, e quindi sono molto curiosa, ma non credo che sia molto lontano dalle sonorità del brano che avete appena ascoltato qui su Radio 2. Vi porto adesso in un altro mondo sonoro. Questo è un brano del 1973, per me è un brano freschissimo perché l'ho scoperto solamente un paio di anni fa. Loro sono 2 sorelle, si chiamano Elia e Elizabeth Fleta, sono di Bogotà, Colombia, figlie d'arte. In realtà il loro nonno era Miguel Fleta, un grande tenore spagnolo che nel 1926 cantò alla prima assoluta del Turandot alla Scala di Milano, diretta all'epoca da niente poco di meno che Toscanini. Ecco, le 2 sorelle in realtà hanno avuto una carriera molto più breve. Tra il 1972 e il 1973 hanno registrato 2 dischi con un produttore colombiano e in Colombia sono diventate delle grandi artiste. La loro musica è stata descritta come un gioiello di sunshine pop. Poi, al culmine del successo, io amo queste storie perché proprio ti fa capire come la vita è imprevedibile e come in realtà magari cerchiamo disperatamente di raggiungere un obiettivo e poi vogliamo tutt'altro. Queste 2 sorelle, Elia e Elizabeth, lasciano la musica nel momento in cui sono proprio all'apice del loro successo. Elia è entrata in un ordine di suore, si è dedicata all'insegnamento, ha lavorato tra Madrid, Roma e Mumbai, mentre Elizabeth si è sposata e è diventata l'insegnante anche lei. Per decenni le loro canzoni sono rimaste nell'ombra, poi un'etichetta spagnola è arrivata, le ha ristampate e c'è stata una serie, Narcos, che ha infilato proprio una delle loro canzoni in un episodio. Poi è arrivato un altro produttore, ha remixato il brano che state per ascoltare e l'ha riportato nelle playlist e nei DJ set, e così è arrivato anche a me. Si intitola Alegria. Loro sono Elia Elizabeth, racconta le venditrici di Barranquilla in Colombia che passano per le strade vendendo frutta e un dolce che si chiama proprio Alegria. Io che pensavo che fosse semplicemente un modo per passare qualche minuto in spensieratezza, invece c'è una grande storia anche dietro questo brano. Elia Elizabeth.

Allegria, Elia e Elisabeth qui su Radio 2, era ora, dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì con voi Martina Martorano e la musica di Radio 2 fino all'11 settembre. Vi farò compagnia in queste serate ancora estive, si può dire, ragazzi, almeno fino all'11 settembre. Per quanto riguarda il palinsesto di Radio 2 è ancora estate, quindi sentitevi liberi di non prendere tutto come se fosse ricominciato, disse quella che è già stressata al 5 di settembre. Che giorno è oggi? È 5? È 4? Ah, meno male. Buonasera a tutti, vorrei fare i complimenti per il brano strumentale di ieri, Zombie di Fela Kuti. Beh, Gennaro, introspettivo e intenso, sono pronto ad accogliere la musica di questa sera proposta da Martina Martorano ed era ora. Gennaro da Foggia, sei un ottimo buon gustaio, insomma, hai apprezzato uno dei brani più importanti dell'Afrobeat. Vediamo di fare bene anche questa sera, il brano strumentale di fine puntata, anche secondo me ti potrà piacere se ti è piaciuto quello. Ciao Martina, eccomi qua, finalmente relax, grazie della tua compagnia e della tua musica che trasmetti. Altro messaggio al 348 7300 200, continuate pure a scrivermi. Adesso ve lo dico, mi prendo un po' di tempo, non mi fate sbrigati che devi passare i brani, fatemi prendere il giusto momento per riaccendere le luci su uno dei progetti più interessati usciti dalla musica italiana negli ultimi anni, almeno a mio modo di vedere le cose. Mi avete messo da mango come terzo gruppo, io mi devo prendere il tempo che serve, perché loro sono una vera e propria ciurma di oltre 40 ragazzi arrivati dalla provincia torinese, che negli anni sono riusciti a trasformare quello che era nato tra amici, tra l'altro proprio in una sorta di comune che hanno creato proprio a Torino, e l'hanno trasformato in un progetto enorme. C'è musica, c'è teatro, ci sono le performance e un immaginario collettivo che condividono insieme. Ve l'ho già raccontati, ma secondo me è molto interessante ricordare che questi ragazzi non hanno aspettato che arrivasse qualcuno a vedere qualcosa in loro, no? Qualcosa su cui investire. Hanno deciso di fare tutto completamente da soli, si costruiscono e si provano il palco, organizzano gli eventi, pensano alle scenografie, ai video, alla promozione, al merchandising, persino al cibo, tutto passa dalle loro mani. Ed è una scelta ben precisa quella di restare indipendenti, no? C'è un video in questi giorni su Instagram dove loro si raccontano, perché dietro a questo nome Tamango ormai c'è un po' di hype, ci sono sempre più persone che si stanno avvicinando al loro mondo. Ma proprio in questa recente intervista loro hanno raccontato che c'è un'altra faccia della medaglia, cioè restare fuori dalle major significa avere problemi, certo, ma per loro entrare in una casa discografica non significa necessariamente liberarsene, significa affrontare problemi diversi. Hanno spiegato molto bene, poi sono giovanissimi, hanno poco più di 20 anni, quindi mi impressiona quanto il leader poi di questo collettivo, che è Marcello, sia molto lucido nelle decisioni e nel modo di voler trasformare questo linguaggio artistico proprio in un movimento collettivo. La loro filosofia è quella di decidere quali difficoltà vogliono affrontare e ricordare sempre perché lo stanno facendo, per creare qualcosa che rappresenti appieno quello che loro vogliono portare sul loro palco, che poi è un palco che porta dentro musica, come vi ho già detto, teatro, performance artistiche veramente a 360 gradi, e ogni live inizia con il brano che state per ascoltare qui su Radio 2 dal loro ultimo album, il loro unico Tamango, si intitola Amerò.

Quest'estate hanno girato 4 campetti di periferia con la Rampallonata, il tour autoprodotto in cui fanno tutti da tutto da soli dal palco, costruiscono asse dopo asse, le pizze infornate a servire al pubblico e a suonare i brani del loro disco Tamango su Radio 2 con Amerò. Cosa c'entra Phil Collins con GTA, Grand Theft Auto? Avete presente, no? La serie di videogiochi, quella lì ambientata in grandi città dove puoi muoverti liberamente, guidare, fare missioni, seguire le storie dei protagonisti, un enorme film interattivo, ci avete presente? Cosa c'entrano Phil Collins e GTA? Ve lo dico tra pochissimo. Against All Odds, Radio 2.

Ogni tanto siamo romantici anche noi ad era ora su Radio 2 e io, anche se non riesco ormai a smettere di pensare quando nomino Phil Collins al video che gira in rete, che dice: Phil Collins è l'unica persona capace di suonare la batteria e cantare così bene pur sembrando un informatico che lavora in ufficio, perché c'è lui sul palco di un importante festival con la camicia abbottonata fino a su, auricolare, che passa e sembra effettivamente un signore da ufficio, però poi si mette alla batteria e fa solo quello che lui sa fare. Vi dicevo, GTA e Phil Collins nello stesso discorso, perché ora io non sono mai stata una grande appassionata di videogiochi, però devo ammettere che ci sono cascata anch'io. GTA, parliamo del Grand Theft Auto, una serie di videogiochi, ve lo dicevo, ambientata a Los Angeles, comunque una grande città americana, che è tornata a far parlare di sé perché è uscito un nuovo trailer. Ma questo trailer non è un trailer normale di videogiochi, io non so se l'avete visto, parliamo di un vero e proprio film che hanno creato quei pazzi, quei geni dei creatori del gioco, dove hanno messo Jason e Lucia, che sono due nuovi protagonisti, si ritrovano coinvolti in questa storia fatta di criminalità, soldi, fughe, locali, macchine, ma ci sono anche momenti di commedia, inseguimenti, sparatorie, e tu ti ritrovi all'interno di questo trailer che sembra proprio uscito da un bravo signore che sa farli per il cinema, che però è la pubblicità per l'uscita di questo nuovo videogioco, cioè della nuova versione di GTA. E a me è impressionato, perché questa è un'operazione secondo me che non è mai stata fatta prima, ma la cosa che mi interessa di più è ovviamente la parte musicale di GTA, perché è un aspetto a cui sono molto molto molto legati. E c'è una scena proprio con Against All Odds, ovvero Take a Look at Me Now, che abbiamo appena ascoltato, di Phil Collins, ma ancora di più questi pazzi hanno fatto creare a Frank Ocean una radio, ma una vera radio che si può sentire mentre guidi le macchine di questo videogioco. Si chiama Blonded Los Santos 97.8 FM, non esiste, non andatela a cercare, è una FM creata solamente per il gioco, dove Frank Ocean si è divertito a fare una sua selezione musicale e dove però ogni tanto si può ascoltare uno dei suoi brani, magari questo qui, Nights, Frank Ocean, era ora Radio 2. Radio.

Proprio bello questo brano di Frank Ocean, era un po' che non lo ascoltavo, si intitola Nights, ma era tutto bello quell'album lì del 2016, Blonde. Potrebbe venire a fare il co-conduttore di Era Ora su Radio 2. Frank, ti va? Ma anche perché lui, ve lo dicevo, questa radio che ha creato Blondes Los Santos 97.8 per GTA, per il videogioco GTA, è una radio che è molto simile a quello che stiamo facendo noi, cioè passa da Marvin Gaye ad Aphex Twin, Curtis Mayfield e poi Jay-Z, cioè è un po' così pazzarello come noi. Quindi Frank Ocean, se ti va, noi siamo pronti ad accoglierti almeno per qualche puntata di Era Ora. Finisce l'11 settembre, datti una mossa. In realtà stavo leggendo che probabilmente sta lavorando al suo primo film da regista. Le riprese pare siano cominciate a Città del Messico, titolo provvisorio Philly, e per il resto non si sa nulla. Mistero totale, nessuna trama, nessuna data d'uscita. Nel frattempo, via Asiago numero 10, Miss Frank Ocean. Noi siamo qui. Rimaniamo in queste sonorità, se vi va, amici. Se non vi va, ditemelo al 3487-300-200. Anzi, c'è Felice che ci scrive: ciao Martina, io e mia figlia Miriam è un po' di serate che ti stiamo seguendo. Grazie, sono molto contenta. E tra poco però dobbiamo lasciarti perché andiamo a vedere la partenza del 18° Adventure in Sanremo, si stirà in remoto. Buon proseguimento. Felice, dove vai? Devi rimanere qua, siamo insieme fino alle 23. Ti perdono, basta che poi vai a recuperare la scaletta di oggi su Rai Play Sound. Scrivi Era Ora, Rai Play Sound, e troverai quello che ahimè ti perderai, ma è giusto anche così. Ci puoi seguire anche da lontano. Dicevo, rimaniamo in queste sonorità con un brano però freschissimo, uscito appena 2 settimane fa. Loro sono Denzel Curry, Kenny Beats e Yeba. Il brano si intitola Difference e poi vi racconto qualcosina di più. Bye!

0: Sophie.
1: Difference su Radio 2, loro sono Denzel Curry, una stella del rap underground. Poi c'è Kenny Beats, che è uno dei produttori più importanti in circolazione, ma forse ha prodotto un sacco di roba, fidatevi, ve lo dico io. Va bene. E poi c'è Yeba, che per Mark Ronson, grande stella nella musica, uno dei più importanti produttori, quello di Amy Winehouse, l'ha definita una delle più grandi voci che abbia mai registrato. Viene dall'Arkansas, è cresciuta cantando nella chiesa del padre, poi ha vinto un Grammy, ha prestato la voce ad artisti come Drake ed Ed Sheeran. In questo caso lo avete ascoltato in un brano veramente uscito da poco dal titolo Difference su Radio 2. Era ora. Sono cattivissima, ma chi l'ha fatta questa playlist oggi, sta scaletta? È un po' più Lorenzo Lucidi, senti, da un trio così ve ne passo subito un altro, sempre hip hop, però qua parliamo di tre nomi che insieme hanno fatto la storia. Dr. Dre, signore e signori, Mr. Eminem con Exhibit. Io la riconoscete così, è già partita, già lo sapete. Questa era del 1999, What's the Difference?

what's the difference between me and you? Qual è la differenza tra me e te? E poi lo sparo finale di Dr. Dre su Radio 2 con la loro What's the difference? A un certo punto speravo partisse anche All I do is make up. Niente, quel brano lo passiamo un'altra volta. Mi sa che era Sean Paul che aveva preso questo brano e fatto una sua versione. In realtà anche questa canzone qui è costruita su una canzone francese del 1966 di Aznavour. Certo, non abbiamo passato niente di Aznavour fino adesso, recupereremo, però un campionamento così importante che Aznavour infatti risulta ufficialmente tra gli autori del brano. Bene amici di Radio 2, come state? Come sta andando questa serata? Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 3487 300 200. C'è chi ha apprezzato tantissimo quel brano allegro, credo che sia Elia e Elisabetta. Allegria? È quello amico? Prova a cercarlo, altrimenti ti scrivo tutta la scaletta, quello che ti sei perso in questi 46 minuti in cui abbiamo iniziato una nuova puntata di Era Ora su Radio 2. Non ti perdere il resto, anche perché adesso tiro fuori veramente delle band eccezionali. Arrivano i Velvet Underground su Radio 2 con un brano, un disco bellissimo che in realtà vede anche però la fine della partecipazione di Lou Reed della band, perché nell'agosto del 1970 lui lascia la band, dice io non ho partecipato al missaggio del disco, non mi avete coinvolto, quindi in realtà quando Loaded arrivò nei negozi l'uomo che aveva scritto le canzoni già se n'era andato. Però comunque ci teniamo come grande patrimonio dell'umanità i dischi di questa band. Tra l'altro leggevo che quest'estate è spuntato un nastro inedito The Velvet Underground registrato nel 1967, quindi qualche anno prima della canzone che stiamo per ascoltare, e rivelato in un libro appena uscito proprio sulla storia della band. Dentro c'è anche una canzone che nessuno ha mai ascoltato, sto leggendo, e uno dei ricercatori che l'ha ritrovata giura che è davvero fantastica e per ora resta chiusa in quel nastro in attesa di essere pubblicata. Vabbè, attendiamo, dai, a un certo punto la tireranno fuori. Intanto, Who Loves the Sun su Radio 2 Era Ora.

Who Loves the Sun, The Velvet Underground su Radio 2. Era ora, dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23, solo ed esclusivamente su Radio 2. Non andate a cercarmi da altre parti, perché io sto qui, ho la residenza a Via Asiago. 348 7300 200 invece è il nostro numero, se vi va scrivete pure, leggiamo qualche messaggio, va? Ciao Martina, io sto molto bene, ottimo, e domenica sarà il mio compleanno e farò 14 anni. Sei molto brava, mi fa molto piacere ascoltarti. Ma che brava Miriam, a 14 anni ascolti Velvet Underground e ti piacciono? Questa sì che è una bellissima cosa. Anzi, sono molto felice di avere un pubblico giovane, perché è importante andare a parlare con le generazioni, perché qua io davanti c'ho solo vecchi, ragazzi, dovete sapere. No, non è vero, la squadra di Radio 2 Era Ora è più giovane che mai, però insomma avere un pubblico di 14 anni che ci ascolta alle 21:51 è un grandissimo piacere. Guarda, se vuoi, cara Miriam, ti porto a fine mese in Belgio per una mostra su Andy Warhol, che è stato un po' l'uomo che ha scoperto i Velvet Underground. Se ti è piaciuto il brano, devi sapere che dietro c'era una factory, un uomo, Andy Warhol, che ha amato questa band, l'ha portati al successo, e poi vabbè ha fatto tantissime mostre, tantissime opere d'arte. La mostra, leggo, che aprirà il 27 settembre e racconta il Warhol regista ed editore. Ci saranno 22 dei suoi film, tra l'altro proiettati a rotazione insieme a libri, riviste e manifesti proprio usciti dalla factory, e si intitola All Tomorrow's Parties, come la canzone The Velvet che Warhol amava più di tutte. Lou Reed l'aveva scritta osservando la gente che girava proprio in questa factory e il suo studio, quindi guardava Andy che guardava tutti e lo raccontò. Quanto darei per 5 minuti nella factory di Andy Warhol per vedere cos'era la New York degli anni 70. Rimaniamo in questi anni qui, però in Italia, fine anni 70. C'è un brano che state per ascoltare qui su Radio 2 che arriva da Napoli. È stato dimenticato per anni e poi riscoperto fino a diventare un piccolo oggetto di culto tra collezionisti e appassionati di funk disco. Si chiamano Tonica e Dominante e il brano Gennarino Osiu, o meglio Gennarino Osiu. E il 45 originale è diventato negli anni uno dei brani più ricercati del cosiddetto Neapolitan Disco Funk, tanto che è stato ristampato e riscoperto anche dalla nuova scena legata al funk italiano e alla Napoli degli anni 70. Riparliamo di quel collettivo che porta il nome di Napoli Segreta. Sapete, no? Abbiamo raccontato anche l'inizio e l'esploit dei Nugenea, questo mondo che ha ripreso un po' quello che faceva Napoli Centrale, ma appunto anche i brani come questa Tonica è Dominante, riportandolo sul dance floor. Esiste anche Napoli Segreta, una compilation oltre che un collettivo che ha raccolto le gemme perdute del funk napoletano, curata ovviamente dai Nugenea ma anche da altri artisti. Tra l'altro, se non sbaglio, quando c'è una data dei Napoli Segreta tu non sai mai chi ci sarà in console, mi pare che sia una roba del genere. Fatto sta che sono stati proprio loro ad aver raccontato il ritrovamento più bello della loro vita, ovvero questo qua, l'album di Tonica e Dominante, cercato per anni nei mercatini delle pulci, spuntato poi all'improvviso in un negozio nel Vomero. Solo due copie, a 1,50 euro l'una. Loro l'hanno comprate entrambe, le hanno infilate in questa compilation e l'hanno riportata sul dance floor. Io questa sera ve la faccio ascoltare su Radio 2. Era ora, Gennarino Osiu.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla statale di Val Pescara il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Troiano e la diramazione per Chieti. Sulla 7 ci sono code per un veicolo in avaria tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la 10. E andiamo in Val Brembana, sulla statale 470, tratto chiuso per una frana all'altezza di Olmo. La strada rimarrà chiusa questa notte. Sul posto è stata predisposta la segnaletica per le deviazioni. Sulla 11 rallentamenti per un incidente tra Capanno di Alto Pascio. Infine sulla 30 ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Palma Campania e Sarno. Siamo in Campania naturalmente. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

Beh, ve l'avevo detto che sarei stata un po' romantica questa sera, era ora su Radio 2, due innamorati si separano, uno che dall'altro ricordami nei sogni. The Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me, uno standard americano del 1930 che è stato cantato poi da tantissimi, Ella Fitzgerald, Doris Day, Dean Martin, Michael Bublé, la sottoscritta per la gioia di Federico Scoppio e tutta la mia ciurma di Radio 2. Dovete sapere che io canto come una pazza durante i brani che passo, ma d'altronde la scaletta l'ho fatta io insieme a Lorenzo Lucidi, quindi sono tutti brani che fanno parte del mio repertorio da grande cantante quale sono. Vabbè, scherzi a parte, amici, siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2, la seconda ora da passare insieme fino alle 23, dal martedì al venerdì, poi ci fermiamo giusto il sabato e la domenica, il tempo per recuperare le puntate che non avete sentito su Replay Sound, un'ossessione e poi ci risentiamo da martedì al venerdì prossimo per l'ultima settimana, così? Confermate? Abbiamo già finito questa parentesi estiva. Che dolore, vabbè, sicuramente avremo modo di passare ancora del tempo insieme qui su Radio 2 e di leggere i vostri messaggi al 348 7300 200 che continuano ad arrivare. Grazie a tutti, grazie per aver fatto scoprire e apprezzare Gennarino Osio, non lo conoscevo ma da ora entra nella playlist dei miei brani preferiti. Ah, che gioia sentire questi vostri messaggi. Vediamo se entra anche questa band nelle tue nei tuoi ascolti. Loro si chiamano Synapson, sono in realtà due giovani ragazzi francesi, parigini, che amano andare un po' in giro per il mondo e farsi contaminare da suoni diversi. Potrei farvi ascoltare brani che hanno sapore un po' più africano, qualcosa estremamente americano. Stasera facciamo un salto in India, quantomeno con la musica, e per un singolo dal titolo Mohan, uscito nel 2021 all'interno di un album dal titolo Global Music Volume 2. Loro sono i Synapson, Radio 2.

Synapson su Radio 2 dal titolo Mohan, il brano che avete appena ascoltato. Questo progetto, ve lo dicevo, Global Music, si sono divertiti a fare un viaggio alla scoperta di sonorità lontane, un dialogo tra tradizione e contemporaneità, culture diverse unite dallo stesso linguaggio, quello della musica. Quando sono operazioni del genere io non sono che felice di farvele ascoltare qui su Radio 2, un po' come i prossimi due artisti che stanno per arrivare qui da Era Ora, FKJ e Tom Misch. I più attenti sapranno che ho forse un po' un'ossessione per loro due. FKJ, Frank Kiwi Juice, è un produttore, un polistrumentista. Lui bisogna vederlo dal vivo, eh? È un uomo solo su un palco, affollato da sassofoni, tastiere, chitarre, loop station. Suona una frase, la registra, la manda in loop, ci suona sopra un altro strumento, finché la sala non sente suonare una band intera. Però ogni tanto chiama qualcuno con lui, in questo caso Tom Misch, che è uno che nel 2020 ha inciso un album in coppia con il batterista Yusef Days, pubblicato dalla Blue Note. Stiamo parlando di nomi importanti nella musica, e si sono incontrati e hanno pubblicato un singolo insieme, e questo ha aperto entrambi un'ottima strada, perché parliamo di un singolo del 2019, e grazie a questo poi sono riusciti entrambi a entrare in contatto con altri artisti, fare le importanti tour e costruirsi una carriera che oggi insomma vanta tante collaborazioni e tanta musica live. Si intitola Losing My Way, FKJ, Tom Misch, Radio 2.

0: In every way, I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless. In every way, I'm losing my way.
1: Losing My Way, FKJ e Tom Misch, perdere la propria strada è una cosa che entrambi poi hanno raccontato e raccontano nel loro album. FKJ torna tra una settimana con il terzo album, che bella notizia, e a ottobre suonerà in Italia al Fabric di Milano, sarò lì. Un disco che ha raccontato essere un viaggio di riscoperta di sé dopo gli anni del successo, prima la discesa nell'abisso, poi la risalita verso una luce più intensa che mai, mentre Tom Misch, che è tornato a marzo con il suo secondo album, ha raccontato che per tanti anni non aveva pubblicato niente. In effetti è il primo album dopo 8 anni di assenza, per un burnout, per anni passati a ritrovarsi lontano dalla musica perché non ce la faceva a sostenere i ritmi. Ha lavorato come barista e giardiniere per estraniarsi completamente dal suo mondo musicale, e il disco nuovo, parole sue, è molto vulnerabile e personale. Vabbè, staremo a vedere, amici. Amo sia FKJ che Tom Misch, quindi sono certa che ci porteranno buona musica. 348 7300 200, mi scrive Nick: ciao, a inizio trasmissione hai chiesto di un brano associato ai videogiochi. Beh sì, perché abbiamo parlato di GTA, del Grand Theft Auto, il ritorno di questo videogioco che ha al centro anche la musica, perché sì, c'è una trama fittissima, personaggi che possono fare veramente qualsiasi cosa ma sono appassionati di musica, ci sono dei bellissimi brani, poi ve lo raccontavo, c'è addirittura una radio creata da Frank Ocean dove c'è una selezione dei brani scelti da lui e della sua produzione. Quindi cosa ti è venuto in mente a te, Nick? Under Your Spell, The Desire, canzone bellissima, e poi un brano dei

0: Matrix. Va bene, studiamo. Molto bella la canzone dei Tamango e il ritmo dei Synapson, ci scrive Nick. È arrivato anche un audio, ascoltiamolo.
1: Buonasera Martina, con grande piacere che sento questa musica. Non l'ascoltavo da parecchi anni. Radio 2 la sentivo negli anni 80 quando facevo le notturne al lavoro. È bello sentire te ed è bello sentire questa musica.
0: Ma bello ritrovarti, Rudy. Ma dov'eri? Dov'eri tutto questo tempo? Noi aspettavamo te. Ti dedico questa canzone, va? Una canzone degli anni 70 che si porta dietro uno dei misteri più longevi della storia del pop. Perché non si sa, Carly Simon, l'autrice di You're So Vain, a chi voleva poi indirizzare questa storia di un uomo talmente vanitoso da essere convinto che la canzone

A volte mi dilungo un po' nel raccontare le storie delle canzoni, però impazzisco a vedere cosa c'è dietro la scrittura di un brano e poi alle storie che si sviluppano in funzione di questa. Ve lo dicevo, Carly Simon nel 1972 tira fuori questo brano You're So Vain, tutti pazzi di lei e tutti che cercavano di capire ma chi è dedicata a questa canzone. Allora, i candidati sono due: Warren Beatty, l'ex marito di James Taylor, e Mick Jagger, che poi tra l'altro in questo brano canta davvero nei cori senza essere mai stato accreditato, ma c'è. E allora tutti dire: ma chi sarà su di me, sarà su di te? Immagino grandi scene tra Mick Jagger e Warren Beatty e dire: no, guarda che parla di me, no, ma guarda, fidati, io ci sono stato, parla di me. Comunque, la cosa folle, non tanto in questo, è che poi nel 2003 questa rivelazione c'è stata. Allora, lei non l'ha mai detto pubblicamente, ma è stata messa all'asta per beneficenza. Un dirigente televisivo americano ha pagato $50,000 per conoscere il nome, giurando di non rivelarlo mai. Ora non so bene come sia andata, se a quest'asta di beneficenza ci fosse anche Carly Simon a suggerirglielo nell'orecchio, però la storia è vera, l'abbiamo verificata, e c'è anche questo dietro il mondo della musica e un po' delle ossessioni che abbiamo noi fan, no? Nel cercare ossessivamente, per l'appunto, delle storie, intrighi, capire esattamente quello che c'è dietro a un brano. Succede anche questo. Era ora su Radio 2, 22 e 21, 2 minuti in questo momento, siamo in diretta, è venerdì sera, un venerdì di primo rientro qui per tanti di noi che sono stati in vacanza, per tanti di voi. Io sono stata qui a fare la trasmissione e a tenervi compagnia tutte le sere dalle 21 alle 23, ho ancora una settimana per farvi compagnia in questo orario, e quindi mi godo la mia selezione musicale. Adesso guarda chi c'è uno dei miei cantanti, autori preferiti, signore e signori, Riccardo Sinigallia, bravissimo autore per l'appunto e cantautore, 1, 2, 3, 4 dischi, uno più bello dell'altro. Riccardo Sinigallia, Incontri a metà strada del 2006, Per tutti del 2014 e Ciao cuore del 2018. Cioè, dietro a, insomma, Riccardo Sinigallia, dietro anche a grandi successi, dietro La favola di Adamo ed Eva di Max Gazzè, cioè lui in Quelli che bel pensano di Frankie Energy, nel disco d'esordio di Motta che vinse la Targa Tenco come miglior opera prima, nell'ultimo album di Bruno, insomma, Riccardo Sinigallia c'è anche quando non sapete che lui ci sia, funziona così. E tra l'altro adesso è in giro con Filippo Gatti, Viaggio strumentale, se potete andate a sentire anche quest'altro progetto. Noi stasera intanto ci facciamo ammaliare dalla sua voce con Prima di andare via. Radio 2.

Riccardo Sinigaglia su Radio 2. Prima di andare via alle 22:26, ah, che bello aver ripreso questo brano di Riccardo, molto molto contenta. Adesso una scoperta che vi consiglio, Ondrej Nuna. Direte, e chi è? Non fa niente, sono qui anche per questo, per farvi scoprire nuova musica. In realtà oggi però, andando a preparare la puntata, ho visto che la sua voce è quella di Mira, uno dei personaggi di K-Pop Demon Hunters. Avete presente il film d'animazione? Se avete un figlio piccolo, un nipote, lo conoscete sicuramente. Mio nipote mi ha fatto una testa tanta per uno dei più importanti gruppi, che in realtà non esiste, di Korean Pop. Sono queste quattro ragazze. Federico mi guarda e dice: non so di che cosa tu stia parlando. Quanti anni hanno i tuoi figli? Sono grandi, ecco perché. Vabbè, comunque, lei è americana, di origini però coreane. All'inizio si faceva chiamare solo Audrey, ma ha capito che se scrivi Audrey su internet non si trovava niente, quindi ha raccontato di averci messo un anno intero a cercare un nome d'arte. Poi è arrivato suo fratello, gli ha detto: guarda tesoro, metti Nuna, che vuol dire in coreano sorella maggiore, e così ha tirato fuori finalmente il suo nome d'arte. Nel 2021 è uscito un album dal titolo A Liquid Breakfast. Sentite come rappa questa ragazza in Damn Right.

Damn Right, il titolo del brano che avete appena ascoltato qui su Radio 2, a cantarlo Audrey Nuna, questa giovane cantante americana. In realtà il brano parla del flexing, cioè quella tendenza a mostrare quanto si possiede, quanto si è fighi o quanto si è arrivati. Lei insomma prende in giro un po' tutto questo trend di evidentemente i suoi colleghi rapper che ha frequentato nel corso della sua vita. Un altro che non ama per niente flexare, che se ne sta felicemente per i fatti suoi nonostante il grande successo, è Stromae. È un artista secondo me geniale. Lui pensa a tutto della sua produzione, dalla scrittura alla musica, ai videoclip, al modo in cui poi si deve presentare live al grande pubblico. Devo dire la verità, non sono mai riuscita a sentire un suo concerto. Ho visto poi che era in tour, ma a un certo punto ho dovuto stoppare la tournée per motivi di salute. Vabbè, ci rimane che ascoltare la sua musica. Stromae, papatutai, chissà se l'ho pronunciato bene, vabbè, è un gioco, patute, patute.

Papa Ute, ovvero papà, dove sei? Questo che si domanda Stromae nel 2013 nell'album Racine Carrère, e ha spiegato che quel video, questa canzone racconta la sua infanzia, che ha vissuto davvero senza il padre, che era un architetto ruandese che è stato ucciso nel 1994 quando Stromae aveva 9 anni. Un brano da oltre 2 miliardi di visualizzazioni, secondo video in lingua francese di sempre a riuscirci. Alessandro, buonasera, al 348-7300-200, un messaggio lunghissimo, leggiamo. Allora, le puntate di Era Ora vanno ascoltate più di una volta per poter apprezzare al meglio la musica e gli artisti che ci proponi. Ma grazie Alessandro, forse anche perché vi bottisco di informazioni che a volte non sapete neanche più dove vado a finire. Provo a proporti qualche nome per l'ultima settimana del programma. Alessandro, figurati, vieni. Allora, Erika Mo, ottimo. Laura, Vangelis, Sakamoto e Ludovico Einaudi. Hai capito Alessandro, vuoi venire a fare le scalette con me e Lorenzo Lucidi? Va bene, dopo ci sentiamo e facciamo la prossima scaletta insieme. Vediamo se conosci anche il prossimo artista. Lui è un batterista australiano dal nome Hudson Whitlock, che è in realtà uno dei musicisti più prolifici della scena soul di Melbourne, però quando canta, e solo quando canta, lo fa sotto lo pseudonimo di Brenda. Lui è rimasto per anni zitto a fare le sue cose in completa solitudine, eh? Ogni strumento, registrazione, missaggio, perfino le copertine le ha caricate lui da solo, anche in maniera indipendente. Questo è il suo primo album, uscito l'anno scorso dal titolo Bad Time, mentre il brano che state per ascoltare si intitola Family. Brenda, Radio 2, Era Ora.

La Family per Brenda, questo batterista australiano Hudson Witchlock, che ha scelto Brenda come nome d'arte per proporci la sua musica. Come va, amici e amiche di Radio 2? Sono le 22:41, siete all'ascolto di Era Ora. Martina Martorano con voi dal martedì al venerdì fino all'11 di settembre, insieme in questa fascia oraria. Ormai abbiamo fatto amicizia, l'avete capito. Io, se non c'è un po' di contaminazione, se non sento che una band si è spostata per andare a prendere suoni lontani, alla fine non mi convince. Quindi pensate, mi sono andata a pescare l'unica canzone dei Talking Heads dove non c'è manco una parola d'inglese. Ai Zimbra, Radio 2.

0: La musica arriva dall'Africa e si sente, le parole invece arrivano dall'Europa, da un poema del 1916 di un dadaista, Hugo Ball. Infatti sono sillabe inventate, suoni puri che non significano niente. A metterli insieme fu Brian Eno, grande produttore, che propose alla band di cantare quel poema sopra quel ritmo, e poi ci mise, così, visto che aveva soldi da spendere, alla chitarra anche Robert Fripp dei King Crimson. Ed è uscito fuori questo brano del 1979, Ai Zimbra, che avete ascoltato su Radio 2. Era ora. Abbiamo parlato tanto di cantautorato italiano, no? Di chi ha fatto scuola in queste puntate di Radio 2 Era Ora. Siamo partiti dai grandi classici, da Lucio Dalla, siamo passati per L'Estro di Ivan Graziani, per Vinicio Capossela, siamo arrivati anche a nomi più recenti, Subsonica, Verdena e tutti quegli artisti che negli ultimi 30 anni hanno continuato a costruire e a trasformare un po' la musica italiana. La lista ovviamente potrei non terminarla mai, però oggi volevo aggiungere un altro tassello a questo racconto. Siamo a Reggio Emilia, parliamo di Max Collini, Enrico Fontanelli e Daniele Carretti, una band dal nome Offlaga Disco Pax, che ha preso la forma della canzone e in realtà un po' l'ha quasi smontata, no? Ascoltiamo adesso un brano, forse il loro più famoso, del 2005, Kapler, Offlaga Disco Pax, su Radio 2.
1: Dormivo, mia madre andava a lavorare presto, arrivava l'una.

mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori, perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile,

figlio è una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola. E quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello.

4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto: prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Suo figlio, signora,

La voce narrante di Collini, i suoi racconti, la provincia emiliana, la memoria degli anni 70, 80, la politica, le piccole storie personali e collettive anche in questa Kepler of Laga Disco Pax su Radio 2 Era Ora. Sono le 22.50, ragazzi, abbiamo solo 10 minuti da trascorrere insieme, poi arriva il weekend, ci separiamo e poi ritorniamo martedì in diretta, sempre dalle 21 alle 23, ma questo vuol dire che mi devo sbrigare, perché come al solito ho riempito la scaletta di stasera di tantissima musica che vi voglio far ascoltare, ma poi il tempo scorre molto molto velocemente quando parliamo di musica e quindi devo assolutamente parlarvi della prossima band. Parlavamo degli Of Laga, una formazione che ha fatto un po' la storia e partiamo con una che la sta facendo in questo momento. Secondo Rolling Stone hanno fatto il miglior album rock del 2025 e io, che vado sempre contro tutto e tutti, devo dire la verità che sono estremamente d'accordo. Parlo dei Geese, l'album in questione è Getting Killed, il terzo della loro carriera. Qualche tempo fa vi ho parlato anche del frontman Cameron Winter, quella meraviglia di uomo che nel corso della sua carriera ha sperimentato anche il percorso da solista, ci sta, però è sempre ritornato lì dalla sua band che lo supporta in una maniera importante durante live. Recentemente sono venuti in Italia, magari qualcuno di voi l'ha visto, me lo dite al 3487 300 200, perché io sono andata a sentirli a Zurigo pur di andarla a vedere, non avevo capito che c'era una band, che c'era una data a Milano. Magari qualcuno di voi è riuscito ad accaparrarsi i biglietti di Milano, dove lui a un certo punto ha fatto anche salire uno dal pubblico, ha cantato una canzone in italiano. Vabbè, sta di fatto che sono stati decisamente osannati dalla critica e dal pubblico grazie a questo album, registrato poi in 10 giorni, a gennaio del 2025 a Los Angeles, mentre gli incendi divoravano a pezzi della città. Loro si sono rifugiati, sono messi là e si sono messi in studio con un grande produttore, Kenneth Bloom, che in realtà abbiamo già sentito stasera con Difference di Denzel Curry, ma comunque il produttore si è messo lì, secondo me non ha fatto un granché, avevano le idee molto molto chiare. Ascoltiamo Trinidad, sentite qua quante chitarre belle, acide, e poi arriva la voce di Cameron Winter, Geese, Radio 2, Era Ora.

Yes, Ghis su Radio 2 Trinidad. Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra serata insieme. Lo sapete, amo concludere le serate di Era Ora con un brano strumentale ed è già partito in sottofondo. Ma loro ormai li devo presentare uno a uno, perché è la terza volta che li passiamo, stavolta con un brano che non prevede collaborazioni. Li sentiamo nella loro essenza. Signore e signori, alla batteria Femi Coleoso. No, tanto si sente, lo so. C'è suo fratello TJ al basso, sentilo. Joe Armon Jones alle tastiere e Ify Obonjobi alla tromba. Vabbè, facciamo sentire il brano, gli abbiamo fatto gli applausi. E James Mollison al sassofono. Eccoli qua, gli Ezra Collective, amici e amiche di Radio 2, la band di Londra che è finalmente uscita con un singolo nuovo, quindi non vi rubo altro tempo. Si intitola Jubilee Feeling ed è il brano con il quale vi do la buonanotte. Ci risentiamo martedì, stessa ora, 21:23, stessa rete, Radio 2. Ciao!

0: Sono le 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.